0: riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
1: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
0: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elly Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
2: Alta tensione tra Mosca e la NATO, la Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora a stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Torniamo in Italia con il caso Garlasco. Non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, così il genetista ex RIS Giorgio Portera. Esami che sarebbero stati a favore dell'innocenza di Stasi, che non sono mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, secondo quanto ricostruito dalla procura di Pavia. Ora è da appurare se la mancanza sia stata un atto volontario o frutto di imperizia. Il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate a Pietracatella, Campobasso, è stato nuovamente sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
3: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietracatella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
4: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna.
3: La procura.
5: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il blocco del prezzo Eni anche sulle bollette, meno 30% per due anni, ed è subito sfida con Enel e A2A. Sul caro carburanti anche Kuwait mette un tetto ai prezzi, e sull'energia arriva l'appello della Premier Giorgia Meloni: chi può dia una mano contro i rincari. La Premier è a Praga ed è tornata anche sul caso Regeni: chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitud, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per due anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio, soddisfatta con Findu. Per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ma intanto le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali a 4,6%. Sotto pressione anche la Francia, con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E tensione tra Russia e la NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. E poco fa i media riportano di esplosioni sentite nella capitale Kiev.
4: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari, accuse infondate secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran è ancora stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno dunque portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. E rimaniamo negli Stati Uniti, i colossi della AI alla Casa Bianca. È stato firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza. Intanto Trump cambia ufficialmente il nome in superintelligenza. Il Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahr El Mansouri incaricata di formare il governo, è la prima donna premier del paese. E veniamo alla cronaca svolta nel giallo della Ricina Pietracatella, perquisiti case e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Il caso Garlasco, non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, così il genetista ex RIS Giorgio Portera, esami che sarebbero stati a favore dell'innocenza di Stasi, che non sono mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, secondo quanto ricostruito dalla procura di Pavia. Ora è da appurare se la mancanza sia stato un atto volontario o frutto di imperizia.
0: RAI, Radio 1 Sport.

Radio 1 Sport.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo, caro carburanti. Dopo NIP, anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni ha rilanciato anche sulle bollette. Da ottobre sconto del 30% su luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Enel replica: la nostra offerta è già più conveniente. ARERA annuncia intanto che la tariffa della luce nel quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% per circa 3 milioni di clienti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela e si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. E da Bruxelles arriva l'allarme per un inverno difficile sul fronte dei prezzi dell'energia, rincari delle bollette su cui Meloni torna a rivolgersi alle aziende. Chi può, dice, dia una mano a famiglie e imprese. Da Praga l'inviata.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano.
4: Il governo ha fatto un appello, ricorda Giorgia Meloni, soddisfatta, dice, per la decisione di Eni sulle bollette. Prima di incontrare Andrei Babish, la premier discute del dossier al telefono con il saudita Bin Salman. E l'energia domina i 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, sia sul sistema europeo di tassazione del carbonio che sulla gestione dei flussi migratori. Una sfida, precisa la premier, che nessun paese può affrontare scaricando le conseguenze sul vicino. Lo scenario internazionale porta la discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce Giorgia Meloni, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza sul caso Regeni conferma:
3: noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Poi il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: Nella notte nuovi raid russi su Kiev, almeno un morto e 3 feriti. Intanto è alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Nomina storica in Marocco, Fatima Zahra El Mansouri sarà la prossima premier del paese nordafricano.
5: L'annuncio è arrivato dal Palazzo Reale a una settimana dalle elezioni legislative, un'attesa insolitamente lunga per il Marocco, ma infine l'incarico di guidare il governo è stato conferito a Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, avvocata, già ministra e attuale sindaca di Marrakech. Nelle sue prime parole da premier designata, l'assicurazione che si metterà subito al lavoro. Il primo compito, quello di trovare una maggioranza parlamentare. Il suo partito dell'autenticità e della modernità, di centrodestra, vincitore delle elezioni, controlla solo 97 seggi su 395 alla Camera. Le trattative non si annunciano facili, ma è la stessa prima ministra a riconoscere che il paese chiede risposte. Soprattutto lo fanno i giovani, protagonisti di forti proteste nel passato recente e disillusi dalla politica, come molti concittadini. Meno del 40% ha partecipato all'ultima tornata elettorale. A Mansouri, leader dal profilo nuovo ma dalla lunga militanza politica e proveniente da una famiglia dell'elite marocchina, il difficile compito di far cambiare loro idea. Davide Maggiore, GR1.
2: In Italia, caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS. La difesa di Stasi studia l'istanza di revisione, mentre quella di Andrea Sempio si prepara alla richiesta di rinvio a giudizio.
6: Studi legali al lavoro anche se su fronti diversi. La difesa di Alberto Stasi guarda la richiesta di revisione del processo puntando sulla propria consulenza, ripresa dalla Procura di Pavia, secondo cui i RIS di Parma, che nel 2007 analizzarono tutti i reperti, avrebbero omesso che 2 test da loro effettuati smentivano che sui pedali della bici di Stasi ci fosse il DNA della fidanzata. Questo fu uno dei 7 indizi decisivi che portarono alla condanna del bocconiano. La sua avvocata Giada Bocellari.
7: Veramente indignata, quel dato porta a privare della libertà.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi. Spero che anche altri attori diano una mano. L'appello della Premier Meloni.
3: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali a 2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Il caso Regeni e la condanna dei 3007 egiziani a 10 anni per sequestro di persona. Meloni ribadisce l'importanza di continuare la ricerca di verità e giustizia, ma sottolinea che chiudere i rapporti con il Cairo non aiuterebbe. Intanto non si placano le polemiche e lo scontro politico sulle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani.
4: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza. Replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
5: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
4: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
6: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
4: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri. Noemi Giunta, GR1.
2: Nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev. Un bambino è rimasto ucciso, almeno 3 i feriti. Intanto è alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive l'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora a stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar. Secondo quanto rivela il sito Axios, i colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Il caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007, risultati secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti dal RIS, da appurare se sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, ha precisato il genetista ex RIS Giorgio Portera. Intanto i legali di Stasi studiano l'istanza di revisione. Il giallo della Ricina, Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne avvelenate a Pietracatella a Campobasso, è stato nuovamente sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
7: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietracatella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato due computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
0: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna.
7: La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
2: La strage di Ustica del 1980, in cui morirono 81 persone, oggi l'udienza nella quale la procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Calcio: Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlo Scuola.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Prenzosi. In primo piano il blocco del prezzo Eni anche sulle bollette, meno 30% per 2 anni. Ed è subito sfida con Enel e A2A. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi dal distributore. Sull'energia l'appello di Giorgia Meloni: chi può dia una mano contro i rincari.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta con Industria. Per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: E le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali al 4,6%. Il ministro Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, un bambino è rimasto ucciso, 3 i feriti. Intanto è alta la tensione tra Mosca e la NATO. Da Bruxelles la corrispondente.
4: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari. Accuse infondate, secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Altro fronte, ancora stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. E il presidente Donald Trump ha siglato alla Casa Bianca un accordo strategico firmato insieme ai principali colossi tecnologici per accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il documento impone alle aziende rigidi controlli interni per monitorarne la sicurezza e l'impatto. Intanto il presidente americano cambia ufficialmente il nome della AI in super intelligenza. Marocco, scelta storica, l'avvocato Fatima Zahr El Mansouri, incaricata di formare il governo per la prima volta dall'indipendenza, una donna è chiamata a guidare l'esecutivo marocchino. Con questa nomina il Marocco diventa il secondo paese arabo dopo la Tunisia ad affidare il governo ad una donna. E la cronaca svolta nel giallo della ricina Pietracatella, perquisiti casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo per il momento non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Il caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007, i risultati secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti dal RIS, da appurare se sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Non ho mai analizzato le tracce di un DNA trovate sulla bicicletta, ha precisato il genetista ex RIS Giorgio Portera. Intanto i legali di Stati studiano l'istanza di revisione. E chiudiamo con il calcio. Terremoto in Premier League per la commissione indipendente. Manchester City colpevoli di gravi violazioni finanziarie rischia ora sanzioni storiche. Il club annuncia ricorse. Dalla Premier League alla Serie A, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Succede a Carlos Cuesta e l'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con notizie alle 6, ora linea alla programmazione di Radio 1.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani 1 ottobre e durerà un mese. E si apre anche il fronte bollette. Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Ma anche Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. E da Praga la premier Giorgia Meloni commenta positivamente queste iniziative. Sentiamola.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante. Ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: Per la politica è però anche polemica per le parole del ministro degli esteri Tajani su un'eventuale richiesta di estradizione all'Egitto degli agenti condannati per il caso Regeni. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto con cui i rapporti non cambiano, ha detto il ministro, precisando poi: mi sono limitato a fotografare la sentenza. Per le opposizioni le parole del ministro sono gravi, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Dem Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono che il ministro riferisca in Parlamento. La cronaca con la morte per avvelenamento da ricina nei giorni di Natale di madre e figlia a Pietracatella, Campobasso. Ieri perquisiti i 2 studi del marito e padre delle 2 vittime, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte in questura. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella Di Elsi nello studio in cui lavorava con il marito. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. E siamo al caso Garlasco, scontro tra le analisi della nuova inchiesta e quelle condotte nel 2007. Al centro dell'attenzione l'operato del RIS, sempio intanto verso il rinvio a giudizio, e i legali di Stasi studiano l'istanza di revisione del processo.
4: Chiuse le 9 indagini della procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuita a Chiara Poggi. Per la procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo 2 test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Gli esteri: in Ucraina ancora una notte di bombe e missili russi, colpita in particolare Kiev, segnalati incendi e blackout. Tra gli obiettivi un condominio nella regione della capitale, estratti dalle macerie il corpo di un bambino e 3 sopravvissuti. E intanto nuove tensioni tra Russia e NATO nella regione baltica. Al centro del contrasto Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania.
5: Al centro delle tensioni c'è Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania, che, accusa il Cremlino, l'Alleanza Atlantica vorrebbe isolare dal suo territorio. Siamo pronti a difendere Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, afferma la Russia in una lettera. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva, nessuna nostra attività è un rischio per Kaliningrad. Ma Mosca continua ad alzare i toni. Il ministro degli esteri Lavrov dichiara che l'Europa sta portando avanti una guerra contro di loro e l'Estonia comunica che è stato un sabotaggio russo l'incendio appiccato ad agosto in un'azienda di Russia. Kremlin. Il Cremlino nega. Sul piano diplomatico però qualcosa si muove. Il presidente Trump, secondo la testata The Atlantic, punterebbe un accordo con Mosca per il rilascio di detenuti politici in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. E a Washington l'inviato russo Dmitriev ha incontrato funzionari statunitensi per parlare di pace. Livia Liberatore, GR1.
2: Siamo allo sport, calcio nazionale. L'Italia si prepara all'incontro di venerdì a Parigi contro la Francia, terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il KO casalingo con il Belgio e la vittoria per 4-1 in Turchia. In Inghilterra, grossi guai per il Manchester City, ritenuto colpevole di decine di gravi irregolarità finanziarie. Il club, che si dice estraneo e pronto a fare ricorso,
0: Radio 1 Sport.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: do. Look what you just made me do.
1: Rai, Radio 1 Sport.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Caro carburanti, price cap anche da Q8, bollette, Eni annuncia uno sconto del 30%, Enel e A2A ricordano, le nostre offerte sono già più basse. Appello della Premier Meloni, tutti gli attori coinvolti diano una mano. Garlasco, riflettori puntati sul RIS, sulle prove che secondo la procura di Pavia sarebbero state nascoste, Stasi sempre più vicino alla revisione del processo. Ancora una notte di fuoco per l'Ucraina, missili e bombe soprattutto su Kiev, incendi e blackout, muore un bambino. Calcio nazionale, venerdì sera Francia-Italia, terza sfida in Nations League, City Chaos, il Manchester sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro Energia, dopo il tetto massimo al prezzo dei carburanti, con Q8 Italia che si aggiunge a Eni e IP, arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
3: Da una parte si innesca la competizione tra gestori per gli sconti sui contratti dell'energia. Dall'altra, ARERA annuncia dal 1 ottobre per circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela un aumento della bolletta del 37,3% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto ai costi di acquisto dell'energia elettrica più elevati di quelli stimati a giugno e anche in prospettiva per il prossimo trimestre, a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Conti alla mano, tra luce e gas su base annua la bolletta energetica per questi clienti sfiora i 2.500 euro. Enel già da aprile ha attivato l'offerta a prezzo fisso Digital Luce della durata di 2 anni, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, fa sapere il gestore, in risposta all'iniziativa di Eni Plenitude, che per nuovi e vecchi clienti offre uno sconto del 30% per luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni che si allunga 10 anni per A2A. Paola Bonanni, GR1.
2: Le contromisure ai rincari, tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni dopo la visita a Praga, la nostra inviata.
4: L'auspicio è che tutti gli attori coinvolti diano una mano. Il governo continua a lavorare in questa direzione, assicura Giorgia Meloni, soddisfatta, aggiunge che il nostro appello sia stato ascoltato.
5: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, vedo che si allarga anche alle bollette e spero che insomma gli attori sceglieranno di dare una mano.
4: La Premier discute del dossier energia al telefono con il saudita Bin Salman e poi nei 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, citando il sistema europeo di tassazione del carbonio e la gestione dei flussi migratori, una sfida precisa che nessun paese può affrontare pesando sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump, le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce la Presidente del Consiglio, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni avverte: chiudere i canali diplomatici non aiuterebbe per il nostro obiettivo, la ricerca della verità. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: Torniamo al caro energia e agli interventi di sostegno che continuano ad animare il confronto politico.
6: Da tutto il centrodestra la soddisfazione per la decisione di alcuni gestori di mettere un tetto ai prezzi. Per Forza Italia è un successo dovuto, anche dicono, alla nostra scelta di dialogare con le compagnie. Parla di processo virtuoso Fratelli d'Italia, che conferma il buon lavoro del governo. Ottimo il price cap anche per la Lega. Riccardo Marchetti.
7: Il tetto ai prezzi alla pompa, introdotto da Eni, IP e Kuwait su richiesta del governo, è una risposta concreta ai rincari. Ora, in legge di bilancio, tocca alle grandi banche.
6: Sono tutti interventi tardivi per l'opposizione, nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei, rimarca il PD. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione del prezzo è solo uno sconticino a tempo, ora bisogna tassare gli extra profitti, intervenire in maniera strutturale per rispondere all'emergenza del paese, la ricetta di AWS. Nicola Fratoianni.
8: Siamo alla serie degli spot, la verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e PD dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
6: Alessandro Allegra, GR1.
2: Nello scontro politico anche le parole del ministro degli esteri Tajani sulla sentenza Regeni e sui rapporti con l'Egitto.
0: Intempestivi gli attacchi al vice premier, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro Azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
9: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
0: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
10: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
0: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
2: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Sulle intenzioni dell'accusa, al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
11: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio.
2: Caso Gerlasco, la difesa di Andrea Sempio si prepara alla richiesta di rinvio a giudizio, mentre quella di Alberto Stasi studia l'istanza di revisione. Ed è scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS.
12: All'indomani della chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Gerlasco, più che sull'unico indagato, Andrea Sempio, l'attenzione si concentra sulla novità che smonterebbe uno degli indizi che portarono alla condanna del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. E così nella bufera finisce l'operato del RIS dei Carabinieri, che nel 2007 non avrebbe rivelato 2 test negativi sulla presenza di DNA della vittima sui pedali della bicicletta dell'ex bocconiano. La sua legale, Giada Bocellari.
13: Io sono veramente indignata. Un consulente pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
12: Il generale Garofano, allora la guida del reparto, respinge con forza l'ipotesi di aver occultato delle prove. La difesa di Stasi si prepara dunque a chiedere la revisione del processo. Sostanzialmente invariati invece gli elementi raccolti contro Andrea Sempio. Per gli inquirenti, l'impronta 33, quella della mano sul muro che conduce alla cantina, contiene tracce di sangue e resta attribuibile a Sempio. E l'orma della scarpa numero 42 sulla scena del delitto, per la procura, è compatibile con la misura del piede dell'indagato. Claudio Vigolo, GR1.
2: Le nuove tensioni tra Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni e chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
14: Ha affrontato un'altra notte di fuoco russo l'Ucraina, ormai bersagliata da missili balistici e droni 24 ore su 24. 3 morti a Kiev, anche un bambino, mentre le operazioni di soccorso proseguono. È l'ennesimo attacco di un'offensiva martellante che va avanti da giorni. La capitale devastata dagli incendi e in blackout. Intanto tra Mosca e la NATO la tensione sale ancora. Le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania, nel cui porto è collocato la flotta baltica di Mosca, fanno infuriare il Cremlino. Useremo tutto il nostro arsenale per difenderla, compresa l'arma nucleare, scrivono i russi ai vertici dell'Alleanza Atlantica. Siamo un'alleanza difensiva, la risposta della NATO, che esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra minacce e tensioni non si abbandona la via diplomatica. Ieri a Washington l'incontro tra l'inviato russo Dmitriev e i funzionari americani. Secondo media internazionali, Trump mirerebbe a un accordo per rilascio di detenuti politici e in cambio sarebbe pronto ad alleggerire le sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
2: Dagli Stati Uniti anche la notizia di un importante incontro alla Casa Bianca tra i leader delle aziende di intelligenza artificiale e Trump. Firmato un accordo strategico, il documento impone alle aziende rigidi controlli interni per monitorare la sicurezza. Ci saranno forme di autoregolamentazione, ma nessun paletto nello sviluppo, ha affermato il presidente. Il giallo di Pietracatella in Molise con la morte per avvelenamento di madre e figlia a Natale scorso, perquisiti gli uffici del marito e padre delle due vittime.
15: Un'azione mirata per prelevare materiale all'interno dei due uffici di Gianni Di Vita, Pietracatella e Campobasso. Due perquisizioni in cui gli inquirenti hanno sequestrato anche la borsa di Antonella Di Jelsi, moglie dell'ex sindaco di Pietracatella. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano e che aiuterà a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Gianni Di Vita in poche ore si è recato 3 volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella Di Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio, premeditato, al momento però senza indagati. L'ex sindaco e commercialista di Pietracatella ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB agli investigatori. Uscito dalla questura però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
16: Non ho nulla da dichiarare, qui nessuna dichiarazione.
15: Elena Paba, GR1.
2: Clima. Il caldo estremo registrato nel 2026, combinato all'inquinamento atmosferico causato dall'uomo, ha esposto fino a oggi il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che sottolinea: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Siamo allo sport. Calcio. In Inghilterra il Manchester City trema per uno scandalo finanziario. Nations League. L'Italia di Mancini si prepara alla grande sfida contro Zidane.
17: Partiamo dalla nazionale, -2 a Francia e Italia, venerdì sera a Parigi Saint-Denis, terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il KO casalingo contro il Belgio e lo spettacolare poker sotto la pioggia in Turchia. Out Raspadori, infortunato, lasciato Coverciano, Roberto Mancini contro l'armata di Zidane punta su Pio Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini con i rientranti Calafiori e Barella. Terremoto al Manchester City, sotto shock la Premier League con l'ex squadra di Pep Guardiola, ritenuta colpevole di gravissime irregolarità finanziarie. Si parla di una truffa da oltre 1 miliardo. Infine il basket. L'Olimpia Milano si aggiudica in volata il derby italiano in Eurolega, battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Emilio Mancuso, GR1.
2: James Franco è autore e protagonista di Desert Films, opera teatrale all'Ambra Iovinelli di Roma fino a domenica, poi a Firenze e Milano. La nostra intervista all'attore e regista statunitense. You know me
18: 'cause you're an actor. Desert Films è una pièce teatrale che esplora il desiderio e il prezzo della fama, tema molto caro a James Franco. Come lui ci racconta, la storia prende spunto dal personaggio interpretato da Robert Blake nel film Strade Perdute di David Lynch. Una figura misteriosa affronta un giovane attore rapito e legato. Ne scaturisce una discussione accesa sulle trappole della celebrità. Franco: The play is a bit of a comedy. Sì, la commedia è ispirata all'attore Robert Blake, caso di omicidio che coinvolgeva la donna che aveva sposato. Non è un'opera teatrale su quello che è successo e su chi ha fatto cosa, è molto più sull'esplorazione di Hollywood, talmente seducente da diventare una droga. E grande protagonista è il pubblico, che viene inquadrato, diventa un interlocutore. Sì, usiamo la telecamera in modi diversi, il pubblico gioca un po' una parte, si tratta del nostro rapporto con il cinema, quindi sembra appropriato includere tutti nello schermo, un po' come viviamo ora. Kind of how we live now. Marcella Sullo, GR1.
2: Addio a Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita e delle Notti Romane. Nel suo obiettivo divi, politici e potenti, ma anche la guerra e la cronaca.
19: Ha raccontato l'Italia come fosse un antropologo a partire dagli anni 70. Umberto Pizzi, fotografo, erede e reinventore della cultura del paparazzo, scomparso a Roma a 89 anni. Era nato a Zagarolo nel 1937 e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, ma poi si è concentrato per 60 anni sui volti, i poteri e le contraddizioni del nostro paese, soprattutto quelli della capitale, della cui vita è stato un testimone visivo, indiscreto e acuto. acuto, dai divi hollywoodiani di passaggio fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica. Non c'è stato frammento di potere o di mondanità che sia sfuggito al suo obiettivo, né ha raccontato gli eccessi, trasformando il pentegolezzo visivo in un documento storico d'epoca. I suoi ritratti hanno una grande forza etica, non personaggi ma persone che vivevano in un mondo in cui si poteva ancora sorridere e non fuggire allo scatto del fotografo, prima che tutto, come lui stesso ha documentato, diventasse cafonal. Per il GR1, Claudio Vedovati.
2: Le 7:15 minuti, ora GR regionali, poi Radio Anch'io. In apertura, la strage di Ustica, dopo 46 anni una possibile svolta nelle indagini, con l'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 27 giugno 1980 in cui persero la vita 81 persone. Dalle 8:30 poi si parlerà di emergenza abitativa con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8:00.

0: Quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E il...
1: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 21 ottobre 2018. Il pescatore di perle, fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
2: Bentrovati, gentili ascoltatori. Tra le tante cose che successero nel 1968, che in parte abbiamo già trattato nella nostra trasmissione, non possiamo dimenticare la straordinaria Olimpiade di quell'anno. La 19esima edizione dei giochi si svolse infatti a Città del Messico in ottobre per questioni climatiche e si rivelò eccezionale sia per motivi geopolitici che per i risultati tecnici. Ripercorriamo dunque quelle due settimane con Sergio Giuntini in collegamento da Milano, vicepresidente della Società Italiana di Storia dello Sport e docente della stessa materia. Buonasera professore.
3: Buonasera a voi.
2: E con Giuseppe Gentile, che fu protagonista di un'esaltante gara nel triplo che gli valse la medaglia di bronzo al termine di un pomeriggio che prometteva anche di più, come vedremo tra poco. Buonasera Gentile.
4: Buonasera.
2: Allora Giuntini, partiamo da qualche giorno prima dell'inizio di quella edizione, perché ci fu un fatto che mise sotto gli occhi del mondo non soltanto l'avvenimento sportivo. Una strage, possiamo dire, in Piazza delle Tre Culture c'era una manifestazione di studenti, l'esercito intervenne in maniera molto molto pesante, ci furono dei morti, ci furono tanti feriti e in quel 1968, già molto travagliato, ci si accorse che qualcosa stava succedendo.
3: È esattamente così. Il Messico dal 23 luglio del 68 era stato attraversato da un ciclo di proteste che intendevano sostanzialmente sfruttare l'evento olimpico per rendere palese il disagio sociale di quel paese, le condizioni di arretratezza in cui ancora si trovava, e queste manifestazioni studentesche, che erano iniziate diciamo in modo abbastanza rassicurante per il governo del dittatore Díaz Ordaz, progressivamente presero una cadenza molto frequente, e se all'inizio vennero controllate diciamo con normali forme di controllo della sicurezza, progressivamente indussero il ministro degli interni messicano d'allora, Luis Echevarría, a usare la maniera forte, fino a quello che accadde appunto a Città del Messico.
2: Testimone d'eccezione di quanto accadde a Piazza delle Tre Culture, la giornalista Oriana Fallaci, che era presente proprio per un reportage e che dal suo letto d'ospedale rilascerà poi questa intervista alla RAI che noi possiamo adesso in parte riascoltare.
5: Un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala. Sai, sembrava il Vietnam. I camion dell'esercito hanno completamente circondato la piazza da tutte le parti. Sono scesi sparando sulla folla. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione.
2: Giuseppe Gentile, in questo clima, senz'altro avvelenato, si aprono i Giochi Olimpici, quella che è la festa dello sport per antonomasia. Siamo però nel 68 e lei, come tanti suoi colleghi, arriva nella capitale messicana e si prepara a quella che sarà la gara della sua vita.
4: Sì, in effetti l'elemento centrale per me allora è stata la gara, anzi probabilmente ancora lo è. E questi eventi, diciamo, esterni non hanno condizionato me, che ero come rinchiuso in un batuffolo d'ovatta, perché avrei dovuto affrontare la gara della mia vita e quindi in qualche modo qualsiasi distrazione, anche di un'entità da un punto di vista sociale così prepotente, mi avrebbe danneggiato. E vorrei ricordare, mi è venuta in mente una cosa, vorrei ricordare che ai tempi delle Olimpiadi dei Greci, eravamo in una società nettamente diversa, tutto si fermava per poter svolgere le gare. Credo che Città del Messico abbia, diciamo così, occupato lo spazio che sarebbe diventato ampio, anzi amplissimo, nel futuro, e cioè lo sport in qualche modo è iniziato a essere, come dire, strumentalizzato per fini diversi da quelli eminentemente sportivi. Non vorrei sembrare duro nei confronti di un diritto che i manifestanti sicuramente avevano, che era quello sicuramente sociale, ma vorrei dire che è stato uno spartiacque, perché dopo sono iniziate Olimpiadi boicottate dagli americani e poi dai russi, e in qualche modo si è aperto un varco che è diventato un fiume di strumentalizzazione dello sport.
2: Giuntini, io sono solito dire che le Olimpiadi di Roma del 1960 sono state forse le ultime a dimensione umana, ma questo è un altro discorso. Ecco, il 68 ci diceva Gentile di come gli atleti ovviamente pensassero alla loro gara. Poi nel 72 successe purtroppo di peggio, però anche in questa occasione, anche a Città del Messico, si riaprì il dibattito, fermarsi, andare avanti. Poi si scelse, il CIO scelse in quell'occasione come in altre, che comunque si doveva andare avanti. È sempre giusto proseguire?
3: Questa è una domanda molto difficile. Allora, io posso ricostruire la situazione, ad esempio, interna al nostro paese, quando iniziarono a filtrare dal Messico questa situazione obiettivamente di grave insicurezza che regnava nel paese. Ancora prima della strage di Piazza delle Tre Culture il 2 ottobre, il 22 settembre c'era stata una violenta manifestazione a Città del Messico con notevole spargimento di sangue. E dal 22 settembre al 2 ottobre il Parlamento italiano fu investito dal problema, ci fu un dibattito parlamentare, il Partito Comunista fece delle interrogazioni parlamentari e sottopose al governo la domanda: ma è il caso di mettere anche a rischio la sicurezza dei nostri atleti a Città del Messico, in un paese che in questo momento è sull'orlo della guerra civile? Venne interpellato ripetutamente il presidente del Comitato Olimpico Onesti, che ebbe sempre una posizione, direi, molto, come dire, cauta e di osservazione dello sviluppo degli eventi, e soprattutto del problema. Venne investito invece centralmente a Città del Messico il Comitato Internazionale Olimpico, perché prima dell'inizio delle Olimpiadi si tenne il congresso del CIO, in cui venne rieletto il presidente in carica Avery Brundage, il quale storicamente, dalle Olimpiadi di Berlino del 36 fino alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 72, aveva sempre portato avanti la linea che lo sport doveva tenersi, come dire, separato dalla politica, e quindi lui non aveva alcun dubbio sul fatto che le Olimpiadi si dovessero tenere.
2: Si dovesse andare avanti. Entriamo adesso più però nel merito anche dei risultati straordinari che in quelle Olimpiadi in più discipline si ottennero, e cominciamo proprio con il famoso pomeriggio di Giuseppe Gentile. Sentiamo però ancora dalle nostre teche come Paolo Valenti raccontò quella gara.
0: Stacca primo, secondo, terzo salto, una misura molto notevole soprattutto grazie al terzo balzo. Attendiamo adesso il responso. 17 metri e 22 centimetri, nuovo record mondiale. Giuseppe Gentile,
6: chiaramente in
0: attenzione
6: difficoltà.
0: Studio.
6: Sì, vai Valenti, vai.
0: Altro colpo di scena nel salto triplo. Il brasiliano Prudencio ha ancora una volta battuto il primato mondiale. 17-27. È la più grande gara che sia mai vista di salto triplo, forse una delle più grandi gare in senso assoluto dell'atletica leggera. È stato un altro colpo di scena, il sovietico Stanev è in testa con 17.39, ancora battuto il primato del mondo.
2: Ecco Gentile, questa è in sintesi, è quel pomeriggio. Lei aveva già ritoccato il primato mondiale il giorno prima nelle qualificazioni, quel pomeriggio successe davvero di tutto.
4: Direi di sì, e nel contempo direi che era tempo che il salto triplo facesse un balzo avanti. Fu in quell'occasione aiutato molto dal tartan che per la prima volta veniva calcato dagli atleti, e tuttavia era evidente che era giunto il momento di raggiungere, diciamo così, risultati maggiori. Io credo di alterarmi, quasi di commuovermi quando risento queste cose, perché ho tentato di vincere nonostante tutto una medaglia d'oro e ho trovato due persone che hanno fatto più di me. Direi due miei amici, due miei avversari, ma non due nemici, perché la sport ha questo potere di accomunare tutti quanti quelli che sono in agone, e capita molto spesso questo, specialmente negli atleti del decathlon: fanno di tutto per battere l'avversario, ma finita la gara fanno delle grandi feste.
2: E questo dovrebbe essere sempre lo spirito. Giuntini, quel 68, l'abbiamo detto, sono successe e succederanno poi anche dopo le Olimpiadi tante cose, ne citiamo in ordine sparso, a parte il maggio francese a cui abbiamo fatto cenno, ma ci sono l'omicidio di Martin Luther King, l'omicidio di Bob Kennedy, che era predestinato per la Casa Bianca. Insomma, è un anno di svolta anche nel mondo.
3: Eh sì, fu un anno drammatico, un anno caratterizzato soprattutto negli Stati Uniti dal saldarsi di due elementi fondamentali: la protesta afroamericana contro le discriminazioni, che naturalmente dopo l'uccisione di Martin Luther King assunse dei toni anche molto più forti, e poi dalla protesta soprattutto giovanile contro la guerra in Vietnam. Quindi le condizioni che portano alle Olimpiadi di Città del Messico, dove si avrà poi soprattutto da parte della rappresentanza atletica afroamericana una protesta clamorosa, erano tali da immaginare che al di là dell'eccidio di Piazza delle Tre Culture, che era imprevedibile, si sarebbe comunque trattato di Olimpiadi che si svolgevano in un contesto molto complesso.

0: Messico e nuvole, la canzone che abbiamo appena ascoltato, è portata al successo da Enzo Iannacci con la firma, tra le altre, di Paolo Conte, interpretata poi negli anni da tanti artisti. Il brano è del 1970, quando in Messico si disputarono i mondiali di calcio, quelli del famoso 4-3 con la Germania, ma ben si presta anche a raccontare le Olimpiadi del 68, di cui stiamo parlando con Sergio Giuntini e Giuseppe Gentile.
1: Ecco, Gentile, lei diceva prima di come vivesse un po' come in un batuffolo d'ovatta, proprio perché era tutto preso, però proprio tra l'altro nell'atletica, quindi nella sua disciplina, anche se non nella sua specialità, accaddero cose importanti. Tra poco parleremo dei famosi 200 metri con i due, il primo e il terzo, Smith e Carlos, che saliranno sul podio in un certo modo, ma anche dal punto di vista tecnico non fu niente male. Si affaccia un certo signor Fosbury che, quasi sbeffeggiato, salta in alto scavalcando di schiena e non ventralmente, vince l'oro e praticamente inaugura uno stile che oggi saltare ventralmente sarebbe davvero originale.
2: Non ci salta più nessuno praticamente. Sì, in effetti Fosbury ha aperto una strada nuova che da un punto di vista tecnico non poteva non essere seguita, e quindi è stato un innovatore in tutti i sensi, ma è stato anche innovatore nel senso che nascose questa sua novità, o parzialmente, perché sorse allora il dubbio se i regolamenti consentissero di poter passare con la schiena invece che con la parte anteriore del corpo. Quindi cercò di celare queste sue possibilità e dopo esplose in quella maniera eclatante. C'è da tenere presente però che ebbe una fortuna: era la prima volta che il tartan si usava alle Olimpiadi, ma il tipo di rincorsa che faceva Fosbury necessitava di una velocità non conosciuta nel ventrale, e quindi fu anche aiutato, diciamo, doppiamente da questa novità tecnica che gli consentì di ottenere quello che ottenne, per non parlare poi di quello che fecero praticamente tutti quanti i velocisti fino agli 800 metri e tutti quanti i saltatori. Pensiamo a Beamon, che in maniera stranissima fece questo record del mondo, che anche questo ha segnato il tempo e è stato superato solamente molti anni dopo.
1: Allora, sentiamo proprio sempre dalle nostre teche un brano della gara di Fosbury, che in qualche modo, l'abbiamo detto, ha segnato anche un'epoca.
3: Scusa un secondo, Fosbury alla terza prova ha saltato 2:24. Adesso attendiamo Karate. Medaglia d'oro a Fosbury, l'americano, con 2:24 di fronte al connazionale Karate.
1: Ecco, questa era sempre la radiocronaca di Paolo Valenti dallo studio di Città del Messico. Giuntini, veniamo un po' al nodo dei 200 metri. Vincitore a tempo di record del mondo è Tommy Smith e il suo connazionale John Carlos, terzo classificato. Vanno sul podio, alzano il pugno chiuso, guantato in nero, in segno di protesta contro il razzismo e il risalto delle lotte, come abbiamo detto, del potere nero. Ci va di mezzo, possiamo dire, anche il secondo arrivato, che è un australiano, Peter Norman, che espresse solidarietà al gesto dei due velocisti di colore, e poi racconteremo perché in realtà è stato quello che poi ha avuto più guai forse degli altri due. Però quel gesto, ecco, io credo che nei poster degli adolescenti di tutto il mondo quella foto dei due atleti di colore col pugno alzato, guantato, a piedi scalzi e con il capo chino sul podio abbia campeggiato e campeggia ancora.
4: Sì, io credo che sia proprio una delle immagini iconiche del Novecento ormai.

0: fa parte della storia, non della storia dello sport, della grande storia. È una foto che ferma un episodio che, come dire, profana quella che era la ritualità dei giochi olimpici, nel senso che il sistema olimpico si fondava in buona parte ancora, era un retaggio ancora dei principi decubertiniani di neutralità, politicità, e questi due atleti di colore infrangono, abbattono un muro sostanzialmente. La loro protesta non è una protesta però, come dire, episodica, spontaneistica. Smith e Carlos sono le due punte, insieme a un altro grande atleta che a Messico vinse i 400, Lee Evans, di un movimento che era nato nell'Università di San José in California attorno a un sociologo, Harry Edwards, che aveva teorizzato un progetto olimpico per i diritti umani, cioè bisognava dare la massima visibilità, sfruttando l'occasione olimpica, soprattutto alle condizioni di gravissima discriminazione in cui gli atleti e la popolazione di colore vivevano ancora negli Stati Uniti. E inizialmente addirittura la proposta era di un vero e proprio boicottaggio dei giochi di Messico, procedendo in questo processo in modo democratico, prima delle Olimpiadi si ritrovarono, votarono e prevalse la posizione di comunque andare ai giochi, ma lì in qualche modo utilizzare appunto la grande visibilità anche mediatica che offrono i giochi per manifestare questa condizione. E
1: certamente dal punto di vista mediatico hanno avuto ragione, perché è stato un eco incredibile che dura fino,
0: certo,
1: ai nostri giorni.
0: Certo.
1: Allora, Gentile, naturalmente proiettati sulla gara, però nel villaggio olimpico si vive, ci si confronta, si conosce. Ecco, che aria si respirava in quel 68?
2: Ma all'interno del villaggio non esisteva questa problematica, esisteva solamente il desiderio di condividere questa grande esperienza. Si viveva naturalmente allenandosi, ma anche ai margini di una piscina, sentendo della musica insieme agli altri di tutte le nazioni, di tutti i colori. Io mi ricordo che portai un nastro molto recente allora, e si raggruppava la gente intorno a me per sentire insieme la musica e per parlare, per chiacchierare e per, appunto, come dicevo prima, condividere questa bella esperienza, pur conoscendo che quello che sta accanto al tuo gomito può essere la persona che ti batterà in gara.
1: Ci avviamo a concludere, Giuntini. Ecco,
0: sì,
1: fu un'Olimpiade davvero particolare. Poi lo abbiamo ricordato, noi peraltro abbiamo dedicato una puntata a Messico 72, ma lì è tutta un'altra faccenda. Poi inizia l'epoca dei boicottaggi a cui accennava prima Gentile. Però il 68 è un po' uno spartiacque.
0: No, assolutamente. Anch'io vorrei rimarcare anche l'eccezionalità tecnica di quell'Olimpiade, perché soprattutto nel programma dell'atletica leggera furono 7 giorni che sconvolsero letteralmente l'atletica leggera. 24 record del mondo battuti, perché lì non si batteva un record del mondo, lo si batteva una, due, tre volte, batterie, qualificazioni, finali. Quindi sono state delle Olimpiadi straordinarie in cui è emersa la potenza della corsa prolungata africana, in cui è emerso, come diceva prima Gentile, la tecnologia che migliorava le prestazioni attraverso le superfici in tartan, e quindi all'interno di tutto ciò è anche esplosa un fenomeno che era globale, quello della contestazione, che io credo non avrebbe potuto, come dire, non contagiare anche in quell'occasione il mondo dello sport.
1: Gentile, come cambia la vita di un atleta di livello nazionale che parte e torna invece con una medaglia al collo e come uno degli atleti più forti al mondo nella sua specialità?
2: Direi che è una forte emozione che non può non cambiare la vita. Comunque vadano le cose, positivamente o negativamente, quando ci si accosta a una medaglia olimpica e segna la tua vita, la segna perché è un punto di arrivo perché era l'aspirazione, ma è un punto di partenza per la vita futura. E sicuramente cambia molto, perché nel desiderio di migliorarsi sempre, quando si smette di fare atletica leggera, è difficile trovare un campo in cui si può soddisfare, diciamo, se stessi.
3: E anche i giochi olimpici in quello straordinario 1968 vanno in archivio, sapendo che, come si dice in questi casi, anche nello sport nulla sarà più come prima. E proprio in quell'anno esce il brano con il quale siamo ai saluti. È Patti Pravo, all'apice del successo, che canta Sentimento, sulle cui note ringrazio Sergio Giuntini e Giuseppe Gentile per essere stati con noi, e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, Giorgio Allegretti e il regista Luca Bernardini. Ci trovate sul sito ilpescatorediperle.rai.it. Da Carlo Albertazzi un buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
0: Carburanti, tetto dei prezzi anche da Q8, Eni annuncia tagli alle bollette del 30%, Enel e A2A, le nostre offerte sono già più basse. La soddisfazione di Giorgia Meloni, l'appello del governo è stato ascoltato, la linea della Premier sul caso Regeni, determinati a cercare la verità, chiudere i canali con il Cairo, allontana l'obiettivo. Confronto politico sul caro energia, polemiche sulle parole di Tajani dopo la sentenza sull'omicidio del ricercatore friulano. Sulla condanna a 3 dei 4007 egiziani, intervista del GR1 al procuratore capo Lovoi. Garlasco, ris nella bufera, giallo dei test sul DNA. Secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti. La difesa di Stasi punta alla revisione del processo. Missili balistici e droni russi per Kiev, ancora una notte di allarmi e esplosioni, incendi e blackout, due i morti, bombardamenti senza tregua su tutto il paese. Putin avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il Celestino V di Michele Placido, al PRI Italia, anteprima del film prossimamente su Rai 1, l'attore ai nostri microfoni, una grande prova per me. I Pink Floyd, oltre la leggenda, Roger Waters fonda una cover band, sarà in tour da febbraio con i successi dell'epoca d'oro del gruppo. La nazionale, meno due al match contro la Francia, out Raspadori, infortunato, Mancini punta su Pio Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini. Premier League sotto shock, il Manchester City sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro energia, i prezzi alti fanno temere a Bruxelles un inverno difficile. Intanto in Italia si allarga il novero delle imprese che hanno adottato un tetto per benzina e gasolio.
2: Anche Kuwait, come Eni e IP, vuole contribuire a contenere il costo dei carburanti in una fase caratterizzata da prezzi particolarmente elevati. Ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
0: Arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
3: La stagione degli sconti intrapresa sui carburanti coinvolge ora anche le bollette, a rilanciarli ancora l'Eni. In questo caso 100 euro luce che per gas per nuovi e vecchi clienti Plenitude a partire da ottobre. L'iniziativa ha scatenato a stretto giro la reazione di gestori come Enel e A2A, che rivendicano offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso o di durata decennale. È la risposta alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energetica per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
0: Le contromisure ai rincari tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni in chiusura della visita a Praga. La nostra inviata.
4: Spero che altri seguano l'iniziativa di Eni. Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione. Noi abbiamo fatto un appello, precisa che è stato ascoltato.
5: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori e sceglieranno di dare una mano.
4: Andrei Babiš l'ha accolta un'ora prima con un mazzo di rose rosse e bianche, la invita a tornare fra due anni, ironizza parlando delle prossime elezioni. I due leader confermano grande vicinanza su energia nucleare, revisione del metodo europeo ETS di tassazione del carbonio, gestione dei flussi migratori, una sfida, precisa Giorgia Meloni, che nessun paese può affrontare scaricando il problema sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump.
5: La solidità dei rapporti che ci sono tra Italia e Stati Uniti non è una solidità che può essere messa in discussione dall'attualità.
4: E su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto, dopo la sentenza Regeni, la Premier avverte.
5: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
4: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
0: E nel confronto politico, oltre alla sentenza Regeni, ai rapporti con l'Egitto, ne parleremo tra poco, gli interventi per combattere il caro energia.
6: I prezzi calmierati di alcuni gestori confermano il buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia la soddisfazione per un processo virtuoso innescato dalle scelte di Giorgia Meloni. Raffaele Speranzon.
7: Ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
6: Una risposta concreta ai rincari, ora però intervenire in manovra sulle grandi banche. Il pensiero della Lega, Forza Italia, esulta per un tetto ai prezzi frutto, dicono, della nostra politica. Solo sconti temporanei e tardivi, così il PD accusa il governo di non avere nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese. In un post sui social Giuseppe Conte attacca solo decretini inutili, ora tassare gli extra profitti delle compagnie per redistribuire le risorse a famiglie e imprese. Italia Viva parla di interventi tardivi, ora affermano aiutare il paese. Matteo Renzi.
8: Innanzitutto la 14ª ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite.
6: Alessandra Allegra, GR1.
0: È polemica per le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Le opposizioni accusano il governo protegge Al-Sisi. A difendere Tajani il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che suggerisce di aspettare le motivazioni. E interviene di nuovo il vice premier.
9: Mi sono limitato a fotografare la sentenza, che è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che assicura: vogliamo che si faccia a piena luce, non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Abbiamo sempre insistito, spiega, perché le autorità egiziane collaborassero e con lo stesso impegno abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki e lavoriamo per portare a casa Nessy Guerra e sua figlia.
10: Quindi bisogna andare avanti, io non ho mai ceduto su questo, abbiamo sempre parlato, ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
9: Ma le opposizioni insistono, da Tajani dichiarazioni negazioniste e offensive, riferisca in aula, spieghi quali iniziative intende assumere e quali passi abbia compiuto nei confronti delle autorità egiziane, chiedono i 5 Stelle. A invocare le dimissioni del ministro AWS e dalla segretaria del PD Elie Schlein l'affondo, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Chiara Braga.
11: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo.
9: Filippo Misano, GR1.
0: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio, di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale, per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
12: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non dice, non risponde al quesito principale, chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
13: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo. Provvisionale risarcimento successivo che dovrà essere stabilito in giudizio civile. È un argomento che tocca essere esaminato dall'Avvocatura dello Stato e dai difensori delle altre parti civili, soprattutto la famiglia Regeni.
14: Elena Baiocco, GR1.
0: La cronaca, il caso Garlasco, scontro sui risultati delle analisi del 2007 che secondo la procura sarebbero stati nascosti dal RIS. Gli avvocati di Alberto Stasi studiano l'istanza di revisione, mentre quelli di Andrea Sempio si preparano alla richiesta di rinvio a giudizio.
15: Dopo la chiusura delle indagini si cerca di fare il punto. Non ci sono prove ulteriori contro Andrea Sempio, dice la sua difesa. E in effetti la procura di Pavia ribadisce quella che ritiene la solidità di elementi già noti, come l'impronta 33 sul muro delle scale della cantina di Casa Poggi e l'orma di scarpa sulla scena del delitto. La novità emersa riguarda infatti Alberto Stasi. Come scoperto da una consulenza della sua difesa acquisita dagli inquirenti, non ci sarebbe stato DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta del fidanzato. A stabilirlo due controanalisi del RIS dei Carabinieri che però non vennero inserite nel fascicolo dell'inchiesta del 2007. Sulla non trasmissione di questi dati indagherà la procura di Pavia. Indignato per l'accusa, l'allora comandante del RIS Luciano Garofano.
16: Noi saremmo dei disonesti ed è gravissimo.
15: Alberto Stasi spera dunque nella revisione del processo, iter giuridico delicato che la sua difesa intraprenderà quando si sentirà sufficientemente solida. L'avvocata Giada Bocellari.
17: Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza.
15: Claudio Vigolo, GR1.
0: Altra inchiesta, quella su madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Natale in Molise. Gli investigatori hanno setacciato gli studi del marito e padre delle due vittime.
18: Due le perquisizioni negli uffici di Gianni Di Vita a Pietracatella e Campobasso. Qui è durata oltre un'ora. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella De Jelsi, che in quell'ufficio lavorava con il marito, gli inquirenti cercano di acquisire informazioni utili a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Gianni Di Vita, che non è indagato, ha consegnato due computer e una chiavetta USB agli investigatori, materiale che apparteneva alla moglie. Uscito dalla questura, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
19: Non ho nulla da dichiarare, qui nessuna dichiarazione.
18: L'ex sindaco di Pietracatella in poche ore si è recato per tre volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con la ricina nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella Di Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Pabba, GR1.
0: La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul 19 dell'Itavia precipitato il 27 giugno 1980. 81 le vittime, tra cui 11 bambini. Attesi nuovi documenti dopo la svolta impressa dalla Francia, che ha deciso di collaborare.
20: Sono già tante le delusioni nel tempo che io sarei cauto.
21: Giovanni Salvi, magistrato che tra il 90 e il 2002 indagò sulla strage di Ustica, è l'apertura della Francia.
20: Essendo un paese che affaccia sul Tirreno, certamente aveva un interesse e la possibilità di un controllo. Se poi sul posto vi erano anche delle navi militari francesi, questo comporterebbe che sicuramente avrebbero anche dati informativi molto importanti.
21: Oggi la procura, vista la mossa di Parigi, ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine. Un volo come tanti, la voce del comandante tranquilla. Poco dopo, il 19 Itavia viene inghiottito in una notte di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. Diversi caccia della NATO in volo nel mirino MiG libici, scenario accreditato da diverse sentenze. 46 anni dopo, Ustica torna in primo piano con lo sguardo su Parigi, che fa sapere: abbiamo sempre collaborato, con continueremo a farlo. A Roma ora dunque si attendono le carte. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato, ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. E sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità, dice, è curarmi. La vicenda dell'ex Ilva. Torna oggi in Corte d'Appello a Milano il decreto giudiziario che impone all'azienda di fermare l'area a caldo entro il 26 ottobre perché inquina ed è dannosa per la salute. Le società in amministrazione straordinaria, Ilva e Acciaierie d'Italia, hanno presentato una nuova richiesta di sospensiva in attesa che il 20 ottobre sulla vicenda si pronuncino le sezioni unite della Corte di Cassazione. Rai Radio 1. Le nuove tensioni tra Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni, chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
1: Kiev trascorre l'ennesima notte tra allarmi antiaerei ed esplosioni, bersagliata da una pioggia di missili balistici e droni russi a reazione, veloci e letali. Due i morti, tra loro un bambino, la capitale devastata da incendi e blackout. L'Ucraina bombardata a tappeto e senza tregua dalle forze di Mosca da giorni e per tutto il giorno. Gli ordigni colpiscono edifici privati e pubblici, aziende, magazzini, centri dati. E Mosca tuona contro la NATO. Il Cremlino è infuriato per le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. In una lettera inviata all'Alleanza Atlantica si dichiara pronto a mobilitare tutto l'arsenale di cui dispone, inclusa l'arma atomica. Siamo un'alleanza difensiva, mette in evidenza la NATO nella sua risposta ed esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra le minacce resta la ricerca di un sentiero diplomatico. Ieri l'inviato russo Dmitriev a Washington ha incontrato funzionari americani. Avrebbero definito il dialogo costruttivo. E secondo media internazionali Trump ha un piano per il rilascio di detenuti politici in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
0: E sempre dagli Stati Uniti il sito Axios parla di uno stallo nei negoziati con l'Iran. Conflitto questo che, lo sentivamo, ha pesanti ricadute sull'economia internazionale, in particolare sul settore energetico. Ai nostri microfoni il ministro della difesa pakistano, Muhammad Asif, uno dei principali mediatori in questi mesi, dice che però le parti vogliono trovare una soluzione.
2: Nelle ore in cui si aspetta una risposta di Washington alla nuova proposta di Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz, il ministro della difesa pakistano dice che c'è la speranza di una ripresa delle trattative perché tutti vogliono la pace, tranne Israele, che condiziona quindi gli Stati Uniti. Il ministro Asif, protagonista della maratona negoziale degli ultimi mesi, ci riceve in abiti informali durante la sua visita a Roma. Lo stretto di Hormuz prima della guerra non era un problema, ora è la prima questione da risolvere. Quando un conflitto scoppia, difficile tenerlo sotto controllo, dice, arrivando a spiegare la genesi dell'accordo di mutua difesa firmato con Turchia e Arabia Saudita alla Mecca. I precedenti meccanismi di sicurezza per i paesi del Golfo sono falliti miseramente perché l'ombrello di sicurezza offerto dagli Stati Uniti non si è attivato. Si è sentita la necessità di dotarsi di un accordo di sicurezza interno. Alla domanda se Pakistan abbia partecipato ad attacchi aerei contro gli in Yemen per difendere Riyadh, il ministro preferisce rispondere senza entrare nei dettagli. Tutti i nemici dell'Arabia Saudita sono nostri nemici, tutti i mezzi a nostra disposizione saranno usati per difendere Riyadh. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Intelligenza artificiale. Trump ha siglato un'intesa con le big tech mentre arrivano nuovi allarmi. OpenAI rinuncia al lancio di un ultimo modello dopo che i ricercatori hanno segnalato pericoli per la sicurezza. Nelle stesse ore la concorrente Anthropic, nel prospetto di quotazione in borsa, parla di rischi esistenziali per l'umanità. Ma torniamo all'incontro di ieri a Washington con i colossi informatici. Il corrispondente.
22: Accordo della Casa Bianca sulla superintelligenza. Si chiama così il documento siglato da Trump e dai leader delle principali aziende dell'intelligenza artificiale. È la robusta autoregolamentazione per il settore di cui parla il presidente con i giornalisti subito fuori dalla Casa Bianca, circondato dai titani dell'high-tech, da Elon Musk di xAI a Jensen Huang di Nvidia, da Dario Amodei di Anthropic a Zuckerberg di Meta. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump per discutere di intelligenza artificiale, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Da qui innanzitutto l'impegno dei colossi del settore a inaugurare meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera dell'AI. Poi l'annuncio che le stesse aziende si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che sarà più grande della rivoluzione industriale, avverte il presidente, mettendo in guardia anche dal rischio di perdere la competizione con la Cina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Per la prima volta nella storia il Marocco ha una donna a capo del governo. È Fatima Ezzadra El Mansouri, ex ministra e sindaca di Marrakech. È stata nominata dal re dopo la vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari della scorsa settimana. Emergenza climatica. L'ultimo allarme riguarda l'ozono, arriva dal servizio satellitare Copernicus. Quest'anno la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico, si sottolinea, ha esposto finora il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi per la salute. L'appello: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Uno squalo, diventato suo malgrado una vera e propria attrazione turistica, accade in Corea del Sud, ma gli esperti avvertono: troppo stress non gli fa bene.
3: Lo hanno nominato ambasciatore onorario per la promozione. È diventato una vera star dei social, lo squalo di 3,5 metri che da 2 settimane è intrappolato in un canale artificiale di Busan, in Corea del Sud. Oltre 600.000 le persone che sono andate a vederlo finora in città lo chiamano Bukang-i, dal nome del porto nord di Busan. Il primo avvistamento dello squalo risale al 18 settembre. Sarebbe entrato nel canale inseguendo alcuni pesci. Laura Pintore, esperta di fauna marina del WWF.
4: È un animale in difficoltà, è uno squalo bramato. Ogni giorno che passa in più in un ambiente che non è il suo è un rischio, infatti mangia poco e il rumore delle barche e della folla può aumentare il livello di stress. Secondo l'istituto che lo sta studiando è ancora stabile.
3: Esperti e guardia costiera stanno cercando in tutti i modi di riportarlo in mare aperto. A rimanerne dispiaciuti sarebbero di certo i suoi innumerevoli follower. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Arriverà prossimamente su Rai 1 Celestino V, l'eremita che diventò papa. Diretto da Edoardo Re, interpretato da Michele Placido, il film è stato presentato in anteprima ieri al Pri Italia. L'intervista della nostra inviata all'attore protagonista.
5: È stata una grande prova per me e Celestino ancora di più adesso mi ha dato un senso alla mia vita artistica.
23: Pensava sarebbe stato troppo faticoso a 80 anni vestire i panni di Pietro da Morrone, l'eremita che nel 1294 diventò Papa Celestino V, ma sul set abruzzese si è creata un'atmosfera speciale per Michele Placido.
5: In alta montagna, sotto la pioggia, però l'unione fa la forza, è una cosa molto abruzzese questa qua. E mi hanno aiutato, penso, a superare almeno sul piano fisico, poi spero che il pubblico apprezzerà.
24: Perdono a chiunque.
25: Appena svenduto la chiesa.
23: Un film sull'attualità del Papa, della perdonanza e del gran rifiuto.
5: Ma umano soprattutto, rivoluzionario contro gli strapoteri dei potenti di oggi. Basta con le guerre e tutto il resto.
26: Voi dovete firmare. Siete il Papa.
23: L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
27: Non è compito mio.
0: Una leggenda della musica, un gruppo che vanta decine e decine di tribute band in ogni parte del mondo. Ma il tour, che comincia a febbraio, si annuncia speciale. Legacy, Pink Floyd Show, è un progetto di Roger Waters, eminenza grigia della band negli anni 70, e abbraccia proprio l'epoca d'oro: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall.
28: My son Harry and I have a new project and it's called
0: Roger
28: Legacy.
0: Waters lo annuncia insieme al figlio Harry sul palco Solo il Rampollo, con 10 musicisti e uno spettacolo che evoca gli indimenticabili show totali dei Pink Floyd, tra luci, suoni, scenografie giganti, e che girerà agli Stati Uniti fino a settembre. Per ora nessuna notizia su un approdo in Europa e nessun commento da David Gilmour, signore delle chitarre e delle melodie. Tra i 2 anni di liti e battaglie giudiziarie, dopo il fruttuoso odio artistico e caratteriale, il lato oscuro e magico dei Pink Floyd. Sono le 8:23, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
29: Sabrina, buongiorno a te. Come sapete, in Spagna sono in corso da giorni proteste enormi per la questione casa.
6: dopo le minacce di sfratto poi rientrate nei confronti di un'anziana madrilegna. Ieri il governo Sanchez ha approvato due decreti stop agli sfratti e tetto agli affitti, ma in Italia la situazione qual è? Ci si può permettere un affitto? Ne parliamo tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, voi regia Alessandro Pazienza e Tommaso Margiotta, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
14: GR1 Sport.
29: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Apertura con la nazionale. Meno 2 a Francia-Italia venerdì sera a Parigi. Saint-Denis, terza sfida degli azzurri in Nations League. L'inviato.
30: Jack Raspadori è uscito dal gruppo, purtroppo per infortunio ha lasciato Coverciano, era stato sostituito in Turchia, non sarebbe stato disponibile per le prossime due partite. È un'assenza che pesa, la sua posizione fluttuante sulle due fasce da trequartista è stata determinante. Pio c'è però, con i muscoli delle braccia esibiti da Superman dell'attacco, l'esposito dell'Inter, quello più giovane, dai numeri notevoli, 6 gol in 11 partite, più della rete del 4-1 alla Turchia. La sua presenza da totem in mezzo, lottare, difendere il pallone, propiziare gli inserimenti, titolare con il Belgio e a Bursa, irrinunciabile anche per la Francia. Rientreranno Calafiori a sinistra, Barella a centrocampo, Caiode è stato impressionante per corsa e intelligenza, Mancini potrebbe confermare lui e il suo entusiasmo.
31: Non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita.
30: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
29: Nelle altre sfide di Nations League continua la marcia della Spagna, campione del mondo. 4-1 alla Croazia, doppietta del solito Lamine Yamal. 40 partite senza KO per le Furie Rosse. A Praga l'Inghilterra passa 2-0 sulla Repubblica Ceca con il solito straordinario Harry Kane. Parliamo ora del caos in Premier League con il processo alla Manchester City.
32: Adesso il City è davvero nei guai. La commissione indipendente che ha giudicato il club per le 115 accuse di irregolarità finanziarie lo ha ritenuto colpevole. Contratti fittizi con sponsor, giocatori e allenatori, con la proprietà del club che ne copriva una parte. Conti taroccati per l'equivalente di oltre 1 miliardo di euro nell'arco di 9 anni, dal 2009 al 2018. Violazioni sistematiche delle regole di fair play finanziario di UEFA e Premier League. Accuse che lasciano uno sfondo pieno di interrogativi e di incertezze sul futuro della società che nel frattempo si dichiara innocente e delusa dal giudizio, pronta a presentare appello che verrà discusso subito venerdì e a intraprendere azioni legali. Il Manchester City rischia una sanzione sportiva molto pesante per le 114 violazioni che le vengono contestate, dalla maxi penalizzazione fino all'esclusione dalla Premier League. Sui titoli vinti invece non ci sono reali margini di manovra. La revoca retroattiva dei campionati non è indicata espressamente tra le possibili sanzioni, ragion per cui i trofei già conquistati sul campo dovrebbero.
33: Rai Radio 1 Sport.
34: Storie di sport. I mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. Seconda parte. I protagonisti in azzurro. Atleti e ragazzi eccezionali. Di Daniele Fortuna. Con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi.

0: La vita oltre le medaglie, i piazzamenti, gli insuccessi, l'atletica italiana al centro del mondo, sempre più largo a Tokyo con 47 paesi sul podio, competizione al massimo, corpo e mente sollecitati allo stremo, gli infortuni, insidie continue, determinanti, è sempre più essenziale. Allora, avere un gruppo di lavoro con competenze specifiche, dal nutrizionista allo psicologo o al mental coach. Il mondo oltre lo sport, di tanti delle atlete e degli atleti italiani, lo studio all'università per molti di loro, come sostegno all'attività sportiva o disegno alternativo quando la carriera terminerà. Lo spiega bene Matteo Scioli, 19 anni, finalista ai mondiali e bronzo agli ultimi europei indoor.
1: È molto importante per me studiare o perlomeno crearsi un piano B. Il mio piano B, tra tante virgolette, sarebbe quello di diventare nutrizionista. Io ho fatto 5 anni da alberghiero, ho sempre avuto questa passione per la cucina, per il cibo, per gli alimenti e dunque ho cercato di trovare la strada più vicina alle mie passioni per comunque continuare a studiare e crearmi appunto questo secondo piano, questo piano B.

0: Lo studio, gli interessi legati all'università, Nadia Batocletti è vicina alla laurea, ingegneria edile, la tesi sull'architettura sostenibile in legno, lo Stadio Nazionale di Tokyo con i suoi colori legati alla foresta, ideato da un architetto giapponese riconosciuto, è stato lo scenario ideale per le sue due medaglie, l'argento sui 10.000, il bronzo sui 5.000.
1: E alla fine Ken Gokum ha dato a Tokyo un bellissimo stadio olimpico, questa immersione in una metropoli come quella di Tokyo, di così tanto verde, aiuta un po'.
0: Eloisa Coiro, 800 metri, si è laureata in economia e finanza in un'università privata romana.
2: La LUIS si è presentata con una bellissima opportunità, un programma per gli sportivi. Io ho subito aderito perché penso che è bellissimo il fatto di essere catapultati in un contesto completamente diverso, forse dove la gente non sa neanche che cos'è l'atletica. Alla fine sono le differenze che ci arricchiscono, a me soprattutto. Sto continuando, mi sono laureata in triennale 2 anni fa con 110 lode, quindi sono molto contenta. Adesso sto facendo la magistrale un po' più a rilento perché comunque ho tante competizioni e mi sposto molto di più, faccio un'attività sempre più internazionale, però è sempre bello il fatto di staccare un attimo la testa e anche essere un po' aggiornati sul mondo e su quello che succede in giro, quindi continuo con questa bellissima passione che è lo studio.
0: Ha già concluso anche la magistrale Andrea Dalla Valle, argento nel triplo, dopo la laurea triennale in economia e finanza nel campus dell'Università Cattolica nella sua Piacenza.
3: Ho sempre pensato che comunque lo studio fosse fondamentale da continuare anche dopo il liceo, da quando ho finito appunto il liceo, ho sempre considerato che una strada, diciamo, parallela fosse la strada corretta per me e sono contento di aver fatto questa scelta, ma è bello perché comunque mostrare anche ai ragazzi più giovani che è possibile fare una cosa così, competere ad alti livelli e comunque allo stesso tempo riuscire a studiare è importante. Penso possa spronare tanti a farlo perché diciamo che la nostra vita non finisce dopo lo sport, abbiamo anche un futuro da costruirci e credo sia importante lavorare anche su quello.
0: Ma le università aiutano gli studenti atleti?
3: Io mi sono trovato molto bene onestamente, quindi, ma ormai quasi tutte le università si sono adoperate per aiutare gli atleti e studenti, quindi ci sono tanti percorsi per loro, di aiuto, per capire se si possono spostare gli esami in caso di competizioni, quindi ultimamente c'è stato un grande riconoscimento comunque del merito degli atleti che per gli sforzi che fanno.
0: Sforzi, pazienza nel resistere e superare gli infortuni. Dalla Valle è un esempio. Il triplo sollecita muscoli, articolazioni, salti, rincorse. Due stagioni condizionate da distorsioni alla caviglia destra. A Tokyo si è presentato dopo aver saltato tutta la stagione all'aperto.
4: La cosa fondamentale è stata non mollare mai. Ne ho avuti parecchi in momenti difficili. Non mi sono mai identificato come un mollo, diciamo. Ho sempre avuto questa capacità comunque di rialzarmi nei momenti duri, questo penso sia il risultato di ricostruzione, un anno veramente fatto cambiando tutto, me stesso però, non tanto con il lavoro e tutto, però è proprio la mia mentalità che è cambiata, sono arrivato qua non pensando di fare la comparsa, smettere di essere ai piedi del podio, volevo essere insieme ai grandi.
0: Dolorante, rallentato nella rincorsa, un candidato all'oro nel triplo come Andy Diaz è finito lontano dal podio, al sesto posto.
5: Questa pubagia che mi limita a correre, praticamente stavo balzando senza rincorsa. Questo dolore lo devo sistemare.
0: Gli infortuni appiedano i fuoriclasse. A Tokyo il nome del mezzofondo Ingebrigtsen, fermato prima dei mondiali da un'infiammazione ai tendini d'Achille, è andato lontano dalle medaglie. Tentoglu, in condizioni fisiche imperfette, si è fermato presto nella finale del lungo vinta da Mattia Furlani. Una finale mondiale può essere molto appagante se inaspettata e afferrata dopo un recupero fulmineo. Roberta Bruni si era fatta male in gara a Parigi all'inizio dell'estate, una microfrattura all'osso sacro. A Tokyo è arrivata undicesima.
6: Diciamo ci sono carriere e carriere, carriere molto fortunate dove l'infortunio è quasi raro, e carriere come le mie e la mia che sono purtroppo all'ordine del giorno. Io fin da piccola ho sempre lottato con queste situazioni, ne sono sempre uscita più forte e a testa alta, e sicuramente questo mondiale ne è la dimostrazione. Una ragazza che si rompe l'osso sacro dopo una caduta il 20 giugno e il 15 di settembre in pedana a giocarsi la finale mondiale, è una ragazza che, alla quale posso dire brava per averci creduto fino in fondo.
0: Crederci, perché si può rendere più forte la mente. Il ricorso al sostegno psicologico diventa fondamentale anche nella figura specifica del mental coach. A Tokyo Larissa Iapichino non si è qualificata alla finale del lungo, tre salti e si decide tutto, è l'alea dello sport. Così parlava però del lavoro psicologico fatto durante la preparazione.
7: Un atleta che sta bene è anche una persona che sta bene. Siamo persone, esseri umani prima di tutto, e quindi il benessere psicofisico deve essere la prima cosa, quindi essere in salute sotto tutti i punti di vista, sotto entrambi i punti di vista. Sì, devo dire che con il mio psicologo sto facendo un lavoro egregio, mi trovo molto bene, lo ringrazio perché mi ha anche fatto scoprire una consapevolezza di me anche attraverso delle piccolissime cose.
0: Dopo Tokyo però Iapichino e il suo papà allenatore Gianni hanno riflettuto sulle cause della mancata finale e hanno deciso di fare da soli, senza disconoscere l'importanza del contributo dello psicologo, ma per tentare di reagire in autonomia a situazioni agonistiche e impegnative come può essere una qualificazione a una finale di un mondiale. Aiuti anche discussi. Leo Fabbri, bronzo nel peso a Tokyo.
8: Sto lavorando tanto col mio mental coach come ho sempre fatto dal 2022. Mi dispiace insomma perché ultimamente tante critiche anche a lui, perché ovviamente il mio problema è sempre stato mentale, quindi si è preso tante critiche lui.
0: Andrea Dalla Valle racconta la sua esperienza.
3: Io mi sono trovato molto bene, all'inizio ero scettico anch'io, lo devo ammettere. Forse mettersi un po' così a nudo, mettere a nudo un po' le proprie emozioni, un po' gli stati d'animo è sempre complicato secondo me. Però quando si arriva in pedana bisogna essere lucidi, bisogna riuscire a distaccare un po' le emozioni dal momento, perché comunque quando entri in uno stadio pieno la concentrazione può anche andare via. È importante secondo me essere innanzitutto concentrati dal punto di vista mentale e su quello che si fa, senza lasciarsi trasportare da emozioni o comunque da pensieri che possono trascinarti a fare performance che non ti rappresentano, insomma.
0: La scelta di Lorenzo Simonelli, fuori dalla finale dei 110 ostacoli ai mondiali per 3 millesimi, è stata diversa. Letture per ragionare su emozioni e difficoltà. Il suo allenatore della mente è un fumetto.
9: Leggo tanti manga, soprattutto One Piece. One Piece è il mio psicologo mentale, ecco. No, leggo tanti manga, tanti libri. Soprattutto One Piece mi ha personalmente aiutato veramente tanto dal punto di vista mentale, soprattutto per quello che faccio, per lo sport che faccio, perché è un manga, un anime dove il protagonista, qualsiasi cosa gli si pari davanti, non molla mai, ha sempre questa visione ottimistica delle cose, quindi la sto un po' inglobando dentro di me. One Piece mi aiuta tanto.

0: riflettere sulle questioni dell'atletica italiana, gli impianti, problema annoso in grandi città come Milano e Roma. Mattia Furlani.
1: Io non posso purtroppo costruire palestre o piste per far allenare ragazzi, però quello che posso sicuramente fare è dare voce a chi non l'ha e sicuramente cercare di migliorare ciò che in Italia purtroppo manca, che sono le strutture che devono migliorare sicuramente, perché c'è un problema di fondo e dobbiamo sicuramente agevolare i ragazzi che in primis devono avere le comodità massime per esprimersi al meglio in allenamento prima che in gara. Poi è importantissimo nelle scuole ancora di più. Qua a Toglio ho visto delle scuole con i campi d'atletica dentro, all'interno, tantissime. Non chiedo addirittura questo, fino a questi livelli, ma già di avere un po' più di tecnologia in avanti, credo che sia ora di una bella appunto ristrutturazione nella maggior parte delle palestre italiane.

0: Sara Fantini parla anche della mancanza degli allenatori nelle specialità tecniche come la sua, il lancio del martello.
1: A noi non manca gli atleti, cioè riusciamo a fare delle cose straordinarie con una carenza di tecnici importante. Nelle specialità tecniche il fatto di non avere tanti tecnici è davvero limitante, perché nel momento in cui comunque la tecnica è la parte preponderante del lavoro che devi fare, effettivamente può fare la differenza da un lavoro, dalla costruzione di un atleta di livello alla costruzione di un atleta che potrebbe potenzialmente essere di livello, ma che magari quel livello non ci arriverà mai perché il tecnico non è in grado di trasmettere quello che dovrebbe trasmettere.
0: I lanci, specialità che sembrano meno affascinanti, abbandoniamo gli stereotipi, chiede allora Sara Fantini.
1: Iniziamo a portare questi ragazzi su un campo d'atletica, iniziamo a fargli vedere che è divertente e iniziamo a fargli vedere che i lanci non sono l'ultima ruota del carro, ma che si può essere grintosi, che si può essere anche, cioè nel senso che si può essere, io parlo anche magari soprattutto per le ragazze, cioè che si può essere anche belle, che si può essere se stesse, che si riesce a fare tutto quello che si vuol fare anche in un contesto, nel contesto dei lanci, dove magari comunque ci sono determinati, diciamo, stereotipi o determinati requisiti. Ma in realtà non è così, cioè nel senso ognuno di noi alla fine è unico e ognuno di noi cerca di esprimere la sua unicità.
0: Da sempre la marcia è gloria e tesoro dell'atletica italiana, eppure Antonella Palmisano continua a chiedere maggiore attenzione per una disciplina di sacrificio. Infortuni a non finire anche qui, ritiri e arrivi estenuati al traguardo, il suo dopo l'argento nella 35 km ai mondiali di Tokyo.
2: È un argomento che mi tocca particolarmente perché non credo che c'è lo stesso riconoscimento. Una disciplina dove richiede tanto impegno, tante rinunce e purtroppo quei riflettori ci sono solamente quando porti una medaglia. Quando quella medaglia manca, quei riflettori si spengono abbastanza velocemente. E sì, anche quando c'è la medaglia diciamo che durano poco, non è valorizzata come avremmo voluto, però quello che poi continuo sempre a dirmi, io lo faccio per me stessa, quindi seppur non mi dà la giusta riconoscenza, è quello che poi lascia a me, no? Le emozioni che mi lascia questa disciplina.
0: Non è così dappertutto. Maria Perez, una marciatrice spagnola, amica e compagna di allenamento di Antonella Palmisano, è una fuoriclasse. A Tokyo ha vinto l'oro sui 35 e sui 20 km. Nel suo paese c'è una considerazione diversa.
2: Se appunto la nostra disciplina è un po' oscurata o offuscata, secondo me lei dopo Bolt e dopo Mondo Duplantis ci sta lei, perché quello che sta facendo è veramente pazzesco. Nel suo paese è tanto riconosciuta. Avendoci vissuto insieme vedo, ma anche passeggiando per strada, che la riconoscono anche se non è vestita poi da atleta, no? Quindi è proprio cultura sportiva, ma vedo anche l'impegno del suo paese, quanto le sta dietro e quanto poi le salta. Quindi a trattare anche tutte le medaglie uguali.
0: Rinunce nella marcia, nell'atletica, per le donne rinviare la maternità, ne parla Antonella Palmisano.
2: È un punto dolente, perché se ci penso ci rimango veramente male, perché sento che sto perdendo quegli anni in cui, ecco, avere un bambino è normale, che sta nel cuore di qualsiasi donna, o comunque quel senso di maternità. Però d'altra parte alcune volte mi sento anche di poter solo ora sfruttare questi momenti, e che se dovessi lasciare potrei avere il rimpianto di non aver continuato a gioire, anche se poi, ripeto, un bambino poi è la cosa forse più bella, non lo so, almeno da quello che dicono, fatto di rinunce a questo mondo. Sicuramente arriverà quel momento, forse adesso ancora cerco di ovattarlo, di non pensare a quello che mi manca e a vivere di questo.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Caro carburanti, dopo ENI-IP anche QA Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani 1 ottobre e durerà un mese. Si apre anche il fronte bollette. ENI annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Ma anche ENI e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso e da Praga la Premier Meloni commenta positivamente queste iniziative. Sentiamo.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, e ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: Polemica per le parole del ministro degli esteri Tajani su un'eventuale richiesta di estradizione dall'Egitto degli agenti condannati per il caso Regeni. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, con cui i rapporti non cambiano, ha detto il ministro, precisando: mi sono limitato a fotografare la sentenza. Per le opposizioni le parole del ministro sono gravi, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma Radim Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono che Tajani riferisca in Parlamento. Ora ci colleghiamo con Milano per le aperture dei mercati finanziari, diamo la linea a Chiara Rancati.
4: È finora una giornata interlocutoria sui mercati azionari che aspettano il dato sull'inflazione americana nel primo pomeriggio, sperando in indicazioni un po' più chiare su quali potrebbero essere le scelte sui tassi della Federal Reserve. E quindi un avvio cauto per le piazze europee. Milano in questo momento più 0,09%, in lieve rialzo anche Londra e Francoforte, mentre resta poco sotto la parità Parigi. In ordine sparso anche le borse asiatiche, ha chiuso in rialzo di oltre il 2% quella di Tokyo, nonostante dati deludenti su produzione industriale e vendita al dettaglio. Taglio in Giappone, salgono di pochi decimi di punto Hong Kong e le borse della Cina continentale, mentre si ferma in rosso Seoul. Gli occhi sono ancora puntati ovviamente sul prezzo del petrolio, che si conferma in calo, in questo momento è poco sopra i $103 al barile, è tornato sostanzialmente ai livelli di una settimana fa dopo qualche scossone nei giorni scorsi. Sono in calo anche i rendimenti sui titoli di Stato e lo spread tra BTP e Bund tedesco, che in apertura di seduta torna sotto la soglia dei 100 punti base. Linea a voi.
2: C'è un allarme aereo, riguarda il volo di linea Dubai Fly in viaggio dalla città emiratina Tel Aviv. Il velivolo ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Sceso ad una quota sospetta, è deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri. Guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi russi su Kiev con missili balistici e droni. 2 morti, tra di loro un bambino, colpiti anche edifici pubblici e privati, infrastrutture elettriche, centri dati. Intanto nuove tensioni tra Mosca e la NATO, ira del Cremlino per le esercitazioni intorno all'exclave russa di Kaliningrad. La Russia minaccia di utilizzare anche l'arma atomica a difesa dell'exclave. Nella risposta la NATO ribadisce il proprio fine difensivo ed esorta i russi ad alleggerire la pressione in Ucraina. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ricevuto dai mediatori del Qatar la risposta americana al piano in 7 giorni proposto da Teheran per il ritorno al negoziato, lo afferma l'agenzia Reuters, aggiungendo che la risposta americana sarà discussa oggi a Teheran. Ci sarebbe disaccordo sulla tempistica ma non sui contenuti. Secondo il sito Axios, i negoziati sono in stallo e cresce il rischio di una ripresa della guerra dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Ad Ivrea, al via oggi il processo per la strage di Brandizzo, provincia di Torino, nella quale 3 anni fa morirono 5 operai travolti da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sui binari. 24 gli indagati, tra cui 3 società, devono rispondere a vario titolo delle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle norme sulla sicurezza sul lavoro. E siamo allo sport. Tennis, un calvario senza fine la stagione di Lorenzo Musetti, che questa mattina ha comunicato sui social che non giocherà l'ATP 500 di Tokyo. Una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante un allenamento, lo ha infatti messo fuori gioco. Un 2026 da dimenticare per Musetti, che aveva cominciato come numero 5, ritrovandosi ora al 25esimo posto nel ranking ATP. La musica sarà Daniele Silvestri a chiudere l'edizione 2026 dei Suoni delle Dolomiti, il festival che da oltre 30 anni porta i grandi artisti a dialogare con i paesaggi montani del Trentino, patrimonio mondiale UNESCO.
0: Salirò, salirò tra le rose di questo giardino.
2: Appuntamento sabato alle 12 in alta quota in un angolo incantato della Val di Fassa sopra Canasei. Le verdi distese di Pian de Jadoès accoglieranno il musicista romano e le sue canzoni tra impegno e ironia, riferimento della musica d'autore italiana.
0: Accetterei.
5: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 27 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Agostini goes into his last lap with a 7-second lead over Canaia, who's passed Saarinen and now lies second. Agostini has answered the critics who were already knocking him after his two defeats early in the season. Agos is a convincing win after a terrific early scrap with Saarinen. So once again, it's victory for Giacomo Agostini. His 87th Grand Prix victory. There still seems to be no one who can challenge the consistency of the MV Agostini combination. But it's Agostini, the crowd, the cheering.
7: Il mito assoluto del motociclismo, Giacomo Agostini, il più grande di tutti i tempi, con 15 titoli mondiali conquistati. Nella cronaca d'epoca il racconto della vittoria nel Gran Premio d'Austria del 1972, l'anno in cui fu campione del mondo alla guida della MV Agusta. Un pilota italiano che vince con una moto italiana, Giacomo Agostini era stato l'ultimo a riuscire in una simile impresa. L'ultimo fino a qualche settimana fa, perché a mettere fine alla lunghissima attesa ci ha pensato Francesco Bagnaia, che ha trionfato nella classe regina in sella alla Ducati. Un pilota italiano e una moto italiana, insieme sul tetto del mondo, dopo 50 anni di attesa.
8: Vado al massimo, vado al massimo, vado gonfio e vero.
9: L'ultimo quarto in questo mondiale per Pecco Bagnaia, seguito da Franco Morbidelli con Quartararo che non schioda dalla quarta posizione. Morbidelli prova l'attacco a Bagnaia, Bagnaia chiude, mentre c'è Rins che va a tagliare il

0: Ed è andata a finire davvero bene per rispondere a Vasco Rossi, perché Francesco Bagnaia, dopo una stagione al massimo, si è laureato campione del mondo con la Ducati. 13 anni dopo Valentino Rossi, l'ultimo italiano, 15 dopo Stoner, l'ultimo ducatista, 50 anni dopo Agostini, l'ultimo italiano con una moto italiana. Numeri da brivido per la rossa di Borgo Panigale e per Francesco Pecco Bagnaia, che è con noi a Extra Time. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, ciao.
0: Francesco, ho subito una curiosità, ma perché Pecco? Come nasce? Cosa significa?
1: Praticamente quando eravamo piccoli mia sorella non sapeva dire Francesco, allora mi chiamava Pecco, da lì è rimasto.
0: Ma ormai ti chiamano tutti Pecco, che non è il diminutivo classico di Francesco, è proprio per questo motivo che hai raccontato. Ormai ti chiamano tutti così, quando ti chiamano Francesco per strada forse neanche ti giri.
1: No, cioè, io mi presento come Francesco ovviamente, poi dopo quando uno mi conosce tende a chiamarmi Pecco.
0: Francesco, lo abbiamo detto nell'introduzione, Bagnaia e Ducati, un pilota italiano e una moto italiana che tornano a vincere il mondiale dopo 50 anni, dopo Giacomo Agostini con la AMV. Sì. Che effetto fa stare lì a fianco del mito?
1: È una cosa sicuramente molto bella, sono molto orgoglioso del risultato ottenuto, principalmente appunto per il titolo, perché mancava da Ducati da diversi anni, e poi sono tutte cose che si aggiungono, il fatto di essere il primo italiano dopo Valentino aver vinto, dal 2007 sono il primo a aver vinto con Ducati, in più 50 anni dopo il mito assoluto di Ago con l'MV. Quindi è un motivo di orgoglio.
0: Ci racconti quell'ultimo giro sulla pista di Valencia? Eri concentrato a non fare errori ancora oppure assaporavi già il trionfo?
1: No, ero molto concentrato a non sbagliare, perché sapevo che c'era il margine, che Fabio non avrebbe vinto, quindi me lo sono goduto un po' di più, ma principalmente tutta la gara è stata abbastanza un incubo col fatto di aver perso un'ala e averla fatta così, è stata molto difficile.
0: E poi c'è stata la liberazione dopo il traguardo, ti abbiamo visto abbandonare il corpo sulla moto e poggiare il casco sul serbatoio. Non potevamo vedere la tua faccia, però ti abbiamo immaginato in lacrime sotto il casco.
1: È stato un momento di emozione molto, molto forte. È una liberazione, è stato un mondiale lungo, difficile, con tanti problemi, con tanti zeri da parte mia. E un recupero così, senza mai mollare, sempre con la testa sul petto, è stata una liberazione essere riusciti a vincere poi così a Valencia. È stato molto bello.
0: C'è stato, Francesco, un momento durante l'anno nel quale hai detto ce la faccio, che hai sentito che ce l'avresti fatta?
1: Ma sapevo che a continuare come stavamo facendo dopo l'estate sapevo che saremmo riusciti a recuperare, però quando in Thailandia ho recuperato quei 16 punti per il terzo posto ho detto ok, ci siamo, e lì ho cambiato un po' la mentalità, ho iniziato ad accettare anche i risultati che non fossero la vittoria, anche se comunque è venuto fuori un podio, appunto un terzo posto in Australia e una vittoria in Malesia.
2: Ecco, Bagnaia è giovane e campione sportivo, e complimenti a tutti, perché come ha detto Bagnaia, poi il lavoro complessivo del team è affidato nelle mani e nel talento di chi è in pista, però si arriva lì perché vi è dietro un lavoro di tante professionalità che compongono questa straordinaria squadra, e il successo di quest'anno è particolarmente importante. Dopo 50 anni avere il campione del mondo italiano su moto italiana è particolarmente soddisfacente, particolarmente importante. Complimenti, complimenti davvero, e grazie per quello che rappresentate per l'immagine del nostro paese.
0: Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ti ha ricevuto in Quirinale. Francesco Bagnaia, il giorno prima c'era stata la consegna del collare d'oro dello sport italiano. Va bene la gioia per aver vinto il mondiale, però ora stai vedendo gli effetti di un'impresa che è davvero epocale. Da questo ce ne rendiamo conto, no? Da tutto quello che sta accadendo dopo.
1: Sì, assolutamente. E più, secondo me, sono più queste cose che poi ti fanno rendere conto di ciò che è successo, perché comunque sono tutti eventi che fanno estremamente piacere e che non succede a tutti. Quindi mi ritengo un privilegiato, mi ritengo un fortunato, ed è bellissimo che sia così, e piano piano sto prendendo coscienza del fatto che abbiamo fatto un'impresa unica.
0: Il presidente Mattarella ha ripreso le tue parole dicendo che per vincere un mondiale ci vuole un grande pilota, ma anche una grande scuderia che lo metta in condizione di far valere le sue capacità di campione. Ci vuole un connubio perfetto per arrivare ad ottenere un risultato così.
1: Assolutamente sì, io ho sempre detto che la serenità nel box è qualcosa di del box, della squadra in generale, è qualcosa di veramente fondamentale. Ho lavorato tanto insieme a Jack Miller per riuscire a creare questa atmosfera nel box e secondo me questo fa fare la differenza in generale a tutti, perché il lavoro più sereno aiuta sempre.
0: Fra l'altro hai solo 25 anni, sei nel pieno della maturità, ma insomma hai ancora tanti anni davanti, il futuro è tuo con una moto e una scuderia competitiva.
1: Ci proviamo a fare il massimo.
0: A questo proposito, come immagini l'anno prossimo in pista?
1: Ma sicuramente cambiano un po' le aspettative, perché partiamo da favoriti come uomini da battere e quindi vedremo. In ogni caso noi cercheremo di impegnarci, di fare il miglior lavoro possibile come abbiamo fatto questa seconda parte di stagione e poi vedremo come andrà. In ogni caso gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso ci saranno sicuramente serviti da lezione per non commetterli più il prossimo anno.
0: E avrai anche un nuovo compagno di squadra che è Bastianini. Come la vedi raccoppiata fra te e Bastianini?
1: Ci conosciamo da tanti anni, sono sicuro che se ci mettiamo giù bene insieme potremo fare un bel lavoro. Sicuramente qualcosa di diverso, perché io sono stato abituato negli ultimi 4 anni a avere sempre lo stesso compagno. Enea è sicuramente un bravo ragazzo che è intelligente, quindi sapremo sicuramente trovare l'armonia per far funzionare tutto quanto.
3: Cracco sclera più di mia madre.
4: Cosa hai cucinato, Francesco?
3: Ma io proprio... Dai, svegliati! Su, prepara, dai, perro! Insieme a Cracco c'è Bastianic.
5: Ho assaggiato quello piatto lì, è una merda.
6: Ma è arrivato un idolo, lo chef Antonino Cannavacciuolo.
7: Allora, tutto bene? Allora, prendiamo il piatto, lo tagliamo fino a fine. Prendi, preso il pomodoro? Oui. Allora, prendi il pomodoro, fa pure, accendi farna.
0: Erano i Masterchef Cracco, Bastianic e Cannavacciuolo, imitati da Angelo Pintus. Gli italiani negli ultimi anni sono diventati un popolo di chef e fra questi c'è anche Francesco Bagnaia, che nel tempo libero è un cuoco appassionato. È vero? È vero, Francesco?
1: Sì, mi piace la cucina, sì. E mi piace anche cucinare qualcosa di particolare ogni tanto, quindi sì, è un'altra passione.
0: Senti, a parte, qui sono imitati molto bene, sono molto divertenti, ma sono tutti molto caratterizzati. Qual è il tuo preferito di questi grandi chef?
1: Ma sinceramente hanno tutti il loro modo, la loro visione sulla cucina, quindi sono tutti da apprezzare allo stesso modo. Sinceramente non ho ancora avuto modo di provarli tutti, però è sempre un'esperienza fantastica andare ad assaggiare appunto questa visione che ognuno ha.
0: Ma quando cucini tu, che ti piace cucinare? Cosa ti piace fare in cucina principalmente?
1: Allora, io sono un fan dei primi, con i sughi e tutto quanto, però dipende cosa riesco a trovare al mercato, quelle cose lì.
0: Cioè, sei stagionale, quindi?
1: Quello che c'è di fresco, sì.
0: Ma sei da solo in cucina religiosamente, ti concentri, oppure c'è qualcuno che ti aiuta, che ti dà una mano?
1: No, sono da solo. Poi... Il mio giudice è la mia compagna, che assaggia sempre.
0: Quando non sei in pista, cos'altro ti piace fare? C'è qualcosa che ti appassiona, a parte la cucina e i motori?
1: Ma allora, quando sono a casa, principalmente stacco, mi rilasso. Vabbè, ovviamente ci sono molti allenamenti, la preparazione è fondamentale. E per dire, adesso, questa fine campionato, era da un po' che lo dicevo, ho iniziato a prendere lezioni di tennis, che è uno sport che mi affascina molto.
0: Le persone che ti sono accanto sono molto importanti, lo dici anche tu, nel tempo libero per completare la tua vita. A questo proposito, al box di un pilota c'è sempre tensione, soprattutto da parte delle persone care, e al tuo box ci sono sempre tua sorella Carola e la tua fidanzata Domizia, che si siedono accanto preoccupatissime, con gli occhi bassi, sembra quasi che abbiano il terrore di guardare la gara. Ma c'è un modo per tranquillizzare le persone che vivono accanto ad un pilota, oppure è impossibile?
1: Non lo so, quello non lo so. In ogni caso è giusto che ognuno viva a modo proprio la situazione, bisogna sempre essere se stessi, quindi ognuno la vive a modo proprio.
0: Quando hai cominciato ad andare in moto? Quanti anni avevi quando sei salito la prima volta su una moto?
1: Avevo 6 anni, secondo me. Non mi ricordo troppo bene, sinceramente, però secondo me 5-6 anni.
0: Ma come ti è venuta questa passione per i motori? Qual è stata la scintilla, l'occasione che ti ha portato in sella la moto?
1: Ma la mia famiglia in generale è sempre stata appassionata di motori, da partire dal mio nonno Fausto, che è il nonno materno che costruiva offshore, poi la mia famiglia in generale, mio papà e mia zia andavano a girare spesso in moto e tutte le domeniche c'erano appunto le gare. c'era Vale in televisione, lo guardavamo e da lì è nata secondo me la passione, che la prima moto che mi è stata appunto regalata dal nonno Fausto, che era una moto a tre ruote, da lì un po' è partito.
0: Te l'ho chiesto perché tu sei di Torino e Torino non è proprio la patria dei motori, al contrario di altre terre. Mi sono chiesto come mai non ti fosse venuto in mente di fare il calciatore come tutti i bambini, magari diventare il calciatore della Juventus, la squadra della quale sei tifoso.
1: Sì, sì, ma guarda, io ho anche provato a giocare a calcio, ma purtroppo ero veramente negato, quindi mi è venuta bene così, ma è andata bene che abbiamo trovato questa pista ad Alessandria, che ci siamo fuori giri, dove ho iniziato a fare i primi chilometri in moto e da lì è iniziato tutto quanto.
0: Volevo chiederti chi era il tuo idolo in moto, hai citato Valentino Rossi prima, non so se c'è qualche altro grande pilota.
1: Vale, è l'idolo, è in assoluto.
0: Avevi anche un poster in cameretta? Sei arrivato fino a questo punto?
1: No, quello no. Non ho avuto mai i poster di Vale, ma sono sempre stato fan sfegatato da quando ho iniziato a guardare le gare. Come un po' tutti, dai.
8: Marquez al secondo giro ha lasciato passare Lorenzo e ha iniziato a fare da tappo a Valentino, che ha provato in tutti i modi a superarlo. Ci è riuscito svariate volte, 12 sorpassi e controsorpassi. Marquez però gli si rimetteva sempre davanti. Rossi, nervosissimo, a un certo punto al settimo giro ha rallentato, lo ha aspettato. Marquez si è affiancato, ha appoggiato il suo casco sul ginocchio sinistro di Valentino, che ha allargato repentinamente la gamba. Marquez è finito a terra, se ne parlerà e come se ne parlerà.
9: Mi ha guardato e quando mi ha visto là vicino mi ha dato un calcio. E nel calcio questo è rosa.
10: Oggi ha dimostrato che quello che ho detto in conferenza stampa giovedì era vero. Non volevo farlo cadere, non era assolutamente mia intenzione. Ci siamo toccati, ma non è assolutamente vero che io gli ho dato un calcio.
0: Il duello senza esclusione di colpi fra Valentino Rossi e Marc Marquez nel Gran Premio di Sepang del 2015, una delle tante rivalità del moto mondiale, ci sono state anche quelle fra Rossi e Biaggi, Lorenzo e Marquez. Francesco Bagnaia, tu, Quartararo, Aleix Espargaró e gli altri siete invece una generazione nuova di piloti, bravi ragazzi, diciamo, fra virgolette, che vanno d'accordo fra di loro. Sembra che non ci siano più le rivalità di una volta, quelle così accese, così sanguigne, o no?
1: Ah, io invece trovo che le rivalità che ci sono adesso siano uguali, con la differenza che adesso c'è rispetto reciproco tra tutti i piloti, è questo che fa la differenza. Il rapporto che c'è tra di noi non è un rapporto di amicizia, è un rapporto dove c'è molto rispetto, e questo fa sì che la nostra rivalità sia principalmente in pista.
0: La rivalità poi è importante non solo nel moto mondiale ma in tutti gli sport, questa è una cosa nota, perché la rivalità aiuta ad alzare l'asticella, a migliorare, o no?
1: Sicuramente quando cerchi sempre di alzare il livello e chi si adatta prima ce la fa, e sicuramente la rivalità è un booster per questa cosa incredibile.
0: Lì c'è anche poi il dato caratteriale, perché un personaggio come Valentino Rossi è abituato ad essere pirotecnico e quindi manifestava i suoi sentimenti anche in maniera molto plateale, come ha fatto in quella conferenza stampa famosa con Marquez da una parte e Lorenzo dall'altra prima di Sepang, te la ricordi?
1: Sì, sì, ma come anche Jorge Lorenzo ha sempre fatto così, Marquez ha sempre fatto così, e ognuno è caratteriale, sì.
0: A proposito di Marquez, quando è tornato in pista si è avuta un po' l'impressione che fosse mal tollerato dagli altri piloti. È così o è un'impressione sbagliata? E perché se è così?
1: Ma io credo che sia un'impressione sbagliata, perché non credo fosse così. Alla fine Marquez, sappiamo tutti che è un pilota velocissimo, è il pilota che ha vinto di più di tutti in assoluto dei partecipanti del campionato, quindi sicuramente è quello che viene preso un po' più di mira in ogni situazione, come si fa sempre con il punto di riferimento. Adesso in una situazione dove deve riprendersi, dove penso sia già al 100%, ma la situazione squadra, pilota e team non era al 100% quest'anno, quindi secondo me lo rivedremo forte il prossimo anno. Però non è sicuramente stata una situazione facile quella di Marquez da inizio anno.
0: Torniamo al tuo trionfo. Come ci si sente da campione del mondo con l'agenda piena di impegni, la fila per fare le interviste? È faticoso oppure c'è anche un po' di soddisfazione nel dover fare tutte queste cose?
1: No, sicuramente ci vuole un po' di riposo in tutto, ma in questo momento sinceramente queste cose danno soddisfazione e mi rendono felice di ciò che è stato fatto, perché alla fine viene riconosciuto, quindi è molto bello.
0: Ma sei riuscito un po' a riposare oppure fra un po' ti estranerai dal mondo e sparirai dalla circolazione?
1: Può essere che succeda che a dicembre sparisca un po', però no, a riposarmi ancora no, sinceramente non ce l'ho fatta, non sono riuscito perché sono veramente tante cose da fare.
0: Hai vinto il titolo in MotoGP, avevi già vinto quello della Moto2, ti manca quello della Moto3, ci torneresti indietro per completare la collezione?
1: No, diciamo che ogni esperienza vissuta mi ha portato a diventare quello che sono adesso, quindi non ho rimorsi del passato.
0: Dovresti tornarci con la testa di oggi, come si dice sempre, no? Vorrei tornare ad essere giovane, però tornare ad essere più giovani ma con la testa che hai oggi, altrimenti non cambia nulla, no?
1: No, diciamo che un po' la mia situazione è stata dettata un po' dalla situazione in cui sono stato, i vari team in cui sono stato, che all'inizio del mio mondiale, della mia carriera nella Moto3, non ero diciamo nella miglior situazione possibile, però tutto fa, mi fa crescere, mi ha fatto crescere appunto, e quindi non vorrei neanche tornare indietro con la testa di adesso.
0: E ti ha fatto crescere molto bene Francesco Pecco Bagnaia, campione del mondo nella MotoGP con la Ducati, grazie per essere stato con noi, ti attendiamo in pista per la prossima stagione Francesco.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te.
1: Ciao.
11: Amadeo, non puoi avere un futuro se passi il tempo a giocare a biliardino.
12: Amadeo? Eh? Tada! Come va?
13: Capi, sei tu?
12: Certo, amico, che sono io. 3.624 partite vinte insieme noi due.
13: Ho passato tutta la vita a giocare a biliardino e adesso non ho niente.
12: Non ti buttare giù, questa partita può ancora avere una svolta. Andiamo a cercare i ragazzi che sono di ferro.
13: E dove?
12: Ah, non so, dentro a biliardino conosco ogni centimetro, ma qui fuori, dammi un attimo.
14: Mr. Bombastic.
0: Scene dal film Underdogs, la storia di Amadeo, campione di biliardino, un passatempo irrinunciabile per i ragazzi di diverse generazioni. Un tempo nei pomeriggi estivi ci si giocava una coppa a gelato in cartoncino, oggi viene assegnata addirittura la Champions League, come è accaduto nei giorni scorsi a Roma. Il calcio balilla, per tutti ancora il biliardino, mantiene intatto il suo fascino e si afferma sempre di più come disciplina sportiva, come ci racconta Giorgio Germanò.
15: Ho iniziato a giocare per divertimento alle superiori, poiché accanto alla scuola c'era appunto un bar con un calcio balilla, quindi noi all'uscita di scuola si mangiava un panino e poi c'era l'appuntamento fisso prima di rientrare. Posso dire che l'approccio al mondo dell'agonismo in questa disciplina sia stata per me una grande fortuna, questo perché un pomeriggio giocando con gli amici come eravamo soliti fare, sono stata diciamo notata da una persona che mi ha proposto di giocare per la sua squadra, quello che è stato per me il primo torneo nazionale ufficiale.
16: Dai pomeriggi con gli amici alla nazionale. La storia di Eleonora Fiocchi, 25 anni, attaccante azzurra e della Roma, è la favola di un gioco dal fascino eterno, oggi anche disciplina sportiva a pieno titolo, inglobata nella Federazione Giochi e Sport Tradizionali e sotto l'egida del CONI, dunque, biliardino a 5 cerchi.
15: Il clima agli eventi internazionali è incredibile, incredibilmente serio, incredibilmente professionale. Nonostante siano pochi anni che gioco, ho avuto la fortuna di poter vestire la maglia della nazionale ai mondiali di Nantes di quest'estate e partecipare con la maglia della Roma alla Champions League che si è svolta a Roma pochi giorni fa. Inoltre ho avuto la fortuna di poter fare esperienza fuori casa partecipando al circuito svizzero, andando quindi a Zurigo per confrontarmi con giocatrici provenienti da tutti i paesi d'Europa.
16: Champions League a Roma nella scorsa settimana, successo ed entusiasmo. La soddisfazione di Nicola Colacicco, presidente specialità calcio balilla Figest, è uno dei principali motori del movimento italiano.
17: 30 club, 19 maschili, 11 femminili che hanno rappresentato ben 12 nazioni. Questa la sono giocata fino alle ultime palline, dando molto spettacolo. Per l'Italia che è andata più avanti è stato il Napoli nel maschile che ha raggiunto la quarta posizione, straordinario risultato di cui siamo contentissimi. Mi ha colpito tantissimo la giornata promozionale che abbiamo abbinato il venerdì, grazie appunto al Comune di Roma, al nono municipio in particolar modo, che diciamo, ha accolto la nostra iniziativa di coinvolgere le scuole del territorio. E mi ha colpito molto l'entusiasmo dei bambini, l'entusiasmo con il quale si sono avvicinati ai campi di gioco, perché noi abbiamo messo a disposizione dei campi di gioco per tutto il weekend, in particolar modo il venerdì con le scuole, coinvolgendo anche gli insegnanti che hanno gradito molto l'iniziativa. Abbiamo fatto veramente dell'attività inclusiva importantissima con i bambini e anche poi con tutti coloro che si sono avvicinati. Insomma.
16: Biliardino. Torino, il calcio dove anche il portiere può fare gol con frequenza. Claudia Ortu, 31enne sarda, portiere della nostra nazionale, racconta la sua storia e qualche gol, preferenza ovviamente per quelli nella porta avversaria.
18: Diciamo che sino al 2018 io sono stata una semplice giocatrice da bar, al massimo ho partecipato a qualche torneino organizzato in paese così per divertimento tra amici. Poi appunto nel 2018 hanno organizzato un torneo al volo in Sardegna, quindi con un regolamento che io non conoscevo. Questo ha fatto sì che mi avvicinassi appunto a delle regole specifiche e avevo fatto appunto ottimi risultati e quindi da lì mi è venuta la voglia di provare a mettermi in gioco. Il gol che ricordo con più entusiasmo quest'anno ai mondiali contro la campionessa in carica al singolo Ganci. Avevo chiuso la partita con un tiro che faccio spessissimo, infatti un po' mi contraddistingue, ossia la Veronica. Quindi sarebbe un tiro dove prima di tirare fai girare l'omino attorno alla pallina ed è una sorta di finta, molto efficace diciamo con le giocatrici da Ganci perché non se l'aspettano. Avevo chiuso la partita con questo gol e me lo ricorderò sempre.
19: Canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuoperle di luna.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Nico Forletta e Andrea Bocci in redazione, con Fabio Lelli alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Caso Regeni. Dopo la condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, i difensori sono pronti a ricorrere in appello. Resta però il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze e questo potrebbe comportare l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
3: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non risponde al quesito principale, chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
4: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo.
0: Elena Baiocco, GR1.
2: Conferenza stampa di fine missione ieri a Praga per Giorgia Meloni, che ha risposto su tutti i temi in agenda, dai rapporti transatlantici all'energia. La premier ha ringraziato la Kuwait per aver accolto, dopo Eni e IP, l'appello del governo a calmierare il prezzo dei carburanti. Ed è intervenuta anche sulle possibili ripercussioni sui rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni. Sentiamo la premier.
5: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
2: E proprio sul caso Regeni continuano a far discutere le parole del ministro degli esteri Tajani, che aveva parlato di rapporti immutati con l'Egitto. Mi sono limitato a fotografare la sentenza, ha detto il titolare della Farnesina. Le opposizioni definiscono gravi le dichiarazioni di Tajani e chiedono che riferisca in aula. Ha perso un'altra occasione per tacere, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Dem Elly Schlein. Parole indecenti per AWS e più Europa. Tajani e negazionismo. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul D19 dell'Itavia, precipitato il 27 giugno del 1980 con 81 persone a bordo, tra cui 11 bambini, tutti morti. La svolta dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni e ora si attendono le carte. Sentiamo Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
6: Che cosa arrivi dalla Francia non è dato saperlo. La documentazione che ci hanno preannunciato dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Ci daranno spiegazioni di questo, daranno spiegazioni dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa e questo qualcosa può essere anche decisivo.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora una notte di attacchi russi con missili balistici e droni, 2 morti a Kiev, tra loro un bambino, bersagliati edifici privati ma anche un centro di comunicazioni, infrastrutture del sistema energetico e il porto di Izmail nella regione di Odessa. A dichiararlo è il Ministero della Difesa russo. Intanto nuove tensioni tra Mosca e la NATO, ad innescare l'ira del Cremlino le esercitazioni intorno all'esclave russa di Kaliningrad con la minaccia di utilizzare anche l'arma atomica difesa dell'exclave stessa. La NATO ha ribadito il proprio fine difensivo ed esortato i russi ad alleggerire la pressione in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove oltre 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese, dando alle fiamme diverse case e macchine e lanciando pietre contro i soldati dell'esercito schierati in difesa di una famiglia palestinese che cercava di rientrare a casa. 3 giovani coloni di 15, 17 e 18 anni sono stati arrestati. Il clima ora, il caldo estremo registrato quest'anno, unito all'inquinamento atmosferico causato dall'uomo, ha esposto il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che sottolinea si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. La musica a pochi giorni dall'uscita, l'album Buzz Persuades, convince e vince. È al primo posto nella classifica degli Stati Uniti. Semplicemente Miley, per l'occasione l'artista ha mollato il cognome Cyrus, un vezzo ma anche un privilegio che non tutti possono permettersi. L'ex bambina prodigio torna in vetta dopo 10 anni.
7: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 1992. Primo tempo.
8: La testata giornalistica sportiva presenta. Tutto il calcio minuto per minuto. In studio Massimo De Luca e Luigi Coppola.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati amici ascoltatori. 32esimo appuntamento della Serie A ed è il giorno dei verdetti, almeno quelli che restano, delle situazioni che ancora devono trovare una sanzione, anche aritmeticamente parlando, oltre che logicamente parlando. Oggi probabilmente sapremo un po' tutto, sia per quel poco di incertezza che ancora rimane sullo scudetto, sia per quel pochissimo di incertezza che rimane per la salvezza. Il campo centrale di oggi è allo stadio San Paolo di Napoli, dove è in programma Napoli-Milan. Sandro Ciotti.
10: Buongiorno a tutti. Napoli, giornata estiva, terreno perfettamente agibile, spalti gremiti al limite della capienza e direzione arbitrale affidata a Pairetto, col quale collaboreranno i guardalinee Ramicone e Padovan. Il Milan cerca il punto che possa garantirgli lo scudetto senza rinunciare al suo migliore attaccante Van Basten, di cui invece aveva temuto il forfè. Il Napoli preferisce Padovan a Silenzi in attacco e schiera De Napoli, che come è noto la prossima stagione dovrebbe indossare la maglia rossonera. Ne deriva che il Milan sarà in campo con Antonioni tra i pali, Tassotti e Maldini difensori esterni, Costacurta e Franco Baresi centrali, Albertini laterale di spinta, Fusera la tattica, Rijkaard e Donadoni interni e Massara e Van Basten di punta. Nel Napoli davanti a Giovanni Galli i difensori di fascia saranno Ferrara e Francini, lo stopper Tarantino, il libero Blanca, il mediano a sostegno Crippa, il tornante Corradini, gli interni di Napoli e Zola e le punte Careca e Padovano. Grazie per l'attenzione a te De Luca.
9: E naturalmente passiamo subito a Parma per Parma-Juventus con Alfredo Provenzali.
11: Gran caldo a Parma, siamo sui 30 gradi e circa 25.000 spettatori al Tardini per assistere al secondo dei tre atti della lunga sfida fra Parma e Juve, con attori in parte diversi da quelli del primo, in quanto le formazioni sono state condizionate da scelte tecniche che prevedono giuste rotazioni per dare fiato a chi più sente la fatica. Così nella Juve vanno in panchina Baggio, Galia e Marocchi, nel Parma Benarrivo, Zoratto, Osio e Brolin. Fior di panchine, insomma. L'arbitro è Boggi e queste sono le formazioni. Parma, Tafarelle, Nava, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Pulga, Catanese, Cuoghi, Agostini. Juve, Peruzzi, Luppi, De Agostini, Conte, Carrera, Giulio Cesar, Alessio, Reuter, Schillaci, Corini, Casiraghi. La linea De Luca.
9: Che la gira immediatamente allo Stadio Olimpico di Roma per Roma-Ascoli con Riccardo Cucchi.
12: Giornata di sole, 35.000 spettatori circa sugli spalti all'Olimpico, non sono molti, ma grado l'importanza dell'incontro per la Roma alla caccia di punti UEFA. Nella Roma in porta c'è Zinetti, Cervone non è schierato nemmeno in panchina, al suo posto c'è invece Tontini. Prevedibili dunque nuove polemiche nella Roma, queste comunque le formazioni. La Roma è schierata con Zinetti, Garcia e Carboni, Piacentini, Aldair, Comi, Essler, Di Mauro, Föller, Salzano e Rizzitelli. L'Ascoli risponde con Lorieri, Fusco, Pierleoni, Piscedda, Luisi, Cavaliere, Troglio, Menolascina, Maniero, Vervoort e Zaini. Arbitro dell'incontro Felicani di Bologna, Tede Luca.
9: Interessa l'UEFA anche la partita di Milano tra Inter e Cremonese. Bruno Gentili.
13: Infatti l'Inter guarda l'Europa come ultimo e unico traguardo della stagione, la Cremonese già retrocessa sogna il colpo mancino visto che non vince fuori casa da ben 13 mesi. Suarez lo sa naturalmente ed è per questo che ha chiesto la massima concentrazione. L'Inter si schiererà con Zenga, Bergomi, Breme, Baggio, Ferri, Desideri, Bianchi, Berti, Klisman, Pizzi e Fontolan. La Cremonese risponde con Rampulla, Bonomi, Favalli, Piccioni, Montorfano, Verdelli, Gian De Biagi, Marcolin, Desotti, Masper e Floriancic. C'è qualche piccola nuvola, qualche piccola zona d'ombra, ma nel complesso la giornata è bella. La linea allo studio.
9: Punti UEFA in palio, ma solo per la Sampdoria, anche in Samp Fiorentina. Livio Forma.
14: Non c'è l'esaurito Marassi, dove campeggia un vistoso striscione stile Enel che dice: chi tocca Vialli muore. La giornata è nuvolosa e fresca, nella Samp manca lo squalificato Vierkovod sostituito da Lanna con Dario Bonetti libero, Mancini in panchina. La Fiorentina è priva di Battistuta e Iachini, infortunati gli schieramenti: Sampdoria, Pagliuca, Manini, Catanez, Pari, Dario Bonetti, Lanna, Lombardo, Sereso, Vialli, Buso, Ivano, Bonetti. Risponde la Fiorentina con Mareggini, Malusci, Carobbi, Dunga, Faccenda, Pioli, Dell'Oglio, Masigno, Branca, Massimo Orlando, Salvatori. Arbitra il veronese sguizzato alla 84esima partita in Serie A. Linea De Luca.
9: E passiamo a Foggia-Lazio con Enzo Foglianese.
15: A Foggia una Lazio tenuta in corsa per la zona UEFA da deboli, oggettivamente deboli argomentazioni matematiche, si presenta priva a centrocampo di Pin, Sergio e Doll, menomazione troppo pesante in coincidenza con un impegno di per sé proibitivo, e nel momento in cui la squadra laziale per tentare un ultimo salto all'Europa dovrebbe vincerla questa partita. Tenero con nessuno nelle ultime 6 gare, il Foggia squalificato con Sagra, difensore centrale che garantisce l'equilibrio del reparto, si schiererà con Mancini, Petrescu, Codispoti, Picasso, Matrecano, Padalino, Rambaudi, Shalimov, Baiano, Barone e Signori. La Lazio al via con Fiori, Corino, Bergodi, Bacci, Gregucci, Verga, Stroppa, Melchiori, Ridle, Sclosa e Sosa. L'arbitro è Stafoggia, gli spettatori 20.000, fa caldo a Testudio.
9: Come il Milan cerca l'ultimo punto decisivo per lo scudetto, così il Cagliari cerca l'ultimo punto decisivo per la salvezza ed ospita il Bari. Andrea Coco.
16: 22 anni fa, battendo il Bari alla penultima di campionato, gol di Riva e Gori, il Cagliari conquistò matematicamente lo scudetto. Oggi, battendolo ancora o anche solo pareggiandolo, condannerebbe in anticipo la Serie B. Mazzone deve rinunciare a Gaudenzi, infortunato, lo sostituisce spostando in avanti Nardini e chiamando Mobili nel reparto arretrato. Boniek schiera Alberga, Carbone, Bellucci, Terracenere, Calcaterra, Fortunato, Laureri, Cucchi, Giampaolo, Platte, Iarni. Arbitra Fucci di Salerno davanti a circa 25.000 spettatori in una splendida e caldissima giornata. A te, De Luca.
9: Poiché, come tutti saprete ormai, nell'anticipo di ieri, già giocato, il Torino ha battuto il Genoa per 4-0, resta una sola partita di Serie A per completare il quadro, è Verona-Atalanta. Sentiamo Roberto Collini.
17: Al 22 di giocata la calda a Fosa, non più di 10.000 spettatori, di fronte a due squadre senza prospettiva, almeno in questa stagione. Il Verona è privo di Raducioio e Pin, propone Calisti e Ghirardello, nell'Atalanta Giorgi recupera Stromberg e non può contare su Nicolini e Minaudio, si affida quindi ad Orlandini e Tressoldi. Agli ordini del romano Rosica scenderanno in campo le seguenti formazioni: Verona, Gregori, Callisti, Bologna, Icardi, Luca Pellegrini, Renica, Fan, Priz, Ghirardello, Stojkovic e Serena, Atalanta, Ferron, Porrini, Tressoldi, Cornacchia, Bigliardi, Stromberg, Gonardini, Pasciullo, Caniglia, Perrone, Bianchesi. A te la linea.
9: Sei giustificato, Collini, in quanto isontino, ma il romano è sicuramente Rosica, avrei fatto rabbrividire i romani al nome della pronuncia dell'arbitro. Va bene, passiamo alla Serie B. Abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla partita di Bologna tra Bologna e Pisa, che è fondamentale per la lotta agli ultimi posti disponibili per la Serie A, e c'è per noi Ezio Luzzi.
18: Sì, è il caldo afoso con 30 gradi di temperatura per questa partita che vale la speranza di Serie A. Al Bologna potrebbe bastare anche il pareggio per continuare a lottare, mentre il Pisa deve assolutamente vincere, altrimenti è fuori. Ci apprestiamo a vivere 90 minuti estremamente importanti e interessanti, anche se tutte e due le squadre sono costrette a giocare in formazioni rimaneggiate. Il Bologna è con Cervellati, Negro, Mariani, Evangelisti, Baroni, Villa, Trochet, Bonini, Turkilmaz, Poli e Galvani. Il Pisa con Spagnuolo, Dondo, Fortunato, Fiorentini, Tacola, Bosco, Rotella, Cristallini, Scarafoni, Gallaccio e Ferrante. L'arbitro è Arena, linea allo studio.
9: Abbiamo ancora poco tempo, ma lo sfruttiamo per le altre partite con le quali abbiamo predisposto collegamenti, in particolare Ancona-Pescara, che è seguita per noi da Nicoletta Grifone. A te, Nicoletta.
19: Grazie, il dorico ribolle veramente di tifo e di entusiasmo per un incontro che segnerebbe una tappa importante di avvicinamento alla Serie A, addirittura per entrambe le squadre. Oggi i botteghini ad Ancona sono rimasti chiusi, infatti tutti i biglietti erano spariti in prevendita. 2.000 pescaresi al seguito della squadra, un incredibile servizio d'ordine per le misure antiscontro. Bellissima la coreografia anche sugli spalti. Qualche scaramuccia di lieve entità appare, si è accesa però nella prepartita per l'Ancona. In tribuna Carruezzo, nel Pescara rientra Righetti. Tra gli aspetti statistici c'è da segnalare che l'attacco più prolifico, quello del Pescara, si confronta con la difesa più munita, quella dell'Ancona. E al di là del fatto che tutti pensano che sia un pareggio annunciato, le sfide tra Ancona e Pescara sono sempre terminate con tantissimi gol. Arbitra Pezzella in una giornata di gran sole, la partita è iniziata da 30 secondi. A te la linea.
9: Passiamo subito a Messina per una partita che è importantissima per la Reggiana. Messina-Reggiana appunto, Tonino Raffa.
20: Ed è quasi un testa coda tra i più importanti della giornata. Il Messina ci arriva privo del regista Dolcetti, ma recupera Marino e Ficcadenti, mentre Sacchetti va in panchina. Nella Reggiana tra i pali Facciolo al posto di Ciucci, in attacco Forferi Morello rimpiazzato da De Falco. È una giornata luminosa, il terreno è perfettamente agibile. Dirige Bazzoli di Merano al suo 22esimo arbitraggio in Serie Cadetta. Le squadre sono già schierate, tra qualche istante il fischio di avvio a Tederuca.
9: Bene, completiamo con un breve collegamento con Piacenza, partita quasi spareggio per la salvezza tra Piacenza e Casertana, Francesco Pancani.
21: Sì, uno scontro diretto delicatissimo in chiave retrocessione che nessuna delle due squadre può assolutamente permettersi di perdere, ma anche il pareggio forse servirebbe a poco, soprattutto per la Casertana che cerca i due punti per restare in corsa. Di grande interesse la sfida a distanza tra De Vitis e Campilongo, i due re separati da una sola lunghezza della classifica dei marcatori del campionato cadetto. 13 gol finora per Campilongo della Casertana, 14 per De Vitis che fino all'ultimo ha tenuto il Piacenza col fiato sospeso per un'infiammazione al tendine, ma ha recuperato ed è regolarmente in campo. La partita sta per cominciare, giornata caldissima qui a Piacenza, l'arbitro sarà Canocchiari di Macerata.
9: Ti ringrazio. Allora, questa è la scaletta di partenza della nostra trasmissione di oggi. Centrale, come si è detto, a Napoli per Napoli-Milan, poi a Parma per Parma-Juventus, a Roma per Roma-Ascoli, a Milano per Inter-Cremonese, a Genova per Sampdoria-Fiorentina e in via a Bologna per Bologna-Pisa. Ripeto dunque, Napoli, Parma, Roma, Milano, Genova e Bologna. E diamo due minuti a Napoli-Milan per questo giro, un minuto agli altri, la linea Ciotti.
10: D'accordo, De Luca, si gioca da un minuto, la situazione è ferma sulla 0-0. Recupera un pallone non difficile da Sotti all'altezza della propria tre quarti e porge palla a Baresi. Il libero capitano dei rossoneri sposta il gioco a sinistra per far intervenire Rijkaard, il quale scambia con Maldini. Palla quindi nuovamente a Rijkaard, che si disimpegna in linea con un passaggio che consente a Consacurta di inserirsi all'altezza dell'asse mediano del terreno prima di passare sulla testa da Tassotti. Buon lancio di quest'ultima per Van Basten, sul quale però interviene tempestivamente Francini rinviando. Recupera Costacurta, il centrale della difesa rossonera ha messo in movimento Albertini, ha aperto la sua testa per quest'ultimo per Donadoni. Cross corretto dall'intervento di Blanc, poi recupera ancora il libero francese e indirizza sulla sinistra per Padovano, interviene in acrobazia su di lui Tassotti. Interviene successivamente anche Donadoni, poi Rijkaard che si disimpegna con un retropassaggio che chiama in causa ancora Costacurta. Siamo adesso all'altezza della tre quarti milanista, da Costacurta a Rijkaard, siamo circa all'altezza dell'asse centrale di terreno. Avanza l'olandese, porge palla a Baresi, fa qualche passo in avanti il capitano della formazione ospite e poi mette in movimento Costacurta, la cui parabola viene indirizzata verso Massaro, leggermente in ritardo la punta rossonera, la palla termina sul fondo però rimessa dal fondo stesso di Giovanni Galli. Vi ricordiamo lo schieramento del Napoli con Galli, Ferrara e Francini, Crippa, Tarantino e Blanc, Corradini de Napoli, Carei, Cazzola e Padovano, il Milan con Antonioli, Tassotti e Maldini, Albertini, Costacurta e Baresi, Fuser, Rijkaard, Van Basten e Donadoni e Massaro. C'è un intervento di Carega all'altezza della tre quarti destra del Milan, è tallonato da Fuser, cerca di evitare l'intervento e poi cerca anche di superare in dribbling Maldini, si oppone in tackle il difensore rossonero e spedisce in out per la rimessa laterale del Napoli, sugli sviluppi della quale si falluce Zola, su di lui si porta Rijkaard, scambia successivamente con Albertini, il giovane mediano rossonero ha messo palla sui piedi di Massaro, interviene su di lui Ferrara, sta poi per intervenire Padovano, rinvia comunque lungo Costacurta nella zona di Massaro, sul quale interviene in acrobazia Blanc. Poi De Napoli, elegante pallonetto per liberarsi da un avversario, esattamente da Albertini. E poi palla fatta finale verso Zola, che apre sulla sinistra a beneficio di Padovano. Interviene Rijkaard, tallonato da un avversario, recupera palla a Crippa. Si porta all'altezza del cerchio centrale, serve Carega. Carega supera in dribbling Baresi. Resiste al ritorno falloso dell'avversario. E poi Pairetto forse in questa occasione sbaglia, perché avrebbe dovuto concedere a Carega la norma del vantaggio in quanto la palla era rimasta tra i piedi del brasiliano. Ferma invece il gioco e il direttore di gara comanda la punizione in fuori del Napoli, punizione dalla quale si sta per incaricare Zorra all'altezza quasi del quarto minuto al termine di questa azione di calcio piazzato da parte della formazione di Ranieri. Passeremo la linea a Parma sul punto di battuta Zola e Padovano, molto nutrita la barriera rossonera composta da ben sei elementi. Fa osservare Pairetto alla distanza regolamentare dal punto di battuta. Zola serve all'improvviso, Carega palla a Padovano e poi l'azione sfuma per l'intervento di Dandoni. Al quarto minuto 0-0 a te Provenzali.
11: A Parma siamo a 4 minuti e mezzo di gioco del primo tempo e sempre in parità 0-0 il risultato fra Parma e Juve. Il Parma pericoloso circa un minuto fa, eravamo per la precisione al terzo, un'azione personale da parte di Agostini. Agostini poi ancora fuori dall'area di rigore, ha lasciato partire un gran tiro, il pallone è stato respinto in calcio d'angolo. Sul tiro dalla bandierina il colpo di testa da parte di Minotti con il pallone che viene respinto dalla parte superiore della traversa della porta juventina. Adesso è il Parma nella propria metà campo che manovra con Cuochi, poi ancora Pulga, poi sbaglia l'intervento Melli recuperando il pallone da parte di Schillaci. Schillaci avanza, si ferma per evitare l'intervento di Apolloni, l'arbitro ferma il gioco, assegna il calcio di punizione in favore della Juve. È già stato battuto il passaggio per Luppi, poi ancora sulla destra, mentre al centro è andato a liberarsi Corini, un rimpallo sfavorevole ai giocatori della Juve, ha recuperato il pallone da parte dei giocatori del Parma con il lancio lungo di Agostini sulla sinistra per Di Chiara. Di Chiara non arriva in tempo sul pallone che termina la sua corsa in fallo laterale. Nulla di fatto dunque dopo 5 primi e 40 secondi di gioco a Parma, sempre 0-0 fra Parma e Juve, la linea a Roma.
12: Si gioca da 6 minuti all'Olimpico, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Roma ed Ascoli. La Roma, nella quale è assente Giannini, lo ricordiamo, attacca verso destra, indossa la classica tenuta giallorossa, l'Ascoli è in maglia striscia bianconera. In attacco prevalenza la Roma, che sta adesso per usufruire di un calcio di punizione per un fallo subito da Garzia. Sul pallone vediamo sul settore di destra Essler mentre si sta allontanando Piacentini, dunque Essler l'uomo incaricato di battere questo calcio di punizione mentre si va formando la barriera dell'Ascoli, soltanto con due uomini. Parte il cross al centro del rigore, il colpo di testa da parte di Aldair che in controbalzo riesce a colpire, ma la palla si alza oltre la traversa. Nulla di fatto, 0-0 il punteggio e la linea va a Milano.
13: Settimo minuto da Milano, mentre c'è una conclusione da lontano di Gian De Biagi bloccata da Zenga in due tempi. L'Inter attacca, anche se non in questo momento, come avete sentito, l'Inter attacca senza forzare tuttavia il ritmo. La Cremonese si difende con un certo ordine, con una certa tranquillità. È abbastanza pronunciato, tra l'altro, lo schieramento della Cremonese, con Maspero che a volte gioca alle spalle delle due punte come rifinitore, ma questo quando l'Inter glielo consente. Finora le occasioni per i grigiorossi sono state piuttosto scarse, mentre vediamo Berti agire sulla fascia sinistra, lasciare il pallone a Pizzi, all'indietro verso Breme. Ancora l'Inter in possesso di palla, Breme cerca di superare Zotti, ci riesce, il cross al centro verso Klisman viene però intuito da Maspero. Ancora il pallone verso in possesso dell'Inter, c'è un calcio di punizione fuori dalla squadra nerazzurra, ci troviamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Rampulla. Seguiremo questo calcio di punizione e poi daremo la linea a Genova. Vediamo sul pallone ben tre giocatori dell'Inter, vediamo anche le marcature: Ferri segue De Zotti, Bergomi è su Floriancic, Breme il libero. Dall'altra parte Klisman è preso in consegna da Montorfano e Bonomi infatti gioca a destra su Fontolan. C'è da sottolineare anche il fatto appunto che Fontolan agisce come tornante di sinistra. Vediamo se tutto è pronto per questo calcio di punizione. Sul pallone, attaccatissimo al pallone, c'è Breme, poco più indietro Desideri che è uno specialista dei calci piazzati. Nella barriera della Cremonese c'è anche Klisman che fa opera di ostruzione lungo il passaggio di Breme per la botta di Ferri di destro. Ancora il pallone in possesso dell'Inter dentro l'area, però Dino Baggio ha una certa esitazione, tarda a concludere e quindi la Cremonese può disimpegnarsi con Bonomi prima e con Maspero poi. Ancora Ferri al tiro, la conclusione completamente sbagliata. Nono minuto, 0-0 la linea Genova.
14: Dove si sta giocando da 7 minuti e mezzo, ancora 0-0, c'è la Fiorentina in avanti, ora con Branca che agisce in posizione di ala sinistra, alla meglio sul difensore diretto, poi centra per Massimo Orlando, la palla va a fondo campo, si riprenderà con una rimessa a favore della Sampdoria. La partita ha avuto un inizio veloce e piacevole, la Sampdoria è partita decisa in avanti, senza però mai rendersi pericolosa, più raccolta la Fiorentina che ha di punta il solo Branca. Un'occhiata alle marcature fisse, Faccenda si occupa di Buso, Pioli ha preso in consegna Vialli, sull'altro fronte Lanna segue Branca. In cronaca da segnalare al terzo un bel tiro al volo dal limite di Dell'Olio, finito alto di poco. Ancora la Sampdoria in avanti, c'è Caterenzi in posizione di ala sinistra e preceduto da Faccenda, palla in fallo laterale, nulla di fatto, la linea va a Bologna.
18: Al settimo minuto di gioco 0-0 fra Bologna e Pisa, siamo ancora in fase di studio con timidi tentativi verso le opposte aree avversarie. C'è stato poco fa comunque un ottimo spunto da parte di Turkilmaz con un passaggio a filo d'erba nei pressi del calcio di rigore, ma il tentativo è andato a vuoto perché Trochet non è riuscito a giungere sulla palla. E nel frattempo c'è un contropiede da parte del Pisa, atterrato, vediamo, il giocatore Scarafoni, quindi c'è un calcio di punizione, si riprende a giocare con un calcio di punizione a favore del Pisa che viene assegnato dall'arbitro Arena. Vediamo questo calcio di punizione, poi passeremo la linea allo studio a De Luca, tutto è pronto per battere la punizione. Fino a questo momento, come dicevo, non ci sono stati grossi tentativi da parte delle due formazioni in questa partita estremamente importante per quanto riguarda l'inseguimento al quarto posto disponibili per la Serie A, dando per scontato che Ancona, Brescia e Pescara siano già in Serie A. Ecco il calcio di punizione, è fissata la barriera, è l'ottavo minuto di gioco, parte il tiro, parata da parte di Cervellati che mette la palla in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo per il Pisa, linea allo studio.
17: Attenzione De Luca, sì. Verona in vantaggio, la formazione dell'Atalanta, gol di Caniglia al decimo. C'è stata un'indecisione del centrocampo veronese, ne ha approfittato immediatamente l'Atalanta. Pasciulla ha offerto un pallone splendido a Caniglia che è andato in rete. 1-0 quindi per l'Atalanta, te la linea.
9: Ti ringrazio Collini, e dunque il primo gol della giornata per la Serie A, tutto il resto sullo 0-0. Andiamo con un altro giro rapido di collegamenti da tutti i campi, poi ascolteremo quello che è successo finora nelle altre due partite, Foggia-Lazio e Cagliari-Bari. Per questo giro dunque direi un minuto per tutte le postazioni, la linea Ciotti.
10: Si gioca l'undicesima Napoli, invariata la situazione, sempre ferma sulla 0-0. Leggermente fuori misura al quinto un destro da fuori di Rijkaard, senza esito, un minuto dopo un angolo di Odenadoni controllato da Tassotti, all'ottavo uno spunto di Padovano, ma l'occasionissima per il Milan capitava al nono minuto quando Rijkaard poteva sfruttare un malinteso tra De Napoli e Zola per presentarsi assolutamente solo davanti a Giovanni Galli. Sul tentativo di uscita dall'estremo difensore partenopeo Rijkaard però sbagliava nettamente il bersaglio mettendo a lato. E c'è stato poi ancora un'occasione per il Napoli con un bel destro da fuori di Crippa che è terminato di poco a lato. Siamo adesso all'undicesimo, seguiamo questa azione offensiva del Napoli impostata su una rimessa dall'out da parte di Corradini. Il tornante di Ranieri indirizza su Careca, buon colpo di testa a seguire ma fa buona guardia a Franco Baresi, recupera il pallone e anche questa opportunità offensiva per il Napoli è sfumata. Al dodicesimo al San Paolo, ancora reti bianche a Teparma.
11: Il dodicesimo minuto di gioco anche a Parma e lo stesso risultato, sempre 0-0. Vediamo il Parma adesso in azione con Melli, poi il passaggio all'indietro, il tentativo di lancio lungo per Agostini, non riesce a raggiungere il pallone, c'è l'uscita da parte di Peruzzi che recupera e poi cede fuori dalla propria area di rigore. Sempre 0-0 il risultato a Parma, fra Parma e Juve la linea passa a Roma.
12: Si spegne l'attacco della Roma quando siamo giunti al tredicesimo minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Roma ed Ascoli. L'Ascoli contiene bene gli attacchi giallorossi, la squadra di cacciatori è raccolta nella sua metà campo e per il momento Lorieri non è stato chiamato a interventi di rilievo, l'iniziativa è comunque tutta giallorossa, mentre il portiere dell'Ascoli sta per battere un calcio di rinvio che poi affida al compagno di squadra Fusco, il rinvio lungo con palla che spiove oltre la metà campo, colpo di testa da parte di Aldair che recupera il possesso della palla per la Roma, poi lotta a centrocampo per il possesso del pallone e intervento da parte di Felicani che assegna un calcio di punizione in favore dell'Ascoli che verrà battuto all'altezza del cerchio centrale del campo, palla già toccata da Verford per Troglio, poi lo scatto di Zaini che insegue il pallone sul settore destro del campo di fronte a sé Carboni, il tentativo di Zaini di effettuare il cross che riesce e poi la presa di Zinetti all'altezza della sua area di porta e il rinvio da parte del portiere giallorosso. 0-0 punteggio, linea Milano.
13: Quindicesimo, 0-0 con l'Inter che attacca ancora con Bianchi.
17: Attenzione Gentili, calcio di rigore per l'Atalanta ed è parato dal portiere viene assegnato il gol, quindi Atalanta 2, Verona 0, assegnato dagli 11 metri, Bianchesi era stato atterrato, Cornacchia.
9: Precisiamo un momentino meglio la dinamica, Roberto, di questo rigore, cosa era successo per cui pareva non andasse in gol?
17: Cioè il pallone è finito prima sulla traversa, quindi ha toccato la linea bianca, a quel punto c'è stato il guardalinea che ha indicato all'arbitro che il pallone era entrato, per questo sembrava che non fosse entrata la sfera al di là della linea bianca, per questo comunque l'esecuzione di Bianchesi era stata intuita dal portiere del Verona Gregori. Comunque al dodicesimo Atalanta 2 Verona 0, a te la linea.
9: Ti ringrazio, torna alla linea chi stava parlando, mi sembra Gentili.
13: Milano, sì, sì. Infatti sedicesimo 0-0, ancora l'Inter che cerca di attaccare sul settore di sinistra, in questo momento Bianchi è sulla difensiva, appoggia indietro verso Ferri che con calma controlla il pallone. pallone. C'è stata un'azione pericolosa della Cremonese al 10° minuto con Floriancic solo sulla sinistra, con Desotti che attendeva anche lui completamente solo al centro. Il passaggio di Floriancic è stato però deviato in angolo. È una Cremonese molto combattiva che risponde con decisione, con determinazione agli attacchi un po' confusi fino a questo momento dell'Inter, che ha finora, dobbiamo dirlo, in breme il suo massimo ispiratore. Per l'Inter una doppia occasione con Fontolà e Klisman al 14°, una doppia occasione in rapida successione che è però sfumata. 17°, 0-0, linea Genoa.
14: Dove si gioca il quarto d'ora, la Sampdoria vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato di Vialli, parato, distinto da Maregini. Ancora la Sampdoria in avanti, Catanzaro in posizione di ala sinistra, tenta di liberarsi i due avversari, poi tocca indietro per Ivano Bonetti, sfuma l'azione della Sampdoria. È una partita abbastanza equilibrata, giocata a buon ritmo, con una Sampdoria più manovriera. La Fiorentina è comunque ben disposta in campo e gioca in raccolta con la regia centrale del solito efficace Dunga. Ora c'è un calcio di punizione a favore della Sampdoria, seguiamo questa azione, poi daremo la linea a Bologna. Siamo nella zona sinistra, parte il tiro di Ivano Bonetti, che palla alta, anzi al centro, e respinta di testa da Dell'Olio, termina in fallo laterale. Il gioco riprenderà con la rimessa dei blucerchiati e la linea va a Ezio Luzzi a Bologna.
18: Al quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 tra il Bologna e il Pisa. Nel periodo non collegato, il Bologna è andato vicinissimo al gol con un'azione portata davanti da Turgilmaz, che è fuggito sulla destra, ha crossato al centro dove era appostato Calvani, che al volo ha spedito appena oltre la traversa. Subito dopo c'è stato un fallo commesso da Cristallini e per questo è stato ammonito d'Arena, un calcio di punizione, colpo di testa di Poli con palla ancora oltre la traversa ed ecco Evangelisti in avanti, tira ma sbaglia nettamente la mira, palla nettamente fuori. 0-0 il punteggio, linea De Luca.
9: E sentiamo allora Foglianese su Foggia Lazio.
15: Qui siamo al 18° minuto, siamo sempre sullo 0-0, appena può il Foggia cerca di attaccare in forze. La Lazio accetta pienamente questa proposta tattica perché le consente di viaggiare in contropiede e al 2° minuto proprio la Lazio è stata molto pericolosa. C'è ancora un suo assalto in questo momento comunque stroncato, era Di Bacci. Dicevo, al 2° minuto la Lazio con Ridle lanciato da Sosa, ha mancato una ghiotta occasione da gol. Ridle si è presentato tutto solo davanti a Mancini, che sulla conclusione del tedesco ha deviato in angolo impercettibilmente ma in misura sufficiente per evitare il gol. Siamo sempre sullo 0-0 al 18° minuto.
9: E passiamo a Cagliari-Bari, Andrea Coco.
16: Dove sta per scoccare il 19° minuto, Cagliari e Bari sono sempre sullo 0-0, buon avvio dei padroni di casa che hanno collezionato già 4 calci d'angolo. Al 7° da segnalare una stupenda azione, un bellissimo scambio tra Fonseca e Francescoli in piena area, poi sul giocatore uruguaiano sono intervenuti 3 difensori del Bari e l'azione è sfumata. Ora il gioco è interrotto perché c'è un giocatore del Bari, mi sembra Giampaolo, a terra per un leggero infortunio, quindi si riprenderà sullo 0-0 a tela linea.
9: Torniamo ai nostri collegamenti diretti, 2 minuti per Napoli-Milan, 1 minuto per gli altri campi, linea Ciotti.
10: È il 19° al San Paolo, ancora 0-0, attacca il Napoli, Careca, crippa grosso di quest'ultimo, interviene di testa molto bene Padovano, la palla sorvola di poco l'incrocio dei pali alla testa di Antonioli e termina sul fondo, rimessa dall'auto che si accinge a battere Donatoni, ha accanto a sé Van Basten ma preferisce servire in maniera più sicura Maldini, sul cui rilancio interviene nuovamente Zola, comincia a farlo nel frattempo Massaro ai danni di Ferrara, ferma il gioco Pairetto e comanda la punizione di fuori del Napoli, avanza sugli sviluppi della punizione Zola, porge palla sull'avanzante Tarantino, si porta quasi a ridosso la tre quarti quest'ultimo prima di disimpegnarsi su Blanc, il libero francese indirizza su Padovano, colto però in fuorigioco da Ramicone, collaboratore di destra di Pairetto, che segnala appunto la posizione non regolare della punta azzurra al direttore di gara, che ferma il gioco e comanda la punizione in fronte del Milan. Al San Paolo siamo giunti al 21°, ancora 0-0 tra provenzali.
11: Prendo la linea da Parma mentre siamo arrivati al 21° minuto di gioco del primo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0, e c'è adesso un calcio di punizione in favore del Parma proprio al limite dell'area di rigore della Juventus. Minotti è il giocatore più vicino alla palla, probabilmente sarà lui incaricato di effettuare questo calcio di punizione che, ripetiamo, è proprio al limite dell'area di rigore della Juve. Poi Minotti si porta in avanti sul pallone, adesso c'è Cuoghi e poi il passaggio indietro per Pulga, il tiro viene ribattuto da parte della barriera della Juve, recuperato però ancora il pallone da Polloni. 22 minuti e 40 secondi di gioco del primo tempo, 0-0 tra Parma e Juve, linea Roma.
12: 23esimo all'Olimpico, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli. Adesso c'è una palla sul settore destro del campo sulla quale sta giocando Rizzitelli, che non riesce però a controllare la fliscia palatrale, ma l'ultimo tocco è stato di un giocatore ascolano, dunque rimessa in gioco in favore della Roma, che verrà effettuata da Piacentini. La Roma fatica con questo Ascoli, un Ascoli che lotta con generosità e soprattutto è stato disposto in campo con grande oculatezza da parte dei calciatori. Partita povera di emozioni. Intanto il pallone è finito nei pressi del portiere ascolano Lorieri, che lo raccoglie adesso con le mani all'altezza del dischetto, lo lascia rimbalzare e attende che i suoi compagni ci spostino in avanti prima di effettuare il rinvio che effettua proprio in questo istante. 0-0 tra Roma ed Ascoli, linea Bruno Gentili.
13: 25esimo, 0-0 anche a San Siro, mentre poco fa vediamo Berti solo in area davanti a Serrampulla, il tiro troppo largo, finisce addirittura, sta per finire oltre la linea di fondo, viene recuperato in estremis da Fontolano, la possibilità di crossare nuovamente al centro, ci riesce, lungo il cross di Fontolano, tra l'altro Berti in questo momento si trova in netta posizione di fuorigioco, subito rilevata dalla guardalinea e quindi calcio di punizione a favore della Cremonese. C'è ora un fallo laterale a favore dell'Inter quando siamo sullo 0-0 al 26esimo, la linea Genova.
14: A Genova i minuti di gioco sono 24, ancora 0-0 fra Sampdoria e Fiorentina, il ritmo è accettabile, indubbiamente la giornata nuvolosa e fresca invita gli atleti a correre. Finora abbiamo assistito a fasi alterne con sostanziale equilibrio, c'è un gran lavoro a centrocampo e qualche indecisione di troppo nei 16 metri finali. Ora c'è la Fiorentina in avanti con Branca che tenta un tunnel ai danni del libero della Sampdoria Dario Bonetti, ma l'arbitro ravvisa un fallo a favore della Sampdoria. Si riprende l'azione, la palla portiere Pagliuca, da questi a Sereso che ha rallentato un po' l'azione in questo momento. Siamo nella metà campo della Sampdoria, ancora Sereso in avanti, attende il piazzamento dei compagni, poi tocca sulla sinistra per Pari. Pari indietreggia, sposta il fronte dell'azione a Lanna, Lanna in questo momento libero, giù per la linea mediana del campo, tocca in avanti per Buso, Buso è francobollato da Facenda, ancora indietro a Buso, a Catania, in posizione di ala destra, tenterà probabilmente il cross e lo slavo, la palla rimpalla su Dunga e termina in fallo laterale. 0-0 fra Sampdoria e Fiorentina, la linea va a Bologna.
18: È sempre fermo sullo 0-0 il punteggio tra Bologna e Pisa, mentre il Pisa vediamo che si sta portando in avanti, ecco con Ferrante, entra in area di rigore, è attaccato dal giocatore negro che però gli toglie la palla e vediamo che a terra c'è Evangelisti, palla fuori e quindi l'arbitro Arena fa entrare in campo i massaggiatori. Gioco fermo, ripeto, siamo al 25esimo minuto di gioco e la linea va allo studio.
9: Abbiamo dunque nuovamente un inizio di giornata al rallentatore con pochi gol. I due soli gol della Serie A sono stati segnati entrambi dall'Atalanta sul campo del Verona. Il resto è tutto 0-0 e tutto 0-0 in Serie B. Tanto è vero che Luigi Coppola non è dovuto ancora intervenire nel corso della trasmissione. Bene, torniamo ad un altro giro di collegamenti riprendendo il via da Napoli, sempre per due minuti, sempre per un minuto dagli altri campi. La linea Ciotti.
1: Ancora 0-0 al 28esimo. Rijkaard a Varesi all'interno della metà campo rossonera. Il libero del Milan appoggia palla ancora su Rijkaard, che può avanzare quasi all'altezza dell'asse Milano-Torino prima di aprire su Tassotti. Evita l'intervento di Padovano, quest'ultimo servendo Donatoni. Entra in area poi Fuser, viene fermato dall'intervento della difesa napoletana, che rifinisce poi per Giola. Buonissimo il lancio di Giola sulla sinistra, indirizzato a Padovano, inseguito da Costa Corta. Ancora Padovano sul pallone, cerca di saltare in dribbling l'avversario, si oppone con un intervento di Anca, il centrale della difesa rossonera, determinando quindi una punizione in fuori da Napoli. Mentre Pairetto vediamo che fruga nel proprio taschino, non sappiamo se per cercare un cartellino giallo o meno, punizione comunque in fuori da Napoli, con palla che verrà collocata all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore rossonera. Mentre si gioca il 29esimo, la situazione è ancora ferma sullo 0-0. Ammunizione quindi per Costa Curta, mentre Zola si accinge a battere questa punizione. Tutto il Napoli, d'eccezione di Tarantino, si porta sotto misura per tentare la correzione in acrobazia della parabola che sicuramente realizzerà Zola in occasione di questo calcio piazzato, con palla molto defilata sulla sinistra rispetto alla luce centrale della porta di Antonioli. Parte la parabola di Zola, esce dai pali Antonioli, ma non c'è bisogno del suo intervento in quanto la traiettoria è troppo lunga e termina direttamente sul fondo. Al 29esimo al San Paolo, ancora 0-0 ai provenzali.
11: 29 minuti di gioco anche a Parma e sempre sul risultato di parità 0-0 Parma e Juve. Adesso è il Parma nella propria metà campo in possesso di palla con Cuoghi. Avanza Cuoghi, si porta lungo la linea centrale, poi ha effettuato il passaggio indietro per Minotti. Minotti sempre in possesso di palla, attende che qualche compagno si porti in avanti, poi lo individua sulla sinistra in Melli. Melli è stato immediatamente servito, su di lui si sono portati Luppi e Conte. Luppi che è riuscito ad avere la meglio, poi un rimpallo favorisce Corini. Corini tenta di servire un compagno sulla destra, non vi riesce, recuperato il pallone da parte dei giocatori del Parma che si portano ancora in avanti con Cuoghi. 30 minuti e 10 secondi di gioco del primo tempo, 0-0 a Parma fra Parma e Juve, la linea va a Roma.
12: Siamo alla mezz'ora, all'Olimpico è sempre 0-0 il punteggio tra Roma ed Ascoli, non succede davvero nulla qui all'Olimpico, mentre la Roma sta per battere un calcio di punizione sul settore destro del campo. Vediamo sul pallone Essler che lo sta deponendo con cura sul terreno di gioco mentre si sta allontanando dal punto di battuta Zaini. Non c'è barriera da parte dell'Ascoli, dunque Essler pronto per questo calcio di punizione, parte la sua rincorsa, poi il destro in area di rigore, colpo di testa a liberare da parte di un difensore dell'Ascoli direttamente in corner, e dunque vediamo Salzano che si sta portando sulla bandierina di sinistra per effettuare questo corner in favore della Roma. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, al termine di questo corner cederemo la linea a Milano. Salzano dunque dalla bandierina, il raso terra corto per Feller che scambia ancora con Salzano, fuori area, Salzano effettua il cross, Loghieri respinge di pugno, palla fuori area, raccolta da Di Mauro, anticipata a di concludere, e dunque l'Ascoli poi si chiude con troglio e sfuma questa azione offensiva da parte della Roma. 0-0 linea Milano.
13: 32esimo 0-0 con l'Inter che attacca sulla sinistra con Desideri, adesso sulla destra con Bianchi, ha davanti a sé il solito Favalli, gli va sotto anche Florianci, supera persino Florianci, c'è Bianchi all'indietro per Berti, il cross al centro verso Fontolan, viene però intuito da Maspero, il pallone adesso è combattuto tra Desotti e Ferri, alla meglio Ferri, quindi Bergomi che rinvia sulla sinistra per Dino Baggio, il pallone poi di testa, sul pallone interviene poi di testa il capitano della Cremonese Verdelli e Bergomi può riconquistarlo. Al 33esimo 0-0 a San Siro, linea Genoa.
14: A Marassi i minuti di gioco in questo primo tempo sono 32, il risultato ancora fermo sullo 0-0 e dobbiamo dire che è calato un po' il ritmo, la partita è meno piacevole delle fasi iniziali. La Sampdoria cerca di essere più manovriera ma non riesce mai a liberare un uomo nei 16 metri finali, nonostante il gran movimento di Vialli che è seguito come un'ombra oggi da Pioli. Sull'altro fronte i Viola ribattono in contropiede con il mobilissimo Branca che spazia su tutto il fronte d'attacco. Ora la palla è ai Viola, è faccenda che non ha nessuna fretta nel rimettere in gioco, poi serve Pioli, da questi a Malusci in posizione di ala destra, controllo impreciso e la palla va all'MLM in fallo laterale, linea Bologna.
19: Attenzione, scusate, interveniamo da Ancona, Ancona in vantaggio al 34esimo con Ermini, Ancona 1 Pescara 0, la linea a Bologna.
18: È aumentato il ritmo qui a Bologna, si tenta di forzare il gioco e i tempi in Bologna-Pisa che al 32esimo sono ancora sullo 0-0, pericoloso il Pisa con Ferrante poco fa, poi il Bologna ha collezionato due calci d'angolo ma sono estremamente imprecisi oggi i giocatori del Bologna, soprattutto per quanto riguarda le puntate in avanti che vengono sottolineate con fischi di disapprovazione da parte dello stesso pubblico bolognese. Si è esaurita nel frattempo una nuova azione della squadra di casa, la palla è finita al portiere spagnolo che poi lentamente con i piedi rimette verso il Baroni che è verso Taccola che gli restituisce la palla. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
9: Bene che la gira immediatamente a Foggia per Foggia-Lazio.
15: Qui a Foggia siamo al 34esimo minuto, 0-0 tra Foggia e Lazio, stiamo assistendo al solito gioco a triangolazioni rapide del Foggia, cui la Lazio da un po' di tempo non replica in maniera significativa, del resto anche l'ultima azione pericolosa del Foggia risale al 25esimo quando Signori è andato via a Corino, zigzagando si è portato a distanza di tiro ed ha impegnato Fiori in ottima deviazione a mani aperte, ancora un tentativo del Foggia con apertura di Shalimov sulla destra per Petrescu, aggancia e mette al centro ma c'è l'intervento dei difensori centrali della Lazio che vengono fuori, parte in contropiede l'ala destra stroppa, ancora il Foggia recupera sulla sua tre quarti di campo, 0-0 tra Foggia e Lazio al 34esimo minuto.
9: Scusate, la linea adesso la passiamo a Cagliari per Cagliari-Bari, Coco.
16: 35 minuti di gioco al Santeria, Cagliari e Bari sono ancora sullo 0-0, da segnalare due grosse occasioni per il Cagliari al 25esimo e al 26esimo. Al 25esimo bella azione sulla sinistra Mobili-Matteoli, poi il cross di Mobili era preda quasi di Fonseca, il quale però è stato anticipato da Bellucci che ha rischiato l'autogol, ha rimediato comunque al Berga. Al 26esimo l'occasione più clamorosa della partita fino a questo momento, Herrera ha pescato Nardini solo davanti ad Alberga, Nardini ha tirato malamente, goffamente, davanti al Berga, ha respinto di piede, poi Fonseca ha letteralmente ciccato la girata al volo da sinistra. Poco fa Giampaolo un cross da destra per Platt che ha colpito malissimo di testa. 0-0, 35esimo a Te De Luca.
9: Un flash anche da Roberto Collini su Verona-Atalanta.
17: Tante cose da raccontare, gran ritmo, squadre che giocano molto aperte in questa circostanza. Opportunità per il Verona al 25esimo con Ghirardello. Fanna intraprendente sulla sinistra, sguscia tra due avversari, mette al centro e il giovane attaccante veronese si gira bene ma Ferron si salva distinto. Un'opportunità al 32esimo anche per l'Atalanta, Bianchesi al volo di sinistra appena dentro l'area, si salva con i pugni. Gregori, a te la linea.
9: Torniamo allora ai collegamenti. Direi questa volta 3 minuti per Napoli-Milan, 1 minuto per gli altri. Linea Ciotti.
1: D'accordo Luca, il 37esimo attacca Padovano sulla sinistra, si oppone con una splendida uscita a Antonioli, deviando la palla oltre il fondo e quindi in angolo. Angolo che il Napoli si accinge a battere alla destra della porta difesa dello stesso Antonioli e del quale si incarica Zola. Sotto misura si sono portati anche Blanc insieme a Crippa, evita comunque il peggio Maldini intervenendo di testa sulla parabola dalla bandiera del calcio d'angolo e scatta subito il contropiede rossonero con Massaro che ha servito Maldini. Si improvvisa punta il terzino di Capello, cerca di evitare l'intervento di Tarantino, non vi riesce, la palla termina in out comunque per la rimessa laterale del Milan. Attacca nel frattempo Costacurta, porge palla a Rijkaard, siamo ai 25 metri napoletani, servito Van Basten, ottimo scambio con Rijkaard solo davanti a Galli e gol. Rijkaard ha messo palla nell'angolo basso alla sinistra di Giovanni Galli, e cioè nell'angolo opposto a quello di tiro. Il servizio di Van Basten è stato perfetto, ha smarcato splendidamente il compagno di squadra e Rijkaard all'altezza circa dei 12 metri, tutto defilato sulla sinistra rispetto alla porta di Giovanni Galli, ha messo palla nell'angolo opposto a quello di tiro. E pertanto mentre si gioca il 38esimo la situazione è adesso la seguente: Milan 1 e Napoli 0, Milan dunque comincia a cucirsi sullo scudetto. Il titolo sulla maglia, lo scudetto dei campioni d'Italia. Recupera palla nel frattempo sulla rimessa del Napoli, Zola la porge all'avanzante Francini, sta per essere affrontato da Donadoni, ne evita l'intervento con un passaggio in linea per Blanc. Il libero francese si porta a ridosso dalla linea mediana del terreno prima di far proseguire Tarantino che apre subito sulla destra a beneficio dei Corradini. Il tornante di Ranieri tenta il lancio lungo linea verso Crip, interviene comunque Donadoni, anzi Fuser, a mettere palla in auto per la rimessa laterale del Napoli che va a batterla con il capitano Ferrara. Vediamo Ferrara già pronto ad effettuare la rimessa laterale, nessun compagno detta il disimpegno lungo e quindi serve Zola che si era portato sotto misura. Recupera palla ancora Ferrara, la porge all'avanzante Blanc, interviene nel frattempo De Napoli a perfezionare il disimpegno per favorire un intervento ulteriormente agevole al libero francese che sposta il gioco su Padovano, sta per entrare in aria e viene affrontato fallosamente da Costacurta, già ammonito Padovano. Vediamo adesso quali saranno le decisioni di Pairetto, il momento è delicato. Il Milan in vantaggio per 1-0 per la rete di Rijkaard firmata dal giocatore olandese 1 minuto fa dopo uno scambio con Van Basten, mentre vediamo che Pairetto si porta verso Rijkaard rimasto infortunato a terra, mentre il Napoli attende di poter battere questa punizione originata dall'intervento falloso di Costacurta. Siamo giunti a 5 minuti al riposo, Milan in vantaggio per 1-0, rete di Rijkaard e linea provenzali.
3: Scusa Parma, a Padova al 38esimo il Padova è passato in vantaggio su Lecce con un gol di Livio, te la linea.
11: E anche a Parma siamo esattamente al 40esimo minuto di gioco del primo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0 fra Parma e Juve. 3 minuti fa al 37esimo vibranti proteste da parte dei giocatori del Parma per un intervento di Giulio Cesar nei confronti di Pulga, intervento in piena area di rigore. Reclamavano il calcio di rigore i giocatori del Parma, ma l'arbitro, il signor Boggi, ha dato semplicemente un calcio d'angolo. 41 i minuti di gioco del primo tempo, 0-0 il risultato fra Parma e Juve, la linea Roma.
12: E 41 sono i minuti di gioco anche all'Olimpico, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Roma ed Ascoli. Al 33esimo, come ha tentato una conclusione di testa, la palla ha strovolato oltre la traversa, replica un minuto dopo da parte dell'Ascoli con Zaini con un diagonale raso terra che si è perso sul fondo. Al 36esimo la cosa migliore della partita, Feller conclude al volo in area sfiorando il palo. Ancora Roma in evidenza 2 minuti più tardi. Al 38esimo Rizzitelli tenta la conclusione da fuori ma senza fortuna, la palla è alta, mentre si sta portando in avanti l'Ascoli adesso con Zaini che cerca di difendere un pallone che finisce però oltre la linea laterale. 0-0.
14: Attenzione Cucchi, è passato in vantaggio la Sampdoria, il gol di Buso, a dopo i particolari.
12: La linea a Milano.
13: 2 minuti e mezzo al riposo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, all'occasione sciupata da Berti al 28esimo, la Cremonese ha risposto con una punizione violentissima di Piccioni al 35esimo, 10 centimetri, non di più sopra la traversa, Zenga era comunque sulla traiettoria. Al 39esimo Berti manca l'impatto di destro con il pallone dopo un cross smarcante molto bello di Bianchi dalla destra. La Cremonese Cremonese in questo momento, durante tutta la partita, probabilmente non avrà nulla da perdere e quindi giocherà sempre con questa disinvoltura, con questa tranquillità. Nell'Inter invece c'è troppa ansia, troppa frenesia.

0: In Genova.
1: A Genova i minuti di gioco sono 42, un minuto fa la Sampdoria è andato in vantaggio su un rapidissimo contropiede, c'è stato un grave errore di Pioli che ha mancato l'intervento di testa su Lombardo, Lombardo alla destra dei blu cerchiati, si è impossessato del pallone, è entrato in area, ha toccato lateralmente per Buso che ha lasciato partire un gran raso terra che si è insaccato alle spalle del portiere Maregini. Al 43esimo Amarassi, Sampdoria 1, Fiorentina 0, linea Bologna.
2: Mancano 4 minuti alla conclusione, 0-0, Turchilmazzi in movimento, la palla gli viene tolta da Fiorentini e nel periodo non collegato il Pisa ancora vicinissimo al gol con un'azione manovrata con Ferrante, Scarafoni, Gallaccio, poi sul passaggio conclusivo c'è stato un intervento propiziatorio da parte di Mariani che è riuscito a mettere la palla in calcio d'angolo. La linea allo studio.
3: Bene, abbiamo giusto il tempo di seguire in diretta gli ultimi istanti di Napoli-Milan. Dagli altri campi si interviene solo in caso di gol. Per i finali di tempo chiamerò io al termine della prima frazione di Napoli-Milan. Teciotti.
4: È esattamente il 90esimo al Zapparoli, il Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 38esimo da Rijkaard, rete ispirata in maniera esemplare da Van Basten. Sta per entrare in aria adesso Albertini, viene affrontato falosamente da Ferrara e messo a terra, interviene Pairetto a comandare la punizione in fronte al Milan, la punizione che si accinge a battere il Milan. Vedrà la palla collocata ai 22 metri, leggermente defilata sulla sinistra rispetto alla luce centrale della porta di Giovanni Galli, impegnato al momento a organizzare al meglio la barriera dei propri compagni di reparto. Vediamo che tutto il Napoli retrocede a protezione dei propri 16 metri, un Napoli che è stato poco fortunato in attacco anche se ha tentato in 2 o 3 occasioni con grande convinzione la conclusione, si è opposto in occasione dell'ultima conclusione di Crippa in maniera comunque esemplare Antonioli, volando sulla propria destra per la deviazione in angolo e sul tiro della bandierina ha svettato su tutti i tassotti allontanando la palla dalla propria area di rigore. Adesso sul punto di battuta per il Milan sono Van Basten, Fuser e Albertini, tutti e tre accreditati di un ottimo tiro da fuori. Vediamo dunque quale sarà lo schema seguito in questa occasione.
5: Attenzione, scusa Ciotti, c'è un calcio di rigore che è stato assegnato al Pescara e quindi tra qualche istante saremo pronti ad intervenire per appunto seguire la realizzazione eventuale di questo calcio di rigore. A te la linea.
4: D'accordo Grifoni, nel frattempo la punizione calciata da Van Basten ha sorvolato la traversa di Giovanni Galli, impegnato adesso nel calcio di rimessa, raggiunge la palla Blanc, scambia quest'ultimo con Ferrara, avanza ancora il libero francese, porge palla verso Corradini.
5: Attenzione, Bivi contronista, palla in rete, quindi 1-1 tra Ancona e Pescara. A te la linea.
4: D'accordo Grifoni, recupera palla nel frattempo Tassotti e per evitare l'intervento di Creca la allunga verso Antonioli che la mette sollecitamente fuori dell'area a beneficio di Parisi. Il capitano è libero dalla formazione rossonera, ha messo in movimento sulla sinistra Rijkaard che fa proseguire Maldini. Maldini con un lancio di destra tenta di mettere in azione sulla sinistra Fuser, ferma il gioco comunque Pairetto proprio nel momento in cui Fuser si accingeva a trasformare in un cross la giocata che gli era stata servita da Maldini. Termina dunque il primo tempo esattamente al 47esimo, aggiorna la situazione 1-0 in fronte al Milan, rete di Rijkaard al 38esimo in linea a Parma.
6: A Parma è terminato il primo tempo proprio in questo istante, dopo 2 minuti di recupero, 0-0 fra Parma e Juve, la linea a Roma.
7: Gioca ancora l'Olimpico, si gioca ancora 2 minuti oltre il tempo regolamentare, punteggio fermo sullo 0-0 da segnalare al 45esimo, una conclusione a rete di Salzano per la Roma con palla che ha sfiorato il palo. 0-0 linea Milano.
8: Scusa Milano, a Taranto al 45esimo, il Taranto è passato in vantaggio sulla Lucchese con un gol di Fresta, a te la linea.
9: 48esimo, si gioca ancora anche a Milano, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, ancora un attacco dell'Inter sulla destra con Bianchi, poi l'arbitro Collina proprio in questo istante fischia la fine del primo tempo che si conclude ripeto sullo 0-0, quindi la linea da Genova.
1: A Genova è finito il primo tempo, Sampdoria 1, Fiorentina 0, ricordo il marcatore al 41esimo Buso, linea Bologna.
2: A Bologna siamo al 47esimo, si gioca ancora 0-0, il Bologna in campo con 10 uomini, è uscito per infortunio il giocatore Trochet e non è entrato ancora il sostituto con il Pisa, vediamo che si porta in avanti, la linea allo studio.
3: Sentiamo Foggia.
10: Qui è Foggia, 3 minuti esatti di recupero, si continua a giocare 0-0.
3: Cagliari.
11: 3 minuti di recupero anche a Cagliari e si continua a giocare 0-0 tra Cagliari e Bari.
3: Verona.
12: Squadra negli spogliatoi 0-0.
3: Ancona.
5: Ancona, squadra negli spogliatoi 1-1.
3: Messina.
13: È il 48esimo e si gioca ancora 1-0.
3: Piacenza.
14: È finito il primo tempo 0-0 tra Piacenza e Casertana.
15: Bene. E Luca, scusa, sì. Ovviamente non era 0-0, 2-0.
3: Era 2-0 quella d'Atalanta. Sfuggito anche a me. Grazie Collini di aver precisato. Roma in linea di nuovo.
7: Si gioca ancora 4 minuti oltre il tempo regolamentare, c'è stato un tentativo di Hessler di far filtrare un pallone in area di rigore a Scolana, mentre dobbiamo anche segnalare che al 48esimo minuto fa circa

0: Bacca è stato tentato un pallonetto nel tentativo di sorprendere Lorieri, che al contrario non si è fatto sorprendere. Intanto adesso Felicani fischia la fine del primo tempo, squadre dunque a riposo, 0-0 tra Roma ed Ascoli.
1: Di nuovo in linea Foggia.
2: È finito il primo tempo, 0-0 tra Foggia e Lazio.
1: E ancora a Cagliari.
3: È finito anche a Cagliari, 0-0 tra Cagliari e Bari.
1: Bene, la Serie A dunque è completata. Bologna.
4: Si gioca ancora il 48esimo, 0-0 il punteggio. Al posto del giocatore Trochet, infortunato, è entrato in campo con la maglia numero 15 Gerolin. Nel frattempo vediamo che l'arbitro Arena ha alzato il cartellino giallo per ammonire Baroni del Bologna. Due giocatori del Pisa sono già ammoniti, Cristallini e Gallaccio. Ora è toccato a Baroni e si continua a giocare. Va davanti.
1: Ci sentiamo tra brevissimo, Luzzi. Intanto chiamo Raffa su Messina Reggiana.
5: Si gioca ancora, anche qui, Massimo.
1: Quindi sempre 1-0 per il Messina sulla Reggiana. Coppola, tu disponi di filai di tempo?
6: Sì, al momento soltanto di Modena-Cesena 0-0, Padova-Lecce 1-0, Taranto-Lucchese 1-0. Per quanto riguarda la Serie C in schedina, Triestina-Monza 0-0.
1: Grazie, a tra poco. Luzzi di nuovo in linea fino al termine.
4: Sì, 48 minuti e 30 secondi del primo tempo, 3 minuti e mezzo di recupero. In effetti c'era stato un infortunio, appunto quello di Trochet, che ha tirato fuori qualche tempo, qualche minuto ovviamente di recupero. Però vediamo che in questo momento l'arbitro Arena fischia la conclusione del primo tempo. 0-0, sentite i fischi del pubblico, nessuno è soddisfatto. In effetti la prestazione di questo primo tempo non è stata eccezionale. A te la linea.
1: Grazie Luzzi, di nuovo Raffa su Messina Reggiana.
5: E si gioca soltanto qui 50 minuti, proprio in questo istante l'arbitro decreta la fine del primo tempo. Messina 1, Reggiana 0, Protti al 37esimo. A te la linea.
1: Grazie Coppola, hai acquisito nel frattempo altri parziali?
6: No, ma possiamo fare un riepilogo.
1: Certamente.
6: A questo punto, allora, Ancona-Pescara 1-1, Bologna-Pisa 0-0, Brescia-Velino 0-0 in attesa di conferma, Cosenza-Venezia 0-0 in attesa di conferma, Messina-Reggiana 1-0, Modena-Cesena 0-0, Padova-Lecce 1-0, Piacenza-Casertana 0-0, Taranto-Lucchese 1-0, Udinese-Palermo 0-0, Serie C in schedina, Triestina-Monza 0-0, Regina-Perugia 0-0 in attesa di conferma.
1: Conferme che arriveranno naturalmente nel corso dell'intervallo. Adesso c'è la consueta breve pausa pubblicitaria e poi tornerà in linea appunto Coppola con altre informazioni. A tra poco.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sanpalmieri. Allarme è rientrato per un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento.
3: Sembra quasi la sceneggiatura di un film che mette insieme in modo assurdo le due principali crisi internazionali. Da una parte i protagonisti, un pilota di origine russa ed un copilota ucraino, dall'altra l'area che sorvolano, il Medio Oriente. Sono nella stessa cabina, quella del volo Fly Dubai, partito dalla città emiratina e diretta a Tel Aviv. I due iniziano a litigare, uno ferisce l'altro con un coltellino, viene lanciato l'allarme di dirottamento quando il velivolo si trova sulla Giordania, l'aereo perde quota, inverte la rotta e si dirige nello spazio aereo dell'Arabia Saudita. Israele viene informato dell'allarme, si alzano in volo due jet di Tel Aviv, scatta l'allarme, più volte le autorità dello Stato ebraico cercano di entrare in contatto con la cabina di pilotaggio, ma nessuno risponde. Alla fine l'aereo atterra in Arabia. Tutti salvi, 180 passeggeri a bordo, ed è attraverso le loro testimonianze che si chiarisce l'accaduto. Raccontano di scene di panico a bordo, di urla arrivate dalla cabina di pilotaggio, di uno dei due che ha del sangue sul corpo. Pensano di non farcela. Alla fine, però, tutto finisce bene. Salvatore Sabatino, GR1.
2: Gli Stati Uniti hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove oltre 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese, dando alle fiamme diverse case e macchine e lanciando pietre contro i soldati dell'esercito schierati in difesa di una famiglia palestinese che cercava di rientrare a casa. Tre giovani coloni di 15, 17 e 18 anni sono stati arrestati. Anche il presidente israeliano Herzog ha condannato l'aggressione, il premier Netanyahu ha minimizzato, è solo un piccolo gruppo di facinorosi. A Ceuta le forze armate spagnole userebbero la violenza, crudeltà e umiliazioni contro migranti per spingerli ad andarsene, a volte così pesanti da potersi definire tortura. Lo denuncia Amnesty International dopo aver parlato con una sessantina di migranti e richiedenti asilo nella città autonoma spagnola circondata dal Marocco. I militari, aggiunge l'Organizzazione per i diritti umani, ostacolerebbero inoltre la distribuzione di aiuti umanitari. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti. Il dato contenuto nel primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa nell'Unione Europea, che verrà presentato oggi, raggiunti i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione. La cifra potrebbe raggiungere i 547 miliardi entro il 2029. La cronaca: Cutro, in provincia di Crotone, una donna di 60 anni è stata arrestata insieme al figlio 28enne per l'omicidio del marito Salvatore Giglio, avvenuto nel settembre di 2 anni fa. La donna aveva denunciato la scomparsa del marito solo 7 giorni dopo. I due sono accusati anche di occultamento di cadavere. Il corpo dell'uomo, forse gettato in un fiume, non è mai stato ritrovato. Droni e cargo in montagna per portare cibo nei rifugi ad alta quota, un'iniziativa che terminerà il 13 ottobre sulle Alpi, mentre un'altra simile partirà nel 2027 in Lombardia.
4: Volano anche in montagna per raggiungere le baite fino a 3.000 metri di altitudine in Alto Adige per portare cibo, bevande e non solo. Stiamo parlando dei droni cargo, 189 i voli effettuati durante l'estate, 8 rifugi alpini coinvolti, oltre 8,5 tonnellate di beni di prima necessità e materiali vari trasportati. Una scelta sostenibile e utile anche per riportare i rifiuti a valle. L'iniziativa terminerà il 13 ottobre. Filomena Ortler, la proprietaria di un rifugio che si trova a Solda, all'Ordine, a circa 3.000 metri di altezza, ci spiega i vantaggi.
5: È andata bene per la roba fresca, per il pane, verdure, uova.
4: Gli altri lati positivi ce li spiega Alberto Pirovano, vicepresidente generale del Club Alpino Italiano.
6: Piccole forniture, costi più bassi, l'assoluta riduzione del rumore.
4: C'è anche un'altra iniziativa simile.
6: La Regione Lombardia ha finanziato un intervento presso un rifugio che è affidato a una sezione del CAI, in cui all'inizio del 2027 sarà un drone di proprietà.
4: Flaminia Gullo, GR1.
2: Una leggenda della musica, un gruppo che vanta decine e decine di tribute band, ma il tour che comincia a febbraio negli Stati Uniti si annuncia speciale. Le Legacy a Pink Floyd Show è un progetto di Roger Waters, mente e voce della band, e abbraccia proprio l'epoca d'oro da The Dark Side of the Moon a The Wall. Sul palco il figlio Harry con 10 musicisti e uno spettacolo che evoca gli indimenticabili show totali. Nessun commento per ora da David Gilmour, signore delle chitarre e delle melodie. Tra i due anni di liti e battaglie giudiziarie, dopo il fruttuoso odio artistico e caratteriale, il lato oscuro e magico dei Pink Floyd. Le 11.05, ci fermiamo qui, la linea va a Radio 1 Musica, buon ascolto.
0: Soldi, muscoli, soccorso, spalle. Da Torino a Barcellona, a piedi, nel 1895. E quando stai per tagliare il traguardo da solo, ti fermi e ti carichi sulle spalle il tuo avversario in preda ai crampi. Carlo Airoldi, davvero nessuno è come te.
1: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
0: Carlo, cosa ti mette in marcia? Perché mai corri a piedi da Torino a Barcellona? Cerchi i soldi? Forse. La gloria? Perché no? Forse un futuro meno faticoso? E che male c'è? Ma prima, molto prima di questo, Carlo, non c'erano le persone, le amicizie, il desiderio di ripagare l'amore con l'amore, non c'era la speranza di diventare non solo un uomo più ricco, ma anche un uomo più uomo, che non si dimentica della fatica dalla quale cerca di scappare? Non è stato anche questo a metterti in marcia? Ecco, Carlo Airoldi, ricordati che devi rispondere a tutte queste domande e hai pochissimo tempo per farlo. Per parlare di Carlo Airoldi dobbiamo tornare un bel po' indietro nel tempo. Quando Carlo Airoldi vede la luce, l'Italia era Italia da pochi anni, ma il re a Roma ancora non aveva messo piede. È il 1869 e siamo a Origgio, non lontano da Varese. 20 anni dopo, Carlo Airoldi è un uomo bello e fatto, ma non è diventato un omone. È alto appena 1,60 m, ma ha anche un torace che misura 1,20 m di circonferenza. Però non pensate che sia grasso. Alla fine dell'Ottocento, in queste campagne, in pochi hanno il lusso di mangiare sempre e nessuno ha il lusso di mangiare senza smaltire. Carlo Airoldi è più largo che lungo perché il suo 1,60 m sembra ancora più scarso per la sua mania di gonfiarsi i muscoli. Non lo fa mica così tanto per fare scena e catturare qualche sguardo e qualche mi piace come ai giorni d'oggi. I muscoli di Carlo Airoldi sono roba seria perché Carlo Airoldi li usa per arrotondare la sua povera paga di operaio in una fabbrica di cioccolato. Succede di sera quando gira per le osterie e sfida a braccio di ferro qualcuno fermo davanti a un bicchiere di vino. E Carlo Airoldi ci guadagna sempre qualcosa con quei bicipiti che fanno paura più dei suoi pettorali, visto che hanno una circonferenza di 45 centimetri. Ma i muscoli che ama di più sono quelli delle gambe. Nonostante quel fisico più da torello che da gazzella, Carlo Airoldi ama correre. Come tanti autodidatti, si allena caricandosi pesi sulle spalle e così, in un colpo solo, ne guadagnano sia il fiato che i muscoli. A volte però ne guadagna anche la pancia perché sempre più spesso gli accade di partecipare ad alcune corse di paese e una volta rimedia un formaggio, una volta una gallina. Finora ha disputato solo gare con tanti chilometri, poche pretese e premi sempre un po' campestri come le corse. Tanto per capirci, nel 1894 prende parte alla Milano-Lecco. Il percorso misura una sessantina di chilometri. Sul traguardo Airoldi arriva primo, ma tutti gli occhi sono per un altro concorrente. È un certo Alfredo Reina ed è considerato il corridore più forte del circondario. Averlo battuto è un affare non da poco, solo che al momento del via Alfredo Reina non s'era visto. La corsa è partita da un pezzo quando, ecco, finalmente il favorito si fa vedere. Chiunque altro avrebbe ricevuto una risata in cambio, ma quando Alfredo Reina chiede di partire lo stesso, anche se gli altri hanno una mezz'oretta di vantaggio, gli organizzatori ci pensano su solo mezzo minuto e poi gli permettono di prendere il via. Non avrebbe vinto quel giorno Alfredo Reina, ma a Lecco sarebbe arrivato ben quinto. Aveva recuperato chilometri e minuti. Certo, non era riuscito a vincere le galline o i formaggi messi in palio, ma all'arrivo i giudici, gli spettatori, i curiosi e i giornalisti sono tutti per lui. E per lui, vero eroe della Milano-Lecco 1894, gli organizzatori avrebbero preparato un premio speciale per celebrare un'impresa che aveva dell'impossibile, ma che impossibile non era stata e che sarebbe finita anche sui giornali. E per l'enorme eco, sui giornali ci sarebbe stata mica un giorno solo, anche se poi di questo Alfredo Reina ne avrebbe fatto a meno molto, ma molto volentieri. Il primo titolo, infatti, aveva celebrato l'impresa, ma il secondo aveva svelato che la rimonta era avvenuta non sulle gambe di questo Alfredo Reina, ma sui binari del treno su cui Alfredo Reina era saltato, mosso dal desiderio di non perdere la corsa mentre adesso aveva perso la faccia. Ecco, la Milano-Lecco era stata sia un grande successo che un'enorme delusione per il nostro Carlo Airoldi, visto che scena e in parte anche i premi gli erano stati sottratti nel modo che abbiamo detto. Quella corsa però aveva fatto capire che Carlo Airoldi aveva la stoffa e che, furbi permettendo, avrebbe avuto modo di mettere tutti in riga nonostante quel fisico molto poco da gazzella. Furbi permettendo, però. Furbi permettendo. L'occasione vera sarebbe arrivata l'anno successivo. Siamo ormai nel settembre 1895. Carlo Airoldi viene a sapere dell'organizzazione di una corsa molto più lunga della Milano-Lecco, cioè dalla mattina alla sera il percorso è più o meno quello, ma si tratta di una gara a tappe. Si parte da Torino, si passa per Nizza, si arriva a Barcellona. I chilometri sono più di 1000, la gara durerà 2 settimane. Si presentano in 11 per questa sfida folle nel tracciato, ma anche nel regolamento. A parte, non serve dirlo, il divieto di prendere il treno come aveva fatto quell'Alfredo Reina nella Milano-Lecco dell'anno prima. Gli 11 si impegnano a correre sempre in gruppo. Il rallentare di uno sarà il rallentare di tutti. Soltanto una volta arrivati a Figueras, 140 km prima di Barcellona, sarà lecito attaccare fino a rimanere soli. Ma fino a Figueras, tutti insieme, faticosamente. Tutti insieme, senza che nessuno possa restare solo. Forse anche a Barcellona sarà così, ma questo lo scopriremo più tardi, ancora un passo alla volta. Per adesso siamo solo a Saluzzo, arrivo della tappa numero 1. Il primo a tagliare il traguardo è un certo Giuseppe Patelli, che con i suoi 59 anni è il più anziano ma anche il più irrequieto della compagnia. Giuseppe Patelli si è dato subito da fare come se non sapesse che il regolamento vieta agli allunghi anche ai seniores, visto che la Torino, Nizza, Barcellona deve essere un piccolo circo da festeggiare ogni sera per 12 sere presso la sede di tappa, e nessuno può permettersi di rovinare l'arrivo della comitiva. E così Giuseppe Patelli si prende anche un bel richiamo dagli organizzatori di una corsa nella quale sono due i concorrenti che si marcano più stretti. Da una parte il nostro Carlo Airoldi, con quel fisico che è più un tronchetto che un bambù. Dall'altra lo straniero della compagnia. È francese, si chiama Louis Orteg. Tra i due solo occhiate che presto diventano occhiatacce. Anche perché loro hanno capito già a Saluzzo di essere i due assi di questo piccolo mazzo di folli che corre da Torino a Barcellona passando per Nizza. E questo dover correre per forza appaiati può piacere al resto del pollaio, ma ai due galli no. Ma ciò che piace ancora meno a Carlo Airoldi è il dolore delle vesciche che improvvisamente lo cattura. Accade dopo quasi 900 chilometri e succede, sapete dove? Proprio alle porte di Figueras. Le vesciche sono arrivate proprio sul più bello perché, ormai lo sapete, da domani nessuno avrà il dovere di aspettare nessuno. E adesso che finalmente sarà possibile attaccare, Carlo Airoldi è ostaggio di un dolore ai piedi molto più tagliente delle occhiatacce di quel francese là che gli ha viaggiato sempre accanto senza mai aprire bocca. E Orteg anche stanotte è accanto e guarda Carlo Airoldi che, seduto sulla sua brandina, cerca di indovinare un massaggio giusto per far riassorbire le vesciche, anche se lo sa che nessuno lo ha ancora inventato quel massaggio magico. E stretto tra quel dolore e quello sguardo, Carlo Airoldi si sente solo, impotente e disperato, perché domani quel francese là, che gli sta sempre così accanto, avrà campo libero per arrivare a Barcellona da trionfatore. Questa però è una storia strana, perché è vero che a volte il tuo avversario ti frega salendo sul treno, ma altre volte l'avversario è di una pasta molto diversa. Ed è proprio vero che c'è modo e modo di starti accanto, e se anche sin dal primo momento non hai sopportato quel Louis Orteg col suo accento francese evaso da una bocca sempre troppo chiusa, adesso proprio quel Louis Orteg, mosso da un sentimento che nessuno avrebbe mai sospettato, sempre senza pronunciare una sillaba, si avvicina e si china su Carlo Airoldi per massaggiargli i piedi. Tra le mani ha pure un tubetto che usa per spremere una pasta bianca. Adesso però è Carlo Airoldi a tacere, mentre quel francese, che in corsa gli sta sempre accanto come una sanguisuga, ora gli sta accanto come mai avrebbe immaginato, fasciandogli persino i piedi con una dedizione che ha nulla di logico o di razionale. È proprio vero, quando ti metti in marcia non sai mai di che pasta saranno le persone che incontrerai, però la pasta di cui è fatto Orteg e la pasta bianca del tubetto il miracolo l'hanno fatto. Al risveglio le vesciche sono quasi scomparse e Carlo Airoldi è sorprendentemente in piedi, pronto per l'ultima incredibile tappa di quasi 140 chilometri che da Figueras porterà a Barcellona. Per tutto il giorno Airoldi e il francese corrono come se la notte passata non si fossero visti né parlati. Cioè, parlare non è successo, va bene, ma continuano a muoversi, se non come nemici, almeno come estranei. A turno, ognuno dei due prova un affondo che l'altro subito rintuzza. Va così per tutte quelle decine di chilometri nelle quali ognuno dei due sembra condannato a restare accanto all'altro mentre le porte di Barcellona ormai sono là. Più di 1000 chilometri non sono bastati per scegliere il vincitore della gara partita da Torino, che ha attraversato le Alpi, costeggiato il Mediterraneo, scavalcato i Pirenei e poi finalmente ha ritrovato il mare qui in Catalogna. Poi Airoldi si gira perché all'ultimo strappo Louis Orteg non ha risposto e mentre i suoi piedi non più malati non sanno fermarsi, i suoi occhi non possono non cercare quel rivale che adesso è per terra in preda ad una crisi di crampi. È fatta. Eppure questo viaggiare insieme, per forza insieme, forse ha cambiato anche coloro che insieme proprio non volevano stare. Ma se Carlo Airoldi ha la strada spianata verso il successo è perché la notte precedente non è stato lasciato indietro da quel francese spocchioso e taciturno che adesso è fermo sul ciglio della strada. A questo punto però tu, Carlo Airoldi, devi scegliere. Da una parte gloria e premi, dall'altra la persona che del tutto gratuitamente ti ha rimesso in piedi poche ore fa. Non può esserci un dubbio più atroce. Per scegliere, Airoldi si deve domandare: Carlo, che cosa ti ha messo in marcia? Perché stai correndo a piedi da Torino a Barcellona? Cercavi i soldi? Forse. La gloria? Perché no? Un futuro meno faticoso? E che male c'è? Ma prima, molto prima di questo, Carlo, non c'erano le persone, le amicizie, il desiderio di ripagare l'amore con l'amore? Non c'era la speranza di diventare non solo un uomo più ricco, ma anche un uomo più uomo che non si dimentica della fatica dalla quale cerca di scappare? Non è stato anche questo a metterti in marcia? Nella vita esistono decisioni da prendere al volo, ma se le prendi al volo è solo perché in cuor tuo lo sai già chi sei e cosa cerchi. E al volo Carlo Airoldi decide di fermarsi e, con quei bicipiti di 45 cm di circonferenza, si carica Louis Orteg sulle spalle, perché insieme hanno coperto tutto questo incredibile percorso e insieme dovranno anche giungere a Barcellona, che è lontana un tiro di sasso. E così, uno in braccio all'altro, Carlo Airoldi e Louis Orteg tagliano il traguardo. La giuria assegna la vittoria ad Airoldi, ma questa scena di due concorrenti che dopo 1000 chilometri finiscono la corsa in questo modo incredibile tocca tutti così tanto che la municipalità di Barcellona raccoglie 500 pesetas che adesso Airoldi e Orteg si dividono da buoni amici. Non gli resterà molto una volta pagato il viaggio di ritorno, ma che viaggio che è stato questo, da Torino a Barcellona passando per Nizza. Che lezione di vita scoprire che è possibile aiutarsi anche tra rivali. Che ricchezza rendersi conto che vesciche e crampi di chi ti vuole battere sono più importanti dei titoli di giornale e del premio finale. E che emozione ricevere dalla municipalità queste 500 pesetas che non t'hanno risolto i problemi, non t'hanno cambiato una vita che continuerà ad essere di lavoro duro in una fabbrica di cioccolato per poche lire al mese, ma sono 500 pesetas che comunque ti hanno dato il senso di come il tuo gesto sia stato un gesto di bellezza che ha sedotto chi qui era corso per vedere un campione da esaltare, ma che poi ha scoperto un uomo da ammirare. Tra meno di un anno poi ci saranno i primi giochi olimpici dell'era moderna. Si terranno ad Atene e ad Atene hanno avuto un'idea folle e suggestiva, quella di organizzare una corsa di una quarantina di chilometri lungo il percorso che Filippide avrebbe percorso nel 490 a.C. per portare in città l'annuncio della vittoria sul grande esercito del grande impero persiano. Carlo Airoldi vuole iscriversi a questa prova che prenderà il nome non dalla località di arrivo, ma da quella di partenza. Maratona. Solo che nella vita, come nello sport, non sempre trovi un avversario che di notte viene a massaggiarti i piedi assediati dalle vesciche. Nella vita, come nello sport, non sempre trovi un rivale che ti carica sulle spalle quando l'arrivo e i premi sono invece ad un tiro di sasso. Nella vita, come nello sport, non sempre è vero che l'amore è ripagato da altro amore. Spesso, più dell'amore, è forte la paura. E la paura è un sentimento che spazza via tutto. Carlo Airoldi, ai giochi 1896, vuole partecipare così fortemente che ad Atene, visto che soldi in tasca non ce ne sono, è disposto ad andarci anche a piedi. E a piedi ad Atene veramente arriverà a tappe forzate da 70 km al giorno, come nella Torino-Nizza-Barcellona 1895. Ma questa, davvero, è un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeriprimi@rai.it. Se volete potete riascoltare questa e altre puntate su Rai Play Radio. Da Francesco Graziani un saluto, con le nostre storie senza uguali.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, disastro sfiorato per un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv, che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento. Le informazioni sono ancora confuse, non si sarebbe trattato di una lite tra un pilota russo e uno ucraino come trapelato in un primo momento. Secondo le ultime informazioni, il pilota di nazionalità omanita avrebbe tentato di accoltellare il capitano per poi provocare lo schianto dell'aereo. Sarebbe scoppiata una colluttazione, l'equipaggio e i passeggeri sarebbero riusciti a bloccare il secondo pilota. L'aereo è poi atterrato in uno scalo saudita. Le autorità israeliane starebbero considerando l'ipotesi di un atto di terrorismo, nessuna conseguenza per chi era a bordo, si attendono chiarimenti ufficiali da Tel Aviv. E sale la tensione tra Russia e NATO dopo le esercitazioni dell'alleanza nel Baltico. Intanto Mosca lancia una serie di attacchi di massa contro le infrastrutture in Ucraina.
3: Squadre dei vigili del fuoco ucraini impegnati in tutto il paese per spegnere le fiamme che divorano di strutture logistiche. Con l'inizio della stagione fredda, la Russia colpisce case e infrastrutture energetiche a Kiev come in altre regioni. Almeno 3 vittime nella capitale, tra loro anche un bambino. Ma Mosca combatte per ora a colpi di dichiarazioni, anche con un altro avversario, la NATO. Impegnata in una serie di esercitazioni militari vicino a Kaliningrad, la preziosa exclave russa sul Baltico, una scheggia di territorio tra Polonia e Lituania. Siamo pronti a mobilitare tutto l'arsenale di cui disponiamo. Tuona il Cremlino, che accusa l'alleanza di giocare con il fuoco. Ma è netta anche la risposta di Bruxelles. Nessuna nostra esercitazione mette a rischio il territorio russo e la NATO condanna la minaccia russa dell'uso della forza. Ancora di più la retorica sul nucleare. Alle spalle ormai quasi 5 anni di conflitto in Ucraina. Sabotaggi, attacchi ibridi. Carla Frogheri, GR1.
2: Balzo dell'inflazione in Italia a causa soprattutto dei beni energetici. Secondo i dati preliminari dell'Istat, a settembre l'aumento dei prezzi al consumo su base annua risulta del 4,2% contro il 3,3% registrato ad agosto. Il dato è anche superiore alle attese che indicavano il 3,8%. Su base mensile l'inflazione sale allo 0,7%. Contro lo 0,3 stimato. A settembre in calo il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. Negli ultimi 3 mesi dell'anno la bolletta elettrica per circa 3 milioni di clienti del mercato tutelato aumenterà di oltre il 37% rispetto al trimestre precedente, lo annuncia l'ARERA, l'autorità di regolazione dell'energia. Carburanti in calo per effetto del tetto del prezzo fissato da Eni, P e Kuwait. Si stanno adeguando anche alcuni distributori indipendenti, tra i quali Constantin, che nel nord Italia conta circa 150 stazioni di servizio. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è sceso a 2,11 euro al litro e per la benzina a 2,31 per il gasolio. Un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate, un altro di 29 anni di origine bengalese è in gravissime condizioni. Il tragico infortunio sul lavoro è avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona a causa di una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Basta morire lavorando, non è più accettabile, scrivono i sindacati FIOM, FIM e WILM del capoluogo marchigiano, che oggi hanno indetto uno sciopero di 8 ore. Non ce l'ha fatta Stefano Ramazzin, l'operaio di 56 anni del veronese, è precipitato ieri da un'impalcatura mentre stava lavorando in un'azienda specializzata nel trattamento dei metalli industriali ad Altavilla Vicentina. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul D19 dell'Itavia precipitato il 27 giugno del 1980 con 81 persone a bordo, di cui 11 bambini, la svolta dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni.
4: Udienza partita in ritardo rispetto all'orario stabilito davanti al giudice. Per le indagini preliminari anche il capo della Procura di Roma lo vuoi. L'appuntamento era stato programmato un paio di mesi fa per valutare la richiesta della Procura di archiviare la nuova indagine sulla strage di Ustica. Ma l'apertura nei giorni scorsi della Francia, uno degli attori di questa storia, a collaborare e fornire informazioni e dati in suo possesso cambia tutto. E così i magistrati romani poco fa hanno ritirato la loro richiesta. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive. civile spiega in aula lo voi. Dunque si va avanti dopo 46 lunghissimi anni segnati da silenzi, omissioni, depistaggi e strani suicidi. All'archiviazione si era opposto anche il governo. Il D19 dell'Itavia hanno stabilito diverse sentenze, precipitato verosimilmente abbattuto la sera del 27 giugno 1980 in uno scenario di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. In volo diversi caccia della NATO, nel mirino uno o più MiG libici e il velivolo civile che finisce nel posto sbagliato al momento sbagliato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Due anni fa aveva denunciato, dopo 7 giorni, la scomparsa del marito Salvatore Giglio. Questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la donna e il figlio di 28 anni per concorso dell'omicidio del 69enne e occultamento di cadavere. Siamo al giallo di Pietra Catella, attese nelle prossime ore nuove audizioni in questura a Campobasso all'indomani delle perquisizioni degli immobili della famiglia Di Vita.
0: Oggi potrebbero riprendere le audizioni nella questura di Campobasso con la convocazione di una persona sentita in qualità di testimone. Le attività investigative continuano dopo l'accelerazione negli ultimi 2 giorni. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti i dispositivi informatici in uso alla famiglia Di Vita. Ieri le perquisizioni e il sequestro di materiale di interesse investigativo nell'attuale abitazione e nei 2 studi da commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. L'inchiesta per duplice omicidio premeditato rimane aperta contro ignoti, la precisazione della procuratrice di Larino Elvira Antonelli, che smentisce l'iscrizione nel registro degli indagati di Gianni Di Vita, parte offesa nell'indagine. Un'indiscrezione circolata quando ieri l'ex sindaco di Pietra Catella è entrato 3 volte negli uffici della squadra mobile per firmare gli atti dei sequestri e per consegnare una memoria esterna per computer e 2 PC. Sono serenissimo le sue parole all'uscita dalla questura. Nicola Tuputi, GR1.
2: Sport, il grande tennis si è spostato in Asia con gli ATP 500 di Pechino e di Tokyo. Dal torneo giapponese voleva ripartire Lorenzo Musetti, ma l'ennesimo infortunio, questa volta l'anulare destro, l'ha costretto a dare forfait.
1: Il 2026 è un calvario per Lorenzo Musetti. Prima il problema al braccio durante la finale di Hong Kong, poi la lesione all'adduttore della coscia destra agli Australian Open contro Novak Djokovic. Era avanti di 2 set, stava giocando un tennis stellare. Quindi l'affaticamento sempre al braccio destro che lo ha portato al forfè a Miami e ancora la nuova lesione muscolare accusata a Roma. Niente Roland Garros, niente Wimbledon. La ripresa lentissima durante l'estate sul cemento americano, tra pochi alti e tantissimi bassi, e stamattina l'ultimo inconveniente in ordine di tempo, una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante un allenamento, niente torneo di Tokyo, il calvario continua. Ad inizio anno era numero 5, adesso è numero 25. La speranza è di rivedere Lorenzo il Magnifico in campo per il gran finale di stagione. Emilio Mancuso, GR1.
2: Ciclismo. Filippo Ganna ha deciso di rinunciare alle gare dei campionati europei di strada che si svolgeranno da venerdì a Lubiana in Slovenia. Dopo l'argento nel cronometro ai mondiali.
3: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. I mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. Seconda parte. I protagonisti in azzurro, atleti e ragazzi eccezionali, di Daniele Fortuna, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi.

0: La vita oltre le medaglie, i piazzamenti, gli insuccessi, l'atletica italiana al centro del mondo, sempre più largo a Tokyo, con 47 paesi sul podio, competizione al massimo, corpo e mente sollecitati allo stremo, gli infortuni, insidie continue, determinanti, è sempre più essenziale. Allora, avere un gruppo di lavoro con competenze specifiche, dal nutrizionista allo psicologo o al mental coach. Il mondo oltre lo sport, di tanti delle atlete e degli atleti italiani, lo studio all'università per molti di loro, come sostegno all'attività sportiva o disegno alternativo quando la carriera terminerà. Lo spiega bene Matteo Scioli, 19 anni, finalista ai mondiali e bronzo agli ultimi europei indoor.
1: È molto importante per me studiare o perlomeno crearsi un piano B. Il mio piano B, tra tanti virgolette, sarebbe quello di diventare nutrizionista. Io ho fatto 5 anni da alberghiero, ho sempre avuto questa passione per la cucina, per il cibo, per gli alimenti e dunque ho cercato di trovare la strada più vicina alle mie passioni per comunque continuare a studiare e crearmi appunto questo secondo piano, questo piano B. Oh.

0: Lo studio, gli interessi legati all'università, Nadia Batocletti è vicina alla laurea, ingegneria edile, la tesi sull'architettura sostenibile in legno, lo Stadio Nazionale di Tokyo con i suoi colori legati alla foresta, ideato da un architetto giapponese riconosciuto, è stato lo scenario ideale per le sue due medaglie, l'argento sui 10.000, il bronzo sui 5.000.
1: E alla fine Kengokuma ha dato a Tokyo un bellissimo stadio olimpico, questa immersione in una metropoli come quella di Tokyo di così tanto verde aiuta un po'.
0: Eloisa Coiro, 800 metri, si è laureata in economia e finanza in un'università privata romana.
2: La LUIS si è presentata con una bellissima opportunità, un programma per gli sportivi. Io ho subito aderito perché penso che è bellissimo il fatto di essere catapultati in un contesto completamente diverso, forse dove la gente non sa neanche che cos'è l'atletica. Alla fine sono le differenze che ci arricchiscono, a me soprattutto. Sto continuando, mi sono laureata in triennale 2 anni fa con 110 lode, quindi sono molto contenta. Adesso sto facendo la magistrale un po' più a rilento perché comunque ho tante competizioni e mi sposto molto di più, faccio un'attività sempre più internazionale, però è sempre bello il fatto di staccare un attimo la testa e anche essere un po' aggiornati sul mondo e su quello che succede in giro, quindi continuo con questa bellissima passione che è lo studio.
0: Ha già concluso anche la magistrale Andrea Dalla Valle, argento nel triplo, dopo la laurea triennale in economia e finanza nel campus dell'Università Cattolica nella sua Piacenza.
3: Ho sempre pensato che comunque lo studio fosse fondamentale da continuare anche dopo il liceo, dopo da quando ho finito appunto il liceo, ho sempre considerato che una strada diciamo parallela fosse la strada corretta per me e sono contento di aver fatto questa scelta, ma è bello perché comunque mostrare anche ai ragazzi più giovani che è possibile fare una cosa così, competere ad alti livelli e comunque allo stesso tempo riuscire a studiare è importante, penso possa spronare tanti a farlo perché diciamo che la nostra vita non finisce dopo lo sport, abbiamo anche un futuro da costruirci e credo sia importante lavorare anche su quello.
0: Ma le università aiutano gli studenti atleti?
3: Io mi sono trovato molto bene onestamente, quindi ma ormai quasi tutte le università si sono adoperate per aiutare gli atleti e studenti, quindi ci sono tanti percorsi per loro, di aiuto, per capire se si possono spostare gli esami in caso di competizioni, quindi ultimamente c'è stato un grande riconoscimento comunque del merito degli atleti per gli sforzi che fanno.
0: Sforzi, pazienza nel resistere e superare gli infortuni. Dalla Valle è un esempio. Il triplo sollecita muscoli, articolazioni, salti, rincorse. 2 stagioni condizionate da distorsioni alla caviglia destra. A Tokyo si è presentato dopo aver saltato tutta la stagione all'aperto.
3: La cosa fondamentale è stata non mollare mai. Ne ho avuti parecchi in momenti difficili. Non mi sono mai identificato come un mollo, diciamo. Ho sempre avuto questa capacità comunque di rialzarmi nei momenti duri, questo penso sia il risultato di ricostruzione, un anno veramente fatto cambiando tutto, me stesso però, non tanto con il lavoro e tutto, però è proprio la mia mentalità che è cambiata, sono arrivato qua non pensando di fare la comparsa, smettere di essere ai piedi del podio, volevo essere insieme ai grandi.
0: Dolorante, rallentato nella rincorsa, un candidato all'oro nel triplo come Andy Diaz è finito lontano dal podio, al 6° posto.
4: Questa pubagia che mi limita a correre, praticamente stavo balzando senza rincorsa. Questo dolore lo devo sistemare.
0: L'infortunio appiedano i fuoriclasse. A Tokyo il nome del mezzofondo Ingebrigtsen, fermato prima dei mondiali da un'infiammazione ai tendini d'Achille, è andato lontano dalle medaglie. Tentoglu, in condizioni fisiche imperfette, si è fermato presto nella finale del lungo vinta da Mattia Furlani. Una finale mondiale può essere molto appagante, se inaspettata, e afferrata dopo un recupero fulmineo. Roberta Bruni si era fatta male in gara a Parigi all'inizio dell'estate. Una microfrattura all'osso sacro. A Tokyo è arrivata 11ª.
5: Diciamo ci sono sono carriere e carriere, carriere molto fortunate dove l'infortunio è quasi raro e carriere come le mie e la mia che sono purtroppo all'ordine del giorno. Io fin da piccola ho sempre lottato con queste situazioni, ne sono sempre uscita più forte e a testa alta, e sicuramente questo mondiale ne è la dimostrazione. Una ragazza che si rompe l'osso sacro dopo una caduta il 20 giugno e il 15 di settembre in pedana a giocarsi la finale mondiale è una ragazza che, alla quale posso dire brava per averci creduto fino in fondo.
0: Crederci, perché si può rendere più forte la mente. Il ricorso al sostegno psicologico diventa fondamentale anche nella figura specifica del mental coach. A Tokyo Larissa Iapichino non si è qualificata alla finale del lungo. Tre salti e si decide tutto, è l'alea dello sport. Così parlava però del lavoro psicologico fatto durante la preparazione.
6: Un atleta che sta bene è anche una persona che sta bene. Siamo persone, esseri umani prima di tutto, e quindi il benessere psicofisico deve essere la prima cosa, quindi essere in salute sotto tutti i punti di vista, sotto entrambi i punti di vista. Sì, devo dire che con il mio psicologo sto facendo un lavoro egregio, mi trovo molto bene. Lo ringrazio perché mi ha anche fatto scoprire una consapevolezza di me anche attraverso delle piccolissime cose.
0: Dopo Tokyo però Iapichino e il suo papà allenatore Gianni hanno riflettuto sulle cause della mancata finale e hanno deciso di fare da soli, senza disconoscere l'importanza del contributo dello psicologo, ma per tentare di reagire in autonomia a situazioni agonistiche e impegnative come può essere una qualificazione a una finale di un mondiale. Aiuti anche discussi. Leo Fabbri, bronzo nel peso a Tokyo.
7: Sto lavorando tanto col mio mental coach come ho sempre fatto dal 2022. Mi dispiace insomma perché ultimamente tante critiche anche a lui, perché ovviamente il mio problema è sempre stato mentale, quindi si è preso tante critiche lui.
0: Andrea Dalla Valle racconta la sua esperienza.
3: Io mi sono trovato molto bene, all'inizio ero scettico anch'io, lo devo ammettere. Forse mettersi un po' così a nudo, mettere a nudo un po' le proprie emozioni, un po' gli stati d'animo è sempre complicato secondo me. Però quando si arriva in pedana bisogna essere lucidi, bisogna riuscire a distaccare un po' le emozioni dal momento, perché comunque quando entri in uno stadio pieno la concentrazione può anche andare via. È importante secondo me essere innanzitutto concentrati dal punto di vista mentale e su quello che si fa, senza lasciarsi trasportare da emozioni o comunque da pensieri che possono trascinarti a fare performance che non ti rappresentano, insomma.
0: La scelta di Lorenzo Simonelli, fuori dalla finale dei 110 ostacoli ai mondiali per 3 millesimi, è stata diversa. Letture per ragionare su emozioni e difficoltà. Il suo allenatore della mente è un fumetto.
8: Leggo tanti manga, soprattutto One Piece. One Piece è il mio psicologo mentale, ecco. No, leggo tanti manga, tanti libri. Soprattutto One Piece mi ha aiutato veramente tanto dal punto di vista mentale, soprattutto per quello che faccio, per lo sport che faccio, perché è un manga, un anime dove il protagonista, qualsiasi cosa gli si pari davanti, non molla mai, ha sempre questa visione ottimistica delle cose, quindi la sto un po' inglobando dentro di me. One Piece mi aiuta tanto.

0: riflettere sulle questioni dell'atletica italiana, gli impianti, problema annoso in grandi città come Milano e Roma. Mattia Furlani.
1: Io non posso purtroppo costruire palestre o piste per far allenare ragazzi, però quello che posso sicuramente fare è dare voce a chi non l'ha e sicuramente cercare di migliorare ciò che in Italia purtroppo manca, che sono le strutture che devono migliorare sicuramente, perché c'è un problema di fondo e dobbiamo sicuramente agevolare i ragazzi che in primis devono avere le comodità massime per esprimersi al meglio in allenamento prima che in gara. Poi è importantissimo nelle scuole ancora di più. Qua a Toglio ho visto delle scuole con i campi di atletica dentro, all'interno tantissime. Non chiedo addirittura questo fino a questi livelli, ma già di avere un po' più di tecnologia in avanti credo che sia ora di una bella appunto ristrutturazione nella maggior parte delle palestre italiane.
0: Sara Fantini parla anche della mancanza degli allenatori nelle specialità tecniche come la sua, il lancio del martello.
2: A noi non manca gli atleti, cioè riusciamo a fare delle cose straordinarie con una carenza di tecnici importante. Nelle specialità tecniche il fatto di non avere tanti tecnici è davvero limitante, perché nel momento in cui comunque la tecnica è la parte preponderante del lavoro che devi fare, effettivamente può fare la differenza da un lavoro, dalla costruzione di un atleta di livello alla costruzione di un atleta che potrebbe potenzialmente essere di livello, ma che magari quel livello non ci arriverà mai perché il tecnico non è in grado di trasmettere quello che dovrebbe trasmettere.
0: I lanci, specialità che sembrano meno affascinanti, abbandoniamo gli stereotipi, chiede allora Sara Fantini.
2: Iniziamo a portare questi ragazzi su un campo atletica, iniziamo a fargli vedere che è divertente e iniziamo a fargli vedere che i lanci non sono l'ultima ruota del carro, ma che si può essere grintosi, che si può essere anche, cioè nel senso che si può essere, io parlo anche magari soprattutto per le ragazze, cioè che si può essere anche belle, che si può essere se stesse, che si riesce a fare tutto quello che si vuol fare anche in un contesto, nel contesto dei lanci, dove magari comunque ci sono determinati, diciamo, stereotipi o determinati requisiti, ma in realtà non è così, cioè nel senso ognuno di noi alla fine è unico e ognuno di noi cerca di esprimere la sua unicità.
0: Da sempre la marcia è gloria e tesoro dell'atletica italiana, eppure Antonella Palmisano continua a chiedere maggiore attenzione per una disciplina di sacrificio. Infortuni a non finire anche qui, ritiri e arrivi estenuati al traguardo, il suo dopo l'argento nella 35 km ai mondiali di Tokyo.
3: È un argomento che mi tocca particolarmente perché non credo che c'è lo stesso riconoscimento. Una disciplina dove richiede tanto impegno, tante rinunce e purtroppo quei riflettori ci sono solamente quando porti una medaglia. Quando quella medaglia manca, quei riflettori si spengono abbastanza velocemente. E sì, anche quando c'è la medaglia diciamo che durano poco, non è valorizzata come avremmo voluto, però quello che poi continuo sempre a dirmi, io lo faccio per me stessa, quindi seppur non mi dà la giusta riconoscenza, è quello che poi lascia a me, no? Le emozioni che mi lascia questa disciplina.
0: Non è così dappertutto. Maria Perez, una marciatrice spagnola, amica e compagna di allenamento di Antonella Palmisano, è una fuoriclasse. A Tokyo ha vinto l'oro sui 35 e sui 20 chilometri. Nel suo paese c'è una considerazione diversa.
3: Se appunto la nostra disciplina è un po' oscurata o offuscata, secondo me lei dopo Bolt e dopo Mondo Duplantis ci sta lei, perché quello che sta facendo è veramente pazzesco. Nel suo paese è tanto riconosciuta. Avendoci vissuto insieme vedo, ma anche passeggiando per strada, che la riconoscono anche se non è vestita poi da atleta, no? Quindi è proprio cultura sportiva, ma vedo anche l'impegno del suo paese, quanto le sta dietro e quanto poi le salta. Quindi a trattare anche tutte le medaglie uguali.
0: Rinunce nella marcia, nell'atletica, per le donne rinviare la maternità, ne parla Antonella Palmisano.
3: È un punto dolente, perché se ci penso ci rimango veramente male, perché sento che sto perdendo quegli anni in cui, ecco, avere un bambino è normale, che sta nel cuore di qualsiasi donna, o comunque quel senso di maternità. Però d'altra parte alcune volte mi sento anche di poter solo ora sfruttare questi momenti, e che se dovessi lasciare potrei avere il rimpianto di non aver continuato a gioire, anche se poi, ripeto, un bambino poi è la cosa forse più bella, non lo so, almeno da quello che dicono, fatto di rinunce a questo mondo. Sicuramente arriverà quel momento, forse adesso ancora cerco di ovattarlo, di non pensare a quello che mi manca e a vivere di questo.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Incubo sul volo Dubai-Tel Aviv, colluttazione tra piloti, forse uno voleva farlo cadere, atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, ipotesi terrorismo. Carburanti, benzina e gasolio in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, si unisce anche una rete indipendente fiammata dell'inflazione a settembre. Il conflitto in Ucraina, Mosca colpisce case, infrastrutture, un bambino tra le vittime. Il Cremlino evoca il nucleare per l'exclave di Kaliningrad. La strage di Ustica, la Procura di Roma chiede la revoca della richiesta di archiviazione, la decisione dopo l'apertura della Francia, il GIP si riserva. A Milano le celebrazioni per i 120 anni della CGIL, applausi per il presidente Mattarella presente alla Scala. Le passerelle accendono Parigi dopo New York e Milano, la Fashion Week si sposta nella Ville Lumière, dal minimalismo all'oro delle più famose case di moda. Musica, Laura Pausini lancia Mientes, il nuovo singolo in spagnolo per celebrare il Latin Grammy 2026, un brano sull'inganno e l'amor proprio. Sport, calcio, la nazionale prepara la sfida di lunedì alla Francia di Zidane, il dilemma del CT Mancini, insistere o no sui giovani protagonisti della vittoria in Turchia. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano quanto accaduto sul volo decollato stamane da Dubai per Tel Aviv. A bordo una colluttazione tra i due piloti, accoltellato il comandante, poi l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Israele, che ha mandato i caccia, parla di sventato attentato terroristico. Il corrispondente.
3: L'incubo del dirottamento si è di nuovo materializzato poco dopo le 8.30 del mattino, ora israeliana, le 7.30 in Italia, quando un volo decollato da Dubai è entrato nello spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, tra i quali un centinaio di israeliani. L'aereo della Fly Dubai, che doveva atterrare a Tel Aviv, ha prima trasmesso il codice internazionale di emergenza 7700 e poi ha inviato anche il codice 7500, che indica un dirottamento. Quindi è sceso ad una quota sospetta e ha deviato verso l'Arabia Saudita. In Israele è scattato lo stato di massima allerta. Caccia dell'aeronautica militare si sono levati in volo per intercettare l'aereo. Alcuni passeggeri raccontano che il copilota, di nazionalità dell'Oman, ha accoltellato il pilota emiratino e il sospetto è quello che il copilota volesse far schiantare l'aereo. A fermare l'aggressore sono stati alcuni passeggeri israeliani e un pilota di emergenza che ha preso il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita, a Tabuk. Il copilota viene ora interrogato dalle autorità saudite alla presenza di autorità israeliane. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: L'incidente ha fatto alzare il livello di allerta nello Stato ebraico e nel mondo. Al personale di sicurezza negli aeroporti all'estero è stato ordinato di aumentare l'attenzione e sono in fase di attuazione misure speciali. E poco fa la notizia di un altro volo Dubai-Tel Aviv che ha invertito la rotta. La corsa al contenimento dei prezzi energetici, al tetto sui carburanti si affianca la sfida delle offerte su luce e gas, mentre il petrolio torna a scendere sui mercati internazionali.
4: I prezzi restano elevati, è vero, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di contenimento. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale italiana si attesta a 2 euro e 11 centesimi al litro, mentre il gasolio arriva a 2 euro e 31 centesimi. Da domani anche Kuwait applicherà un tetto massimo ai prezzi aderendo all'invito del governo e seguendo l'esempio già avviato da Eni e IP. Alla strategia dei calmieri si unisce anche la rete indipendente Costantin che, soprattutto nel nord Italia, ha circa 150 impianti. La concorrenza si sposta anche sul fronte bollette. Eni lancia una nuova offerta con sconti fino al 30% su gas e luce, prezzi bloccati per 2 anni. Enel e A2A rilanciano le proprie proposte a prezzo fisso. Per aiutare famiglie e imprese a orientarsi tra le diverse offerte, Arera invita i consumatori a confrontare le tariffe attraverso il portale dedicato. Intanto il petrolio continua a muoversi in modo altalenante. Nell'ultima settimana il Brent ha perso circa il 2%. Lorenzo Opice, GR1.
2: Energia e lavoro, i dossier sul tavolo della Premier Meloni che ha inviato un messaggio all'Assemblea di Conflavoro in corso a Roma.
0: Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di questa nazione, il motore di quell'Italia che ogni giorno si rimbocca le maniche e si impegna per produrre ricchezza e creare lavoro. Parole del messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio all'Assemblea Nazionale di Conflavoro. Giorgia Meloni riassume le misure del governo a vantaggio delle PMI, estensione del concordato preventivo biennale, riforma dello statuto del contribuente, il robusto, dice, taglio delle tasse, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e la riforma dell'IRPEF. Abbiamo fatto, conclude la Premier, perché intendiamo costruire un sistema fiscale che non soffoca la società, ma che aiuta quella società a prosperare. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce. In primo piano resta anche il dossier energia. Ieri da Praga il ringraziamento di Giorgia Meloni alle compagnie petrolifere che hanno scelto di abbassare i prezzi e l'appello affinché un numero sempre maggiore di distributori segua l'esempio. Noemi Giunta, GR1.
2: E sui prezzi calmierati dei beni energetici e sugli ultimi dati dell'inflazione, di cui parleremo meglio più avanti, si incentra il confronto politico.
5: Il centrodestra sottolinea il buon lavoro del governo fatto per calmierare i prezzi dei carburanti, un processo virtuoso favorito dal dialogo con le compagnie. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
6: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi. La stagione dell'irrilevanza dei presidenti del Consiglio di sinistra è finita.
5: Con l'inflazione al 4,2%, gli sconti a tempo non bastano, serve una vera politica energetica, commenta il Dem Misiani. Dal Movimento 5 Stelle, Mario Turco.
7: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle aveva proposto da tempo. A pagare il conto sono sempre i cittadini.
5: Intanto prosegue l'iter della riforma della legge elettorale, attesa in aula alla Camera nel pomeriggio. Dal partito della Premier Galeazzo Bignami avverte: se il provvedimento non passa si va a casa. La fiducia è stata messa per questo motivo e precisa: se la legge si ferma sulle pregiudiziali le conseguenze saranno le stesse. Centrosinistra che insiste sulla incostituzionalità della riforma. Per i Dem, se nessuna coalizione raggiungesse il 42%, torneremmo di fatto al proporzionale puro e il caos più totale. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha lasciato poco fa tra gli applausi il Teatro alla Scala di Milano, dove ha presenziato alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Prima il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Il dolore non si estingue, non si attenua, da parte mia una vicinanza vera e personale, ha detto Mattarella, ai familiari delle 118 vittime dell'incidente allo Scalo Milano. Era presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO dopo le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica nel Baltico. Intanto Mosca lancia numerosi attacchi contro le infrastrutture ucraine.
8: Cresce il numero delle vittime a Kiev e dintorni. Con l'inizio della nuova stagione fredda, gli attacchi hanno ripreso a colpire le infrastrutture energetiche. Quasi 5 anni di guerra ormai. L'esercito ucraino prova a far fronte alla carenza di militari reclutando stranieri. La novità, riferisce il quotidiano britannico Guardian, l'addestramento di cittadini cinesi disposti a combattere contro la Russia. Progetto riservato per tutelare le famiglie dei soldati. I candidati arriverebbero tramite social media e passaparola. Mosca, intanto, apre formalmente anche un altro fronte. Una lettera del Cremlino contro la NATO dopo le esercitazioni vicino all'exclave russa di Kaliningrad, la scheggia di territorio tra Polonia e Lituania. Pronti a usare anche l'atomica per proteggerla, evoca la Russia. Possiamo colpire le vostre capitali. Ma è gelida la risposta da Bruxelles. La Russia continua la sua sconsiderata campagna di azioni ostili. Il commento ufficiale del segretario generale della NATO, Mark Rutte. Ma Mosca sta fallendo nel campo di battaglia e nel minare la nostra unità. Carla Frogheri, GR1.
2: L'Iran ha ricevuto dagli Stati Uniti una proposta in merito alla risoluzione del conflitto, lo ha dichiarato sui social la portavoce del governo di Teheran. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, tuttavia il sito Axios avverte che dopo le elezioni americane di medio termine potrebbero riprendere gli attacchi statunitensi. E Washington annuncia l'inizio di un nuovo capitolo per l'Iraq, ritiro delle truppe dal paese e fine dell'ultima missione internazionale.
9: Abbiamo completato il ritiro di militari e mezzi dall'Iraq, annuncia il portavoce del Pentagono Parnell. Dopo 12 anni si conclude Inherent Resolve, la missione a guida americana contro lo Stato Islamico a cui hanno partecipato nazioni da tutto il mondo, tra cui l'Italia. Secondo Washington, l'ISIS oggi nel paese non è più una minaccia militare organizzata. Per gli americani il momento segna la fine di un'era che affonda le sue radici nella prima guerra del Golfo, agli albori degli anni 90 con l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. Iraq di Saddam Hussein, passando per Iraqi Freedom, operazione del 2003 legata alla guerra al terrore del presidente Bush, finita con l'eliminazione di Saddam e l'occupazione del paese, per arrivare alla missione che si è appena conclusa. Ora la sicurezza dell'Iraq dovrà essere gestita dalle forze di Baghdad con il sostegno degli Stati Uniti, che fanno appello anche ai Peshmerga curdi affinché lo Stato Islamico non si ricostituisca. Se per il primo ministro al-Zaidi domani sarà il primo giorno della sovranità irachena, nel paese aleggiano i timori che il ritiro americano possa favorire il rafforzamento di Teheran e delle milizie sciite sue alleate, oltre al risveglio di cellule dormienti dell'ISIS. Claudia Stamerra, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:11 minuti, parliamo della strage di Ustica. La Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione della nuova indagine sulla tragedia del 19 Itavia precipitato in mare nel giugno 1980, provocando la morte delle 81 persone a bordo, tra le quali 11 bambini. La svolta, dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni, si apre un nuovo filone d'inchiesta, sottolinea il procuratore di Roma Francesco Lovoi. La decisione ora aspetta il giudice per le indagini preliminari.
10: In aula c'è il procuratore di Roma Lovoi. Davanti al giudice ritira la sua richiesta di archiviazione della nuova indagine presentata nei mesi scorsi, la svolta dopo l'apertura della Francia, uno degli attori di questa tragica storia, a fornire dati e informazioni. Lovoi spiega che Parigi annuncia l'intenzione di trasmettere tutta la documentazione sulla strage del 19 dal 1981 al 94. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive, dice Lovoi, che spiega Parigi pronta a collaborare anche in futuro. Soddisfatto Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
11: La documentazione dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Sono lieto che si sia mosso qualcosa e questo qualcosa può essere anche decisivo.
10: E dunque si riparte, ma con un nuovo passo. Dopo 46 lunghissimi anni è uno scenario delineato da diverse sentenze. Il 19 dell'Itavia precipitato, verosimilmente abbattuto, il 27 giugno 80 in una sera di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. In volo diversi caccia della NATO, nel mirino uno o più MiG libici e il velivolo civile che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È precipitato da un'altezza di circa 8 metri, mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate e un altro di 29 anni, di origine bengalese, è in gravissime condizioni a causa del grave incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati del capoluogo marchigiano hanno indetto uno sciopero di 8 ore. Non ce l'ha fatta anche l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Caso Garlasco. Dalla chiusura delle indagini emergono altre intercettazioni dei genitori del nuovo indagato Andrea Sempio, mentre le rivelazioni sull'operato del RIS incoraggiano la richiesta di revisione del processo alla quale lavora la difesa di Alberto Stasi.
12: Parlano di te in TV, dicono che hanno trovato del DNA. La madre di Andrea Sempio non sapeva di essere intercettata mentre lo aggiornava sugli sviluppi dell'inchiesta. I microfoni la captano anche quando sembra mettere a punto con il nuovo indagato i dettagli del suo alibi. Se poi lo incasiniamo andremo a portargli le arance in galera, confida al marito. Ma davanti ai microfoni Daniela Ferrari non mostra dubbi sull'innocenza del 38enne.
13: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi.
12: Per l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, un suo rinvio a giudizio sarebbe illogico e incostituzionale. Senza prima una revisione del processo per Alberto Stasi. E proprio l'atto di chiusura indagini è la leva che la difesa dell'unico condannato userà per avanzare la richiesta. Per i consulenti della Procura di Pavia, il primo test dei RIS che indicava la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi venne smentito da due controanalisi effettuate il giorno dopo, che però non finirono mai agli atti. Interrogato, l'allora comandante del RIS, Luciano Garofano, ha detto di non ricordarne il motivo. Il test confutato è uno dei 7 punti su cui la Cassazione ha confermato la condanna, ricorda l'avvocata di Stasi, Giada Boccellari.
14: Puntiamo a dimostrare la sua innocenza.
12: Simone Zazzera, GR1.
2: Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di madre e figlia. Emergono nuovi dettagli dalle audizioni di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a cui sono stati perquisiti studio e casa.
15: Lui resta la figura centrale di un mistero. Da 9 mesi si è trincerato dietro il silenzio. Ieri è stato sentito 3 volte. Gianni Di Vita è il marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, la figlia minore, morte qualche giorno dopo Natale dello scorso anno a causa di una dose potente di ricina. Non è indagato, il fascicolo è ancora contro ignoti. Nelle prossime ore verrà sentito un testimone fino ad oggi mai convocato dai PM. Ieri il sequestro di alcuni PC del commercialista. Nello studio dove svolgeva la sua attività di consulente del lavoro, anche la moglie. Si attendono da Berlino altri dettagli dall'analisi dei reperti, 131 in totale, portati via dall'abitazione di Pietra Catella in cui viveva la famiglia, cibo ed oggetti. Si cerca ancora il punto di contatto tra le due donne ed il veleno. Si rianalizzano le dichiarazioni rilasciate in date diverse da Gianni Di Vita, le sue presunte contraddizioni sulla cena del 23 dicembre. In un'occasione ha dichiarato di aver mangiato della giardiniera fatta in casa, in una seconda ha detto di non ricordare assolutamente cosa la moglie avesse portato in tavola quella sera. In paese tutti lo difendono. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Torniamo, come premesso, sui temi energetici, perché i rincari sono all'origine dell'impennata, oltre le previsioni, lo avete sentito, dei prezzi al consumo registrata dall'Istat a settembre, più 4,2%.
16: I dati naturalmente ancora non scontano il tetto al prezzo dei carburanti e così la causa dell'impennata dell'inflazione a settembre va cercata nei beni energetici, benzina e diesel, ma anche tariffe di luce e gas, il cui costo è salito in media di oltre il 22%, conseguenza il balzo segnalato oggi dall'Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo su base annua, superiore anche a quanto si stimava, più 4,2% contro il 3,8% previsto e il 3,3% registrato ad agosto. Su base mensile l'incremento è stato dello 0,7% contro una stima preliminare dello 0,3%. Per i beni alimentari, la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, l'aumento tendenziale risulta dell'1,7%. L'inflazione media dell'intero 2026 acquisita a settembre sale al 3,1%. Secondo il Codacons, un'inflazione superiore al 4% comporta per una famiglia di 3 persone un aumento di spesa annua di circa 1.400 euro. Fabio Comini, GR1.
2: È cominciato e andrà avanti fino alle 17 lo sciopero nazionale dei controllori di volo dell'ENAV e TechnoSky, proclamato dalla UIL. Tra le motivazioni, il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, le carenze di personale, le criticità nell'organizzazione dei turni, oltre a problematiche specifiche in diverse sedi operative. A causa della protesta, ITA Airways ha annunciato la cancellazione del 29% dei voli sul sito ENAC, l'elenco delle tratte garantite. Dopo New York e Milano, Parigi accende le passerelle con la settimana della moda. Ieri l'apertura ha svelato le due diverse anime dell'evento, il minimalismo quasi zen di Dior e l'oro sfacciato di Saint Laurent. Tra gli appuntamenti più attesi, Balenciaga e Chanel, fino al gran finale di Louis Vuitton il 6 ottobre.
17: Due poli opposti, attorno ai quali sfiderà l'intera settimana della moda parigina, partita ieri con le passerelle di Dior e Saint Laurent. Per il marchio storico di Avenue Montaigne, diretto da Jonathan Anderson, la parola chiave per la prossima primavera estate è leggerezza. Gonne che si muovono nel vento come fiori capovolti, capi destrutturati, un blazer che diventa ombra di se stesso, un'idea insomma di lusso sottratto, quasi silenzioso, pensato per essere vestito nella vita reale. Al polo opposto, Saint Laurent ha puntato invece sull'eccesso, sfilata sotto la Tour Eiffel, 3 lampadari dorati così come gli outfit delle modelle, dalla testa ai piedi. Una collezione manifesto che celebra i 10 anni di Anthony Vaccarello alla guida della Maison. Qui l'abito conta meno dello spettacolo. Due modi diversi di rispondere alla stessa domanda che la moda si pone da qualche stagione. Cos'è oggi una sfilata, guardaroba o messa in scena? Oggi in passerella ci saranno Balmain e Tom Ford. Domani il debutto stagionale di Balenciaga guidata dall'italiano Pierpaolo Piccioli e il ritorno di Schiaparelli. Lunedì sarà la volta di Chanel fino al gran finale, martedì affidato a Louis Vuitton. Paola Guarnieri, GR1.
2: La musica in attesa dei Latin Grammy, nuovo singolo in spagnolo per Laura Pausini, la cover di un gruppo messicano del 2009. Al centro il tema dell'inganno, ma anche una dichiarazione d'amore per noi stessi quando abbiamo sofferto.
18: La storia di un tradimento, ma anche, secondo Laura Pausini, un esempio di resilienza di fronte all'inganno. Con Mientes, in origine un successo del gruppo messicano Camila, la cantante omaggia ancora una volta la musica in spagnolo. Tra la Pausini e il mondo latinoamericano l'amore è ormai reciproco da tempo e Mientes è in primo luogo un modo per festeggiare la nomination ai Latin Grammy dell'album di cover Yo Canto Dos. Musica leggera ma non senza messaggi. Nella narrazione di Mientes, ad esempio, Laura apprezza soprattutto la rinascita personale e ripartire da se stessi. Intanto da domani il tour mondiale toccherà l'Italia con due date a Mantova e dal 4 ottobre tre appuntamenti a Milano. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Max Gambino e Tommaso Margiotta. Ad Alice Andreoli una buona giornata, la linea va ora allo sport.
19: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: GR1 Sport.
21: 13:22 in studio Nico Forletta. Dopo il pessimo debutto casalingo contro il Belgio e il pronto riscatto in casa della Turchia, la nuova nazionale targata Mancini bis prepara il terzo dei quattro impegni di Nations League. Dopo domani a Parigi si ritroverà di fronte un'altra nazionale a guida rinnovata. Arbitrerà lo spagnolo Manzano. Sulla panchina della Francia siede ora uno che ha fatto la storia del calcio in campo e che anche da allenatore qualche soddisfazione già se l'è tolta.
22: Ce sera un altro match, ce sera un match compliqué, difficile. Gli italiani hanno gagné ce soir, donc voilà, bien préparé le match, mais on pense aussi a vendredi.
23: Suadente, affascinante, in una parola Zizou, troppi giorni alle nostre latitudini per seguire la scia dei facili pronostici che vogliono la sua Francia strafavorita per la sfida con gli azzurri, reduci dalla bella prova di Bursa. Del resto, il talento della rosa su cui può contare Zidane è di poco inferiore, se non pari, a quello di quando lui stesso indossava la maglia dei Bleu. D'accordo, Mbappé non ci sarà, ma al suo posto ha ben figurato anche nella trasferta vittoriosa in Belgio lo stesso Lapuil, e comunque due partite, altrettante vittorie, ma entrambe con il minimo scarto. E questo nonostante il devastante potenziale offensivo a disposizione, particolare su cui dovrà lavorare Zidane, oltre che sfruttare il suo esondante carisma per placare le riottosità di uno spogliatoio piuttosto refrattario alle regole e fin troppo umorale, tanto da mancare la finale del Mondiale degli Stati Uniti contro ogni pronostico. Intanto a Coverciano Roberto Mancini prepara la sfida di Saint-Denis, forte delle risposte ottenute in Turchia. Alcuni dei big saranno di nuovo in campo, complicato sarà mettere da parte giovani addirittura esordienti che lunedì sera hanno annientato la nazionale di Vincenzo Montella. Francesco Repice, GR1.
21: I giovani, serbatoio mai così in riserva nell'ultra centenaria storia del calcio italiano. A proposito, la prima partita dell'Italia fu proprio contro la Francia 116 anni fa all'Arena Civica di Milano. Domani l'Under 21 di Baldini va a fare visita all'Armenia. Radio Cronaca dalle 18:25 su Radio 1 Sport. È la penultima partita del girone A di qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, poi lunedì l'ultima a Pescara contro la Polonia per la leadership che garantirebbe l'accesso diretto senza spareggi. Ascoltiamo Baldini parlare di giovani e del momento critico del nostro calcio, non solo giocato.
24: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà
0: le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse. Parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento, noi andiamo per la nostra strada.
21: E la prossima settimana la giunta del CONI dovrà pronunciarsi sul caso tesseramento mancante per il presidente della Federcalcio Malagò prima della sua elezione, all'origine dell'ipotesi di commissariamento della federazione stessa. Chiudiamo col tennis. A Tokyo, Arnaldi poco fa ha battuto 2-7-1 il giapponese Sakamoto, agli ottavi affronterà il vincente tra Alcaraz e Mikkelsen. Per questa edizione è tutto, a risentirci.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigine, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 27 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Agostini goes into his last lap with a 7-second lead over Kanaya, who's passed Saarinen and now lies second. Agostini has answered the critics who were already knocking him after his two defeats early in the season. Agos is a convincing win after a terrific early scrap with Saarinen. So once again, it's victory for Giacomo Agostini. His 87th Grand Prix victory. There still seems to be no one who can challenge the consistency of the MV Agostini combination. But it's Agostini the crowd that cheers.
2: Il mito assoluto del motociclismo, Giacomo Agostini, il più grande di tutti i tempi, con 15 titoli mondiali conquistati. Nella cronaca d'epoca il racconto della vittoria nel Gran Premio d'Austria del 1972, l'anno in cui fu campione del mondo alla guida della MV Agusta. Un pilota italiano che vince con una moto italiana, Giacomo Agostini era stato l'ultimo a riuscire in una simile impresa. L'ultimo fino a qualche settimana fa, perché a mettere fine alla lunghissima attesa ci ha pensato Francesco Bagnaia, che ha trionfato nella classe regina in sella alla Ducati. Un pilota italiano e una moto italiana, insieme sul tetto del mondo, dopo 50 anni di attesa.
3: Vado al massimo, vado al massimo, vado gonfio e vele.
4: L'ultimo quarto in questo mondiale per Pecco Bagnaia, seguito da Franco Morbidelli con Quartararo che non schioda dalla quarta posizione. Morbidelli prova l'attacco a Bagnaia, Bagnaia chiude, mentre c'è Rins che va a tagliare.

0: Ed è andata a finire davvero bene per rispondere a Vasco Rossi, perché Francesco Bagnaia, dopo una stagione al massimo, si è laureato campione del mondo con la Ducati. 13 anni dopo Valentino Rossi, l'ultimo italiano, 15 dopo Stoner, l'ultimo ducatista, 50 anni dopo Agostini, l'ultimo italiano con una moto italiana. Numeri da brivido per la rossa di Borgo Panigale e per Francesco Pecco Bagnaia, che è con noi a Extra Time. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, ciao.
0: Francesco, ho subito una curiosità, ma perché Pecco? Come nasce? Cosa significa?
1: Praticamente quando eravamo piccoli mia sorella non sapeva dire Francesco, allora mi chiamava Pecco, da lì è rimasto.
0: Ma ormai ti chiamano tutti Pecco, che non è il diminutivo classico di Francesco, è proprio per questo motivo che hai raccontato. Ormai ti chiamano tutti così, quando ti chiamano Francesco per strada forse neanche ti giri.
1: No, cioè, io mi presento come Francesco ovviamente, poi dopo quando uno mi conosce tende a chiamarmi Pecco.
0: Francesco, lo abbiamo detto nell'introduzione, Bagnaia e Ducati, un pilota italiano e una moto italiana che tornano a vincere il mondiale dopo 50 anni, dopo Giacomo Agostini con la MV. Sì. Che effetto fa stare lì a fianco del mito?
1: È una cosa sicuramente molto bella, sono molto orgoglioso del risultato ottenuto, principalmente appunto per il titolo, perché mancava da Ducati da diversi anni, e poi sono tutte cose che si aggiungono, il fatto di essere il primo italiano dopo Valentino aver vinto, dal 2007 sono il primo a aver vinto con Ducati, in più 50 anni dopo il mito assoluto di Ago con l'MV. Quindi è un motivo di orgoglio.
0: Ci racconti quell'ultimo giro sulla pista di Valencia? Eri concentrato a non fare errori ancora oppure assaporavi già il trionfo?
1: No, ero molto concentrato a non sbagliare, perché sapevo che c'era il margine, che Fabio non avrebbe vinto, quindi me lo sono goduto un po' di più, ma principalmente tutta la gara è stata abbastanza un incubo col fatto di aver perso un'ala, e averla fatta così è stata molto difficile.
0: E poi c'è stata la liberazione dopo il traguardo, ti abbiamo visto abbandonare il corpo sulla moto e poggiare il casco sul serbatoio. Non potevamo vedere la tua faccia, però ti abbiamo immaginato in lacrime sotto il casco.
1: È stato un momento di emozione molto, molto forte. È una liberazione, è stato un mondiale lungo, difficile, con tanti problemi, con tanti zeri da parte mia. E un recupero così, senza mai mollare, sempre con la testa sul petto, è stata una liberazione essere riusciti a vincere. Poi così a Valencia è stato molto bello.
0: C'è stato, Francesco, un momento durante l'anno nel quale hai detto ce la faccio, che hai sentito che ce l'avresti fatta?
1: Ma sapevo che a continuare come stavamo facendo dopo l'estate sapevo che saremmo riusciti a recuperare, però quando in Thailandia ho recuperato quei 16 punti per il terzo posto ho detto ok, ci siamo, e lì ho cambiato un po' la mentalità, ho iniziato ad accettare anche i risultati che non fossero la vittoria, anche se comunque è venuto fuori un podio, appunto un terzo posto in Australia e una vittoria in Malesia.
2: Ecco, Bagnaia che è giovane è campione sportivo, e complimenti a tutti, perché come ha detto Bagnaia, poi il lavoro complessivo del team è affidato nelle mani e nel talento di chi è in pista, però si arriva lì perché vi è dietro un lavoro di tante professionalità che compongono questa straordinaria squadra, e il successo di quest'anno è particolarmente importante. Dopo 50 anni avere il campione del mondo italiano su moto italiana è particolarmente soddisfacente, particolarmente importante. Complimenti davvero, e grazie per quello che rappresentate per l'immagine del nostro paese.
0: Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ti ha ricevuto in Quirinale. Francesco Bagnaia, il giorno prima c'era stata la consegna del collare d'oro dello sport italiano. Va bene la gioia per aver vinto il mondiale, però ora stai vedendo gli effetti di un'impresa che è davvero epocale. Da questo ce ne rendiamo conto, no? Da tutto quello che sta accadendo dopo.
1: Sì, assolutamente. E più, secondo me, sono più queste cose che poi ti fanno rendere conto di ciò che è successo, perché comunque sono tutti eventi che fanno estremamente piacere e che non succede a tutti. Quindi mi ritengo un privilegiato, mi ritengo un fortunato, ed è bellissimo che sia così, e piano piano sto prendendo coscienza del fatto che abbiamo fatto un'impresa unica.
0: Il presidente Mattarella ha ripreso le tue parole dicendo che per vincere un mondiale ci vuole un grande pilota, ma anche una grande scuderia che lo metta in condizione di far valere le sue capacità di campione. Ci vuole un connubio perfetto per arrivare ad ottenere un risultato così.
1: Assolutamente sì, io ho sempre detto che la serenità nel box è qualcosa di del box, della squadra in generale, è qualcosa di veramente fondamentale. Ho lavorato tanto insieme a Jack Miller per riuscire a creare questa atmosfera nel box e secondo me questo fa fare la differenza in generale a tutti, perché il lavoro più sereno aiuta sempre.
0: Fra l'altro hai solo 25 anni, sei nel pieno della maturità, ma insomma hai ancora tanti anni davanti, il futuro è tuo con una moto e una scuderia competitiva.
1: Ci proviamo a fare il massimo.
0: A questo proposito, come immagini l'anno prossimo in pista?
1: Ma sicuramente cambiano un po' le aspettative, perché partiamo da favoriti come uomini da battere e quindi vedremo. In ogni caso noi cercheremo di impegnarci, di fare il miglior lavoro possibile come abbiamo fatto questa seconda parte di stagione e poi vedremo come andrà. In ogni caso gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso ci saranno sicuramente serviti da lezione per non commetterli più il prossimo anno.
0: E avrai anche un nuovo compagno di squadra che è Bastianini. Come la vedi raccoppiata fra te e Bastianini?
1: Ci conosciamo da tanti anni, sono sicuro che se ci mettiamo giù bene insieme potremo fare un bel lavoro. Sicuramente qualcosa di diverso, perché io sono stato abituato negli ultimi 4 anni ad avere sempre lo stesso compagno. Enea è sicuramente un bravo ragazzo che è intelligente, quindi sapremo sicuramente trovare l'armonia per far funzionare tutto quanto.
3: Cracco sclera più di mia madre.
4: Cosa hai cucinato, Francesco?
3: Ma io proprio dai, svegliati! Su, prepara, dai, perro! Insieme a Cracco c'è Bastianic.
5: Ho assaggiato quello piatto lì, è una merda.
6: Ma è arrivato un idolo, lo chef Antonino Canavacciuolo.
7: Allora, tutto bene? Allora, prendiamo il piatto, lo tagliamo fino a fine. Prendi, preso il pomodoro? Oui. Allora, prendi il pomodoro, fa pure, accendi farna.
0: Erano i Masterchef Cracco, Bastianic e Cannavacciuolo, imitati da Angelo Pintus. Gli italiani negli ultimi anni sono diventati un popolo di chef e fra questi c'è anche Francesco Bagnaia, che nel tempo libero è un cuoco appassionato. È vero? È vero, Francesco?
1: Sì, mi piace la cucina, sì. E mi piace anche cucinare qualcosa di particolare ogni tanto, quindi sì, è un'altra passione.
0: Senti, a parte, qui sono imitati molto bene, sono molto divertenti, ma sono tutti molto caratterizzati. Qual è il tuo preferito di questi grandi chef?
1: Ma sinceramente hanno tutti il loro modo, la loro visione sulla cucina, quindi sono tutti da apprezzare allo stesso modo. Sinceramente non ho ancora avuto modo di provarli tutti, però è sempre un'esperienza fantastica andare ad assaggiare appunto questa visione che ognuno ha.
0: Ma quando cucini tu, che ti piace cucinare? Cosa ti piace fare in cucina principalmente?
1: Allora, io sono un fan dei primi, con i sughi e tutto quanto, però dipende cosa riesco a trovare al mercato, quelle cose lì.
0: Sei stagionale, quindi?
1: Quello che c'è di fresco, sì.
0: Ma sei da solo in cucina religiosamente, ti concentri, oppure c'è qualcuno che ti aiuta, che ti dà una mano?
1: No, sono da solo. Poi il mio giudice è la mia compagna, che assaggia sempre.
0: Quando non sei in pista, cos'altro ti piace fare? C'è qualcosa che ti appassiona, a parte la cucina e i motori?
1: Ma allora, quando sono a casa principalmente stacco, mi rilasso. Vabbè, ovviamente ci sono molti allenamenti, la preparazione è fondamentale. E per dire, adesso questa fine campionato, era da un po' che lo dicevo, ho iniziato a prendere lezioni di tennis, che è uno sport che mi affascina molto.
0: Le persone che ti sono accanto sono molto importanti, lo dici anche tu, nel tempo libero per completare la tua vita. A questo proposito, al box di un pilota c'è sempre tensione, soprattutto da parte delle persone care. E al tuo box ci sono sempre tua sorella Carola e la tua fidanzata Domizia, che si siedono accanto preoccupatissime, con gli occhi bassi, sembra quasi che abbiano il terrore di guardare la gara. Ma c'è un modo per tranquillizzare le persone che vivono accanto ad un pilota, oppure è impossibile?
1: Non lo so. In ogni caso è giusto che ognuno viva a modo proprio la situazione, bisogna sempre essere se stessi, quindi ognuno la vive a modo proprio.
0: Quando hai cominciato ad andare in moto? Quanti anni avevi quando sei salito la prima volta su una moto?
1: Avevo 6 anni, secondo me. Non mi ricordo troppo bene, sinceramente, però secondo me 5-6 anni.
0: Ma come ti è venuta questa passione per i motori? Qual è stata la scintilla, l'occasione che ti ha portato in sella la moto?
1: Ma la mia famiglia in generale è sempre stata appassionata di motori, da partire dal mio nonno Fausto, che è il nonno materno che costruiva offshore, poi la mia famiglia in generale, mio papà e mia zia andavano a girare spesso in moto e tutte le domeniche c'erano appunto le gare. c'era Vale in televisione, lo guardavamo e da lì è nata secondo me la passione, che la prima moto che mi è stata appunto regalata dal nonno Fausto, che era una moto tre ruote, da lì un po' è partito.
0: Te l'ho chiesto perché tu sei di Torino e Torino non è proprio la patria dei motori, al contrario di altre terre. Mi sono chiesto come mai non ti fosse venuto in mente di fare il calciatore come tutti i bambini, magari diventare il calciatore della Juventus, la squadra della quale sei tifoso.
1: Sì, sì, ma guarda, io ho anche provato a giocare a calcio, ma purtroppo ero veramente annegato, quindi mi è venuta bene così, mi è andata bene che abbiamo trovato questa pista d'Alessandria, che ci siamo fuori giri, dove ho iniziato a fare i primi chilometri in moto e da lì è iniziato tutto quanto.
0: Volevo chiederti chi era il tuo idolo in moto, hai citato Valentino Rossi prima, non so se c'è qualche altro grande pilota.
1: Vale, è l'idolo, è in assoluto.
0: Avevi anche un poster in cameretta? Sei arrivato fino a questo punto?
1: No, quello no. Non ho avuto mai i poster di Vale, ma sono sempre stato fan sfegatato da quando ho iniziato a guardare le gare. Come un po' tutti, dai.
8: Marquez al secondo giro ha lasciato passare Lorenzo e ha iniziato a fare da tappo a Valentino, che ha provato in tutti i modi a superarlo. C'è riuscito svariate volte, 12 sorpassi e controsorpassi. Marquez però gli si rimetteva sempre davanti. Rossi, nervosissimo, a un certo punto al settimo giro ha rallentato, lo ha aspettato. Marquez si è affiancato, ha appoggiato il suo casco sul ginocchio sinistro di Valentino, che ha allargato repentinamente la gamba. Marquez è finito a terra, se ne parlerà e come se ne parlerà.
9: Mi ha guardato e quando mi ha visto là vicino mi ha dato un calcio. In il calcio questo è rosa.
10: Oggi ha dimostrato che quello che ho detto in conferenza stampa giovedì era vero. Non volevo farlo cadere, non era assolutamente mia intenzione. Ci siamo toccati, ma non è assolutamente vero che io gli ho dato un calcio.
0: Il duello senza esclusione di colpi fra Valentino Rossi e Marc Marquez nel Gran Premio di Sepang del 2015, una delle tante rivalità del moto mondiale. Ci sono state anche quelle fra Rossi e Biaggi, Lorenzo e Marquez. Francesco Bagnaia, tu, Quartararo, Aleix Espargaró e gli altri siete invece una generazione nuova di piloti, bravi ragazzi, diciamo, fra virgolette, che vanno d'accordo fra di loro. Sembra che non ci siano più le rivalità di una volta, quelle così accese, così sanguigne, o no?
1: Ah, io invece trovo che le rivalità che ci sono adesso siano uguali, con la differenza che adesso c'è rispetto reciproco tra tutti i piloti, è questo che fa la differenza. Il rapporto che c'è tra di noi non è un rapporto di amicizia, è un rapporto dove c'è molto rispetto, e questo fa sì che la nostra rivalità sia principalmente in pista.
0: La rivalità poi è importante non solo nel moto mondiale ma in tutti gli sport, questa è una cosa nota, perché la rivalità aiuta ad alzare l'asticella, a migliorare, o no?
1: Sicuramente quando cerchi sempre di alzare il livello e chi si adatta prima se la fa, e sicuramente la rivalità è un booster per questa cosa incredibile.
0: Lì c'è anche poi il dato caratteriale, perché un personaggio come Valentino Rossi è abituato ad essere pirotecnico e quindi manifestava i suoi sentimenti anche in maniera molto plateale, come ha fatto in quella conferenza stampa famosa con Marquez da una parte e Lorenzo dall'altra prima di Sepang, te la ricordi?
1: Sì, ma come anche Jorge Lorenzo ha sempre fatto così, Marquez ha sempre fatto così, e ognuno è caratteriale, sì.
0: A proposito di Marquez, quando è tornato in pista si è avuta un po' l'impressione che fosse mal tollerato dagli altri piloti. È così o è un'impressione sbagliata? E perché se è così?
1: Ma io credo che sia un'impressione sbagliata, perché non credo fosse così. Alla fine Marquez, sappiamo tutti che è un pilota velocissimo, è il pilota che ha vinto di più di tutti in assoluto dei partecipanti del campionato, quindi sicuramente è quello che viene preso un po' più di mira in ogni situazione, come si fa sempre con il punto di riferimento. Adesso in una situazione dove deve riprendersi, dove penso sia già al 100%, ma la situazione squadra, pilota e team non era al 100% quest'anno, quindi secondo me lo rivedremo forte il prossimo anno. Però non è sicuramente stata una situazione facile quella di Marquez da inizio anno.
0: Torniamo al tuo trionfo, come ci si sente da campione del mondo con l'agenda piena di impegni, la fila per fare le interviste? È faticoso oppure c'è anche un po' di soddisfazione nel dover fare tutte queste cose?
1: No, sicuramente ci vuole un po' di riposo in tutto, ma in questo momento sinceramente queste cose danno soddisfazione e mi rendono felice di ciò che è stato fatto, perché alla fine viene riconosciuto, quindi è molto bello.
0: Ma sei riuscito un po' a riposare oppure fra un po' ti estranerai dal mondo e sparirai dalla circolazione?
1: Può essere che succeda che a dicembre sparisca un po', però no, a riposarmi ancora no, sinceramente non ce l'ho fatto e non sono riuscito, perché sono veramente tante cose da fare.
0: Hai vinto il titolo in MotoGP, avevi già vinto quello della Moto2, ti manca quello della Moto3, ci torneresti indietro per completare la collezione?
1: No, diciamo che ogni esperienza vissuta mi ha portato a diventare quello che sono adesso, quindi non ho rimorsi del passato.
0: Dovresti tornarci con la testa di oggi, come si dice sempre, no? Vorrei tornare ad essere giovane, però tornare ad essere più giovani ma con la testa che hai oggi, altrimenti non cambia nulla, no?
1: No, diciamo che un po' la mia situazione è stata dettata un po' dalla situazione in cui sono stato, i vari team in cui sono stato, che all'inizio del mio mondiale, della mia carriera nella Moto3, non ero diciamo nella miglior situazione possibile, però tutto fa, mi fa crescere, mi ha fatto crescere appunto, e quindi non vorrei neanche tornare indietro con la testa di adesso.
0: E ti ha fatto crescere molto bene Francesco Pecco Bagnaia, campione del mondo nella MotoGP con la Ducati, grazie per essere stato con noi, ti attendiamo in pista per la prossima stagione Francesco.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te.
1: Ciao.
11: Amadeo, non puoi avere un futuro se passi il tempo a giocare a biliardino.
12: Amadeo? Eh? Tada! Come va?
13: Capi, sei tu?
12: Certo, dico che sono io. 3.624 partite vinte insieme noi due.
13: Ho passato tutta la vita a giocare a biliardino e adesso non ho niente.
12: Non ti buttare giù. Questa partita può ancora avere una svolta. Andiamo a cercare i ragazzi che sono di ferro.
13: E dove?
12: Ah, non so. Dentro a biliardino conosco ogni centimetro, ma qui fuori, dammi un attimo.
14: Mr. Bombastic!
0: Scene dal film Underdogs, la storia di Amadeo, campione di biliardino, un passatempo irrinunciabile per i ragazzi di diverse generazioni. Un tempo nei pomeriggi estivi ci si giocava una coppa a gelato in cartoncino, oggi viene assegnata addirittura alla Champions League, come è accaduto nei giorni scorsi a Roma. Il calcio balilla, per tutti ancora il biliardino, mantiene intatto il suo fascino e si afferma sempre di più come disciplina sportiva, come ci racconta Giorgio Germanò.
15: Ho iniziato a giocare per divertimento alle superiori, poiché accanto alla scuola c'era appunto un bar con un calcio balilla, quindi noi all'uscita di scuola si mangiava un panino e poi c'era l'appuntamento fisso prima di rientrare. Posso dire che l'approccio al mondo dell'agonismo in questa disciplina sia stata per me una grande fortuna, questo perché un pomeriggio giocando con gli amici come eravamo soliti fare, sono stata diciamo notata da una persona che mi ha proposto di giocare per la sua squadra, quello che è stato per me il primo torneo nazionale ufficiale.
16: Dai pomeriggi con gli amici alla nazionale. La storia di Eleonora Fiocchi, 25 anni, attaccante azzurra e della Roma, è la favola di un gioco dal fascino eterno, oggi anche disciplina sportiva a pieno titolo, inglobata nella Federazione Giochi e Sport Tradizionali e sotto l'egida del CONI, dunque, biliardino a 5 cerchi.
15: Il clima agli eventi internazionali è incredibile, incredibilmente serio, incredibilmente professionale. Nonostante siano pochi anni che gioco, ho avuto la fortuna di poter vestire la maglia della nazionale ai mondiali di Nantes di quest'estate e partecipare con la maglia della Roma alla Champions League che si è svolta a Roma pochi giorni fa. Inoltre ho avuto la fortuna di poter fare esperienza fuori casa partecipando al circuito svizzero, andando quindi a Zurigo per confrontarmi con giocatrici provenienti da tutti i paesi d'Europa.
16: Champions League a Roma nella scorsa settimana, successo ed entusiasmo. La soddisfazione di Nicola Colacicco, presidente specialità calcio balilla Figest, è uno dei principali motori del movimento italiano.
17: 30 club, 19 maschili, 11 femminili che hanno rappresentato ben 12 nazioni. Queste la sono giocata fino alle ultime palline, dando molto spettacolo per l'Italia, che è andata più avanti. È stato il Napoli nel maschile che ha raggiunto la quarta posizione, straordinario risultato di cui siamo contentissimi. Mi ha colpito tantissimo la giornata promozionale che abbiamo abbinato il venerdì, grazie appunto al Comune di Roma, al nono municipio in particolar modo, che diciamo, ha accolto la nostra iniziativa di coinvolgere le scuole del territorio. E mi ha colpito molto l'entusiasmo dei bambini, l'entusiasmo con il quale si sono avvicinati ai campi di gioco, perché noi abbiamo messo a disposizione dei campi di gioco per tutto il weekend, in particolar modo il venerdì con le scuole, coinvolgendo anche gli insegnanti che hanno gradito.

0: dove anche il portiere può fare gol con frequenza. Claudia Ortu, 31enne sarda, portiere della nostra nazionale, racconta la sua storia e qualche gol, preferenza ovviamente per quelli nella porta avversaria.
1: Diciamo che sino al 2018 io sono stata una semplice giocatrice da bar, al massimo ho partecipato a qualche torneino organizzato in paese così per divertimento tra amici. Poi appunto nel 2018 hanno organizzato un torneo al volo in Sardegna, quindi con un regolamento che io non conoscevo. Questo ha fatto sì che mi avvicinassi appunto a delle regole specifiche e avevo fatto appunto ottimi risultati e quindi da lì mi è venuta la voglia di provare a mettermi in gioco.
2: Il gol che ricordo con più entusiasmo quest'anno ai mondiali contro la campionessa in carica al singolo Ganci. Avevo chiuso la partita con un tiro che faccio spessissimo, infatti un po' mi contraddistingue, ossia la Veronica, quindi sarebbe un tiro dove prima di tirare fai girare l'omino attorno alla pallina ed è una sorta di finta, molto efficace diciamo con le giocatrici da Ganci perché non se l'aspettano. E avevo chiuso la partita con questo gol e me lo ricorderò sempre.
3: Canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuoperle di luna.
4: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Nico Forletta e Andrea Bocci in redazione, con Fabio Lelli alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Un aereo di linea della compagnia Fly Dubai in volo dagli Emirati Arabi a Tel Aviv ha effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita dopo che il comandante è stato accoltellato dal copilota. Israele, che ha fatto decollare i caccia, parla di sventato attentato terroristico e chiede la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese. Smentito il rientro a Dubai di un secondo aereo che è invece in arrivo a Tel Aviv. Carburanti in calo per effetto del tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, mentre si stanno adeguando anche alcuni distributori indipendenti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale è sceso a 2,11 euro al litro per la benzina e a 2,31 per il gasolio. Balzo dell'inflazione a causa soprattutto dei beni energetici. Secondo i dati preliminari dell'Istat, a settembre l'aumento dei prezzi al consumo su base annua risulta del 4,2% contro il 3,3% registrato ad agosto. Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto in una frazione di Robecco sul Naviglio in provincia di Milano. È precipitato da un solaio, mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate e un altro di 29 di origine bengalese è in gravissime condizioni a causa dell'incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Il presidente della Repubblica Mattarella ha lasciato tra gli applausi il Teatro alla Scala di Milano, dove ha presenziato alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Prima il capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 15.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
9: Il caffè di Radio 1 Sport.
10: E siamo pronti a partire anche oggi, 3 minuti dopo le 14 inizia il caffè di Rai Radio 1 Sport, le nostre 2 ore insieme fino alle 16 questo pomeriggio di mercoledì 30 settembre in compagnia di Emanuele Granelli
11: e Gabriele Brocani.
10: Ciao Gabriele, ciao, buon pomeriggio Emanuele. E ben ritrovato con la nostra squadra al di là del vetro, Danilo Gionta in regia e Jacopo Teodoro alla parte tecnica. Finisce il mese di settembre, siamo però nel cuore della settimana, Gabriele, sì. Siamo anche nel cuore di questa maxi sosta per le nazionali. Siamo arrivati perfettamente esatto. A metà, 2 partite ce le siamo lasciate alle spalle, 2 partite ancora si devono giocare. Partirà già da domani la terza giornata di Nations League. In campo la Germania di Jürgen Klopp, ancora a caccia della prima vittoria, sì. La Germania anche per loro delle difficoltà. L'Italia invece torna in campo venerdì in Francia allo Stade de France contro i Blé di Zinedine Zidane, certamente il test più probante e impegnativo di questa maxi sì. Tornata di partite di Nations League, dopo però il convincente 4-1 di Bursa in Turchia, nonostante quella pioggia torrenziale ci sono stati quei 30 minuti soprattutto iniziali, un grandissimo primo tempo da parte degli azzurri, certamente ne avete avuto modo di parlare nella giornata di ieri. Noi torneremo un po' su un protagonista in particolare, perché per la partita di venerdì contro la Francia ci sarà certamente qualche cambiamento di formazione da parte del CT Roberto Mancini, a partire diciamo da Giacomo Raspadori, che ha lasciato il ritiro, è infortunato, quindi sicuramente dovrà trovare un'altra soluzione Mancini. Magari tornerà anche al quel Nicolò Cambiaghi che ha giocato titolare contro il Belgio all'Olimpico in quella prima partita. Invece, con ogni probabilità, ripartirà titolare Michael Caiode, che è stato veramente il protagonista assoluto di quei primi 30 minuti straordinari. Ha propiziato il gol del 2-0 di Davide Frattesi, ha realizzato invece il suo primo gol in azzurro al debutto con la nazionale maggiore, è stata una spina nel fianco della nazionale di Vincenzo Montella, e noi ne parleremo della sua parabola abbastanza particolare, perché inizialmente giocava nella Juventus, certo. Poi comunque la Juve ha preso altre decisioni, è ripartito dalla Serie D, dal Gozzano, e in 6 anni si è ritrovato titolare in Premier League, adesso al Brentford, e adesso anche titolare della fascia destra della nazionale azzurra maggiore.
0: Si vede che gioca in Premier,
10: si vede che fisicamente ha un altro passo, così. Ne parleremo con chi l'ha scoperto proprio in Serie D al Gozzano e ha favorito, diciamo, in un certo senso, esatto, la sua parabola ascendente in questo caso. Dicevamo, Caiode che gioca in Premier League. Ieri la notizia del giorno, quella che ha sconvolto totalmente il calcio inglese, ovvero il comunicato durissimo anche da parte della Premier League: il Manchester City giudicato colpevole di tutte le accuse relative alle gravi irregolarità finanziarie nel decennio 2009-2019. È un qualcosa, diciamo, è solamente una tappa. Esatto, sì, assolutamente, se n'era parlato già nei giorni scorsi, ma già negli ultimi anni si è parlato di questo processo del secolo, è stato definito per il calcio inglese. È solamente la prima tappa, perché è solamente l'inizio di questo lungo percorso anche legale, perché il Manchester City non solo non ha collaborato inizialmente, ma si professa e si proclama anche innocente. Quindi cercheremo di capire cosa rischia effettivamente il Manchester City, che sicuramente ha subito un danno d'immagine, come del resto anche la stessa Premier League, anche perché adesso c'è un enorme asterisco sulla Premier e su quelli che sono stati gli ultimi 15 anni del campionato più seguito e sulla carta, diciamo, più bello anche in campo internazionale. Ne parleremo con un corrispondente da Londra, Elma Firma del Corriere dello Sport. E poi torniamo invece sul basket, perché ieri c'è stato un bel derby italiano di Eurolega, piuttosto acceso, anche vibrante, con alcune anche nervitesi tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Alla fine la spuntata proprio l'Olimpia di Peppe Poeta, proprio alla sirena, con un canestro di Devon Hall tornato e che già si sta rivelando assolutamente decisivo. Oggi tra l'altro ci sono anche i due esordi delle due romane anche in Eurocup, sia la BC a Istanbul che la Maxi Roma in casa contro i rumeni del Cluj, e quindi sarà un modo un po' per parlare delle italiane impegnate anche in Europa. Quindi menù più che mai ricco, ovviamente accompagnato da una super scaletta musicale, Gabriele.
0: Che parte con il nuovo singolo di Cesare Cremonini dal titolo Paparazzi.

0: parli più.
1: Ciao ragazzi, Cesare Cremolini, 14-11 minuti, questo è il nostro spazio dedicato al caffè di Radio 1 Sport. Emanuele.
2: E siamo già in proiezione Francia-Italia, venerdì sera a Parigi, sì. Terza partita di Nations League per gli azzurri, dopo il convincente 4-1 in Turchia. Sull'Italia apre anche l'home page della Gazzetta dello Sport, non è un'Italia per vecchi, proprio con la foto di Michael Caiode, di cui parleremo tra l'altro poco fa, tra poco con il nostro primo ospite. Non è in Italia per vecchi, 37 ragazzi che riporteranno in alto la nazionale. C'è anche un consiglio, un suggerimento, sì, ai club, se solo li potessero far giocare, un po' quello che,
1: vero,
2: diciamo tutti. Sì, un pochino, ma leggermente.
1: Fanno qualche nome, però.
2: Vabbè, potrebbero. Ma lo stesso Caiode comunque è abbastanza,
1: certo,
2: emblematico,
1: vero,
2: come,
1: vero, vero,
2: come esempio, perché giocava alla Fiorentina, poi è arrivato sempre nel segno delle plusvalenze, dei bilanci da mettere a posto, che è sicuramente un valore. Anche il rapporto a quello che sta accadendo in Inghilterra,
1: certo,
2: con il Manchester City, però magari non si dà propriamente spazio a questi ragazzi, lo trovano in Premier League e Caiode in un colpo solo si è preso la titolarità di una squadra inglese e adesso anche la nazionale azzurra. La nuova generazione convince, spiega la Gazzetta dello Sport, con Caiode e i suoi fratelli CT Mancini pensa positivo in vista della doppia missione europeo-mondiale, il futuro è roseo azzurro. E poi i nostri avversari, Zinedine Zidane, tutti pazzi per Zizou in Francia, pochi soldi, molti applausi e la Francia è già ai suoi piedi, è già prima, punteggio pieno la Francia nel nostro girone,
1: sì,
2: di Nations League, due vittorie di misura, entrambe
1: misura,
2: in trasferta
1: misura,
2: però sia,
1: certo,
2: con la Turchia che contro il Belgio. C'è stata questa reazione anche di Zidane che è diventata un po' virale, no? Al gol di Olise, bellissimo, meraviglioso.
1: Beh,
2: cost to cost, da una parte all'altra del campo.
1: Appena entrato,
2: esatto, l'ha messa lì di sinistro all'angolino, splendido davvero il
1: gran
2: gol dell'esterno del Bayern Monaco. E Zidane ha reagito sparando, praticamente aveva un pallone
1: lì a
2: bordo campo e l'ha sparato praticamente in tribuna, non so dove l'abbia mandato, ed è diventata virale questa sua esultanza. C'è poi un'indiscrezione di mercato, sempre sull'home page della Gazzetta dello Sport, che riguarda la trattativa in realtà bloccata prima del nascere tra Lautaro Martinez e il Barcellona. C'è una rivelazione da parte del presidente Blaugrana alla porta, ha detto ho chiamato Marotta ma alla fine non mi ha neanche fatto finire di parlare, ho detto Lautaro Martinez e ha praticamente subito bloccato la trattativa sul nascere dicendo Lautaro non è assolutamente incedibile e non partirà nella maniera più assoluta. Poi ovviamente la vicenda del Manchester City, ne parleremo più avanti. Sul Corriere dello Sport invece c'è un altro caso che riguarda le nazionali, quello di Cristiano Ronaldo, perché nell'ultima partita del suo Portogallo contro la Norvegia
1: è rimasto in panchina
2: per tutti i minuti, anzi ha segnato anche il suo sostituto, ovvero Gonzalo Ramos,
1: giusto,
2: l'attaccante del Milan,
1: giusto.
2: Non l'ha presa propriamente bene, mettiamola così, nonostante il CT del Portogallo, Jorge Jesus, dovrebbe essere anche un suo sponsor,
1: un suo tifoso, sì.
2: La federazione portoghese l'ha preso anche per gestire Cristiano Ronaldo, cosa che non era riuscita magari in passato.
1: Il suo obiettivo
2: è
1: arrivare a questi 1000, quindi
2: esatto, questi 1000 gol tanto agognati,
1: lo so.
2: Però c'è questo caso Ronaldo che si sta allargando, scrive il Corriere dello Sport, non si allena, torna in hotel e arriva anche il presidente federale per dire magari due parole all'allenatore in vista della prossima partita di Nations League. Tutto questo mentre ieri ad esempio altri grandi big,
1: Portogallo, la prossima partita
2: ora te lo vado immediatamente a controllare, ha vinto le prime due partite, ha vinto soprattutto in Norvegia 2-1,
1: esatto,
2: la prossima partita giocherà con la Danimarca domani a Copenaghen, dove c'è stato tra l'altro anche la riunione dell'ECA,
1: sì,
2: proprio nella giornata di ieri. Caso Ronaldo che esplode nelle settimane in cui Messi avrà il suo splendido commiato, la serata d'addio in quell'Argentina Benin,
1: a
2: cui non parteciperanno i romanisti, esatto, né Molina né Dybala. Questa è stata la decisione comunicata ieri dalla Roma, e ieri c'è stato anche il bellissimo omaggio del Sanchez Pizjuan a Luka Modric,
1: bello,
2: appena entrato per gli ultimi 10-15 minuti.
1: Bello.
2: Tutto il pubblico si è alzato in piedi, ha gridato, intonato il nome di Luka Modric, ed è stato un bellissimo omaggio per un campione che ha giocato anche in Spagna con la maglia del Real Madrid e ha vinto anche vinto anche parecchio. C'è anche Manu Koné tra i protagonisti di Francia-Italia, non ha giocato l'ultima partita, potrebbe giocare titolare. Ha giocato titolare, giustamente,
1: certo.
2: Ha giocato l'ultimo spezzone, svela un retroscena, scrive il Corriere dello Sport, sulla trattativa con il Chelsea di quest'estate. Anche qui insomma è stata abbastanza bloccata, una mini trattativa che era stata smentita dal direttore sportivo della Roma Tony D'Amico, anche lo stesso Gasperini, che aveva detto: ragazzi, non ne parliamo,
1: non
2: soprattutto
1: ne parla
2: a 24 ore dalla fine del mercato. Quindi questo Francia-Italia venerdì sera a Parigi, mentre l'Italia cerca insomma di ripartire con un gioco, con la vittoria, ci sono stati segnali di vita, di ripartenza, mentre però incombe il terremoto federale in FIGC, l'ombra del commissariamento. Manca ormai una settimana tra il 6 e il 7 ottobre si riunirà la giunta CONI per decidere di questo, se ci sono i requisiti effettivamente per commissariare la Federcalcio sul mancato tesseramento di Giovanni Malagò. Sul tema commissariamento ne ha parlato anche poco fa il ministro dello sport Abodi. Ha detto: qui non c'è un tema né personale né politico, il tentativo di metterlo su questo piano è un tentativo di confusione della quale non ha bisogno un sistema che ha bisogno di ripartire. Nel momento in cui è il CONI che prende una decisione, dice Abodi, metterla sul piano politico è una mortificazione che il CONI non merita. Ecco, ha detto questo Andrea Abodi. Ne ha parlato in parte del commissariamento anche Silvio Baldini, che è stato CT azzurro per due partite post dimissioni di Gattuso ad interim per quelle due partite di giugno. Adesso è tornato sulla panchina dell'Under 21. Domani c'è l'impegno in esclusiva, tra l'altro, su Radio 1 Sport alle 18:30 Armenia-Italia per la qualificazione degli europei che si disputeranno l'anno prossimo. E ha parlato di come tutta questa vicenda possa in parte influenzare tutto il progetto di ricostruzione azzurro e nello specifico anche la nazionale Under 21.
1: Speriamo.
2: Ascoltiamo
1: no.
2: Allora sul commissariamento Silvio Baldini.
0: Noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio, e devono trovare il divertimento attraverso una professionalità, perché divertimento non vuol dire raccontarsi solamente le barzellette o farsi gli scherzi. Divertirsi vuol dire esprimere il tuo talento dentro un contesto, e in questo contesto ho bisogno di equilibri per essere una squadra. Quindi parliamo solamente di queste cose. Noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
3: Rai Radio 1 Sport.
2: Un argomento molto lontano dalle questioni di campo per il CT degli azzurrini dell'Under 21, Silvio Baldini, che quindi si concentra sul prossimo avversario. C'è un doppio impegno molto importante per l'Italia Under 21.
1: Molto.
2: Domani con l'ultima in classifica, l'Armenia a Yerevan. La seguiremo, come detto, domani a partire dalle 18:30 con Radio Cronaca di Giuseppe Bisantis. E poi ci sarà l'appuntamento ben più importante in cui ci giocheremo il primo posto contro la Polonia direttamente il 5 ottobre.
1: Decisiva, sì.
2: Ma prima bisogna fare tre punti con l'Armenia, presenta così la sfida sempre Silvio Baldini.
0: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
3: Rai Radio 1 Sport.
2: Giocare con la stessa mentalità, giusto, è questo che deve fare un commissario tecnico. Alla fine giocare con la stessa testa, sia una partita contro l'ultima in classifica che lo scontro diretto che poi arriverà il 5 ottobre in casa contro la Polonia. Possibile un impiego dal primo minuto domani già a Yerevan di Francesco Camarda, l'attaccante del Milan che sta trovando, a proposito di giovani che trovano poco spazio, ecco, al Milan si è tanto discusso anche sul suo ruolo di vice Gonzalo Ramos. È giusto che un giovane è più giusto che magari trovi un po' più di spazio in una squadra che possa permettergli di crescere, come era successo l'anno scorso con il Lecce, anche se è stato un po' sfortunato con gli infortuni, ma è giusto che abbia questo tipo di ruolo anche così pesante alle spalle di Ramos, che se dovesse infortunarsi poi Camarda si ritroverebbe con tutto il peso dell'attacco del Milan sulle spalle. Si è molto dibattuto su questo suo ruolo e intanto potrebbe giocare domani titolare in Italia Under 21. Ascoltiamo ancora Silvio Baldini.
0: Camarda è un ragazzo straordinario, un ragazzo che ogni volta che lo vedo mi avrebbe voglia di abbracciarlo, perché merita sempre affetto, merita stima, è un ragazzo sempre a disposizione, che c'ha voglia, e sicuramente quando uno gioca poco insomma non è tanto felice, vorrebbe cercare anche lui di avere più spazio nel club, ma questo fa parte del gioco, cioè è un ragazzo del 2008 e deve accettare la situazione, si deve impegnare a migliorarsi, e per noi, come già detto, è un esempio, quindi è un ragazzo per noi fondamentale.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Fulovascia con Corner Shop, un classico negli anni 90 che abbiamo riascoltato alle 14:27, insomma fine anni 90, primi 2000, è proprio il periodo in cui appunto ricordavamo le ultime esibizioni dell'Italia,
1: apparizioni dell'Italia alle Olimpiadi, stavamo quanto facendo il grave errore di andare a rivedere le formazioni di Pechino 2008
0: quelle di Pierluigi Casiraghi, le convocazioni di Pierluigi Casiraghi vedevano in porta Viviano e Consigli come difensori, Bocchetti, Criscito, De Silvestri, Coda, Motta e Pisano. Centrocampisti erano Cigarini, De Sena, Montolivo, Nocerino, Marchisio, Candreva, Gago e Abate.
1: E poi attacco Cristiano Lucarelli, mi dicevi.
0: Cristiano Lucarelli e ovviamente Acqua Fresca, Giovinco, Rossi e Rocchi.
1: Tommaso Rocchi che era un fuori quota e Giuseppe Rossi. E Giuseppe poi Rossi, Cristiano sì. Lucarelli che
0: c'era anche Russotto, aggiungo Russotto che non so che fine abbia fatto.
1: Lucarelli ascoltavo, leggevo tra l'altro delle interviste di questi giorni in cui raccontava la sua rimonta mancata per partecipare al mondiale del 2006, proprio quell'anno in cui finì come capocannoniere, credo a pari merito con Alberto Gilardino, quando era a Parma, tra l'altro Gilardino è tornato adesso a Parma però come allenatore, poi alla fine non ci riuscì, però una maglia azzurra in qualche modo l'ha trovata poi nel 2008 con le Olimpiadi.
0: Sono passati 18 anni,
1: è passato un pochino troppo tendenzialmente. Vedremo per Los Angeles 2028. Parliamo degli azzurri invece vincenti, sì, Gabriele, sì. Ovvero Nicolò Bulega, che proprio nell'ultimo weekend ha festeggiato celebrato la sua vittoria al mondiale di Superbike, tra l'altro l'ha fatto in Italia a Cremona dominando totalmente il mondiale, sì. Ieri abbiamo avuto la fortuna di averlo come nostro ospite durante tempi supplementari, allora ascoltiamo un breve estratto in cui ha parlato ovviamente di questo mondiale, delle ambizioni anche in MotoGP per la prossima stagione in cui si riparte da zero con tutta la rivoluzione tecnica.
0: Con Valentino Rossi su una due gara.
1: Con Valentino gara. Rossi magari, esatto. Sì. E poi ha parlato ovviamente anche dei suoi inizi, siamo tornati un po' agli albori della sua carriera. Allora, ascoltiamo Nicolò Bulega.
2: Sono nato e cresciuto in una famiglia dove si parlava di moto e basta durante il giorno. Mio babbo correva e poi quando io sono nato aveva un team nel mondiale Supersport, appunto quello che io ho vinto nel 2023 poi. Quindi sono cresciuto a pane e moto. Era inevitabile. Poi vabbè, io quando sono nato chiaramente stavo sempre con i miei genitori che andavano sempre in giro per il mondo per le moto e quindi non ho fatto altro che chiedere continuamente di poter provare la moto quando ero bambino. Poi niente, sono partito e ce l'avevo dentro, ecco, non sono mai riuscito a smettere. Quando ero piccolo, diciamo, ero un po' sulla bocca di tutti perché vincevo tanti campionati e tutti quelli che facevo e quindi anch'io mi sentivo poi di arrivare al mondiale e fare subito molto bene, no? Poi in realtà ho fatto bene il primo anno, ma poi per una serie di motivi, un po' per il fisico, che comunque sono abbastanza grandino sulla Moto3, che è piccola, essere pesanti è penalizzante, e poi per altri motivi che non sto qui a elencarveli tutti, ho fatto un po' di fatica. E poi alla fine è venuta fuori questa possibilità di andare a fare la Supersport con il team Aruba e da lì sono, diciamo, ripartito alla grande perché hanno creduto in me, mi hanno dato tutto quello che serviva per poter vincere e far bene e alla fine abbiamo vinto due mondiali, uno in Supersport e uno in Superbike e poi quando è andata male gli altri due anni abbiamo fatto secondi, quindi delle grandissime stagioni sempre. I record quest'anno sono venuti un po' gara dopo gara, no? E adesso ci mancherebbe quest'ultimo, che è quello di vincere 27 gare in una stagione, quindi dai, proviamo a fare anche quello. Abbiamo ancora 6 gare a disposizione, 2 round, ma sono 3 gare, quindi ci saranno 6 gare in totale. Proverò a vincerne altre 2 almeno per provare a strappare anche quest'ultimo record. Il prossimo anno la MotoGP avrà un bel cambio e quindi sarà un po' l'anno zero, no? Ripartiranno tutti un po' da zero ed era il momento perfetto per entrare, perché un conto è andare in MotoGP con piloti che sono abituati a guidare sempre quella moto da diversi anni e aveva sicuramente un aspetto importante è il cambio di regolamento perché ti dà un aiuto tutto, perché almeno partono tutti da zero e riesci perlomeno a partire alla pari degli altri. Poi quest'anno io sto facendo i test grazie a Ducati, che mi ha concesso di poter provare la moto e di darmi questo ruolo importante, quindi anche di darmi un ruolo di responsabilità di sviluppare la moto che debutterà il prossimo anno in MotoGP.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Don't Go Away, brano che abbiamo riascoltato all'interno della nostra playlist di oggi con il nostro caffè di Radio 1 Sport alle 14.35. Torniamo sulla pagina nazionale.
1: Sulla pagina nazionale, su uno dei grandi protagonisti della serata di Bursa in Turchia, un gol realizzato al suo debutto, un altro propiziato, quello del 2-0 di Davide Frattesi, e in generale una prestazione che ha fatto brillare gli occhi un po' di tutti, credo, immagino in particolare di quella persona che l'ha scoperto e lo ha notato già ai tempi della Serie D, ovvero del Gozzano, e
0: quando
1: lo ha accompagnato
0: bambino,
1: quando era veramente un bambino, e lo ha accompagnato poi in un bellissimo percorso, ovvero Andrea Ritorni, che è in diretta con noi. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi su Radio 1 Sport.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie a voi di avermi chiamato per questa, per essere presente, per parlare di Mike.
0: Grazie a te, Andrea.
1: Veramente Andrea Ritorni è una delle persone che forse famiglia a parte conosce meglio Michael Caiode in assoluto.
0: E non solo Michael Caiode.
1: E non solo Caiode, ovviamente. Ci mancherebbe. È attualmente capo scout dell'agenzia Vigo Global Sport. Ora torneremo adesso su come ha notato Michael ai tempi del Gozzano, però volevo sapere un po' subito la sua reazione post Turchia Italia, se ha avuto modo di contattarlo, anche di vederlo dopo quella partita.
0: Sei rimasto sorpreso o se lo aspettava? Esatto. Insomma.
2: Ma innanzitutto grazie e buonasera a tutti. È stata veramente una bellissima serata, diciamo, quella dell'altra sera, e mi aspettavo bella, ma non me l'aspettavo così, perché io Mike ormai lo conosco, come avete detto un po' anzi voi, come le mie tasche, sicché so che in queste occasioni si prepara al 100%, è difficile toppa queste cose, perché le partite le prepara bene dal punto di vista psicologico, fisico, di concentrazione, che è una cosa importante a quei livelli, la concentrazione. Forse è la cosa più stancante di tutti dopo la partita, la concentrazione e la fisicità, perché ti portano via molte energie. Io l'ho sentito, ci sentiamo sempre noi prima di ogni partita, poi l'ho risentito dopo, ieri sono andato a trovarlo, ieri sera al Viola Park, perché hanno fatto scarico lì la nazionale.
1: Come l'ha trovato?
2: Benissimo, la persona che so che è pronta a una nuova battaglia.
0: Bello, bello.
2: Molto contento, molto emozionante. La persona umile qual è, vi racconto un piccolo aneddoto, perché sono i piccoli dettagli che fanno le grandi cose.
0: Sì.
2: Ieri ero al Viola Park e lui ha fatto gli allenamenti, lo scarico che doveva fare. Lui, sapete che è stato alla Fiorentina, no?
0: Sì, certo.
2: Quando dal Gozzano, quindi ha, diciamo, il cuore fiorentino, è molto sempre legato ai dirigenti. Allora hai fatto il conto che eri, poi cioè, è molto grande il Viola Park, non so se è mai stato, quindi c'è tutti i campi dove si allenano varie categorie di ragazzi. E lui ieri è andato lì e ha fatto le fotografie con tutti 2016,
0: bello,
2: 17,
0: bellissimo.
2: 15, 14. Quindi per dirvi un attimino una cosa, che non tutti le fanno queste cose.
1: Mi pare non ci sia il rischio che si monti la testa, mi pare, di aver capito.
2: No, lui non è, perché ha un'educazione familiare che... ecco, devo dire, dopo 33 anni di questo lavoro, devo dire, lavorare con Mike è un piacere, e sinceramente ne ho trovati pochi che ci si possa lavorare come Mike, per la sua serietà. Ma poi anche per come metabolizza le cose che gli dici, che lì oltre le dico io, poi c'è il patron Claudio Vigorelli, che io sono capo scouting da lui, quindi nel senso siamo un gruppo. Ecco, è una persona veramente fantastica.
1: E allora
2: sotto
1: torniamo
2: tutti i punti di vista.
1: Torniamo allora esatto, 2004. Torniamo allora agli inizi di questo percorso con Andrea Ritorni, quando lo ha notato proprio ai tempi del Gozzano. Cosa ha pensato? Qual è stato anche il suo primo approccio? Come l'ha conosciuto Michael? E cosa ha ammirato subito del gioco di Michael Caiode?
2: Io dopo 33 anni che faccio questo lavoro qui, naturalmente ho tanti contatti, ho i miei collaboratori fissi, chi non è fisso, che mi chiama un grande amico e mi dice: Andrea, lo sai, ho visto un giocatore, è possibile che si cercava giocatori, ecco, già a quei tempi lì, che potessero servire per una primavera, ora è cambiato un'altra volta, magari deve andare in categoria ancora sotto. Che dico io, quando mi dicano così, non è che faccio, sono stato 6 anni alla Juventus, che sapevo come bisognava comportarsi, certo, con Moggi. E quindi ho preso, la domenica dopo era, mi ricordo, il Covid, e sono andato a vedere questa partita contro il Casale. E vado lì, vedo questo ragazzo che giocava a sinistra, era terzino sinistro. Io dico, ma guarda, l'allenatore era Soda, l'ex giocatore del Bari.
1: Sì.
2: E quindi ho visto questo ragazzo con un motore e una fisicità dirompente. È logico, tecnicamente non era quello che è ora.
1: Ancora da sgrizzare.
2: Però vi posso dire anche tecnicamente, quando andai a vedere Chiellini, si vedeva che era DNA che faceva il calciatore.
0: Vero.
2: Perché aveva una fisicità, una dedizione al lavoro, un ragazzo corretto, di una famiglia eccezionale. Ora, questo vuol dire niente la famiglia eccezionale, ma sono tutti componenti che poi portano sempre quasi a un risultato positivo.
1: Certo, completano poi anche
2: questo. E poi questo Caiode fa questa rimessa.
0: Questo fallo laterale che
2: dici,
0: roba impressionante.
2: Ma questo è un lancio del giavellotto.
0: È veramente impressionante, sì.
2: E rimasi sconvolto. Poi andai a vedere riandai subito dopo una domenica, la domenica ancora dopo riandai a vederlo, dissi basta, questo va preso, questo fa il giocatore,
0: ha fatto bene di turno.
2: E quindi insomma da lì poi è andata alla Fiorentina, che ha fatto un grande percorso,
0: sì,
2: con Alberto Aquilani.
1: Esatto, mi pare, però... no, Andrea Ritorni, che abbia avuto anche dei grandi maestri. Prima citava Soda, appunto, Soda, del Bozzano, poi sì, Alberto Aquilani nella Primavera Viola,
2: Alberto
1: lo stesso
2: Aquilani,
1: anche Vincenzo Italiano, ed è stato anche un po'
2: bravissimo,
1: destino che abbia segnato in Turchia, dove adesso allena Vincenzo Italiano, in un certo senso.
2: Sì, ma guarda, ieri poi quando eravamo al Viola Park lo ha chiamato, sicché sono sempre buoni i rapporti, che Vincenzo Italiano è quello che l'ha fatto debuttare in Serie A.
1: Sì.
2: A Genova non lo sapevo neppure io. E vedo la formazione Caiole. Madonna santa, guarda là.
0: Andrea Ritorni,
2: però, insomma, è stato un gran bel percorso, devo essere sincero con tutti. Alberto Aquilani, che ci siamo sentiti ieri, grande maestro suo, perché quando lui è andato a Firenze, lui per un mese ha fatto la panchina. Oggi tante persone, se te le mandi in una società e fanno un mese la panchina, iniziano il babbo, la mamma, lui, ma allora non ci vengo, allora arrivo via, insomma.
0: Vero,
2: invece lui in silenzio si è presentato col suo zainetto, con le sue scarpette, non aveva problemi.
0: La mia curiosità, Andrea Ritorni, quando ha scelto tra la Nigeria e l'Italia, ha scelto l'Italia, se sai quando e perché?
2: Ma lui non ha mai avuto dubbi a scegliere l'Italia.
0: La Nigeria, cioè, comunque non, è,
1: non è mai stato un tema.
0: Non è una nazione nazionale, diciamo, povera di contenuti artistici.
2: No, per l'amor del cielo, non voglio dire questo e non l'ho detto. Dico solamente che lui non ha mai avuto dubbi, perché il suo traguardo, che lui ha vinto anche l'Under 18, campionati europei,
0: sì,
2: facendo un gran gol da terzo tempo di testa. Però il suo traguardo era la nazionale A. E la nazionale A, noi ci fissiamo sempre degli step che vanno raggiunti, ma poi bisogna rimanerci.
0: Esatto.
2: Non è che si tocca,
1: bisogna confermarsi.
2: Quindi, bravo, confermarsi. E questo lui l'ha fatto, e non c'è arrivato prima mai, che perché nell'avventura c'era stato, perché aveva avuto un problemino medico che ha dovuto risolvere l'estate.
1: Sì. Esatto, un'altra domanda che ci si sta chiedendo in questi giorni, soprattutto dopo Turchia e Italia, e lo chiedo a Andrea Ritorni, scopritore e agente di Michael Caiode, ci è voluto un po' troppo.
0: Scopritore.
1: Chiedo scusa. Se ci è voluto un po' troppo tempo per far salire Caiode dei nazionale maggiore, perché già in realtà era nel mirino sia di Luciano Spalletti che di Gennaro Gattuso. Poi Mancini ha avuto, diciamo, il coraggio di portarlo in nazionale maggiore, i risultati si sono subito visti. Ci è voluto un po' troppo tempo?
2: Ma io dico di no. Il tempo, poi sai, è facile, lo potevi convocare prima, dopo, è logico, se si va a vedere nei dettagli poteva essere già da un po' prima che c'era, ma è giusto che ci sia arrivato ora con un mister che ha voluto lui e sta prendendo i migliori giocatori che giocano Mancini nel campionato europeo, perché molte a Caiote, anche se non lo ci sono Ruggeri, ci sono tanti giocatori che giocano Tonali in campionati non italiani, certo. E che stanno inserendo e penso che sarà il nuovo gruppo, sì, dell'Italia che verrà, e questo penso che sia un beneplacito anche di Mancini, che ha visto lungo, sì, sì. Poi sai la cosa, chi poteva arrivarci prima, quella, ma sono sottigliezze che io sinceramente le sorvolo, perché quando è il momento è il momento, ecco.
0: Sì, no, si parla tanto di Inacio, di Tresoldi, di giocatori che ancora sono, diciamo, in ballottaggio,
1: però
0: tra vari nazionali
1: in ottica azzurra,
2: ma poi guardiamo anche i fratelli Esposito,
0: sì.
2: Sono due grandi
0: bel
2: giocatori,
0: bel patrimonio.
2: Io sì, Pio Esposito lo conosco perché quando andò a vedere, erano nell'under 18 di quando hanno vinto le europee, e dissi: questo è impossibile che non faccia il giocatore, certo. No, è impossibile.
1: Come del resto lo pensava un altro maestro di Caiode come Bollini, è stato anche decisivo, sì, anche magari in questo senso, perché l'aveva avuto con l'under 19, ecco. Bravo. Questo ha aiutato tanto Caiode, aver avuto tanti maestri che possano avergli dato, sì, i suggerimenti e i consigli giusti, magari anche in questo passaggio dall'Italia,
0: esatto,
1: all'estero,
0: aver indossato anche pur tanto volte la maglia dell'azzurra,
1: esatto, sì.
2: No, concordo, sai, Bollini ha due suoi figliocci che sono uno più Esposito e uno Caiode, sì, perché lui l'aveva nell'under 18 di quando aveva vinto il ruolo europeo,
1: sì.
2: Quindi sono sue, insomma, lui è molto, ecco, una doppia felicità in più per Bollini, che lo saluto, e si merita,
0: se lo merita
2: il posto,
0: sì,
2: se lo merita, perché ha fatto tutta la fila delle nazionali, poi è una persona preparata, seria, umile, quindi le faccio in diretta i complimenti e gli auguri, che è anche frutto suo, cioè, ma poi le cose non è mai di un singolo, è un gruppo di lavoro, e è merito ognuno per ogni cosa. Io almeno ormai tanti anni sono nel calcio, è merito un po' di tutti, no?
1: Assolutamente, senso. E proprio dalla parola lavoro è partito Caiode nel post partita di Turchia Italia, nell'intervista che ha fatto il nostro inviato Daniele Fortuna. Ascoltiamo un brevissimo estratto proprio di Caiode, poi torniamo subito da Andrea.
2: Prego.
1: Ritorni.
3: Sì, certo, il lavoro paga sempre, penso sia stata, diciamo, la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma ovviamente, ripeto, non ho ancora fatto nulla, la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Bravo, effettivamente, come bravo raccontava Andrea Ritorni, sono parole che trasudano umiltà, bravo, da parte di Caiode. Non so se ci può anche raccontare come ha vissuto Michael il passaggio dall'Italia, dalla Fiorentina al Brentford, perché quello è stato comunque un passaggio piuttosto determinante di carriera.
2: Ma guarda, l'ha vissuto benissimo, come lui vive benissimo tutte queste cose, ecco,
1: l'ha vista come lui, un'opportunità, diciamo.
2: Sì, lui e il calcio inglese, ne parlavo tanto, li faccio mai, che il calcio inglese è il tuo, perché è un calcio, è una cultura di calcio differente, è un calcio molto fisico, e quindi te con il motore, con la fisicità che hai, è logico, arrivi subito a dei livelli importanti. È arrivato lui, è un ragazzo che si amalgama molto bene, perché è un ragazzo educato, allo stesso tempo simpatico, con la battuta pronta,
0: sì.
2: Poi ha visto con quel bel sorriso che non ti viene mai di arrabbiarti con un sorriso,
0: vero,
2: sì, no?
0: Vero,
2: si vede che è un è una persona dolce,
0: sì,
2: e quindi con il lavoro lui è arrivato via, i primi mesi è stato, come giustamente era, fuori dagli 11, e piano piano anche lì si è conquistato il suo posto. Ora è titolare inamovibile, l'ultima partita ha vinto inamovibile, cioè titolare, è un titolare,
1: è un titolare
2: inamovibile, no, perché inamovibile non c'è nessuno nella vita, scusa,
0: giusto.
2: E l'ultima partita ha vinto con il Chelsea, hanno vinto col Chelsea 3-1, facendo una grande prestazione tutti, quindi insomma, se pensiamo che il Brentford è il quarto nel campionato inglese, che il campionato inglese oggi è il miglior campionato europeo che c'è,
1: sì, in assoluto,
2: questo lo dimostrano le finali di Champions, di Conference League, Europa League, quindi insomma è un percorso che secondo me è stato giusto. Poi la Fiorentina, quando lui è venuto alla Fiorentina, la Fiorentina l'ha preso a zero, quindi ha fatto anche una buona plusvalenza,
1: sì.
2: Poi quando mi dicono: ma perché la Fiorentina l'ha
1: non ci ha puntato?
2: Domandatela a lui,
1: no, certamente.
0: Hanno preferito Dodò. Questa cosa, secondo me,
1: sono rimpianti che magari
0: rimangono. Un giorno ci rifletteranno, secondo me.
2: Ma guarda, per esempio, con Dodò e lui ha un bellissimo rapporto, certo, perché è quello che le ha fatto da chioccia quando, certo, era con l'italiano, certo, l'ha aiutato a inserirsi in un gruppo, sì, perché sì, vedi bene, sono dinamismi anche un po' particolari, vero, se uno non, vero, è nel mondo del calcio, capito? E poi sai, le cose, c'è un destino sempre, io, sì, insomma, credo sempre
1: un disegno superiore, ne...
2: sì, bravo, cioè, hai detto una cosa e ce la, te la rivendo, questa la prendo per mia, un disegno superiore.
1: Poi bene, Andrea Ritorni ci ha detto che Caiode l'aveva visto inizialmente giocare a sinistra, magari noi ci immaginiamo una nazionale del futuro con Palestra e Caiode da una parte e dall'altra, e possono entrambi magari,
2: ma sai, anche una nazionale

0: dei giocatori e le scelte che puoi dare a un mister. Beh, è sempre un valore aggiunto.
1: Diciamo che con Palestra e Caiote ci siamo garantiti, insomma, per il futuro, quella fascia.
2: C'è l'imbarazzo della scelta per Mancini. Prima di salutare Andrea, ritorni.
0: Sempre, però, dando sempre che De Lorenzo è un grande giocatore.
2: Assolutamente.
0: Insomma, sempre detto, perché, insomma, se certo, no, certo, mai togliere tutte le cose che ha fatto De Lorenzo, insomma, chapeau.
2: Prima di salutare Andrea Ritorni e di ringraziarlo per essere stato con noi, che messaggino manderà a Caiode prima di Francia-Italia? Ha già scelto le parole da calibrare?
0: Non lo so, sentiamoci la prossima settimana.
2: Va bene, allora va benissimo. Allora, appuntamento a
0: grazie
2: settimana
0: Andrea.
2: Prossima per
0: grazie
2: Andrea Ritorni, scopritore di Michael Caiode. Grazie mille
0: un
2: per essere stato con
0: lavoro.
2: Noi.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Alla prossima.

0: Beh, la voce è quella di Emma insieme a Fabri Fibra, il brano è Antidroga, è un brano che sta andando molto in questo periodo, l'abbiamo ascoltato anche nella nostra playlist di oggi. Siamo quasi in chiusura,
1: è
0: Emanuele.
1: Volata questa prima
0: sì,
1: ora,
0: è
1: Gabriele,
0: vero, però
1: con
0: tanti temi sulla nazionale.
1: Assolutamente sulla nazionale, poi in seconda ora parleremo soprattutto del caso e del caos Manchester City e torneremo anche sulla derby di Eurolega tra l'Olimpia Milano e la Virtus, vinta proprio dall'Olimpia invece alla Sirena con il canestro di Devon Hall. Quindi ora appuntamento con informazione GR1 e poi torniamo per la seconda ora del caffè di Radio 1 Sport.
0: Ci arriviamo con Robbie Williams, Advertising Space.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, momenti di panico questa mattina su un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento. L'allarme dopo una colluttazione a bordo, ma si rafforza sempre di più l'ipotesi di un fallito attentato terroristico. Fabrizio Noli ci aggiorna in studio.
3: Sì, cresce la tensione in Israele dato che l'ipotesi che prende sempre più piede tra i vertici di IDF, Mossad e Shin Bet è che il copilota volesse suicidarsi e che intendesse far precipitare l'aereo nell'ambito di un attacco terroristico. E poco fa la ministra dei trasporti israeliana ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv, che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv. Da quanto è stato possibile ricostruire, comunque c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita appunto e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri e una seconda squadra di piloti israeliani a bordo, in incognito, in abiti civili appunto, gliel'avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, a Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di Israele.
2: E grazie Fabrizio Noli. Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da Eni, P e Kuwait, al quale si sono allineati anche alcuni distributori indipendenti. Dalle principali compagnie, interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi, aumento che pesa sul dato generale dell'inflazione salita a settembre su base annua al 4,2%. Giornata tragica per le vittime sul lavoro. Un operaio di 48 anni ha perso la vita cadendo da un solaio in una frazione di Ierobecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Un altro lavoratore è morto e uno è rimasto gravemente ferito per un incidente in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. Fuori dal cantiere appunto c'è Anna Madia.
4: È una giornata davvero di surreale silenzio e anche di raccoglimento qui a Fincantieri, questo dalle 6 di mattina. Operai ma anche impiegati non sono entrati, questo proprio per ricordare l'uomo di 55 anni di cittadinanza tunisina che ieri ha perso la vita per una fiammata terribile arrivata qui intorno alle 22. E l'altra persona ora gravemente ferita è invece un collega di poco meno di 30 anni, cittadino del Bangladesh, anche lui padre, ferite, ustioni di secondo e terzo grado sull'80% del corpo. Che cosa sia accaduto si sta ora ricostruendo, rilievi in corso della polizia scientifica. Di certo c'è che erano all'interno di un capannone dentro il doppio fondo, cioè nella pancia della nave, e qui stavano facendo lavori di carpenteria, forse una fuga di gas e di qui la terribile fiammata. I colleghi hanno tentato di soccorrerli con degli estintori ma non hanno potuto fare molto data la gravità della situazione. È stato aperto un fascicolo, l'ipotesi di reato è omicidio colposo, per il momento senza persone indagate, e intanto già arriva ovviamente l'appello dei sindacati per maggiore sicurezza e meno subappalti.
2: La combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico ha esposto quest'anno il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute, è quanto emerge dal 10° rapporto del servizio europeo Copernicus pubblicato oggi a Bruxelles. Secondo i dati raccolti, il livello globale del mare è aumentato di circa 4,2 mm all'anno dal 2012, mentre nell'Artico si è persa una superficie di ghiaccio marino pari a quella della Spagna. Al Museo dell'Orangerie a Parigi apre la grande mostra Monet e il Tempo, la corrispondente.
5: Il lento
0: scorrere del tempo e senza dei capolavori impressionisti di Claude Monet, dal sole che si leva nel porto di Le Havre fino al fluttuare delle ninfee. Opere intrise di luce, colore, magia, e in questo 2026, in cui cade il centenario della sua morte, per celebrare questo anniversario, il Musée de l'Orangerie organizza una mostra incentrata sul rapporto tra la sua pittura e il tempo, aperta fino al prossimo gennaio. Una selezione di circa 40 dei suoi dipinti provenienti dalle collezioni di Orsay del Musée Marmottan Monet, ma anche prestiti da collezioni pubbliche e private, francesi e internazionali, che mettono in luce i diversi periodi della sua produzione. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla sensazione di accelerazione temporale e modernità, tipica del periodo impressionista, sulla cattura di istanti fugaci. Monet sviluppò uno stile pittorico che rispondeva alle sfide e agli sconvolgimenti della sua epoca riguardo alla nozione di tempo. E nelle tele di Monet il mondo riecheggia di modernità, quella modernità che lui cercò sempre di catturare con il tocco fuggente dell'attimo che, mentre sta passando, si sta già consegnando alla storia. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Il caffè di Radio 1 Sport.
6: 6 minuti dopo le 15, la seconda ora del caffè di Radio 1 Sport, un'altra ora insieme fino alle 16, in compagnia questo pomeriggio di Emanuele Granelli,
7: Gabriele Broken,
6: e dall'altra parte del vetro la nostra squadra, Danilo Giunta in regia, Jacopo Teodoro alla parte tecnica. Dopo una prima ora, come detto, volata velocemente, sì, con la bella chiacchierata con Andrea Ritorni, scopritore di Michael Caiode, sarà nuovamente protagonista con ogni probabilità, ce lo aspettiamo titolare venerdì sera allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane, il test più impegnativo per gli azzurri di Roberto Mancini in questa prima maxi tornata infornata di partite in Nations League. 4 partite, ne mancano ancora 2, la Francia appunto venerdì sera e poi l'ultimo impegno in Nations League per la nazionale, quello di nuovo contro la Turchia di Vincenzo Montella, stavolta però in casa al Dall'Ara di Bologna. Mentre le nazionali preparano appunto i prossimi impegni per la Nations League, vanno avanti anche i tornei di tennis in giro per il mondo. È il momento della fase asiatica del calendario, in questo momento i tornei di Pechino e di Tokyo, come sappiamo Sinner è ancora, sta cercando di recuperare, di smaltire il problema al ginocchio, c'è ancora un punto interrogativo sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Shanghai, penultimo 1000 della stagione, come del resto c'è un altro punto interrogativo sulla presenza di Musetti sempre a Shanghai. Sicuramente però non giocherà il torneo ATP 500 di Tokyo, è la notizia di oggi. Oggi lo ha annunciato proprio sui suoi canali social. Una stagione veramente maledetta e martoriata dai problemi fisici per il tennista carrarino. Stavolta un infortunio rimediato in allenamento al dito, all'anulare della mano destra. Una lievissima, lieve frattura, una piccola frattura, parla Musetti. Quindi salterà il 500 di Tokyo ed è in dubbio anche per il 1000 di Shanghai. Si starà facendo alcune domande Filippo Volandri anche in vista delle delle finali di Coppa Davis, della fase finale appunto della Davis. Intanto però Matteo Arnaldi, sempre a Tokyo, ha vinto il primo turno in rimonta contro l'idolo di casa Sakamoto, vinto in 3 set 2-6 6-4 6-4, e il prossimo turno lo giocherà con ogni probabilità contro Carlos Alcaraz, che è il numero uno del seeding, presenti anche in tabellone, ma giocheranno direttamente nei prossimi giorni sia Matteo Berrettini che Luciano Darderi. Vittoria invece a Pechino per Novak Djokovic, è iniziata al meglio la sua avventura nell'ATP, è sempre 500 di Pechino, battuto il portoghese Borges proprio in 2 set 6-3 7-6. Tra pochissimo
7: e domani
6: invece
7: c'è Flavio Cobolli contro Safiullin alle 6 del mattino, se siete mattinieri
6: all'alba. Zappa è l'unico italiano presente in tabellone alla TP500 di Pechino. Noi tra pochissimo parleremo del Manchester City, tutto quello che sta accadendo nel calcio inglese, anche perché poco fa sono uscite delle parole di Pep Guardiola, che ha rotto un po' il silenzio su tutto il caso che sta riguardando i Citizens, ribadendo anche il proprio sostegno al club. Dice Guardiola: voglio che ogni singolo tifoso del City nel mondo sappia che sono qui più che mai, sono sempre stato al fianco del mio club e lo sarò ancora ancora di più adesso. Ce la faremo insieme, il messaggio di Pep Guardiola, tra pochissimo ne parleremo.
7: Prima però c'è un po' di musica con i Garbage della meravigliosa Shirley Manson, i suoi compagni Butch Vig, Steve Market, Duke Erickson e anche Daryl Shulman. Li ascoltiamo con Tell Me Where It Hurts.

0: Dimmi dove ti fa male, brano uscito nel 2007 appunto dalla penna della band dei Garbage che abbiamo riascoltato, il loro album diciamo antologico che si chiama Absolute Garbage, che vi consiglio perché insomma ripercorre un po' tutta la loro carriera e sicuramente con alcuni dei pezzi più belli di quello che è appunto il loro repertorio. 15-14 minuti ancora i caffè di Radio 1 Sport. Emanuele, dove ci porti?
1: Beh, tell me where he hurts, dove fa male, direi al cuore dei tifosi dei Citizens, potrebbe essere una risposta, soprattutto dopo il comunicato durissimo di ieri da parte della Premier League in cui il Manchester City è stato giudicato colpevole di tutte le accuse relative a gravi, gravissime violazioni.
0: 115 tutte quante.
1: Tutte le violazioni delle norme finanziarie proprio della Premier League, giudicato da una commissione indipendente, quindi cerchiamo di capirne un pochino di più cosa rischia e tutti quali possono essere anche gli scenari e anche le tempistiche, perché sembra solamente la prima tappa di un lungo percorso, anche di un lungo processo che è stato definito processo del secolo del calcio inglese. Ne parliamo con Gabriele Marcotti, il corrispondente a Londra del Corriere dello Sport. Ciao Gabriele, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: E grazie per essere con noi.
2: Piacere mio, grazie.
1: Allora, come dicevamo, sembra semplicemente la prima tappa veramente di un lunghissimo percorso. Intanto però c'è stato questo comunicato davvero duro da parte della Premier League. City colpevole, secondo appunto questa commissione indipendente. Il City però dall'altra parte si proclama invece innocente di tutti questi fatti che sono diversi in realtà nel decennio, diciamo, potremmo riassumere dal 2009 al 2019. Oggi sulle pagine inglesi, Gabriele, soprattutto la parola sham viene posta appunto sulle varie prime pagine, ovvero farsa, questi vari contratti e non solo che sarebbero stati fittizi o almeno sono stati giudicati così da questa commissione indipendente. Volevo chiederti soprattutto qual è stata un po' la reazione dell'opinione pubblica inglese di fronte a questo comunicato che è davvero molto duro da parte della Premier.
2: Ma guarda, hai detto bene che ovviamente per dovere di cronaca dobbiamo sottolineare che comunque il City farà ricorso al giudizio e poi dopo, quando arriverà la sentenza con le sanzioni in caso di colpevolezza, presumibilmente farà ricorso anche a quello. Diciamo che sono tutte accuse che già si conoscevano. Tutto questo risale al 2018, al Football Leaks, al portoghese Rui Pinto, che ha pubblicato questi documenti, poi ripresi dalla rivista tedesca Der Spiegel e altri. Sono quelli che hanno portato alla prima inchiesta dell'UEFA, ricordate, nel 2020, poi Manchester City qualificato per 2 anni, sì. Poi dopo l'hanno ribaltato il TAS, probabilmente insomma sotto aspetto, alcuni aspetti tecnici diciamo hanno portato al ribaltamento. Qui c'è un caso completamente diverso, cioè in una Premier League i termini non decorrono, non esiste, e a giudicare, allora il giudizio sono 750 pagine, non è stato reso pubblico, è stata resa pubblica questa sintesi di 40 pagine, e lì veramente si legge nero su bianco quello a cui già si faceva allusione nei Football Leaks, ma fa un certo effetto diciamo vederlo in documenti ufficiali,
0: sì.
2: Ovvero come detto queste sponsorizzazioni inflazionate, cioè stiamo parlando più di 1 miliardo di euro nel corso di 8 stagioni, e la comprevendita fasulla di immagine con Abu Dhabi accusata di avere creato questa società fantasma per acquistare i diritti immagine dei giocatori del City dalla società stessa,
0: sì.
2: Ma che poi insomma era sempre un giro circolare, e più altri contratti tarocchi,
0: l'appuntamento di alcuni reali stipendi, no?
1: Sì, tra l'altro dire. Gabriele, nel tuo pezzo sul Corriere dello Sport spieghi proprio bene questo meccanismo di come ricavi poi non erano altro che delle infusioni dirette da parte della proprietà, proprio un meccanismo che hai ben raccontato oggi nel tuo pezzo.
2: Esatto, E lì, tra l'altro, lì si è anche scoperta un po' la tesi difensiva del City, perché va detto che in tutti questi anni il City è stato molto molto disciplinato, no? A differenza di altri casi analoghi dove comunque chi è sotto accusa magari fa filtrare la sua tesi difensiva, eccetera. Mm. Il City ha semplicemente detto: noi non abbiamo mai commesso nessun reato, ma non hanno mai spiegato il perché, cioè il perché all'improvviso sponsorizzazioni come quella di Etisalat, che è il provider di servizio di telefonia cellulare negli Emirati, comunque è un paese relativamente piccolo, all'improvviso firma un contratto in Inghilterra dove questa società non opera per mi pare 65 milioni, qualcosa del genere, no? Cioè, logica al di fuori del mercato, delle logiche di mercato. E cioè, adesso sappiamo perché, ma loro hanno sostenuto e la commissione ha detto si tratta di fandonie costruite d'arte, che questi soldi qui, citiamo Etisalat come esempio, magari firmava un contratto da 65 milioni, però poi loro alla fine versavano appena 5 milioni e gli altri 60 milioni venivano dal governo di Abu Dhabi. Si è detto: beh, ogni tanto queste società, dato che il governo partecipa in queste società, magari chiedono un aiuto allo Stato o degli Emirati e questi glielo danno.
1: Quello che il City ha definito finanziamenti governativi, esatto. Ecco, in questo senso.
2: Esatto, beh, in effetti insomma qui il sito di proprietà del Abu Dhabi United Group, che certo. È un fondo fondato dallo sceicco Mansour, sì. Che è il fratello del sovrano degli Emirati. Quindi insomma diventa una crisi che diciamo regge abbastanza poco. Ecco.
0: Sì, quindi la difesa del CEO, che è appunto Ferran Soriano, che parla di una teoria del complotto, è un po' debole, no?
1: Sì, ha parlato proprio di cospirazione. Ieri tra l'altro è stato anche braccato, un po' interpellato, sì. È diventata virale questa intervista, sì. Di un collega anche televisivo in cui lui non ha voluto rispondere. Riguardo al fatto che il City abbia truffato in un certo senso tutta la Premier League.
0: Sembra una difesa un po' debole.
2: Assolutamente, la reazione è stata quella e adesso, mentre prima si parlava di forti multe, di blocco di mercato, di penalizzazione a punti, adesso diciamo lo zeitgeist tra altre tiposerie, si parla di espulsione dalla Premier League.
0: E revoca di titoli anche.
2: Come, scusa?
0: Revoca di titoli addirittura si sente parlare.
2: Beh, revoca di titoli credo a questo punto sia diciamo quasi scontata.
0: Ma parliamo di titoli importanti comunque. Sì.
1: A livello ovviamente nazionale.
0: Nazionale.
2: Beh, l'altro problema, poi anche l'argomento della revoca dei titoli diventa abbastanza complicato, perché, e qui veramente ci sono due altri fattori secondo me importanti da considerare. Uno è che questa Abu Dhabi United Group ha investito, oltre agli investimenti nel City, ha investito più di 1 miliardo in vari progetti immobiliari nella città di Manchester, che tra l'altro il nuovo primo ministro viene proprio da lì e ha aiutato il rilancio della città di Manchester. Quindi già c'è chi teme anche pressioni politiche. Bloomberg ha scritto poco fa, che circa un mese fa anzi, che a loro risulta che il governo degli Emirati abbia fatto pressioni diplomatiche sul governo britannico proprio in merito a questo caso. E poi vi è un altro fattore che potrebbe veramente danneggiare ancora di più in caso di revoca dei titoli. Praticamente 6 o 7 società di Premier League, tra cui Manchester United, Arsenal, certo. Liverpool,
0: sì.
2: Loro hanno già presentato documenti
0: ovviamente.
2: Dicendo: aspettate, noi siamo stati danneggiati. E quindi se tu revochi
0: Manchester di Mourinho, tra l'altro, ricordiamo, dove parliamo del 2017-18, sì.
2: E poi come fai poi a quantificarlo? No? Sì. Perché loro dicono: voi avete inflazionato i costi, se noi avessimo vinto il campionato. E lo stesso Pochettino, che era l'allenatore,
1: come no, ci è andato giù pesante.
0: Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Ma credo che comunque se venisse confermata questa sentenza, ci sarebbe ovviamente un enorme asterisco su questi 15 anni di Premier League, anche se dovesse esserci poi la revoca dei titoli. La domanda che ci faremmo tutti è: ma cosa abbiamo visto poi, esatto, in questi 15 anni? Perché il danno d'immagine poi per il City sarebbe, vabbè, incalcolabile, va bene, certo, e anche sarebbe compromesso il futuro da protagonista in Inghilterra.
0: Per gli inseguitori.
1: Ma è un danno d'immagine anche per la Premier League,
0: certo,
1: enorme.
0: Certo.
2: Allora, per la Premier League già è imbarazzante, certo, un danno d'immagine molto forte. Poi dopo, anche per questo, credo che loro sentano la pressione di essere molto molto duri verso City. C'è una nota, trovata abbastanza interessante, no? Io ripeto, il diritto di 750 pagine non è stato reso pubblico, però nella sintesi di 40 pagine, che sono, diciamo, le cose che la Commissione ha ritenuto più rilevanti, c'è un articolo, una frase, dove, adesso riassumo un attimo, dove dicono: noi non abbiamo trovato alcun tipo di responsabilità di prove che, e poi il nome viene redatto, era conoscenza di questi fatti, o che abbia autorizzato queste cose, oppure che sia in qualche modo colpevole, no? E tutti si domandano chi è questo nome redatto. L'impressione, e a volte a pensar male ci si azzecca, è che questo nome redatto sia proprio lo Sheikh Mansour,
0: ecco,
2: e che quindi loro abbiano tenuto a precisare che la proprietà, se vogliamo, non era il corretto, quantomeno il gran capo della proprietà, e guarda caso il vice premier degli Emirati Uniti, grande allenato del Regno Unito, non era corrente. Quindi mi domando, magari ci può essere uno scenario dove a un certo punto Mansour si presenta e dice: ragazzi, io non sapevo nulla, questi qui hanno truffato non solo voi ma anche me. Io ripianerò i debiti perché sono un uomo d'onore,
0: okay,
2: e tutti questi qua che hanno barato, insomma,
0: verranno,
2: è giusto che vengano.
0: Verranno, sì, verranno.
2: Mi domando se hanno lasciato questo spiraglio volutamente.
1: Beh, una situazione davvero paradossale.
0: Sì, è uno scenario anche plausibile, però si sa che quando in queste cose poi il pesce busta sempre dalla testa, quindi è una difesa dello Sheikh, secondo me, abbastanza, pure questa, abbastanza poco importante. Però possiamo dire che tra tutte queste grandi, questi grandi trofei vinti durante questi tanti anni, la UEFA sta seguendo con attenzione anche gli sviluppi per la Champions del 2009, cioè del 2023, quella Champions League vinta nel 2023, che potrebbe essere comunque in qualche maniera figlia di quell'illecito, no?
1: Fatto, anche se a livello internazionale è
0: difficile,
1: sarà direi difficile, impossibile, Gabriele.
0: Però è difficile.
2: Sì, è difficile, non sono un avvocato, però allora sì. Come ben sappiamo, se una società viene trovata colpevole di illecito a livello, diciamo, nazionale, dopo la UEFA ha facoltà di agire, no? L'abbiamo visto anche noi con i nostri club italiani. Il problema, secondo me, diventa un altro per quanto riguarda il 2023. Insomma, dal 2018 al 2023, l'indagine della Premier League si conclude nel 2018, non perché dopo non ci siano prove, ma perché comunque si sono un po' evolute anche le normative in Inghilterra, e quindi bisognerebbe dimostrare che quel City fortissimo del 2023 che ha trionfato a Istanbul contro l'Inter, cioè quanto fosse frutto degli illeciti precedenti. Allora, logicamente il club è stato costruito sulla base di illeciti, ma poi dopo fino a che punto arriva, cioè dov'è che si smette di contare. E poi anche, credo, si aiuta anche a domandarsi, insomma, i giocatori, l'allenatore, Pep Guardiola finora non si è espresso, lui ha sempre detto,
1: guarda, si è espresso io... proprio poco adesso, fa Gabriele, sì, proprio pochissimi minuti fa ha rotto un po' il silenzio su questo caso, ha detto voglio che ogni singolo tifoso del City nel mondo sappia che sono qui più che mai, alla fine ce la faremo, ce la faremo insieme.
0: Giusto,
1: quindi in un certo senso rimane attaccato, e anche perché lui comunque ha un ruolo comunque dirigenziale, certo, all'interno del City, non vuole lasciare da soli i tifosi, quindi volevo sapere anche una tua sulle parole di Guardiola, e prima di salutarti, quando Gabriele avremo un po' la parola fine su tutta questa storia, perché
0: tanto c'è il ricorso fra qualche giorno,
1: ci sarà il ricorso, ma entro la fine della stagione potremmo avere un po' la sentenza definitiva, a tuo avviso?
0: Previsioni, vai.
2: Allora, loro dicono che loro hanno seguito 12 settimane per il ricorso, sbaglio, sono 12 settimane a partire dal 2 ottobre, però questa è l'idea della Premier League, e ricordiamo che questi capi di imputazione contro City non si rifanno soltanto agli illeciti del passato, ma al fatto che secondo la Commissione hanno sempre, non hanno collaborato, hanno ostacolato, sì, hanno trovato casi giudiziari eccetera, quindi la mia impressione, ripeto, magari sono un po' cinico,
0: secondo giusto,
2: me tutto slitterà al 2027-28, non credo che inizieranno prima della fine di questa stagione a far quadrare il cerchio, diciamo.
1: Quindi dovremo aspettare, sì, ancora un pochino, e non sarà semplicissimo anche gestire questa stagione per Enzo Maresca. Pensavo a lui quando è uscito anche quel comunicato. Non era semplice l'eredità di Guardiola, mettiamoci anche questo carico.
0: Si è assicurato il lavoro per un prossimo anno, Gabriele Marcotti.
1: Sarà da seguire questa vicenda.
0: Veramente
1: quindi,
0: molto, molto intrigata.
1: Grazie mille a Gabriele Marcotti del Corriere dello Sport per essere stato con noi. Ciao Gabriele, alla prossima.
2: Grazie, piacere mio.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.

0: Freak con Beautiful Freaks ci riporta in diretta alle 15.32 all'interno di Radio Uno Sport con il caffè di Radio Uno Sport.
1: E riapriamo il capitolo nazionale, Gabriele. Ricordiamo che domani in esclusiva su Radio Uno Sport seguiremo la partita dell'Under 21, qui parliamo della qualificazione dell'Europeo l'Europeo di categoria, la nazionale di Silvio Baldini in campo a Yerevan, fischio d'inizio alle 18.30 contro l'Armenia, giochiamo contro
0: Giuseppe Bisantis,
1: la sua radiocronaca direttamente proprio live da Yerevan. È la partita contro l'ultima in classifica per preparare poi al meglio lo scontro diretto contro la Polonia, perché poi le prime in classifica si qualificano direttamente per appunto la fase finale dell'Europeo di categoria della prossima estate. Ma poi venerdì l'appuntamento della nazionale maggiore allo Stade France di Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane. C'è stata la conferenza anche di Manu Koné, centrocampista della Roma, con ogni probabilità giocherà titolare venerdì sera. È rimasto scioccato dall'aura, adesso si dice, dalla classe che emana Zinedine Zidane anche da allenatore. Ha detto: è un piacere essere allenati da Zidane, è una leggenda mondiale, mi ha detto di giocare con libertà e mi ha trasmesso grandissima fiducia. Si stavamo rivedendo la giocata di Olis contro il Belgio,
0: la reazione di Zidane tirando quel pallone,
1: esatto, con quell'esultanza rabbiosa.
0: Penso
1: ma anche di felicità,
0: un pallone così in maniera così proprio improvvisata,
1: sì, quasi spazzando,
0: esatto,
1: no? Dall'area di rigore,
0: rinviando,
1: esatto, e Zidane che non avrà a disposizione Kylian Mbappé, ma è una nazionale che comunque può permettersi di lasciare a casa Mathieu Thuram, cioè uno dei migliori attaccanti del nostro campionato. Giusto per far capire, la nazionale riparte dalle certezze e dai buoni segnali di ripartenza che si sono viste a Bursa contro la Turchia. Uno di questi, oltre a Michael Kayode, abbiamo parlato durante la prima ora con lo scopritore, c'è anche Giorgio Scalvini, ha giocato bene in coppia con Alessandro Bastoni, nonostante sia un difensore più abituato a giocare con la difesa 3 dopo tutti gli anni gasperiniani. Ma quest'anno gioca con Maurizio Sarri, un maestro della difesa 4, e si è ben comportato a Bursa contro la Turchia. Poco fa ha parlato in conferenza stampa il difensore dell'Atalanta parlando della partita. Ascolteremo anche una domanda del nostro inviato Daniele Fortuna. E allora ascoltiamo Giorgio Scalvini.
2: Sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene calcio e vincere le partite.
3: Pallone d'oro come Cannavaro, Materazzi, Nesta e prima ancora e anche più di recente con Bonucci e Chiellini. Quei modelli lì, con il calcio di oggi che chiede al difensore di impostare, sono irraggiungibili oppure questa scuola c'è ancora e abbiamo ancora una impronta forte nella marcatura?
2: No, sicuramente sono delle leggende del calcio, quelle che hai citato. Poi chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste o comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, e avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: puntata di oggi con la voce di Cesare Cremonini con la sua nuova canzone Paparazzi, ma adesso l'abbiamo riascoltato all'epoca della sua militanza nella boy band,
1: sì,
0: di una pop, perché era
1: mega tormentone questo,
0: con Se ci sarai, dall'album Squarez, che veramente fu un album vendutissimo, sì, e veramente fu un grandissimo successo. E
1: quanti lancio anni sono? 25 anni,
0: ma
1: sono ormai? 2000-2001? Forse anche
0: 110.
1: 90, no?
0: Comunque si sono passati veramente tanti anni e tu
1: comunque
0: però,
1: meno delle accuse al
0: noi
1: City.
0: Noi ce l'avamo, meno delle accuse al City, è vero, più o meno quello. 41 minuti dopo le 15, adesso apriamo la pagina del basket.
1: Esatto, perché
0: ci
1: chi
0: piace
1: vorrebbe tornare indietro, invece è la Virtus Bologna, quantomeno prima dell'ultimo possesso.
0: Sì.
1: Ieri un bellissimo derby di Eurolega tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna, assolutamente degno
0: divertente
1: di questo
0: divertente
1: palcoscenico. Alla fine l'ha spuntata l'Olimpia Milano proprio alla Sirena con il canestro di Devon Hall. Esatto, sempre lui protagonista.
0: Sì.
1: Ne parliamo con Roberto Nardella di Tutto Sport. Ciao Roberto, buon
0: ciao
1: pomeriggio
0: Roberto,
1: e ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Insomma, è stata, Roberto, una sfida di altissimo livello che la Virtus ha anche il rimpianto per quel famoso episodio che magari adesso di
0: vero,
1: cui riparleremo,
0: vero, sì,
1: quel
0: sì
1: fischio dalle tribune in cui le V-nere si sono fermati e l'Olimpia ne ha approfittato con una tripla piuttosto importante anche nei minuti finali, però alla fine la squadra di Peppe Poeta ha avuto la meglio, ancora con Devon Hall, un grandissimo ritorno il suo.
0: Sì.
2: Mi permetto di fare intanto una mezza battuta parlando della canzone di Cremonini,
0: sì,
2: perché ormai sono passati 25-26 anni da
0: bravo
2: quando l'ultima italiana, la Virtus Bologna, vinse l'Eurolega. Chissà se una delle due squadre di ieri sera, delle due italiane, potrà vincere un'Eurolega prima o dopo.
0: Davvero.
2: L'augurio
0: è
2: sia per i tifosi di Milano che per quelli di Bologna che possa magari succedere quest'anno, anche se oggettivamente sembra difficile. È stata una bella partita, come dicevate voi, chiusa da Devon Hall, che ha firmato tutti gli ultimi 10 punti di Milano, tra cui appunto quella tripla. Praticamente ero sul campo, è successo quanto segue: un fischio probabilmente, anzi direi sicuramente, partito dalle tribune, giocatori della Virtus che si erano più o meno fermati. Hall di fatto da solo ha tirato la tripla che poi aveva portato Milano sull'80-77.
0: Bello,
2: la
0: dai.
2: Virtus subito dopo aveva pareggiato e quindi diciamo ha influito il giusto. Certo è che una cosa da una parte e dall'altra, che in un campo da basket non si farebbe mai vedere,
1: soprattutto a questi livelli, poi e infatti l'ha sottolineato anche il coach della Virtus Mumbrudo,
2: forse
1: questo palcoscenico è un qualcosa che
0: non
1: ci si dovrebbe poi anche fermare, esatto,
2: certo. Non dovrebbe succedere, purtroppo c'è qualcuno che interpreta il tifo in un modo che non è propriamente quello lì più corretto di tutti. È andata tra mille virgolette bene a Milano, evidentemente Milano non è, come si dice, è parte in causa dalla metà fortunata della mela, diciamo così. La Virtus Bologna un pochettino meno, però poi c'è anche il resto della partita. È stata una partita assolutamente godibile,
0: bella,
2: soprattutto il secondo tempo.
0: Sì.
2: La Virtus ha avuto il gran merito di recuperare due volte, una volta da meno 15 di Milano nel primo tempo, la seconda volta Milano era salita fino al 65-56, un altro 9-0, partita in pari. La Virtus era andata anche avanti dal canestro di cui parlavamo poc'anzi di Olle in poi, però poi Devon Hall ha prima pareggiato, poi ha riportato avanti i suoi. C'era stato l'ennesimo pareggio di Diarra, secondo me il migliore della Virtus ieri sera, sull'85 pari a 4 secondi alla fine. Poi Hall con quel canestro che penso più o meno chi ha i social, credo ormai,
0: sì, l'hanno visto
2: gli ascoltatori abbiano potuto vedere.
0: Diciamo che gli ultimi 5 minuti la regia di Dario Argento è stato bellissimo vedere quella partita.
2: assolutamente sì, però davvero è stata una bella partita. Se proprio devo dire una pecca, peccato che non ci fosse un forum pieno, però due squadre che comunque non sembravano proprio quelle lì viste in Supercoppa quando Milano aveva dominato quella partita a Tortona, esatto, la semifinale di Tortona. Sono due squadre che hanno ancora tantissimi punti interrogativi, perché parliamo della quarta, quinta partita ufficiale delle rispettive stagioni, però sono due squadre che oggettivamente mi sembrano
0: fanno fare bella figura in Eurolega, dai, tra le 20.
2: Speriamo
0: sono due
2: che ce
0: squadre
2: la facciano fare, perché poi siamo alla seconda di campionato.
0: È
2: adesso
0: vero,
2: domani la Virtus avrà un impegno tosto contro l'Olympiacos, campione d'Europa in carica, e giocherà in casa, come diceva Mumbrù, dopo tre partite fuori. Milano venerdì andrà a Vitoria, è appena iniziata l'Eurolega, con due squadre che hanno ambizioni, diciamo, nella migliore delle ipotesi di poter stare nella zona tra playoff e play-in, vedremo, perché entrambe hanno comunque cambiato tanto. Alla parte Milano, che cerca di capire, e potrebbe essere Holky, deve essere il suo, diciamo, protagonista
1: leader,
2: principale.
1: Esatto.
2: Esatto, nel genere di partite come ieri sera. Dall'altra parte la Virtus mi sembra una squadra giovane, con voglia, con ampi margini di crescita, e vedremo quello che succederà. Certo è che ieri ha avuto il gran merito di giocarsela fino in fondo, ha fatto anche risultati ottimi nei campionati. Bologna ci sarà chiaramente da lavorare per tutte e due le squadre.
1: E del resto siamo ancora all'inizio della stagione, appena 5 partite, però per Milano importante soprattutto dopo 2 gare, la vittoria stentata su Trieste anche in campionato, il KO con il Partizan Belgrado. Un buon modo per ripartire. A che percentuale di crescita è in questo momento l'Olimpia Milano?
0: Lo dice
1: proprio il coach dell'Olimpia, Peppe Poeta, poi torniamo subito da Roberto Nardella di Tutto Sport. Ascoltiamo Poeta.
3: Non ti so dire esattamente la percentuale, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinto 4 di queste 5, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni, se si può dire lavorare, perché poi dopo domani c'è un'altra partita, quindi...
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Come ricordavi Roberto, non ci si ferma un attimo neanche nel basket. L'appuntamento per domani per l'Olimpia Milano. Prima Roberto ricordavi un po' le ambizioni anche da Eurolega che potrebbero avere le due italiane, visto che sono passati 25 anni dall'ultima Eurolega vinta
0: Bologna,
1: proprio da un'italiana e dalla Virtus Bologna.
0: Ginobili e Rigado.
1: Ci sono state le parole nella inizio stagione da parte del presidente dell'Olimpia Pantaleo Dall'Orco, che hanno fatto abbastanza discutere, ovvero
2: le ha ribadite dinanzi a tutto il pubblico di Milano domenica nella partita casalinga con Trieste, in cui Milano festeggiava poi i 3 titoli vinti l'anno scorso,
1: dicendo in poche parole che l'Olimpia ha una rosa da Final Four di Eurolega.
2: Si è fatto un po' prendere dall'euforia, oggettivamente mi sembra che ci siano delle squadre ben più attrezzate di Milano, appunto l'Olimpia Costa di domani sera che farà visita alla Virtus, credo che sia una di queste. Io credo che però
0: anche Real Madrid penso anche a
2: che però è partita 0-2, chiaramente ce ne sono altre 36 di partite, quindi c'è tutto assolutamente
0: è lunga.
2: Però io presumo che sia Milano in maggior misura rispetto alla Virtus, ma comunque che possano essere tutte e due squadre sorprese, inteso come Milano che riesca dopo 4 stagioni a tornare a fare i playoff, o quantomeno a giocarsela al play-in. La Virtus Bologna adesso mi sembra un pochettino indietro. È chiaro che è tutto da vedere, perché anche un paio di stagioni fa la Virtus aveva girato alla fine del girone d'andata come seconda forza dell'Eurolega, sorpresa del campionato, poi era un po' andata un po' scemando quel tipo di Virtus, quel tipo di risultati. Però parliamo veramente di una stagione da 38 partite, ora ne rimangono 36. È chiaro che in questo momento si possono fare dei pronostici che però possono essere tranquillamente smentiti, sia in meglio, ce lo auguriamo per entrambe le squadre, che in peggio.
1: Prima di salutare Roberto Nardella di Tutto Sport, oggi inizia anche l'avventura europea per quanto riguarda le due romane in Eurocup, tra l'altro sia per la BC Roma sia per la Maxima in casa contro il Cluj, tra l'altro si trasferisce dal Palaeur al Palatiziano, praticamente dall'altra parte di Roma. BC Roma invece a Istanbul contro il Basaksehir. Si parla tra l'altro di un possibile arrivo proprio alla BC Roma di Kelly Onilik, ex giocatore NBA. Che stagione si può prospettare per entrambe le romane? Roberto, certo non è andato benissimo l'esordio in campionato.
2: No, perché poi bello il colpo d'occhio di domenica a Roma.
1: Bella la novità, però
2: 500 spettatori contro Napoli. Però alla fine parliamo di due squadre che hanno fatto il loro esordio entrambe perdendo partite con ampi scarti. È evidente che per tutto il progetto che c'è dietro, di quelle che una volta si chiamavano, diciamo così, Cremona e Brescia, avendo dovuto rifare un roster da zero, è difficile in questo momento dire, qualcuno quest'estate anche tra colleghi le prospettava come possibili outsider nella corsa a 2 o a 3 tra Milano, Venezia e Bologna per l'appunto. Io vedo anche Napoli che l'ha dimostrato proprio nella partita contro Roma di domenica, però oggettivamente con due roster costruiti da zero è difficile fare la somma dei talenti e dire arriveranno qui o arriveranno lì. Ci sono due progetti importanti per mille motivazioni che non possiamo stare qui a eviscerare in un minuto per entrambe le squadre, però è bello, credo, che nella capitale sia tornata la pallacanestro a altissimo livello, però lo dico per i tifosi della Virtus che magari dovessero ascoltarci, senza dimenticare che la squadra più storica della piazza di Roma è sempre la Virtus
1: Roma 1960.
0: La mitica Virtus Roma.
2: Esatto. Magari però diciamo che credo sia bello per il tifoso

0: che possano insidiare quello che di fatto è il dominio economico e dei risultati di Milano di questi ultimi
1: chissà.
0: Anni.
1: Chissà, vedremo, lo scopriremo magari per Roma, per le due squadre di Roma può essere anche un modo l'avventura europea per farsi un po' le ossa e scoprirsi squadre, in questo senso possono servire queste partite europee in Eurocup. Ne riparleremo anche con Roberto Nardella di Tutto Sport. Grazie Roberto, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a voi, piacere mio, grazie ancora.
1: Ciao, ciao Roberto, ciao.

0: Wish You New Lover con Adele Atkins. L'abbiamo ascoltata proprio in chiusura di questa puntata del Caffè di Radio Uno Sport. Radio Uno Sport però continua.
1: Eh certo, c'è giusto il tempo di salutarci e ricordarvi l'appuntamento dalle 17 alle 19 con tempi supplementari oggi pomeriggio con Andrea Boccia e Mario Pezzolla. Un grande ringraziamento al di là del vetro a Danilo Gionta in regia, Jacopo Teodoro alla parte tecnica e ovviamente a te in studio, Gabriele Brocani. Ci ritroviamo, Gabriele.
0: Grazie Emanuele Granelli. Sono sicuro che non correrà molto tempo. Noi ci ascoltiamo More Than This per chiudere questa puntata. Roxy Music, ciao.

0: della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Ore 16.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Terrore sul volo di linea Dubai-Tel Aviv, dove, stando alle ultime ricostruzioni, il copilota omanita ha tentato di prendere il controllo dell'aereo per farlo schiantare al suolo. Il comandante emiratino è stato accoltellato e il velivolo ha iniziato a perdere quota. Tragedia evitata grazie all'intervento di alcuni dei 177 passeggeri cabina di comando, tra loro anche agenti israeliani in borghese. Infine un intero equipaggio, che era a bordo per un trasferimento, ha assunto il comando ed effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. L'incidente è per Israele un attacco terroristico sventato. Stop ai voli Dubai-Tel Aviv. Al liceo Ariosto di Ferrara, un 14enne è aggredito con un coltello da 15 centimetri, un coetaneo, nei bagni della scuola. L'arma è stata ritrovata per terra dagli inquirenti. Il ragazzo contro cui si è scagliato il 14enne è rimasto ferito a una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto in una frazione di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È precipitato da un solaio. Mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate, un altro di 29 anni di origini bengalesi è in gravissime condizioni a causa dell'incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore. E non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Intanto al tribunale di Ivrea al via il processo per la strage di Brandizzo, in cui 3 anni fa persero la vita 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari della linea Milano-Torino. Al microfono di Andrea Vignali, il padre di una delle vittime.
5: Faremo di tutto per dargli giustizia sia a mio figlio che ai suoi colleghi. Quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano dei treni. Grazie di cuore a tutti.
6: La voce è di Massimo Laganà, padre di Kevin Laganà, uno dei 5 operai morti nella notte del 30 agosto mentre lavoravano sulla ferrovia davanti alla stazione di Brandizzo, uccisi da un treno in corsa per gravi errori nelle procedure di sicurezza sul lavoro. Siamo fuori dal tribunale di Ivrea, dove è partito il procedimento sulla strage di Brandizzo. 3 anni e un lavoro monumentale di indagini della procura che ci ha portato fino qui per ricostruire dinamiche e responsabilità. Oggi sono a disposizione del GUP Mario Cantone 12 faldoni di indagini, di cui 2 solo di intercettazioni, 84 terabyte di materiale informatico, una mole enorme di dati. 24 imputati, le 3 società responsabili dei lavori, RFI, Sigifer e Costruzioni Linee Ferroviarie, e 21 dipendenti delle società lungo tutta la catena di comando, a partire dagli ex amministratori delegati di RFI, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio, fino ai responsabili dei cantieri sul campo quella sera.
4: Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da Eni, IP e Q8, al quale si sono allineati alcuni distributori indipendenti. Dalle principali compagnie interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi. Incremento che pesa sul dato generale dell'inflazione, salita a settembre su base annua al 4,2%. Borse in ribasso, il petrolio in risalita e i dati sull'inflazione infatti condizionano i mercati finanziari. Da Milano, Chiara Merico.
7: Seduta che prosegue in ribasso sulle piazze finanziarie europee. Milano cede circa lo 0,7% in linea con Parigi, il ribasso di circa lo 0,8%, meno marcati i ribassi per Francoforte che cede circa lo 0,4% e Londra in ribasso dello 0,18%. Apre in rialzo invece Wall Street con il Dow Jones poco sopra la parità, lo Standard & Poor's 500 che guadagna circa lo 0,3%. Il Nasdaq in progresso di oltre mezzo punto percentuale dopo i dati positivi sull'andamento dell'economia degli Stati Uniti. L'inflazione PCE, l'indicatore usato dalla Federal Reserve per le valutazioni sull'andamento dei prezzi, è scesa infatti in agosto su base annua al 3,4% dal 3,7% di luglio. Il dato è sotto le attese degli analisti e l'indice core al netto di energie alimentari è calato invece al 3% dal 3,3% del mese precedente. Riviste al rialzo anche le stime sulla crescita nel secondo secondo trimestre. Il PIL degli Stati Uniti è previsto in aumento del 2,2% contro il più 1,5% previsto dagli analisti. È tutto a voi.
4: È morto a 100 anni Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. Attore e doppiatore messinese, ha animato il pupazzo dal 1961 al 2006.
3: Ma cosa mi dici mai? Raffaella?
4: Sì, Mazzullo ha inventato molte frasi diventati tormentoni della televisione italiana, ma la celebre voce nacque quasi per caso da un'improvvisazione negli studi Rai. Fu l'attore comico Gino Bramieri a dirgli che avrebbe avuto fortuna, e così è stato. I funerali saranno domani a Santo Stefano di Briga, il paese in provincia di Messina, dove era nato e ha vissuto negli ultimi anni. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 17:00.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 10 maggio 1992. Primo tempo.
1: La testata giornalistica sportiva presenta. Tutto il calcio minuto per minuto. In studio Massimo De Luca e Luigi Coppola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati amici ascoltatori. 32esimo appuntamento della Serie A ed è il giorno dei verdetti, almeno quelli che restano, delle situazioni che ancora devono trovare una sanzione, anche aritmeticamente parlando, oltre che logicamente parlando. Oggi probabilmente sapremo un po' tutto, sia per quel poco di incertezza che ancora rimane sullo scudetto, sia per quel pochissimo di incertezza che rimane per la salvezza. Il campo centrale di oggi è allo stadio San Paolo di Napoli, dove è in programma Napoli-Milan. Sandro Ciotti.
3: Buongiorno a tutti. Napoli, giornata estiva, terreno perfettamente agibile, spalti gremiti al limite della capienza e direzione arbitrale affidata a Pairetto, col quale collaboreranno i guardalinee Ramicone e Padovan. Il Milan cerca il punto che possa garantirgli lo scudetto senza rinunciare al suo migliore attaccante Van Basten, di cui invece aveva temuto il forfè. Il Napoli preferisce Padovan a Silenzi in attacco e schiera De Napoli, che come è noto la prossima stagione dovrebbe indossare la maglia rossonera. Ne deriva che il Milan sarà in campo con Antonioni tra i pali, Tassotti e Maldini difensori esterni, Costacurta e Franco Baresi centrali, Albertini laterale di spinta, Fusera alla tattica, Rijkaard e Donadoni interni e Massara e Van Basten di punta. Nel Napoli davanti a Giovanni Galli, i difensori di fascia saranno Ferrara e Francini, lo stopper Tarantino, il libero Blanca, il mediano a sostegno Crippa, il tornante Corradini, gli interni di Napoli e Zola e le punte Careca e Padovano. Grazie per l'attenzione a te De Luca.
2: E naturalmente passiamo subito a Parma per Parma-Juventus con Alfredo Provenzali.
4: Gran caldo a Parma, siamo sui 30 gradi e circa 25.000 spettatori al Tardini per assistere al secondo dei tre atti della lunga sfida fra Parma e Juve, con attori in parte diversi da quelli del primo, in quanto le formazioni sono state condizionate da scelte tecniche che prevedono giuste rotazioni per dare fiato a chi più sente la fatica. Così nella Juve vanno in panchina Baggio, Galia e Marocchi, nel Parma Benarrivo, Zoratto, Osio e Brolin. Fior di panchine, insomma. L'arbitro è Boggi e queste sono le formazioni. Parma, Taffarel, Nava, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Pulga, Catanese, Cuoghi, Agostini. Juve, Peruzzi, Luppi, De Agostini, Conte, Carrera, Giulio Cesar, Alessio, Reuter, Schillaci, Corini, Casiraghi. La linea De Luca.
2: Che la gira immediatamente allo Stadio Olimpico di Roma per Roma-Ascoli con Riccardo Cucchi.
5: Giornata di sole, 35.000 spettatori circa sugli spalti all'Olimpico, non sono molti, ma grado l'importanza dell'incontro per la Roma alla caccia di punti UEFA. Nella Roma in porta c'è Zinetti, Cervone non è schierato nemmeno in panchina, al suo posto c'è invece Tontini. Prevedibili dunque nuove polemiche nella Roma, queste comunque le formazioni. La Roma è schierata con Zinetti, Garcia, Carboni, Piacentini, Aldair, Comi, Essler, Di Mauro, Föller, Salzano e Rizzitelli. L'Ascoli risponde con Lorieri, Fusco, Pierleoni, Pisceda, Luisi, Cavaliere, Troglio, Menolascina, Maniero, Vervort e Zaini. Arbitro dell'incontro Felicani di Bologna. Te De Luca.
2: Interessa l'UEFA anche la partita di Milano tra Inter e Cremonese. Bruno Gentili.
6: Infatti l'Inter guarda l'Europa come ultimo e unico traguardo della stagione, la Cremonese già retrocessa sogna il colpo mancino visto che non vince fuori casa da ben 13 mesi. Suarez lo sa naturalmente ed è per questo che ha chiesto la massima concentrazione. L'Inter si schiererà con Zenga, Bergomi, Breme, Baggio, Ferri, Desideri, Bianchi, Berti, Klisman, Pizzi e Fontolan. La Cremonese risponde con Rampulla, Bonomi, Favalli, Piccioni, Montorfano, Verdelli, Gian De Biagi, Marcolin, Desotti, Masper e Floriancic. C'è qualche piccola nuvola, qualche piccola zona d'ombra, ma nel complesso la giornata è bella. La linea allo studio.
2: Punti UEFA in palio, ma solo per la Sampdoria, anche in Samp Fiorentina. Livio Forma.
7: Non c'è l'esaurito Marassi, dove campeggia un vistoso striscione stile Enel che dice chi tocca Vialli muore. La giornata è nuvolosa e fresca, nella Samp manca lo squalificato Vierkovod sostituito da Lanna con Dario Bonetti libero, Mancini in panchina, la Fiorentina è priva di Battistuta e Iachini, infortunati gli schieramenti, Sampdoria, Pagliuca, Manini, Catanez, Pari, Dario Bonetti, Lanna, Lombardo, Sereso, Vialli, Buso, Ivano, Bonetti. Risponde la Fiorentina con Mareggini, Malusci, Carobbi, Dunga, Faccenda, Pioli, Dell'Oglio, Masigno, Branca, Massimo Orlando, Salvatori. Arbitra il veronese sguizzato alla 84esima partita in Serie A. Linea De Luca.
2: E passiamo a Foggia-Lazio con Enzo Foglianese.
8: A Foggia una Lazio tenuta in corsa per la zona UEFA da deboli, oggettivamente deboli argomentazioni matematiche, si presenta priva a centrocampo di Pin, Sergio e Doll, menomazione troppo pesante in coincidenza con un impegno di per sé proibitivo e nel momento in cui la squadra laziale per tentare un ultimo assalto all'Europa dovrebbe vincerla questa partita. Tenero con nessuno nelle ultime sei gare, il Foggia squalificato con Sagra, difensore centrale che garantisce l'equilibrio del reparto, si schiererà con Mancini, Petrescu, Codispoti, Picasso, Matrecano, Padalino, Rambaudi, Scialimov, Baiano, Barone e Signori, la Lazio al via con Fiori, Corino, Bergodi, Bacci, Gregucci, Verga, Stroppa, Melchiori, Ridle, Sclosa e Sosa. L'arbitro è Stafoggia, gli spettatori 20.000, fa caldo a Testudio.
2: Come il Milan cerca l'ultimo punto decisivo per lo scudetto, così il Cagliari cerca l'ultimo punto decisivo per la salvezza ed ospita il Bari. Andrea Coco.
9: 22 anni fa, battendo il Bari alla penultima di campionato, gol di Riva e Gori, il Cagliari conquistò matematicamente lo scudetto. Oggi, battendolo ancora o anche solo pareggiandolo, condannerebbe in anticipo la Serie B. Mazzone deve rinunciare a Gaudenzi, infortunato, lo sostituisce spostando in avanti Nardini e chiamando Mobili nel reparto arretrato. Boniek schiera Alberga, Carbone, Bellucci, Terracenere, Calcaterra, Fortunato, Laureri, Cucchi, Giampaolo, Platte, Iarni. Arbitra Fucci di Salerno davanti a circa 25.000 spettatori in una splendida e caldissima giornata. Te De Luca.
2: Poiché, come tutti saprete ormai, nell'anticipo di ieri, già giocato, il Torino ha battuto il Genoa per 4-0, resta una sola partita di Serie A per completare il quadro, è Verona-Atalanta, sentiamo Roberto Collini.
10: Al 22 giocata la Calde-Fosa, non più di 10.000 spettatori, di fronte a due squadre senza prospettiva, almeno in questa stagione. Il Verona è privo di Raducioglio e Pin, propone Calisti e Ghirardello, nell'Atalanta Giorgi recupera Stromberg e non può contare su Nicolini e Minaudio, si affida quindi ad Orlandini e Tressoldi. Agli ordini del romano Rosica scenderanno in campo le seguenti formazioni: Verona, Gregori, Callisti, Bologna, Icardi, Luca Pellegrini, Renica, Fan, Priz, Ghirardello, Stojkovic e Serena, Atalanta, Ferron, Porrini, Tressoldi, Cornacchia, Bigliardi, Stromberg, Gonardini, Pasciullo, Caniglia, Perrone, Bianchesi. A te la linea.
2: Sei giustificato, Collini, in quanto isontino, ma il romano è sicuramente Rosica, avrei fatto rabbrividire i romani al nome della pronuncia dell'arbitro. Va bene, passiamo alla Serie B, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla partita di Bologna tra Bologna e Pisa, che è fondamentale per la lotta agli ultimi posti disponibili per la Serie A, e c'è per noi Ezio Luzzi.
11: Sì, è il caldo afoso con 30 gradi di temperatura per questa partita che vale la speranza di Serie A. Al Bologna potrebbe bastare anche il pareggio per continuare a lottare, mentre il Pisa deve assolutamente vincere, altrimenti è fuori. Ci apprestiamo a vivere 90 minuti estremamente importanti e interessanti, anche se tutte e due le squadre sono costrette a giocare in formazioni rimaneggiate. Il Bologna è con Cervellati, Negro, Mariani, Evangelisti, Baroni, Villa, Trochet, Bonini, Turkilmaz, Poli e Galvani. Il Pisa con Spagnuolo, Dondo, Fortunato, Fiorentini, Taccola, Bosco, Rotella, Cristallini, Scarafoni, Gallaccio e Ferrante. L'arbitro è Arena, linea allo studio.
2: Abbiamo ancora poco tempo, ma lo sfruttiamo per le altre partite con le quali abbiamo predisposto collegamenti, in particolare Ancona-Pescara, che è seguita per noi da Nicoletta Grifone. A te, Nicoletta.
12: Grazie, il dorico ribolle veramente di tifo e di entusiasmo per un incontro che segnerebbe una tappa importante di avvicinamento alla Serie A, addirittura per entrambe le squadre. Oggi i botteghini ad Ancona sono rimasti chiusi, infatti tutti i biglietti erano spariti in prevendita. 2.000 pescaresi al seguito della squadra, un incredibile servizio d'ordine per le misure antiscontro. Bellissima la coreografia anche sugli spalti. Qualche scaramuccia di lieve entità pare si è accesa però nella prepartita per l'Ancona in tribuna Carruezzo. Nel Pescara rientra Righetti. Tra gli aspetti statistici c'è da segnalare che l'attacco più prolifico, quello del Pescara, si confronta con la difesa più munita, quella dell'Ancona. E al di là del fatto che tutti pensano che sia un pareggio annunciato, le sfide tra Ancona e Pescara sono sempre terminate con tantissimi gol. Arbitra Pezzella in una giornata di gran sole. La partita è iniziata da 30 secondi. A te la linea.
2: Passiamo subito a Messina per una partita che è importantissima per la Reggiana. Messina-Reggiana appunto, Tonino Raffa.
13: Ed è quasi un testacoda tra i più importanti della giornata. Il Messina ci arriva privo del regista Dolcetti, ma recupera Marino e Ficcadenti, mentre Sacchetti va in panchina. Nella Reggiana tra i pali Facciolo al posto di Ciucci, in attacco Forferi Morello, rimpiazzato da De Falco. È una giornata luminosa, il terreno è perfettamente agibile. Dirige Bazzoli di Merano al suo 22esimo arbitraggio in Serie Cadetta. Le squadre sono già schierate, tra qualche istante il fischio di avvio. A te De Luca.
2: Bene, completiamo con un breve collegamento con Piacenza, partita quasi spareggio per la salvezza tra Piacenza e Casertana, Francesco Pancani.
14: sì, uno scontro diretto delicatissimo in chiave retrocessione che nessuna delle due squadre può assolutamente permettersi di perdere, ma anche il pareggio forse servirebbe a poco, soprattutto per la casertana che cerca i due punti per restare in corsa. Di grande interesse la sfida a distanza tra De Vitis e Campilongo, i due re separati da una sola lunghezza della classifica dei marcatori del campionato cadetto. 13 gol finora per Campilongo della casertana, 14 per De Vitis, che fino all'ultimo ha tenuto il Piacenza col fiato sospeso per un'infiammazione al tendine, ma ha recuperato ed è regolarmente in campo. La partita sta per cominciare, giornata caldissima qui a Piacenza, l'arbitro sarà Canocchiari di Macerata.
2: Ti ringrazio. Allora, questa è la scaletta di partenza della nostra trasmissione di oggi. Centrale, come si è detto, a Napoli per Napoli-Milan, poi a Parma per Parma-Juventus, a Roma per Roma-Ascoli, a Milano per Inter-Cremonese, a Genova per Sampdoria-Fiorentina e in via a Bologna per Bologna-Pisa. Ripeto dunque, Napoli, Parma, Roma, Milano, Genova e Bologna. E diamo due minuti a Napoli-Milan per questo giro, un minuto agli altri, la linea Ciotti.
3: D'accordo De Luca, si gioca da un minuto, la situazione è ferma sulla 0-0. Recupera un pallone non difficile Tassotti all'altezza della propria tre quarti e porge palla a Baresi. Il libero capitano dei rossoneri sposta il gioco a sinistra per far intervenire Rijkaard, il quale scambia con Maldini. Palla quindi nuovamente a Rijkaard, che si disimpegna in linea con un passaggio che consente a Consacurta di inserirsi all'altezza dell'asse mediano del terreno prima di passare sulla testa a Tassotti. Buon lancio di quest'ultima per Van Basten, sul quale però interviene tempestivamente Francini rinviando. Recupera Costacurta, il centrale della difesa rossonera ha messo in movimento Albertini, ha aperto la sua testa per quest'ultimo per Donadoni. Cross corretto dall'intervento di Blanc, poi recupera ancora il libero francese e indirizza sulla sinistra per Padovano, interviene in acrobazia su di lui Tassotti. Interviene successivamente anche Donadoni, poi Rijkaard che si disimpegna con un retropassaggio che chiama in causa ancora Costacurta. Siamo adesso all'altezza tre quarti milanista, da Costacurta a Rijkaard, siamo circa all'altezza dell'asse centrale di terreno. Avanza l'olandese, porge palla a Baresi, fa qualche passo in avanti il capitano della formazione ospite e poi mette in movimento Costacurta, la cui parabola viene indirizzata verso Massaro, leggermente in ritardo la punta rossonera, la palla termina sul fondo però rimessa dal fondo stesso di Giovanni Galli. Vi ricordiamo lo schieramento del Napoli con Galli, Ferrara e Francini, Crippa, Tarantino e Blanc, Corradini di Napoli, Carei, Cazzola e Padovano. Il Milan con Antonioli, Tassotti e Maldini, Albertini, Costacurta e Baresi, Fuser, Rijkaard, Van Basten e Donadoni e Massaro. C'è un intervento di Carega all'altezza della tre quarti destra del Milan, è tallonato da Fuser, cerca di evitare l'intervento e poi cerca anche di superare in dribbling Maldini, si oppone in tackle il difensore rossonero e spedisce in out per la rimessa laterale del Napoli, sugli sviluppi della quale si fa luce a Zola, su di lui si porta Rijkaard, scambia successivamente con Albertini, il giovane mediano rossonero ha messo palla sui piedi di Massaro, interviene su di lui Ferrara, sta poi per intervenire Padovano, rinvia comunque lungo Costacurta nella zona di Massaro, sul quale interviene in acrobazia Blanc. Poi De Napoli, elegante pallonetto per liberarsi da un avversario, esattamente da Albertini, e poi palla fatta affinare verso Zola che apre sulla sinistra a beneficio di Padovano, interviene Rijkaard tallonato da un avversario, recupera palla a Crippa, si porta all'altezza del cerchio centrale, serve Carega, Carega supera in dribbling Baresi, resiste al ritorno falloso dell'avversario e Pairetto forse in questa occasione sbaglia perché avrebbe dovuto concedere a Carega la norma del vantaggio in quanto la palla era rimasta tra i piedi del brasiliano. Ferma invece il gioco, il direttore di gara comanda la punizione in fuori del Napoli, punizione dalla quale si sta per incaricare Zorra all'altezza quasi del quarto minuto al termine di questa azione di calcio piazzato da parte della formazione di Ranieri. Passeremo la linea a Parma, sul punto di battuta Zola e Padovano, molto nutrita la barriera rossonera composta da ben sei elementi, fa osservare Pairetto alla distanza regolamentare dal punto di battuta. Zola serve all'improvviso Carega, palla a Padovano e poi l'azione sfuma per l'intervento di Donadoni. Al quarto minuto 0-0 a te Provenzali.
4: A Parma siamo a 4 minuti e mezzo di gioco del primo tempo e sempre in parità 0-0 il risultato fra Parma e Juve. Il Parma pericoloso, circa un minuto fa eravamo per la precisione al terzo, un'azione personale da parte di Agostini poi ancora fuori dall'area di rigore, ha lasciato partire un gran tiro, il pallone è stato respinto in calcio d'angolo, sul tiro della bandierina il colpo di testa da parte di Minotti con il pallone che viene respinto dalla parte superiore della traversa della porta juventina. Adesso è il Parma nella propria metà campo che manovra con Cuochi, poi ancora Pulga, poi sbaglia l'intervento Melli recuperando il pallone da parte di Schillaci. Schillaci avanza, si ferma per evitare l'intervento di Apolloni, l'arbitro ferma il gioco, assegna il calcio di punizione in favore della Juve, è già stato battuto il passaggio per Luppi, poi ancora sulla destra mentre al centro è andato a liberarsi Corino. Pellegrini, un rimpallo sfavorevole ai giocatori della Juve, recuperato il pallone da parte dei giocatori del Parma con il lancio lungo di Agostini sulla sinistra per Di Chiara. Di Chiara non arriva in tempo sul pallone che termina la sua corsa in fallo laterale. Nulla di fatto dunque dopo 5 primi e 40 secondi di gioco a Parma, sempre 0-0 fra Parma e Juve, la linea a Roma.
5: Si gioca da 6 minuti all'Olimpico, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Roma ed Ascoli. La Roma, nella quale è assente Giannini, lo ricordiamo, attacca verso destra, indossa la classica tenuta giallorossa, l'Ascoli è in maglia striscia bianconera. In attacco prevalenza la Roma, che sta adesso per usufruire di un calcio di punizione per un fallo subito da Garzia sul pallone. Vediamo sul settore di destra Essler mentre si sta allontanando Piacentini, dunque Essler l'uomo incaricato di battere questo calcio di punizione mentre si va formando la barriera dell'Ascoli. Soltanto con due uomini parte il cross al centro del rigore, il colpo di testa da parte di Aldair che in controbalzo riesce a colpire, ma la palla si alza oltre la traversa. Nulla di fatto, 0-0 il punteggio e la linea va a Milano.
6: Settimo minuto da Milano mentre c'è una conclusione da lontano di Gian De Biagi bloccata da Zenga in due tempi. L'Inter attacca anche se non in questo momento, come avete sentito l'Inter attacca senza forzare tuttavia il ritmo. La Cremonese si difende con un certo ordine, con una certa tranquillità, è abbastanza pronunciato tra l'altro lo schieramento della Cremonese con Maspero che a volte gioca alle spalle delle due punte come rifinitore, ma questo quando l'Inter glielo consente. Finora le occasioni per i grigiorossi sono state piuttosto scarse, mentre vediamo Berti agire sulla fascia sinistra, lasciare il pallone a Pizzi all'indietro verso Breme. Ancora l'Inter in possesso di palla, Breme cerca di superare Zotti, ci riesce, il cross al centro verso Klisman viene però intuito da Maspero. Ancora il pallone verso in possesso dell'Inter, c'è un calcio di punizione fuori dalla squadra nerazzurra, ci troviamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Rampulla. Seguiremo questo calcio di punizione e poi daremo la linea a Genova. Vediamo sul pallone ben tre giocatori dell'Inter, vediamo anche le marcature, Ferri segue De Zotti, Bergomi è su Floriancic, Breme il libero. Dall'altra parte Klisman è preso in consegna da Montorfano e Bonomi infatti gioca a destra su Fontolan. C'è da sottolineare anche il fatto appunto che Fontolan agisce come tornante di sinistra. Vediamo se tutto è pronto per questo calcio di punizione. Sul pallone, attaccatissimo al pallone, c'è Breme, poco più indietro Desideri che è uno specialista dei calci piazzati. Nella barriera della Cremonese c'è anche Klisman che fa opera di ostruzione lungo il passaggio di Breme per la botta di Ferri di destra. Ancora il pallone in possesso dell'Inter dentro l'area, però Dino Baggio ha una certa esitazione, tarda a concludere e quindi la Cremonese può disimpegnarsi con Bonomi prima e con Maspero poi. Ancora Ferri al tiro, la conclusione completamente sbagliata. Nono minuto, 0-0 la linea Genova.
7: Dove si sta giocando da 7 minuti e mezzo, ancora 0-0, c'è la Fiorentina in avanti, ora con Branca che agisce in posizione di ala sinistra, alla meglio sul difensore diretto, poi centra per Massimo Orlando, la palla va a fondo campo, si riprenderà con una rimessa a favore della Sampdoria. La partita ha avuto un inizio veloce e piacevole, la Sampdoria è partita decisa in avanti senza però mai rendersi pericolosa, più raccolta la Fiorentina che ha di punta il solo Branca. Un'occhiata alle marcature fisse, Faccenda si occupa di Buso, Pioli ha preso in consegna Vialli, sull'altro fronte Lanna segue Branca. In cronaca da segnalare al terzo un bel tiro al volo dal limite di Dell'Olio finito alto di poco. Ancora la Sampdoria in avanti, c'è Caterez in posizione di ala sinistra e preceduto da Faccenda, palla in fallo laterale, nulla di fatto, la linea va a Bologna.
11: Al settimo minuto di gioco 0-0 fra Bologna e Pisa, siamo ancora in fase di studio con timidi tentativi verso le opposte aree avversarie. C'è stato poco fa comunque un ottimo spunto da parte di Turkilmaz con un passaggio a filo d'erba nei pressi del calcio di rigore, ma il tentativo è andato a vuoto perché Trochet non è riuscito a giungere sulla palla. E nel frattempo c'è un contropiede da parte del Pisa, atterrato, vediamo il giocatore Scarafoni, quindi c'è un calcio di punizione, si riprende a giocare con un calcio di punizione a favore del Pisa che viene assegnato dall'arbitro Arena. Vediamo questo calcio di punizione, poi passeremo la linea allo studio a De Luca, tutto è pronto per battere la punizione. Fino a questo momento, come dicevo, non ci sono stati grossi tentativi da parte delle due formazioni in questa partita estremamente importante per quanto riguarda l'inseguimento al quarto posto disponibili per la Serie A, dando per scontato che ancora Brescia e Pescara siano già in Serie A. Ecco il calcio di punizione, è fissata la barriera, È l'ottavo minuto di gioco, parte il tiro, parata da parte di Cervellati, che mette la palla in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo per il Pisa, linea allo studio.
10: Attenzione De Luca, sì. Da Verona in vantaggio la formazione dell'Atalanta, gol di Caniglia al decimo. C'è stata un'indecisione del centrocampo veronese, ne ha approfittato immediatamente l'Atalanta. Pasciullo ha offerto un pallone splendido a Caniglia che ha dato in rete. 1-0 quindi per l'Atalanta, te la linea.
2: Ti ringrazio Collini, e dunque il primo gol della giornata per la Serie A, tutto il resto sullo 0-0. Andiamo con un altro giro rapido di collegamenti da tutti i campi, poi ascolteremo quello che è successo finora nelle altre due partite, Foggia-Lazio e Cagliari-Bari. Per questo giro dunque direi un minuto per tutte le postazioni, la linea Ciotti.
3: Si gioca l'undicesima Napoli, invariata la situazione, sempre ferma sulla 0-0. Leggermente fare misura al quinto, un destro da fuori di Rijkaard, senza esito un minuto dopo un angolo di Odenadoni controllato da Tassotti all'ottavo, uno spunto di Padovano, ma l'occasionissima per il Milan capitava al nono minuto, quando Rijkaard poteva sfruttare un malinteso tra De Napoli e Zola per presentarsi assolutamente solo davanti a Giovanni Galli. Sul tentativo di uscita dall'estremo difensore partenopeo, Rijkaard però sbagliava nettamente il bersaglio, mettendo a lato. E c'è stato poi ancora un'occasione per il Napoli con un bel destro da fuori di Crippa che è terminato di poco a lato. Siamo adesso all'undicesimo, seguiamo questa azione offensiva del Napoli impostata su una rimessa dall'out da parte di Corradini. Il tornante di Ranieri indirizza su Careca, buon colpo di testa a seguire ma fa buona guardia a Franco Baresi, recupera il pallone e anche questa opportunità offensiva per il Napoli è sfumata. Al dodicesimo al San Paolo, ancora reti bianche a Te Parma.
4: Il 12° minuto di gioco anche a Parma e lo stesso risultato, sempre 0-0. Vediamo il Parma adesso in azione con Melli, poi il passaggio all'indietro, il tentativo di lancio lungo per Agostini, non riesce a raggiungere il pallone, c'è l'uscita da parte di Peruzzi che recupera e poi cede fuori dalla propria area di rigore. Sempre 0-0 il risultato a Parma fra Parma e Juve, e la linea passa a Roma.
5: Si spegne l'attacco della Roma quando siamo giunti al 13° minuto nel corso del primo tempo. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Roma ed Ascoli. L'Ascoli contiene bene gli attacchi giallorossi, la squadra di cacciatori è raccolta nella sua metà campo e per il momento Lorieri non è stato chiamato a interventi di rilievo. L'iniziativa è comunque tutta giallorossa, mentre il portiere dell'Ascoli sta per battere un calcio di rinvio che poi affida al compagno di squadra Fusco. Il rinvio lungo con palla che spiove oltre la metà campo, colpo di testa da parte di Aldaire che recupera il possesso della palla per la Roma, poi lotta a centrocampo per il possesso del pallone. Intervento da parte di Felicani che assegna un calcio di punizione in favore dell'Ascoli che verrà battuto all'altezza del cerchio centrale del campo, palla già toccata da Verford per Troglio, poi lo scatto di Zaini che insegue il pallone sul settore destro del campo di fronte a sé Carboni, il tentativo di Zaini di effettuare il cross che riesce e poi la presa di Zinetti all'altezza della sua area di porta e il rinvio da parte del portiere giallorosso. 0-0 punteggio, linea Milano.
6: 15° 0-0 con l'Inter che attacca ancora con Bianchi.
10: Attenzione che subisce... Gentili, calcio di rigore per l'Atalanta ed è parato dal portiere del... anzi viene assegnato il gol, quindi Atalanta 2, Verona 0, assegnato dagli 11 metri, Bianchesi era stato atterrato, Cornacchia.
2: Precisiamo un momentino meglio la dinamica, Roberto, di questo rigore, cosa era successo per cui pareva non andasse in gol?
10: Cioè il pallone è finito prima sulla traversa, quindi ha toccato la linea bianca, a quel punto c'è stato il guardalinea che ha indicato all'arbitro che il pallone era entrato, per questo sembrava che non fosse entrata la sfera di là della linea bianca, per questo comunque l'esecuzione di Bianchesi era stata intuita dal portiere del Verona, Gregori. Comunque al 12° Atalanta 2, Verona 0, a te la linea.
2: Ti ringrazio, torna alla linea chi stava parlando, mi sembra Gentili.
6: Milano, sì, sì. Infatti 16° 0-0, ancora l'Inter che cerca di attaccare sul settore di sinistra, in questo momento Bianchi è sulla difensiva, appoggia l'indietro verso Ferri che con calma controlla il pallone. C'è stata un'azione pericolosa della Cremonese al 10° minuto con Floriancic solo sulla sinistra con Desotti che attendeva anche lui completamente solo al centro. Il passaggio di Floriancic è stato però deviato in angolo. È una Cremonese molto combattiva che risponde con decisione, con determinazione agli attacchi un po' confusi fino a questo momento dell'Inter che ha finora, dobbiamo dirlo, in breme il suo massimo ispiratore. Per l'Inter una doppia occasione con Fontolà e Klisman al 14°, una doppia occasione in rapida successione che è però sfumata. 17° 0-0, linea Genova.
7: Dove si gioca il quarto d'ora, la Sampdoria vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato di Vialli, parato, distinto da Maregini. Ancora la Sampdoria in avanti, Catanense in posizione di ala sinistra, tenta di liberarsi i due avversari, poi tocca indietro per Ivano Bonetti, sfuma l'azione della Sampdoria. È una partita abbastanza equilibrata, giocata a buon ritmo, con una Sampdoria più manovriera, la Fiorentina è comunque ben disposta in campo e gioca raccolta con la regia centrale del solito efficace Dunga. Ora c'è un calcio di punizione a favore della Sampdoria, seguiamo questa azione, poi daremo la linea a Bologna, siamo nella zona sinistra, parte il tiro di Ivano Bonetti, che palla alta anzi al centro ed è spinta di testa da Dell'Olio, termina in fallo laterale. Il gioco riprenderà con una rimessa dei blu cerchiati e la linea va a Ezio Luzzi a Bologna.
11: Al quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 tra il Bologna e il Pisa, e nel periodo non collegato il Bologna è andato vicinissimo al gol con un'azione portata davanti da Turgilmaz, che è fuggito sulla destra, ha crossato al centro dove era appostato Calvani, che al volo ha spedito appena oltre la traversa. Subito dopo c'è stato un fallo commesso da Cristallini e per questo è stato ammonito D'Arena, un calcio di punizione, colpo di testa di Poli con palla ancora oltre la traversa ed ecco Evangelisti in avanti, tira ma sbaglia nettamente la mira, palla nettamente fuori, 0-0 il punteggio, linea De Luca.
2: E sentiamo allora Foglianese su Foggia Lazio.
8: Qui siamo al 18° minuto, siamo sempre sullo 0-0, appena può il Foggia cerca di attaccare in forze. La Lazio accetta pienamente questa proposta tattica perché le consente di viaggiare in contropiede e al secondo minuto proprio la Lazio è stata molto pericolosa. C'è ancora un ultimo, un suo assalto in questo momento comunque stroncato, era Di Bacci. Dicevo, al secondo minuto la Lazio con Ridle lanciato da Sosa, ha mancato una ghiotta occasione da gol. Ridle si è presentato tutto solo davanti a Mancini, che sulla conclusione del tedesco ha deviato in angolo impercettibilmente ma in misura sufficiente per evitare il gol. Siamo sempre sullo 0-0 al 18° minuto.
2: Passiamo a Cagliari-Bari, Andrea Coco.
9: Dove sta per scoccare il 19° minuto, Cagliari e Bari sono sempre sullo 0-0, buon avvio dei padroni di casa che hanno collezionato già 4 calci d'angolo. Al 7° da segnalare una stupenda azione, un bellissimo scambio tra Fonseca e Francescoli in piena area, poi sul giocatore uruguaiano sono intervenuti 3 difensori del Bari e l'azione è sfumata. Ora il gioco è interrotto perché c'è un giocatore del Bari, mi sembra Giampaolo, a terra per un leggero infortunio, quindi si riprenderà sullo 0-0 a tela linea.
2: Torniamo ai nostri collegamenti diretti, 2 minuti per Napoli-Milan, 1 minuto per gli altri campi, linea Ciotti.
3: È il 19° al Giampaolo, ancora 0-0, attacca il Napoli, Careca, Crippa, cross di quest'ultimo, interviene di testa molto bene Padovano, la palla sorvola di poco l'incrocio dei pali alla testa di Antonioli e termina sul fondo, rimessa dall'auto che si accinge a battere Donatoni, ha accanto a sé Van Basten ma preferisce servire in maniera più sicura Maldini, sul cui rilancio interviene nuovamente Zola, comincia a farlo nel frattempo Massaro ai danni di Ferrara, ferma il gioco Pairetto e comanda la punizione di fuori del Napoli, avanza sugli sviluppi della punizione Zola, porge palla sull'avanzante Tarantino, si porta quasi a ridosso la tre quarti quest'ultimo prima di disimpegnarsi su Blanc, il libero francese indirizza su Padovano, colto però in fuorigioco da Ramicone, collaboratore di destra di Pairetto, che segnala appunto la posizione non regolare della punta azzurra al direttore di gara, che ferma il gioco e comanda la punizione in fronte del Milan. Al San Paolo siamo giunti al 21°, ancora 0-0 tra provenzali.
4: Prendo la linea da Parma mentre siamo arrivati al 21° minuto di gioco del primo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0, e c'è adesso un calcio di punizione in favore del Parma proprio al limite dell'area di rigore della Juventus. Minotti è il giocatore più vicino alla palla, probabilmente sarà lui incaricato di effettuare questo calcio di punizione che, ripetiamo, è proprio al limite dell'area di rigore della Juve. Poi Minotti si porta in avanti sul pallone, adesso c'è Cuoghi e poi il passaggio indietro per Pulga, il tiro viene ribattuto da parte della barriera della Juve, recuperato però ancora il pallone da Polloni. 22 minuti e 40 secondi di gioco del primo tempo, 0-0 fra Parma, Juve e linea Roma.
5: 23° all'Olimpico, sempre 0-0 tra Roma ed Ascoli, adesso c'è una palla sul settore destro del campo sulla quale sta giocando Rizzitelli, che non riesce però a controllare la fliscia palatrale, ma l'ultimo tocco è stato di un giocatore ascolano, dunque rimessa in gioco in favore della Roma che verrà effettuata da Piacentini. La Roma fatica con questo Ascoli, un Ascoli che lotta con generosità e soprattutto è stato disposto in campo con grande oculatezza da parte dei calciatori, partita povera di emozioni. Intanto il pallone è finito nei pressi del portiere ascolano Lorieri, che lo raccoglie adesso con le mani all'altezza del dischetto, lo lascia rimbalzare e attende che i suoi compagni si spostino in avanti prima di effettuare il rinvio che effettua proprio in questo istante. 0-0 tra Roma ed Ascoli, linea Bruno Gentili.
6: 25esimo, 0-0 anche a San Siro, mentre poco fa vediamo Berti solo in area davanti a Serrampulla, il tiro troppo largo finisce addirittura, sta per finire oltre la linea di fondo, viene recuperato in estremis da Fontolà, la possibilità di crossare nuovamente al centro, ci riesce, lungo il cross di Fontolà, tra l'altro Berti in questo momento si trova in netta posizione di fuorigioco, subito rilevata dalla guardaline e quindi calcio di punizione a favore della Cremonese. C'è ora un fallo laterale a favore dell'Inter quando siamo sullo 0-0 al 26esimo, la linea Genova.
7: A Genova i minuti di gioco sono 24, ancora 0-0 fra Sampdoria e Fiorentina. Il ritmo è accettabile, indubbiamente la giornata nuvolosa e fresca invita gli atleti a correre. Finora abbiamo assistito a fasi alterne con sostanziale equilibrio. C'è un gran lavoro a centrocampo e qualche indecisione di troppo nei 16 metri finali. Ora c'è la Fiorentina in avanti con Branca che tenta un tunnel ai danni del libero della Sampdoria Dario Bonetti, ma l'arbitro ravvisa un fallo a favore della Sampdoria. Si riprende l'azione, la palla portiere Pagliuca, da questi a Sereso che ha rallentato un po' l'azione in questo momento. Siamo nella metà campo della Sampdoria, ancora Sereso in avanti, attende il piazzamento di Compagni, poi tocca sulla sinistra per Pari. Pari indietreggia, sposta il fronte dell'azione a Lanna. Lanna in questo momento libero, supera la linea mediana del campo, tocca in avanti per Buso. Buso è francobollato da Facenda, ancora indietro a Buso, a Catania, in posizione di ala destra, tenterà probabilmente il cross, lo slavo, la palla rimpalla su Dunga e termina in fallo laterale. 0-0 fra Sampdoria e Fiorentina, la linea va a Bologna.
11: È sempre fermo sullo 0-0 il punteggio tra Bologna e Pisa, mentre il Pisa vediamo che si sta portando in avanti. Ecco, con Ferrante entra in area di rigore, è attaccato dal giocatore negro che però gli toglie la palla, e vediamo che a terra c'è Evangelisti, palla fuori, e quindi l'arbitro Arena fa entrare in campo i massaggiatori. Gioco fermo, ripeto, siamo al 25esimo minuto di gioco e la linea va allo studio.
2: Abbiamo dunque nuovamente un inizio di giornata al rallentatore con pochi gol. I due soli gol della Serie A sono stati segnati entrambi dall'Atalanta sul campo del Verona, il resto è tutto 0-0 e tutto 0-0 in Serie B, tanto è vero che Luigi Coppola non è dovuto ancora intervenire nel corso della trasmissione. Bene, torniamo ad un altro giro di collegamenti riprendendo il via da Napoli, sempre per due minuti, sempre per un minuto dagli altri campi. La linea Ciotti.
3: Ancora 0-0 al 28esimo, Rijkaard a Paresi all'interno della metà campo rossonera, il libero del Milan appoggia palla ancora su Rijkaard che può avanzare quasi all'altezza dell'asse Milano Torino prima di aprire su Tassotti. Evita l'intervento di Padovano, quest'ultimo servendo Donatoni. Entra in area poi Fuser, viene fermato dall'intervento della difesa napoletana che rifinisce poi per Zola. Buonissimo il lancio di Zola sulla sinistra, indirizzato a Padovano, inseguito da Costa Corta. Ancora Padovano sul pallone, cerca di saltare in dribbling l'avversario, si oppone con un intervento di Anca, il centrale della difesa rossonera, determinando quindi una punizione in fuori da Napoli. Mentre Pairetto vediamo che fruga nel proprio taschino, non sappiamo se per cercare un cartellino giallo o meno, punizione comunque in fuori da Napoli, con palla che verrà collocata all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore rossonera. Mentre si gioca il 29esimo, la situazione è ancora ferma sulla 0-0. Ammunizione quindi per Costa Corta, mentre Zola si accinge a battere questa punizione. Tutto il Napoli, d'eccezione di Tarantino, si porta sotto misura per tentare la correzione in acrobazia della parabola che sicuramente realizzerà Zola in occasione di questo calcio piazzato, con palla molto defilata sulla sinistra rispetto alla luce centrale della porta di Antonioli. Parte la parabola di Zola, esce dai pali Antonioli, ma non c'è bisogno del suo intervento in quanto la traiettoria è troppo lunga e termina direttamente sul fondo. Al 29esimo al San Paolo, ancora 0-0 a te Provenzali.
4: 29 minuti di gioco anche a Parma, e sempre sul risultato di parità 0-0 Parma e Juve. Adesso è il Parma nella propria metà campo in possesso di palla con Cuoghi. Avanza Cuoghi, si porta lungo la linea centrale, poi ha effettuato il passaggio indietro per Minotti. Minotti sempre in possesso di palla, attende che qualche compagno si porti in avanti, poi lo individua sulla sinistra in Melli. Melli è stato immediatamente servito, su di lui si sono portati Luppi e Conte. Luppi che è riuscito ad avere la meglio, poi un rimpallo favorisce Corini. Corini tenta di servire un compagno sulla destra, non vi riesce, recuperato il pallone da parte dei giocatori del Parma che si portano ancora in avanti con Cuoghi. 30 minuti e 10 secondi di gioco del primo tempo, 0-0 a Parma fra Parma e Juve. La linea va a Roma.
5: Siamo alla mezz'ora all'Olimpico, è sempre 0-0 il punteggio tra Roma ed Ascoli. Non succede davvero nulla qui all'Olimpico, mentre la Roma sta per battere un calcio di punizione sul settore destro del campo. Vediamo sul pallone Essler che lo sta deponendo con cura sul terreno di gioco mentre si sta allontanando dal punto di battuta Zaini. Non c'è barriera da parte dell'Ascoli, dunque Essler pronto per questo calcio di punizione, parte la sua rincorsa, poi il destro in area di rigore, colpo di testa liberare da parte di un difensore dell'Ascoli direttamente in corner, e dunque vediamo Salzaro che si sta portando sulla bandierina di sinistra per effettuare questo corner in favore della Roma. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, al termine di questo corner cederemo la linea a Milano. Salzano dunque dalla bandierina, il raso terra corto per Feller che scambia ancora con Salzano, fuori area, Salzano effettua il cross, Loghiere spinge di pugno, palla fuori area, raccolta da Di Mauro, anticipato momento di concludere, e dunque l'Ascoli poi si chiude, controllo e sfuma questa azione offensiva da parte della Roma. 0-0 linea Milano.
6: 32esimo 0-0 con l'Inter che attacca sulla sinistra con Desideri, adesso sulla destra con Bianchi, davanti a sé il solito Favalli, va sotto anche Florianci, supera persino Florianci, c'è Bianchi all'indietro per Berti, il cross al centro verso Fontolan, viene però intuito da Maspero, il pallone adesso è combattuto tra Desotti e Ferri, alla meglio Ferri, quindi Bergomi che rinvia sulla sinistra per Dino Baggio, il pallone poi di testa, sul pallone interviene poi di testa il capitano della Cremonese Verdelli e Bergomi può riconquistarlo. Al 33esimo 0-0 a San Siro, linea Genoa.
7: A Marassi i minuti di gioco in questo primo tempo sono 32, risultato ancora fermo sullo 0-0 e dobbiamo dire che è calato un po' il ritmo, la partita è meno piacevole delle fasi iniziali. La Sampdoria cerca di essere più manovriera ma non riesce mai a liberare un uomo nei 16 metri finali, nonostante il gran movimento di Vialli che è seguito come un'ombra oggi da Pioli. Sull'altro fronte i Viola ribattono in contropiede con il mobilissimo Branca che spazia su tutto il fronte d'attacco. Ora la palla è ai Viola. È faccenda che non ha nessuna fretta nel rimettere in gioco, poi serve Pioli, da questi a Malusci in posizione di ala destra, controllo impreciso e la palla va l'MLM in fallo laterale, linea Bologna.
12: Attenzione, scusate, interveniamo da Ancona, Ancona in vantaggio al 34esimo con Ermini, Ancona 1 Pescara 0, la linea a Bologna.
11: È aumentato il ritmo qui a Bologna, si tenta di forzare il gioco e i tempi in Bologna-Pisa che al 32esimo sono ancora sullo 0-0, pericoloso il Pisa con Ferrante poco fa, poi il Bologna ha collezionato due calci d'angolo ma sono estremamente imprecisi oggi i giocatori del Bologna, soprattutto per quanto riguarda le puntate in avanti che vengono sottolineate con fischi di disapprovazione da parte dello stesso pubblico bolognese. Si è esaurita nel frattempo una nuova azione della squadra di casa, la palla è finita al portiere spagnolo che poi lentamente con i piedi rimette verso il Baroni che verso Taccola che gli restituisce la palla. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
2: Bene, che la gira immediatamente a Foggia per Foggia-Lazio.
8: Qui a Foggia siamo al 34esimo minuto, 0-0 tra Foggia e Lazio, stiamo assistendo al solito gioco a triangolazioni rapide del Foggia, cui la Lazio da un po' di tempo non replica in maniera significativa. Del resto anche l'ultima azione pericolosa del Foggia risale al 25esimo quando Signori è andato via a Corino, zigzagando si è portato a distanza di tiro ed ha impegnato Fiori in ottima deviazione a mani aperte. Ancora un tentativo del Foggia con apertura di Shalimov sulla destra per Petrescu, aggancia e mette al centro ma c'è l'intervento dei difensori centrali della Lazio che vengono fuori, parte in contropiede la destra stroppa, ancora il Foggia recupera sulla sua tre quarti di campo, 0-0 tra Foggia e Lazio al 34esimo minuto.
2: Scusate, la linea adesso la passiamo a Cagliari per Cagliari Bari, Coco.
9: 35 minuti di gioco al Santeria, Cagliari e Bari sono ancora sullo 0-0, da segnalare due grosse occasioni per il Cagliari al 25esimo e al 26esimo. Al 25esimo bella azione sulla sinistra Mobili Matteoli, poi il cross di Mobili era preda quasi di Fonseca, il quale però è stato anticipato da Bellucci che ha rischiato l'autogol, ha rimediato comunque al Berga. Al 26esimo l'occasione più clamorosa della partita fino a questo momento, Herrera ha pescato Nardini solo davanti ad Alberga, Nardini ha tirato malamente, goffamente, Alberga ha respinto di piede, poi Fonseca ha letteralmente ciccato la girata al volo da sinistra. Poco fa Giampaolo un cross da destra per Platt che ha colpito malissimo di testa. 0-0, 35esimo a Tedeluca.
2: Un flash anche da Roberto Collini su Verona-Atalanta.
10: Tante cose da raccontare, gran ritmo, squadre che giocano molto aperte in questa circostanza. Opportunità per il Verona al 25esimo con Ghirardello, Fanna intraprendente sulla sinistra, sguscia tra due avversari, mette al centro e il giovane attaccante veronese si gira bene ma Ferron si salva distinto. Un'opportunità al 32esimo anche per l'Atalanta, Bianchesi al volo di sinistra appena dentro l'area, si salva con i pugni, Gregori a te la linea.
2: Torniamo allora ai collegamenti, direi questa volta 3 minuti per Napoli-Milan, 1 minuto per gli altri, linea Ciotti.
3: D'accordo Luca, il 37esimo attacca Padovano sulla sinistra, si oppone con una splendida uscita a Antonioli, deviando la palla oltre il fondo e quindi in angolo. Angolo che il Napoli si accinge a battere alla destra della porta difesa dello stesso Antonioli e del quale si incarica Zola. Sotto misura si sono portati anche Blanc insieme a Crippa, evita comunque il peggio Maldini intervenendo di testa sulla parabola dalla bandierina del calcio d'angolo e scatta subito il contropiede rossonero con Massaro che ha servito Maldini, si improvvisa punta il terzino di Capello, cerca di evitare l'intervento di Tarantino, non vi riesce, la palla termina in auto comunque per la rimessa laterale del Milan. Attaccano in frattempo Costa Curta, porce palla a Rijkaard, siamo ai 25 metri napoletani, servito Van Basten, ottimo scambio con Rijkaard solo davanti a Galli e gol. Rijkaard ha messo palla nell'angolo basso alla sinistra di Giovanni Galli, e cioè nell'angolo opposto a quello di tiro. Il servizio di Van Basten è stato perfetto, ha smarcato splendidamente il compagno di squadra, e Rijkaard all'altezza circa dei 12 metri, tutto defilato sulla sinistra rispetto alla porta di Giovanni Galli, ha messo palla nell'angolo opposto a quello di tiro. E pertanto, mentre si gioca il 38esimo, la situazione è adesso la seguente: Milan 1 e Napoli 0. Milan dunque che comincia a cucirsi sullo scudetto il tito sulla maglia, lo scudetto dei campioni d'Italia. Recupera palla nel frattempo sulla rimessa del Napoli. Zola la porge all'avanzante Francini, sta per essere affrontato da Donadoni, ne evita l'intervento con un passaggio in linea per Blanc. Il libero francese si porta a ridosso dalla linea mediana del terreno prima di far proseguire Tarantino, che apre subito sulla destra a beneficio dei Corradini. Il tornante di Ranieri tenta il lancio lungo linea verso Crip, interviene comunque Donadoni, anzi Fuser, a mettere palla in auto per la rimessa laterale del Napoli, che va a batterla con il capitano Ferrara. Vediamo Ferrara già pronto ad effettuare la rimessa laterale, nessun compagno detta il disimpegno lungo e quindi serve Zola, che si era portato sotto misura. Recupera palla ancora Ferrara, la porge all'avanzante Blanc, interviene nel frattempo De Napoli a perfezionare il disimpegno per favorire un intervento ulteriormente agevole al libero francese, che sposta il gioco su Padovano, sta per entrare in area e viene affrontato fallosamente da Costa Curta, già ammonito Padovano. Vediamo adesso quali saranno le decisioni di Pairetto, il momento è delicato. Il Milan in vantaggio per 1-0 per la rete di Rijkaard firmata dal giocatore olandese un minuto fa dopo uno scambio con Van Basten, mentre vediamo che Pairetto si porta verso Rijkaard, rimasto infortunato a terra, mentre il Napoli attende di poter battere questa punizione originata dall'intervento falloso di Costa Curta. Siamo giunti a 5 minuti a riposo, Milan in vantaggio per 1-0, rete di Rijkaard e linea provenzali.
15: Scusa Parma, a Padova al 38esimo il Padova è passato in vantaggio su Lecce con un gol di Livio, a te la linea.
4: E anche a Parma siamo esattamente al 40esimo minuto di gioco del primo tempo, sempre sul risultato di parità 0-0 fra Parma e Juve. Tre minuti fa al 37esimo, vibranti proteste da parte dei giocatori del Parma per un intervento di Giulio Cesar nei confronti di Pulga, intervento in piena area di rigore. Reclamavano il calcio di rigore i giocatori del Parma, ma l'arbitro, il signor Boggi, ha dato semplicemente un calcio d'angolo. 41 i minuti di gioco del primo tempo, 0-0 il risultato fra Parma e Juve, la linea Roma.
5: E 41 sono i minuti di gioco anche all'Olimpico, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 tra Roma ed Ascoli. Al 33esimo, come ha tentato una conclusione di testa, la palla ha strovolato oltre la traversa, replica un minuto dopo da parte dell'Ascoli con Zaini, con un diagonale raso terra che si è perso sul fondo. Al 36esimo la cosa migliore della partita, Feller conclude al volo in area sfiorando il palo. Ancora Roma in evidenza due minuti più tardi. Al 38esimo Rizzitelli tenta la conclusione da fuori ma senza fortuna, la palla è alta, mentre si sta portando in avanti l'Ascoli adesso con Zaini, che cerca di difendere un pallone che finisce però oltre la linea laterale. 0-0.
7: Attenzione, Cucchi è passato in vantaggio la Sampdoria, il gol di Buso. Dopo i particolari,
5: la linea a Milano.
6: Due minuti e mezzo al riposo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. All'occasione sciupata da Berti al 28esimo, la Cremonese ha risposto con una punizione violentissima di Piccioni al 35esimo, 10 centimetri non di più sopra la traversa. Zenga era comunque sulla traiettoria. Al 39esimo Berti manca l'impatto di destro con il pallone dopo un cross smarcante molto bello di Bianchi dalla destra. La Cremonese in questo momento, durante tutta la partita, probabilmente non avrà nulla da perdere e quindi giocherà sempre con questa disinvoltura, con questa tranquillità. Nell'Inter invece c'è troppa ansia, troppa frenesia, e questo spiega anche la lunga serie di errori. Mentre seguiamo questa azione di Pizzi sulla sinistra, il colpo di testa a seguire di Fontolampo e di Clisma, l'intervento quindi c'è, la Cremonese cerca di disimpegnarsi su, vicino alla propria area con Favalli, e ci riesce in questo momento un bel colpo di testa di Maspra a seguire verso Floriancic. 0-0 quando manca un minuto e mezzo al riposo, la linea Genova.
7: A Genova i minuti di gioco sono 42, un minuto fa la Sampdoria è andato in vantaggio su un rapidissimo contropiede, c'è stato un grave errore di Pioli che ha mancato l'intervento di testa su Lombardo. Lombardo alla destra dei blu cerchiati, si è impossessato del pallone, è entrato in area, ha toccato lateralmente per Buso, che ha lasciato partire un gran raso terra che si è insaccato alle spalle del portiere Maregini. Al 43esimo Amarassi, Sampdoria 1, Fiorentina 0, linea Bologna.
11: Mancano 4 minuti alla conclusione, 0-0, Turchilmazzi in movimento, la palla gli viene tolta da Fiorentini e nel periodo non collegato il Pisa ancora vicinissimo al gol con un'azione manovrata con Ferrante, Scarafoni, Gallaccio. Poi sul passaggio conclusivo c'è stato un intervento propiziatorio da parte di Mariani, che è riuscito a mettere la palla in calcio d'angolo. La linea allo studio.
2: Bene, abbiamo giusto il tempo di seguire in diretta gli ultimi istanti di Napoli-Milan. Dagli altri campi si interviene solo in caso di gol. Per i finali di tempo chiamerò io al termine della prima frazione di Napoli-Milan. A te Ciotti.
3: È esattamente il 90esimo al San Paolo, il Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 38esimo da Rijkaard. Rete ispirata in maniera esemplare da Van Basten. Sta per entrare in aria adesso Albertini, viene affrontato falosamente da Ferrara e messo a terra. Interviene Pairetto a comandare la punizione in fronte al Milan. La punizione che si accinge a battere il Milan vedrà la palla collocata ai 22 metri, leggermente defilata sulla sinistra rispetto alla luce centrale della porta di Giovanni Galli, impegnato al momento a organizzare al meglio la barriera dei propri compagni di reparto. Vediamo che tutto il Napoli retrocede a protezione dei propri 16 metri, un Napoli che è stato poco fortunato in attacco anche se ha tentato in due o tre occasioni con grande convinzione la conclusione, si è opposto in occasione dell'ultima conclusione di Crippa in maniera comunque esemplare Antonioli, volando sulla propria destra per la deviazione in angolo e sul tiro della bandierina ha svettato su tutti i tassotti allontanando la palla dalla propria area di rigore. Adesso sul punto di battuta per il Milan sono Van Basten, Fuser e Albertini, tutti e tre accreditati di un ottimo tiro da fuori. Vediamo dunque qual sarà lo schema seguito in questa occasione.
12: Attenzione, scusa Ciotti, c'è un calcio di rigore che è stato assegnato al Pescara e quindi tra qualche istante saremo pronti ad intervenire per appunto seguire la realizzazione eventuale di questo calcio di rigore. A te la linea.
3: D'accordo Grifoni, nel frattempo la punizione calciata da Van Basten ha sorvolato la traversa di Giovanni Galli, impegnato adesso nel calcio di rimessa, raggiunge la palla Blanc, scambia quest'ultimo con Ferrara, avanza ancora il libero francese, porge palla verso Corradini.
12: Attenzione, Bivi contro Nista, palla in rete, quindi 1-1 tra Ancona e Pescara. A te la linea.
3: D'accordo Grifoni, recupera palla nel frattempo Tassotti, per evitare l'intervento di Creca la allunga verso Antonioli che la mette sollecitamente fuori dell'area a beneficio di Parisi. Il capitano è libero dalla formazione rossonera, ha messo in movimento la sovranista Rijkaard che fa proseguire Maldini. Maldini con un lancio di destro tenta di mettere in azione sulla sinistra Fuser, ferma il gioco comunque Pairetto proprio nel momento in cui Fuser si accingeva a trasformare in un cross la giocata che gli era stata servita da Maldini. Termina dunque il primo tempo esattamente al 47esimo, aggiorna la situazione 1-0 in fronte al Milan, rete di Rijkaard al 38esimo in linea a Parma.
4: A Parma è terminato il primo tempo proprio in questo istante, dopo due minuti di recupero 0-0 fra Parma e Juve, la linea a Roma.
5: Gioca ancora l'Olimpico, si gioca ancora due minuti oltre il tempo regolamentare, punteggio fermo sullo 0-0 da segnalare al 45esimo, una conclusione a rete di Salzano per la Roma con palla che ha sfiorato il palo. 0-0, linea Milano.
15: Scusa Milano, a Taranto al 45esimo, il Taranto è passato in vantaggio sulla Lucchese.

0: L'arbitro Collina proprio in questo istante fischia la fine del primo tempo, che si conclude, ripeto, sullo 0-0, quindi la linea da Genova.
1: A Genova è finito il primo tempo, Sampdoria 1, Fiorentina 0, ricordo il marcatore al 41esimo, Buso, linea Bologna.
2: A Bologna siamo al 47esimo, si gioca ancora 0-0, il Bologna in campo con 10 uomini, è uscito per infortunio il giocatore Trochet e non è entrato ancora il sostituto con il Pisa, vediamo che si porta in avanti, la linea allo studio.
3: Sentiamo Foggia.
4: Qui è Foggia, 3 minuti esatti di recupero, si continua a giocare 0-0.
3: Cagliari.
5: 3 minuti di recupero anche a Cagliari e si continua a giocare 0-0 tra Cagliari e Bari.
3: Verona.
6: Squadra negli spogliatoi 0-0.
3: Ancona.
7: Ancona, squadra negli spogliatoi 1-1.
3: Messina.
8: È il 48esimo e si gioca ancora 1-0.
3: Piacenza.
9: È finito il primo tempo 0-0 tra Piacenza e Casertana.
10: Bene. Luca, scusa, sì. Ovviamente non era 0-0, 2-0.
3: Era 2-0 quella dell'Atalanta. Sfuggito anche a me. Grazie Collini di aver precisato. Roma in linea di nuovo.
11: Si gioca ancora, 4 minuti oltre il tempo regolamentare, c'è stato un tentativo di Hessler di far filtrare un pallone in area di rigore a Scolana, mentre dobbiamo anche segnalare che al 48esimo minuto fa circa Hessler ha tentato un pallonetto nel tentativo di sorprendere Lorieri, che al contrario non si è fatto sorprendere. Intanto adesso Felicani fischia alla fine del primo tempo, squadre dunque a riposo, 0-0 tra Roma ed Ascoli.
3: Di nuovo in linea Foggia.
4: È finito il primo tempo, 0-0 tra Foggia e Lazio.
3: E ancora Cagliari.
5: È finito anche a Cagliari, 0-0 tra Cagliari e Bari.
3: Bene, la Serie A dunque è completata. Bologna.
2: Si gioca ancora il 48esimo, 0-0 il punteggio. Al posto del giocatore Trochet, infortunato, è entrato in campo con la maglia numero 15, Gerolin. Nel frattempo vediamo che l'arbitro Arena ha alzato il cartellino giallo per ammonire Baroni del Bologna. Due giocatori del Pisa sono già ammoniti, Cristallini e Gallaccio. Ora è toccato a Baroni e si continua a giocare. Vado avanti.
3: Ci sentiamo tra brevissimo, Luzzi. Intanto chiamo Raffa su Messina Reggiana.
8: Si gioca ancora, anche qui, Massimo.
3: Quindi sempre 1-0 per il Messina sulla Reggiana. Coppola, tu disponi di filali di tempo?
12: Sì, al momento soltanto di Modena Cesena 0-0, Padova Lecce 1-0, Taranto Lucchese 1-0 e per quanto riguarda la Serie C in schedina, Triestina Monza 0-0.
3: Grazie, a tra poco Luzzi di nuovo in linea fino al termine.
2: Sì, 48 minuti e 30 secondi del primo tempo, 3 minuti e mezzo di recupero, in effetti c'era stato un infortunio, appunto quello di Trochet, che ha tirato fuori qualche tempo, qualche minuto ovviamente di recupero, però vediamo che in questo momento l'arbitro Arena fischia la conclusione del primo tempo. 0-0, sentite i fischi del pubblico, nessuno è soddisfatto. In effetti la prestazione di questo primo tempo non è stata eccezionale. A te la linea.
3: Grazie Luzzi, di nuovo Raffa su Messina Reggiana.
8: E si gioca soltanto qui 50 minuti, proprio in questo istante l'arbitro decreta la fine del primo tempo. Messina 1, Reggiana 0, Protti al 37esimo. A te la linea.
3: Grazie Coppola, hai acquisito nel frattempo altri parziali?
12: No, ma possiamo fare un riepilogo.
3: Certamente.
12: A questo punto, allora Ancona Pescara 1-1, Bologna Pisa 0-0, Brescia Avellino 0-0 in attesa di conferma, Cosenza Venezia 0-0 in attesa di conferma, Messina Reggiana 1-0, Modena Cesena 0-0, Padova Lecce 1-0, Piacenza Casertana 0-0, Taranto Lucchese 1-0, Udinese Palermo 0-0, Serie C in schedina, Triestina Monza 0-0, Regina Perugia 0-0 in attesa di conferma.
3: Conferme che arriveranno naturalmente nel corso dell'intervallo. Adesso c'è la consueta breve pausa pubblicitaria e poi tornerà in linea appunto Coppola con altre informazioni. A tra poco.
13: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: GR1. Giorgio Schiavoni in studio. Prende sempre più piede l'ipotesi terrorismo per quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv. Lo sostiene apertamente il ministro israeliano della difesa Katz. Pare che il copilota dell'Oman, che ha aggredito il comandante degli Emirati, volesse far precipitare l'aereo.
2: La ministra dei trasporti israeliana Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv. Accordo che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv, appunto. Da quanto è stato possibile ricostruire, c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri, una seconda squadra di piloti israeliani a bordo in abiti civili in incognito, glielo avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, all'aeroporto di Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite, che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di quelle israeliane. Fabrizio Anoli, GR1.
1: Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al disegno di legge contro l'antisemitismo. A favore hanno votato, oltre ai gruppi di maggioranza, anche Azione e Italia Viva. Contrari Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto e Più Europa si è astenuta. Sempre in Commissione ha approvato anche il testo della legge elettorale, che è ora all'esame dell'Aula di Montecitorio, dove è appena iniziata la discussione generale. Dal Senato invece ok definitivo, con voto di fiducia, al decreto sulla pubblica amministrazione. È stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, l'uomo di 59 anni che un anno fa a Paupisi, in provincia di Benevento, uccise in casa la moglie Elisa di 49 anni e il figlio Cosimo di 15 anni con una grossa pietra e ferì gravemente anche l'altra figlia, 17enne. Due anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito Salvatore Giglio. Questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la donna e il figlio di 28 anni per concorso nell'omicidio del 69enne e occultamento di cadavere.
3: Ucciso e fatto sparire, ecco che fine ha fatto Salvatore Giglio. Un delitto dietro cui si nasconderebbe la mano di moglie e figlio dell'uomo. È questa l'ipotesi dei carabinieri di Crotone, che a distanza di due anni hanno arrestato i due con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Del 69enne non si avevano più notizie dal 28 settembre 2024, quando a Cutro la donna era andata in caserma a denunciarne la scomparsa, ben una settimana dopo da quando l'uomo si era davvero allontanato da casa volontariamente. Un racconto che non ha mai convinto i militari e che soprattutto non combaciava con le immagini riprese dalle telecamere della zona. Il destino di Salvatore Giglio sarebbe stato diverso: ammazzato dopo una lite dai suoi parenti più stretti, il suo corpo forse smembrato e poi gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. Diversi sopralluoghi nella zona da parte degli uomini dei RIS e del nucleo subacquei di Messina. La salma però non è mai stata trovata. Dietro il delitto, probabilmente un movente economico, l'uomo si era separato dalla moglie e non aveva alcuna intenzione di riconoscerle diritti sulle proprietà contese. Lorenzo Gottardo, GR1.
1: La strage di Ustica. La Procura di Roma, come annunciato dopo l'apertura della Francia a fornire nuovi documenti, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. La decisione ora spetta al giudice per le indagini preliminari. WhatsApp introduce il parental control per gli account degli adolescenti. Meta, infatti, ha annunciato nuovi strumenti che consentiranno a genitori e figli maggiori di 13 anni di configurare insieme alcune regole sull'utilizzo delle app, intervenendo soprattutto su privacy, gruppi, canali e stato e accesso a Meta AI. In sostanza, se il teenager vuole modificare qualche impostazione, dovrà ottenere l'approvazione del genitore tramite PIN. L'incredibile Hulk dal Papa in udienza generale. Lou Ferrigno, il culturista statunitense che ha dato il volto al personaggio nella storica serie TV trasmessa tra il 1977 e l'82, ha coronato il suo sogno di incontrare Leone XIV, scambiando anche due chiacchiere con il pontefice americano al termine dell'udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Lou Ferrigno ha poi posato per i fotografi, mimando il gesto che lo rese celebre durante la trasformazione sullo schermo da Bruce Banner al supereroe verde. È tutto, ci fermiamo qui.
0: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Tempi supplementari.
8: Puntuali come ogni giorno, buon pomeriggio, 5 minuti dopo le 17. Questa è Tempi supplementari. Io sono Andrea Boccia, do subito il buon pomeriggio a Mario Pezzolla. Ciao Mario.
9: Grazie Andrea, altrettanto a te, buon pomeriggio.
8: E il buon pomeriggio si estende dall'altra parte del vetro a Jacopo Teodoro in la console e a Danilo Giunta alla regia. Buon pomeriggio va a tutti coloro che ci ascoltano attraverso il canale 711 del digitale terrestre, che ci ascoltano attraverso il DAB e attraverso l'applicazione gratuita di Rai Play Sound. Vado di corsa perché andiamo ad allenarci, andiamo a Coverciano, sui campi dove si sta allenando l'Italia, dove sta preparando Mancini la partita delicatissima, molto complicata, molto affascinante di venerdì sera al Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zidane. Ovviamente ci colleghiamo con il nostro inviato Daniele Fortuna. Ciao Daniele.
10: Buon pomeriggio a voi. Non c'è nulla di semplice, però non era semplice la partita con la Turchia, a maggior ragione questa con la Francia, con Zidane. A proposito, Zidane ritrova l'Italia 20 anni dopo, quella l'ultima partita con la maglia della nazionale francese, questa volta il debutto in casa a Parigi con la Francia, a Saint-Denis, altri incroci, altri ricordi a Saint-Denis per l'Italia. Beh, quello non proprio felice del 1998, il rigore sbagliato da Di Biagio, perché poi alla fine, ahimè, povero Di Biagio, però uno si ricorda poi il momento culminante di una partita con la Francia, poi, che avrebbe vinto il campionato, il mondiale in casa nel 1998, più di recente, perché almeno così diamo un ricordo positivo, 2016 agli europei, l'Italia di Antonio Conte contro la Spagna agli ottavi di finale, una Spagna un po' declinante, però un'Italia fortissima, seppur non così bella, 2-0 per l'Italia, e poi i quarti di finale, la sconfitta ai rigori con la Germania.
8: Allenamento della nazionale a cui non sta prendendo parte, non prenderà parte ovviamente Giacomo Raspadori, uno dei tanti protagonisti in quel di Bursa nella squillante vittoria dell'Italia contro la Turchia. Per un infortunio torna a Bergamo, e quindi con te Daniele vorrei analizzare un po' lo stato di salute degli azzurri in quest'ottica. Mancini lascia per la Turchia 10 effettivi ad allenarsi a Coverciano, schiera 8 undicesimi diversi in Turchia rispetto alla prima deludente, senza tanti giri di parole, partita contro il Belgio. E che succede? Che quegli 8 undicesimi, comunque quella squadra in Turchia, dà un segnale molto importante. In appena 3 giorni abbiamo visto un volto completamente diverso della nazionale, anche lì ci sarebbe da interrogarsi come mai, come è possibile che una squadra sia un certo tipo di squadra e 3 giorni dopo tutto un altro tipo di squadra. A questo punto il problema per Mancini è: a questo punto che faccio? Do fiducia a quelli che mi hanno fatto vedere determinate cose?
10: Di più, provo un'idea di formazione titolare?
8: Come no?
10: Da qui al futuro? La formazione, no, dico, questa è l'idea di Mancini.
8: Ah, ok, pensavo che stavi provando tu a fare gli 11 di venerdì.
10: No, è il pensiero nuvoletta con il pensiero di Mancini. Provo a con una formazione titolare, guardando anche al futuro, perché poi è questa l'idea. È vero che sono partite ravvicinate, e per esempio per Tonali sarebbe la terza partita consecutiva. Poi magari potrebbe essere liberato da Mancini e andare in Inghilterra, ma questa è una supposizione mia, magari non è vero. Resta certo 4 partite, 4 presenze in 4 partite comincia a essere un po' impegnativo per tutti, però questo vale per Tonali, può valere anche per Pio Esposito lì davanti. Ma come si fa a rinunciare a Pio Esposito dopo la partita che ha fatto a Bursa contro la Turchia, cioè dopo il ruolo che lui ha assunto lì in mezzo all'attacco, a coprire il pallone, a parte il gol, però tutta la protezione del pallone per gli inserimenti poi dei compagni di squadra, dei centrocampisti? Ecco, secondo me sono un po' questi gli interrogativi. Abbozziamo sì la formazione titolare mentre sono in campo qui su uno dei campi secondari a Coverciano, perché nel campo centrale
11: È molto assolato e devo dire che fa caldo al sole, ci sta bene, che è chiaro che non sono temperature estive, però meglio giocare all'ombra, in una mezza ombra, così come sta facendo l'Italia tutta in campo. Quindi insomma Raspadori è andato via, ha lasciato Coverciano, sono 28 giocatori di movimento più 4 portieri, tutti regolarmente in campo, nessuno al momento in questi minuti iniziali, perché l'allenamento è appena cominciato, si sta allenando a parte oppure sta facendo palestra, sta facendo un allenamento differenziato, quindi le condizioni dovrebbero essere generalmente buone. La formazione titolare è possibile, secondo me, naturalmente con Donnarumma in porta, poi lì primo dubbio a destra, confermare Kayode oppure Di Lorenzo.
8: È stata una delle note più liete in Turchia, certamente Kayode.
11: Lì bisogna anche un po' capire l'esperienza, il passato conta quello che conta, però ahimè Di Lorenzo ebbe un inizio scioccante nell'ultima partita che l'Italia ha giocato a Parigi, non allo Stade de France ma al Parco dei Principi, poi con Spalletti sempre Nations League. Dopo quel gol preso con un liscio di Lorenzo sulla fascia, l'Italia era andata a vincere con la Francia per 3-1, era stato uno dei picchi del periodo di Spalletti, con l'Italia che arrivava invece dall'infausto europeo con la sconfitta con la Svizzera agli ottavi di finale. Insomma Di Lorenzo lì andò male, però quello appunto è un episodio, poi non sono corsi e ricorsi, ma il dubbio resta: Kayode o Di Lorenzo? In mezzo i centrali e Bastoni, sì, forse con il rientro di Mancini, che non era in Turchia, Gianluca Mancini, ed è stato qui a Coverciano ad allenarsi. A sinistra io darei per certo il rientro di Riccardo Calafiori, poi a centrocampo discorso di Tonali, ok, l'abbiamo fatto. Poi Barella, che è rimasto anche lui qui ad allenarsi a Firenze, dall'altra parte secondo me conferma di Frattesi, e allora ecco, questa è una formazione titolare anche guardando al futuro, magari guardando agli impegni di un europeo, quindi molto molto più avanti. E poi davanti appunto in attacco più Esposito, secondo me sì, rientra Ken, che non ha giocato in Turchia, sulla destra poi vediamo ancora Cambiaghi, e comunque ha fatto bene con il Belgio e ha fatto bene anche quando è entrato nel secondo tempo al posto di Raspadori in Turchia.
8: L'umore della truppa, tu che sei lì accanto a loro, hai vissuto accanto a loro dall'inizio di questo ritiro, dopo Italia-Belgio, immagino anche un Mancini, abbiamo sentito un Mancini di un certo tipo nella conferenza prepartita e nei giorni successivi, comprensibilmente, viste le tante critiche piovute, forse eccessive effettivamente, come magari sono eccessivi gli elogi scaturiti dopo Turchia-Italia. Hai visto un cambio drastico di umore del gruppo, da Mancini in testa, diciamo?
11: Bah sì, c'è Mancini, sicuramente felice anche lui, è soddisfatto, però secondo me non bleffa, tutt'altro, dice la verità. Una vittoria vale una sconfitta, ha detto anche a noi subito dopo la partita in Turchia a Bursa, ed è vero, perché comunque ci vuole più tempo, ci vogliono più partite, ci saranno altri momenti negativi, quindi la critica non può essere così contingente e vincolata poi al risultato del momento. Erano state esagerate quelle con il Belgio, avevano dato appunto già per sconfitta, per defunta la nazionale italiana, e ce l'ho ricordato Mancini anche nel 2018, nessuno ci dava una lira, e poi è successo quello che è successo, 37 risultati utili di fila, poi la vittoria negli europei del 2021. Comunque direi, per tornare alla tua domanda Andrea, sollievo innanzitutto, e quindi maggiore serenità anche per preparare la partita con la Francia.
8: Anche perché si è passati a lottare con lo spettro della retrocessione, adesso si strizza l'occhio al secondo posto, perché ora la Turchia battuta fuori casa, adesso l'affronteremo poi in casa tra qualche giorno, fa un po' meno paura quel quarto posto, si può aspirare al secondo.
11: È vero, dipende dal Belgio, però la possibilità, certo, dipende molto dalla partita con la Francia, dipenderà molto anche da cosa farà il Belgio con la Turchia, poi l'Italia avrà di nuovo la Turchia, lì la vittoria dovrebbe essere obbligatoria se si vuole sperare ancora nel secondo posto e dunque nei quarti di finale a marzo in Nations League. Poi a novembre, ricordando il programma, l'Italia giocherà a San Siro contro la Francia e poi andrà in Belgio. Speriamo che quella sia la partita decisiva per il secondo posto, ecco, io
8: lo spareggio. Insomma,
11: mi piacerebbe che fosse così già da adesso, che fosse uno spareggio interessante. Questo vorrebbe dire che l'Italia è ancora in corsa a quel punto lì, proprio proprio all'ultima partita del gruppo di Nations League.
8: Importante mettersi nelle condizioni di fare questo spareggio tra virgolette con il Belgio. Molto passerà tutto passerà dai prossimi due impegni: venerdì con la Francia e lunedì contro la Turchia in casa. Daniele, ti lasciamo all'allenamento di Mancini, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento al prossimo collegamento in diretta. Ciao.
11: Ciao, grazie a voi.

0: Questa In The Stars non bisognerebbe neanche presentarla, perché parla da sola.
1: Sì, assolutamente.
0: Sono i Rolling Stones con questa, ed è un nuovo, il nuovo album, quello che cito a luglio. Ma questo riff da Keith Richards lo suona o la chitarra va da sola?
1: La chitarra va da sola, la tiri fuori dal fodero e va il riff,
0: perché è la sua chitarra, quindi va da sola.
1: Sì, è così. Solo la sua fa così. Se dovessimo metterci noi a fare questa stessa cosa,
0: no, niente,
1: non ci verrebbe mai.
0: I Rolling Stones 2026. No? Potrebbe essere di qualsiasi anno questo.
1: Veramente, veramente. Sempre devo dire ad altissimi certo. Livelli. Le Stars sono loro, e le Stars le vedremo anche in questa puntata di Tempi Supplementari, che prima, nella fretta di collegarci con Coverciano, abbiamo dimenticato di elencare un po' il menù di giornata di queste due ore, un'ora e quaranta oramai, in cui terremo compagnia in Tempi Supplementari. Parleremo ovviamente di calcio in un'ottica della preparazione atletica, perché c'è questa maxi sosta, questo unicum, questa prima volta delle soste di settembre e ottobre accorpate, 3 settimane per le squadre di Serie A e non solo, di tutta Europa, per fare un po' un richiamo di preparazione. Cercheremo di capire bene cosa può succedere dal punto di vista dei muscoli degli atleti in queste 3 settimane con un preparatore atletico di grandissima esperienza. Poi gli altri sport, parleremo di canoa e kayak, e qui avremo uno dei mostri sacri, non uno dei, l'atleta più titolato in Italia per quanto riguarda la disciplina della canoa, e infine nel basket, perché ieri si è disputato, siamo a fine settembre, già il secondo scontro tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ieri non in Supercoppa, non in campionato, ma la prima delle due sfide della stagione regolare di Eurolega, una partita esaltante vinta da Milano all'ultimo secondo. E questo con altre notizie, tante voci, ma noi continuiamo a parlare di nazionale, perché abbiamo detto con Daniele, venerdì Francia-Italia al Saint-Denis, è stato designato l'arbitro della sfida, sarà lo spagnolo Gilles Manzano, ed è già al terzo incrocio con gli azzurri. I precedenti sono una vittoria in Nations League per 1-0 sull'Inghilterra, una vittoria firmata da Raspadori, esattamente quello che il nome che avevi
0: perché l'ho pensato,
1: sì, infatti me lo hai comunicato, è giusto, è Raspadori. E infine nel 2023 lo 0-0 contro l'Ucraina sul neutro di Leverkusen, terzo incrocio con il fischietto spagnolo. Questa mattina dal ritiro di Coverciano ha parlato il difensore centrale dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Noi ascoltiamo due brevi frammenti. All'inizio lui ha detto che cosa può aver lasciato di buono, ovviamente la trasferta della nazionale in Turchia, questo roboante 1-4 che ha sistemato e la classifica e l'umore degli azzurri. Ma sentiamo Scalvini.
2: Sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite. I senatori stanno aiutando tanto comunque noi giovani, penso sia una cosa molto, molto importante, perché fanno capire qual è il vero spirito dell'Italia, della nazionale. Per noi è molto importante prendere ad esempio persone oltre che calciatori, quindi è molto bello poi vederci tutti insieme, uniti, ed è una cosa che anche ci chiede il mister, tanto di creare un buon gruppo e stare bene insieme.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E il buon gruppo ha prodotto la prestazione in Turchia. Scalvini, uno dei titolari contro la Turchia, in una coppia centrale che l'ha visto appaiato con l'interista Bastoni, che la prima partita non l'ha giocata perché squalificato per il famigerato cartellino rosso di Zenica nella partita spareggio contro la Bosnia. Quindi coppia centrale in Turchia, Bastoni-Scalvini, coppia centrale contro il Belgio, Coppola-Mancini. Vedremo cosa farà il Mancini CT venerdì contro la Francia. Tutto sembra, come diceva anche Daniele Fortuna prima, per quanto riguarda la coppia centrale, tutto sembra andare verso la coppia Mancini-Bastoni. Ma noi ascoltiamo ancora Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia e dell'Atalanta, sull'impegno contro i mostri della Francia.
2: La Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo. e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. E chiaramente adesso col mister analizzeremo e studieremo l'avversario per vedere cosa fare. E poi noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e a dare il massimo. E sì, sicuramente un po' Sarri giocare a 4 con la linea un po' mi aiuta rispetto a prima stare sempre uomo su uomo, poi chiaramente ci sono delle differenze su ciò che chiede il mister qua, però penso sia tutta una cosa positiva, cose che imparare, più imparo meglio è per me come bagaglio personale, ma penso che per tutti comunque le cose che ci chiede il mister sono molto molto chiare.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Tra i protagonisti in quel di Bursa in Turchia, in quella partita funestata da un diluvio costante abbastanza violento, c'è stato sicuramente Scalvini, c'è stato sicuramente Kayode, ma c'è stato anche Nicolò Fagioli, il centrocampista della Fiorentina, schierato nel centrocampo a tre insieme a Tonali e Frattesi. Insomma, un Fagioli che torna in nazionale rinfrancato anche dalle ottime prestazioni fino a questo momento con la Fiorentina, è sicuramente uno dei titolari in più per Roberto Mancini, e questa mattina Daniele Fortuna ha raccolto in esclusiva alcune considerazioni a tutto tondo di un Fagioli mai banale, il ragazzo della Fiorentina. Quindi vi invito ad ascoltare l'intervista di Daniele Fortuna a Nicolò Fagioli.
4: Erano passati 2 anni dall'ultima tua partita con la nazionale, che cosa è successo? Quanto ti mancava questa maglia?
5: No, mancava tantissimo ovviamente, è passato tanto tempo, penso che giustamente non sono stato convocato in questi 2 anni perché comunque sì, ho fatto l'anno scorso una buona stagione, però quella prima non benissimo, e adesso sono molto contento di essere qua.
4: In Turchia, mezzala di palleggio, di costruzione lo scorso anno e anche quest'anno ci abbiamo visto tante volte invece da regista puro con la Fiorentina, e qui a Firenze dopo la partita con la Turchia subito hanno detto va bene, ok, abbiamo ritrovato Borja Valera, abbiamo ritrovato Paolo Sosa. Tu come ti sei sentito in campo l'altra sera?
5: No, in campo l'altra sera con i miei compagni mi sono trovato benissimo, è il ruolo che posso fare, penso che posso fare tutti i ruoli a centrocampo, qua faccio un ruolo, alla Fiorentina faccio un ruolo simile, però mi trovo bene in entrambi, a Firenze devono stare tranquilli che anche il ruolo in cui sono mi trovo molto bene.
4: Mancini è stato il primo a convocarti in nazionale nel 2022, nel 2023 invece aveva detto a proposito dei giovani inglesi emergenti: noi abbiamo i nostri Bellingham, sono Fagioli e Miretti. Che cosa ha di speciale Mancini come allenatore secondo te nella gestione del gruppo, penso, o nelle idee da trasferire sul campo?
5: Beh, innanzitutto devo ringraziarlo perché è lui che mi ha fatto esordire in nazionale, e poi è un mister che parla poco, però le cose che dice sono molto mirate e noi siamo tutti qua per ascoltarlo, per migliorarci e per dare tutto per lui.
4: La Francia e i duelli in mezzo al campo, non sappiamo chi giocherà dall'altra parte, non sappiamo chi giocherà per l'Italia, però noto che potrebbe esserci una differenza, non tecnica, non è detto, ma sicuramente di stazza di centimetri. Sì, come si interpreta questo divario secondo te?
5: Beh, ovviamente parliamo di giocatori fortissimi della Francia, noi non sappiamo chi giocherà di loro, non sappiamo chi giocherà di noi, l'importante è che chi va in campo sfrutta le proprie qualità, ovviamente se uno predilige la tecnica deve sfruttare la tecnica e uno la fisicità deve sfruttare la fisicità, basta che poi in campo siamo uniti, vicini e compatti e facciamo quello che ci chiede il mister.
4: Social e critiche, tu come ti poni? Perché comunque questioni personali ne hai avute in passato, hai cambiato il tuo atteggiamento nei confronti anche del telefono, dei social, guardi meno, controlli meno, guardi più avanti semplicemente?
5: Beh, sicuramente, guardo molto meno i social rispetto a prima perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene e ti portano in basso appena sbagli.
4: Il tuo sogno con la nazionale adesso qual è, in conclusione?
5: Andare al prossimo mondiale con l'Italia.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: La radio è così, da dove vengono fuori queste canzoni? È vero? Da momento altro vengono fuori. Questo è un pezzo dell'82, La Mette, della Rettore, perché c'era stato questo momento in cui lei non voleva più saperne di chiamarsi Donatella. Te lo ricordi questa cosa?
1: Ha fatto una canzone.
0: Bravissimo, è proprio così, sì, giusto.
1: E quindi questa canzone, questo concetto appena accennato, diciamo, lo dice, lo dice e non lo dice, così, tra le righe.
0: La Rettore, con questo duo di autori che sono loro due, Rego Rettore, sono due che stanno insieme proprio nella vita e lavorano insieme da...
1: Da prima dell'82 sicuramente, no, certo, sicuramente. È così. Quindi, insomma, qualche settimana è passata. Calcio internazionale, andiamo a vedere cosa sta succedendo un po' in giro per l'Europa. E in Inghilterra sta succedendo un mezzo terremoto, almeno sta per succedere, dovrebbe succedere un terremoto, visto quello che sta succedendo intorno al Manchester City, accusato di ben 115 capi d'accusa per, diciamo, una frode fiscale ai danni della Premier League. Si attendono nelle prossime settimane, mesi, non sappiamo, sappiamo i tempi della giustizia italiana, non credo che quella inglese sia poi così più veloce. Comunque sicuramente un procedimento che fa tremare un po', sta facendo tremare i tifosi del City, sia per quanto riguarda le Premier vinte, sia per quanto riguarda il campionato in corso. Ballano penalizzazioni, si parla di possibile addirittura retrocessione, mentre per quanto riguarda le coppe europee, la Champions di quest'anno e anche quella dell'anno prossimo, sembrerebbe tutto in salvo. Ma non sono momenti, non sono settimane molto felici, molto tranquille per gli, i supporters del City. Oggi è arrivato il messaggio dell'ex allenatore storico oramai del City, Pep Guardiola, che sta osservando il suo anno, biennio, chissà, sabbatico. Si è espresso attraverso i canali social, esprimendo la sua vicinanza a tutto il mondo City. Scrive Guardiola: voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia che sono qui più che mai. Sono e sono sempre stato e sempre sarò al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, dei giocatori, dello staff, di Enzo Maresca e di voi, i nostri tifosi unici. Voglio essere chiaro, ce la faremo insieme, vi voglio bene tutti. Ha concluso così Guardiola, auspicando, insomma, che il City la passi liscia. Al momento sembra difficile ipotizzare un nulla di fatto, ma staremo a vedere, perché in Inghilterra sta succedendo, potrebbe succedere qualcosa di importante. Andiamo invece in Spagna, nel Real Madrid di José Mourinho, che a metà ottobre lo vedrà, vedrà il suo ritorno all'Olimpico di Roma, opposto per quanto riguarda la seconda giornata della stagione regolare della Champions League, opposto proprio alla Roma di Gasperini. Ebbene, José Mourinho perde un altro titolare, si tratta di Raul Asensio, che dovrà star fermo fino all'anno prossimo, fino al 2027, perché il difensore spagnolo ha concordato con lo staff medico di risolvere il problema di una frattura da stress alla tibia destra attraverso un intervento chirurgico. Questo, ovviamente, questa operazione, che è programmata per domani, farà rimanere fermo il difensore per almeno 3 mesi. Quindi un in bocca al lupo ad Asensio di pronta guarigione. Abbiamo parlato all'inizio della nazionale maggiore impegnata contro la Francia venerdì al Saint-Denis, ma c'è un'altra nazionale impegnata prima della nazionale maggiore, ed è quella Under 21, che domani inizierà la prima delle due sfide decisive, non importanti, ma decisive per quanto riguarda le qualificazioni agli europei del prossimo anno. Parliamo dell'Italia Under 21 di Baldini, che è in questo momento seconda in classifica. Ricordiamo brevemente il format del girone di qualificazione all'Europeo del 2027: passa direttamente alla fase finale degli europei le prime classificate dei 9 gironi più la migliore seconda di tutti e 9 gironi, che in questo momento è proprio l'Italia di Baldini. Italia di Baldini, che in 8 partite ha fatto 7 vittorie e una sconfitta contro la Polonia, che invece è percorso netto: 8 partite, 8 vittorie. Le due partite in programma per gli azzurrini è domani 18:30, diretta, radiocronaca diretta di Giuseppe Bisantis, proprio qui su Rai Radio 1 Sport, contro l'Armenia, e il 5 ottobre Italia-Polonia, partita decisiva. Chi vince sarà primo in classifica alla Polonia. Ai polacchi ovviamente basterà un pareggio. Oggi ha parlato, nella vigilia della partita, proprio Silvio Baldini, e sentiamo cosa ha detto sulla partita di domani contro l'Armenia.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Armenia ultima a 0 punti, mentre l'avversario successivo, l'Armenia, è la Polonia, prima con 24 punti su 24. E Silvio Baldini non si è sottratto, lui mai banale nelle sue dichiarazioni, nelle sue conferenze, è stato stuzzicato anche sul possibile commissariamento per la vicenda Malagò. Sentiamo cosa ha risposto Baldini su questo tema.
2: Noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio, e devono trovare il divertimento attraverso una professionalità, perché divertimento non vuol dire raccontarsi solamente le barzellette o farsi gli scherzi. Divertirsi vuol dire esprimere il tuo talento dentro un contesto, e in questo contesto ha bisogno di equilibri per essere una squadra. Quindi parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Questo pezzo si titola My Universe ed è proprio di questi giorni, di 5 anni fa, la pubblicazione e il successo planetario. Beh, devo dire, Italia compresa. Sto vedendo l'elenco dei paesi e non si fa
1: sterminato. Diciamoli tutti, diciamoli tutti.
0: Insomma, i Coldplay con i BTS, il gruppo sudcoreano.
1: Benissimo, come in tanti paesi ha lavorato il nostro prossimo ospite, con il quale affrontiamo uno dei temi principali di questi giorni, ovvero l'inedita maxi sosta, questa sosta di settembre, ottobre, accorpate per la prima volta. Ci sono 3 settimane di pausa per le squadre europee, questo break, diciamo a metà tra una preparazione estiva, la gestione di un mondiale. Insomma, ne parliamo con un preparatore atletico con esperienza quasi trentennale tra la Svizzera, l'Italia, la Francia, la Turchia, l'Algeria. Abbiamo con noi ospite Paolo Rongoni, che ringraziamo. Buon pomeriggio Rongoni.
2: Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Rongoni, questa maxi sosta, questo inedito, diciamo dal punto di vista vostro, della preparazione atletica, dal punto di vista metodologico, per i preparatori rimasti nei club, si tratta di una manna dal cielo per effettuare un richiamo di preparazione, oppure un rischio concreto che spezzi un po' il ritmo della stagione appena iniziata?
2: Ma diciamo che si può vedere da tutti e due i punti di vista. Se dipende molto da come hanno gestito la preparazione ad inizio campionato, e dipende sicuramente da qual è la pianificazione e dal tipo di squadra che si deve allenare. Certo che se si allena una squadra che ha degli impegni internazionali, questo può essere per sicuramente i pochi giocatori che resteranno dell'effettivo, perché di solito le squadre che giocano in Europa hanno diversi nazionali. Ricaricare le batterie in questo momento sarà sicuramente importante, perché poi dopo si affronta un altro periodo molto denso di partite tra il campionato e la Coppa d'Europa. Per gli altri sarà sicuramente un momento, secondo me, per stabilizzare la condizione, perché se la preparazione è stata abbastanza intensa, queste 3 settimane servono più che altro a dare un ciclo.
1: Stiamo perdendo.
2: Se ci sono stati.
1: Sì, prego Rongoni, abbiamo perso per un attimo. Allora, e per quanto riguarda invece, c'è un altro aspetto secondo me che è giusto mettere in rilievo, ovvero il fatto che è una pausa, sì, ma la pausa è per pochi, non per tutti, perché i calciatori, la maggior parte dei calciatori, sono sparsi per il mondo con le rispettive nazionali. Prima di una sua considerazione le farei ascoltare una breve dichiarazione di Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, che ha rilasciato dopo l'ultima partita giocata dall'Atalanta. Oramai siamo al 20 di settembre e poi la commentiamo insieme. Sarri.
3: Forse adesso questa pausa arriva al momento giusto per lavorare, per mettere a punto queste cose dopo un inizio così in salita nel campionato.
4: Sì, io sarei contento se potessi lavorare. Il problema è che io domattina ho 6 giocatori, quindi lavorare si può fare solo a livello individuale in questo momento. È il calcio moderno, c'è a chi piace e a chi non piace.
3: Ma lei questa lunga sosta piace?
4: A me no. Perché se fai 2 conti, se te compri un giocatore il 31 d'agosto e fra metà settembre e metà novembre fa 5 settimane in nazionale, io arrivo a metà novembre e quel giocatore l'ho allenato 10 volte forse.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Sempre abbastanza diretto Maurizio Sarri, però ha ragione, la maggior parte delle squadre si può fare il discorso, sì, richiamo di preparazione, riatletizzazione, ok, però moltissime squadre rimangono a ranghi non ridotti, ridottissimi. Questo che tipo di problema comporta?
2: Questo comporta un problema più che altro di ritmo per chi resta, perché chi parte giocando con la propria nazionale ha sicuramente un ritmo partita più elevato, perché comunque il livello che si trova in nazionale è più alto del livello che di solito si trova nella squadra, e quindi il giocatore poi soprattutto che va a giocare la partita con la propria nazionale resta a ritmo alto e sicuramente riesce a digerire meglio la preparazione. Per quelli che restano, per quello dicevo che forse il consiglio più utile è quello di rimettere la squadra in cicli di sedute di allenamento che assomigliano molto alla settimana classica, magari approfittando di fare un amichevole e dando tempo di gioco ai ragazzi, perché la cosa che manca, e Sarri da questo punto di vista ha ragione, ad inizio campionato è soprattutto il tempo di gioco.
1: Esattamente. Rongoni, altro fenomeno che stiamo vedendo per moltissime, se non tutte le squadre di Serie A in questo stiamo, forse abbiamo perso Paolo Rongoni, chiedo a Danilo Gionta se lo può prontamente ricontattare. Insomma, volevo approfondire il fatto che molte squadre in questi giorni, è vero, richiami di preparazione, è vero l'allestimento e la programmazione di amichevoli, però le squadre, gli allenatori stanno concedendo stanno concedendo agli effettivi, a quelli rimasti, a quei pochi rimasti, anche 3-4 giorni di riposo. Ecco, abbiamo grazie a Danilo Gionta, Jacopo Teodoro, abbiamo recuperato Paolo Rongoni. Eccoci qua, Rongoni, stavo dicendo che abbiamo visto molti allenatori concedere anche 4-5 giorni di riposo in questo periodo. Questo riposo serve a ripulire la testa e i muscoli, oppure può essere anche un rischio di deallenamento?
2: No, credo che ci possa essere un doppio effetto. Sicuramente il fatto di lasciare i ragazzi che stanno comunque in ritiro da inizio luglio e dargli 4-5 giorni di pausa è una cosa che fa bene sicuramente per la testa. Dall'altra parte, quando hai molto tempo a disposizione, il fatto di esporre i giocatori a diverse sedute di allenamento e magari avere la tendenza ad aumentare un po' più i carichi, perché poi dici ho un po' più di tempo per smaltirli, rischia di farti ripartire, diciamo, un po' imballato. Quindi non è sbagliata la strategia di dare ai ragazzi un po' più di tempo, di lavorare, diciamo, su una freschezza di più di tipo psicologico che di tipo psichico, e questo serve comunque, perché comunque un campionato è lungo e soprattutto chi gioca tante partite alla fine fa fatica, perché è la densità degli impegni che porta al problema, e quindi lasciare un po' di riposo non è mai sbagliato, secondo me.
1: Rongoni, lei ha lavorato sia con i club, citiamo alcuni, Roma, Lazio, Napoli, Lione, Olympique Marsiglia, sia con la nazionale, l'ultima esperienza con l'Algeria di Petkovic, arrivata fino ai sedicesimi di finale degli ultimi mondiali. Che tipo di differenza c'è, se c'è, tra lavorare come preparatore atletico in un club o in una nazionale?
2: La differenza fondamentale è che in nazionale tu usufruisci del lavoro dei tuoi colleghi, e quindi il lavoro principale è quello di prendere informazioni dalle varie squadre su come stanno, quali sono le abitudini di allenamento, e continuare per la tua strada cercando di ottimizzare il giocatore per quei 15-20 giorni che ce l'hai sotto le mani. In club il lavoro è completamente diverso, hai un'annata da programmare, gli impegni diciamo nazionali e internazionali da dover gestire, e quindi fai un lavoro che è completamente diverso.
1: L'opinione diffusa, non so quanto veritiera, è che si dice in nazionale i calciatori lavorano di meno rispetto al club, e questo potrebbe spiegare perché dopo le soste per la nazionale ci sono spesso i risultati a sorpresa, ecco, si concentrano un po' in questi turni un po' interlocutori dopo le soste per la nazionale. Alcuni allenatori la spiegano perché non ho avuto 10-15 calciatori e perché comunque in nazionale hanno lavorato di meno. È una maldicenza oppure c'è qualcosa di vero?
2: No, è sicuramente è una realtà. È una realtà legata al fatto che comunque i ragazzi arrivano in nazionale con un certo diktat tattico, anche con magari una posizione in campo ben precisa, e poi quando vanno in nazionale magari vengono utilizzati in un'altra posizione, o magari gli vengono dati altri diktat tattici, e quindi loro devono resettare e adattarsi a quello che l'allenatore della nazionale gli chiede. Questo gli porta, secondo me, molta confusione. Il fatto di non lavorare fisicamente è, diciamo, è la diretta conseguenza, perché sarebbe inutile e presuntuoso dalla parte del preparatore della nazionale voler dar carichi di lavoro proprio che lui pensa giusti per il ragazzo, quando il ragazzo, tra virgolette, è proprietà della società, ha un programma di lavoro prestabilito dai preparatori della società, che lo conoscono sicuramente meglio del preparatore della nazionale. E quindi, diciamo che per conoscenza di cose, io mi limitavo a fare quello che i preparatori delle varie nazionali mi mandavano su un programma specifico, perché poi dopo, quando alla fine il ragazzo appartiene al club ed è una proprietà ed è un diciamo, ed è un investimento del club. Quindi a volte lavorare potrebbe significare mandarlo fuori strada e creare danni al club, e questo non è deontologicamente una cosa giusta.

0: 7 e il 6 di ottobre, ovvero 5 giorni prima dell'impegno della Roma contro il Como, alla partita di addio alla nazionale di Messi. La motivazione è molto semplice: due voli transoceanici in pochi giorni, una partita, i due arriverebbero poi a un impegno molto importante, comunque alla ripresa del campionato e di un ciclo di partite molto ravvicinato. Insomma, non vale la pena per questa amichevole, con tutto il rispetto per Leo Messi, di sobbarcarsi questa fatica. Esattamente, sì, fatica muscolare, poi c'è anche la testa dei calciatori da curare. Una curiosità: lei cosa avrebbe permesso ai calciatori, o veramente il rischio era troppo alto?
1: Guardi, io credo che il calciatore è pilotato dalla testa, e questo è il primo elemento. Dopo, se mi metto nei panni di chi ha preso questa decisione nella Roma, non potrei, se fossi io il preparatore del club, contraddire una cosa del genere, perché se parliamo seriamente, un volo transoceanico con il fuso orario e quello che ne comporta è uno stress enorme per il giocatore, e quindi è normale che la Roma, che quest'anno sta vicino agli obiettivi prefissi sin dall'inizio, con un allenatore che richiede una certa intensità di gioco e richiede soprattutto molta attenzione all'aspetto tattico e quindi molta concentrazione, faccia una determinata richiesta. Cioè, per me è logico, ma dovrebbe farlo la Roma come tutti gli altri club che hanno giocatori che sono esposti a questi voli così grandi. D'altronde bisogna saperlo che per il giocatore veramente il fuso orario e il volo transoceanico è veramente uno dei maggiori rischi di infortunio, e quindi è normale che la società faccia una cosa del genere.
0: Allora, per salutare Paolo Rongoni e ringraziarlo della sua partecipazione, le chiedo: conclusa l'impegno con l'Algeria, che cosa riserva il futuro per Paolo Rongoni?
1: Guardi, per adesso stiamo alla finestra, vediamo cosa succede. Guardo la nazionale, contento dell'ultima vittoria, e poi vediamo cosa arriverà da qui a breve.
0: Benissimo,
1: va bene?
0: Benissimo, le facciamo un grande in bocca al lupo e le ringraziamo di nuovo per essere stato con noi. Grazie a Paolo Rongoni.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio.
0: Grazie.
2: C'era un piccolo ritardo.
0: Purtroppo è caduta un paio di volte la linea, però è stato tutto molto molto chiaro, anche molto interessante per quanto mi riguarda. Abbiamo tempo un attimo, perché abbiamo parlato di Argentina e c'è una notizia che arriva dall'Argentina. Saprete che qualche giorno fa si è sparsa la notizia del ricovero in terapia intensiva dell'ex calciatore di Roma, Bologna, Juve, Inter, Osvaldo, Pablo Osvaldo. Oggi ha parlato la famiglia di Osvaldo, ha parlato attraverso, ovviamente come sempre, attraverso i social, dando notizie piuttosto rassicuranti, diciamo. Hanno ringraziato tutti quelli che hanno mostrato la preoccupazione per la salute di Daniel Osvaldo, che sta bene ed è lucido. Purtroppo hanno diffuso molti organi di informazione notizie errate, allarmanti, senza verificare le informazioni. Osvaldo sta bene ed è lucido, non è vero che si trovasse in condizioni di indigenza e che sia arrivato in ospedale in questo stato. Stava come chiunque altro dopo diversi giorni di sofferenza e inappetenza. Gli è stato diagnosticato quello che viene definito comunemente liquido nei polmoni. I medici hanno eseguito un intervento per pulire l'area e attualmente siamo in attesa dei risultati degli esami. Tanti tanti auguri a Pablo Daniel Osvaldo. Mario, meglio così. Siamo al GR delle 18. Come
2: esatto,
0: ci arriviamo?
2: 3 minuti e mezzo al giornale, ci arriviamo con i Keane, poi torniamo.
0: Assolutamente.

0: 74 passeggeri, per lo più israeliani, coinvolti nell'incidente di stamattina. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti, di origine omanita, ha tentato di accoltellare l'altro pilota e far precipitare l'aereo. Il sospettato è ora agli arresti. Il ministro della difesa israeliano Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. Il fisco non deve soffocare famiglie e imprese, ma nessuna tolleranza per chi evade o elude, lo dice Giorgia Meloni all'assemblea di Conflavoro PMI. La premier rivendica il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell'IRPEF, 21 miliardi l'anno, afferma, lasciati nelle tasche dei cittadini. Sul lavoro Meloni difende la scelta di affidare il salario alla contrattazione collettiva anziché fissare per legge una soglia decisa dallo Stato. Al Teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Il dolore non si estingue e non si attenua da parte mia. Una vicinanza vera e personale, ha detto Mattarella ai familiari delle 118 vittime dell'incidente allo Scalo milanese. Presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Proseguiamo con la cronaca, con il processo per la strage di Paupisi in provincia di Benevento, avvenuta un anno fa. Sentiamo.
1: Ergastolo, è questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Benevento per Salvatore Ocone, il 59enne accusato del duplice omicidio della moglie Elisa e del figlio Colosimo e del tentato omicidio della figlia Antonia. Un verdetto che chiude il primo grado di un processo segnato da un dolore profondo. La sentenza arriva esattamente ad un anno da quella tragedia che ha scosso un'intera comunità. Secondo il PM Nicola D'Angelo, Ocone ha agito lasciando che il rancore e la rabbia contro la moglie prendessero il sopravvento. E nell'aula del tribunale era presente il figlio Mario, scappato alla tragedia perché fuori regione, era seduto tra il suo avvocato e quello del padre. Una vita spezzata la sua, Mario ha cercato lo sguardo del padre in aula senza mai trovarlo, era perso nel vuoto.
2: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
1: Napoli, Alessia Meloni, GR1.
0: Caso Garlasco, il lavoro della Procura di Pavia si concentra ora sulle analisi relative alle tracce genetiche trovate sui pedali della bici di Alberto Stasi.
3: Interrogatori, intercettazioni, analisi di consulenti. Da lunedì, con la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogativi sul delitto di Garlasco sono, se possibile, ancora aumentati. Si torna al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Tracce genetiche di Chiara Poggi c'erano nei primi due test effettuati il 19 settembre 2007, ma non nelle controanalisi del giorno dopo. Perché l'esito delle controanalisi è poi sparito dalle indagini? La Procura di Pavia vuole fare chiarezza su questo. Gli ufficiali del RIS dell'epoca, a partire dal generale Garofano, hanno detto ai PM di non ricordare cosa accadde, ma smentiscono ogni ipotesi di complotto per incastrare Stasi. Per l'accusa, sulla scena del crimine quel giorno c'era Andrea Sempio, sarebbero sue le impronte trovate, mentre i consulenti della procura, nella nuova relazione depositata, scrivono che l'aggressione a Chiara Poggi si è protratta per decine di minuti e l'intervallo tra le prime lesioni e la morte è plausibilmente compreso tra 30 e 60 minuti, un intervallo cronologico che toglierebbe Alberto Stasi dalla scena del crimine. Milano, Simone Gorla, GR1.
0: Ora gli esteri. Il nuovo premier britannico Andy Burnham rompe il tabù sulla Brexit e non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. In studio Alba Arcuri.
4: Di fatto il dossier sulla Brexit, anche se a piccoli passi. Nel suo discorso a conclusione del congresso del partito, il premier Andy Burnham ha detto chiaramente che l'uscita dall'Unione Europea ha fatto più danni che bene. Ha aggiunto anche che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, dal restare come siamo fino ad andare fino in fondo, quindi con la riadesione di nuovo all'Unione Europea. Lo ha affermato tra l'altro in una intervista dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, annunciando di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti dell'Unione Europea. E c'è anche una replica da parte della Commissione. Il Regno Unito è un partner stretto e prezioso dell'Unione, spetta al governo britannico definire in che modo intende andare avanti.
0: Il Festival del giornalismo organizzato dalla rivista internazionale compie 20 anni. Dal 2 al 4 ottobre a Ferrara oltre 200 professionisti dell'informazione per discutere le grandi trasformazioni del presente, dai conflitti globali all'intelligenza artificiale sino alla crisi climatica. Ampio spazio anche alla letteratura e alle arti. Tra gli ospiti lo scrittore Nicola Lagioia e il fumettista Zero Calcare. È tutto, prossima edizione della GR1 alle 19.
5: Della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
6: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
5: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Tempi supplementari.
8: Le 18.06 di questo 30 settembre 2026, ancora buon pomeriggio, buon ascolto da parte di Andrea Boccia
9: e Mario Pezzolla, eccoci qua.
8: Eccoci
9: Andrea.
8: Di nuovo Mario, salutiamo dall'altra parte del vetro Jacopo Teodoro, alla parte tecnica Danilo Gionta in regia. Seconda e ultima ora i tempi supplementari, ricca di notizie sia di calcio che di ciclismo e anche di collegamenti di altri sport. Questa seconda ora è dedicata agli altri sport, parleremo in particolare di canoa, kayak e anche di pallacanestro, di basket, ma prima qualche notiziola di calcio sparsa. Andiamo a Bologna, dove abbiamo detto ieri, anzi lunedì, parlavamo dell'infortunio del terzino svedese Holm, terzino infortunio patito con la nazionale. Ebbene, il Bologna corre ai ripari visto il lungo periodo di convalescenza che attende lo svedese, laterale svedese del Bologna, e da ieri, anzi da oggi, a Casteldebole, aggregato al gruppo di Palladino, c'è Matteo Darmian, il 36enne rimasto svincolato dall'Inter il 30 giugno, si sta allenando con il Bologna, diciamo che è in prova per capire se verrà valutato per capire se tesserarlo in ottica per questo scorcio di campionato, anzi fino alla fine della stagione, per tamponare l'emergenza che si è creata sulla corsia difensiva destra del Bologna. Cambi di panchina, giro di panchina in Serie B. Cambia l'Empoli, che ufficializza questa mattina l'ingaggio di Matteo Andreoletti con un contratto fino al 30 giugno 2028, sostituisce Guido Pagliuca che lunedì è stato esonerato dall'Empoli e oggi viene ufficializzato come il nuovo tecnico della Carrarese, che ha scelto proprio Pagliuca per sostituire l'esonerato Gabriele Cioffi. Anche per lui contratto biennale fino al 30 giugno del 2028. Noi il primo brano, Mario Pezzolla, della seconda parte è
9: di Annalisa. Se noi prendiamo l'album che è uscito un anno fa, proprio di questi giorni, Ma io sono fuoco, troviamo questa traccia con il titolo Amica, però adesso è uscita una versione con Madame, quindi direi di ascoltare questa.
8: Ascoltiamola subito.

0: Amica, il titolo di questa canzone che conosciamo già da un anno, però in questo caso c'è anche la voce di Madame.
1: Molto bella.
0: Annalisa farà la corsa, come tutti del resto, dai, sui propri numeri. Qual è il pezzo suo che ottiene ancora adesso più ascolti?
1: Quello di Sanremo.
0: Mon Amour.
1: Ah, Mon Amour.
0: No, quella di Ho visto lei che bacia, sì, lei che bacia te.
1: Beh, già qualche annetto.
0: Quello è il suo top.
1: È il suo top. Oh, hai detto top, e noi adesso parliamo con un super top, con un'eccellenza assoluta. Io ti dico un po' il palmarès, però mi limito agli ori, perché se dovessi anche elencare argenti e bronzi arriviamo alle 19 e non facciamo in tempo. Parliamo di 2 ori mondiali, una Coppa del Mondo, 5 ori europei, 24 titoli italiani e questa cosa qui, sentiamo.
2: Tempo per Molmenti, sicuramente il passaggio ora deve cercare di fare quello che
3: molto
2: sa.
3: Bene,
2: ottimo l'aggancio qui, ha messo la freccia taglio sulla palina. Ora 62.29 l'intertempo di Radilek. Molmenti 61.35, l'intertempo dell'azzurro è di 94 centesimi migliore rispetto a quello del cieco. Affonda la pagaia della sua canoa rossa e poi surfa sull'onda.
4: Esplodi, 94.78,
2: 94.78, 93.40.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Stiamo parlando con Daniele Molmenti, oggi direttore sportivo della Nazionale di Canoa Slalom, l'atleta più titolato di sempre nella canoa. Buon pomeriggio Molmenti.
6: Buon pomeriggio a voi radioascoltatori, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei di aver accettato. Che emozioni sono riascoltare la medaglia di Londra del 2012?
6: Ritornano in mente quei tanti giorni post gara, ma soprattutto i tanti giorni prima della gara, dove si è dedicata una vita per quel pezzo di metallo e poi finalmente è arrivato
1: quel metallo. Ne sono arrivati tanti altri, io ho elencato soltanto gli ori per comodità mia, perché altrimenti veramente facevamo notte. Molmenti, noi l'abbiamo chiamata perché insomma ci sono stati gli europei di scena a Ivrea e anche lì grandissimo successo, perché sono arrivate 9 medaglie per gli azzurri, 2 d'oro, 3 d'argento e 4 medaglie di bronzo. È il risultato record per gli europei in chiave azzurra. Intanto un suo bilancio di questi europei azzurri, poi andiamo più nel dettaglio.
6: Stadio della Canoa di Ivrea, un europeo storico, organizzato benissimo, il plauso agli organizzatori e il plauso alla nazionale. Una nazionale che aveva già fatto una stagione quest'anno incredibile, con una torta già buonissima, l'europeo e la ciliegina su questa torta. Tante medaglie, giocavamo in casa, quindi era sicuramente più facile, dico non facile ma più facile, però i ragazzi che hanno portato a casa la medaglia hanno davvero approfittato del momento facendo prestazioni degne di nota, e quelle medaglie è il giusto riconoscimento.
1: Il giusto riconoscimento. Prima dell'europeo facciamo un piccolo passo indietro, perché a inizio settembre si è assegnata la Coppa del Mondo di canoa slalom. Per quanto riguarda i colori azzurri, l'ultimo a vincere la Coppa era stato proprio un certo Daniele Molmenti. Quest'anno finalmente di nuovo torna il tricolore a sventolare, e anche qui record, perché primo vince la Coppa del Mondo di canoa slalom Xavier Ferrazzi, e al secondo posto un altro italiano, un certo Giovanni De Gennaro, che conosciamo. Uno classe 2005, l'altro classe 92, due generazioni a confronto, ma è stato un bellissimo match tra i due.
6: Atleti completamente diversi uno dall'altro, sia tecnicamente che fisicamente, che della loro storia, però uniti da una legacy che parte dal papà di Ferrazzi, che è stato il mio allenatore, Pierpaolo, già oro olimpico nel 92, poi io a Londra, poi io ho allenato Giovanni, che l'ha vinta a Parigi, e quest'anno il campione olimpico è questo giovanotto che sta crescendo a vista d'occhio, che sta seguendo le orme del padre, ma spero anche quelle di Giovanni e le mie. Ha portato a casa una vittoria storica con 4 medaglie e una finale in aggiunta, che non era mai successo. L'ultima è vero, si torna indietro di un 16 anni, l'avevo portata a casa io nel 2010, sì. Ma questo vuol dire che l'Italia del kayak maschile c'è, non è più con una sola punta di diamante, ma ne abbiamo due, e questo in vista delle Olimpiadi è sicuramente un ottimo inizio.
1: Oh, infatti proprio su questo volevo chiedere a Daniele Molmenti sullo stato di salute del movimento. Ovviamente parliamo di 9 medaglie all'europeo, record, quindi mi sembra che il movimento sia in salute, però riguardo soprattutto le nuove leve, abbiamo detto di Ferrazzi 2005, oltre Ferrazzi chi sta crescendo?
6: Lucia Pistoni nel K1 femminile, Elio Maiuto nel canadese maschile, sono i giovani entrati in questa squadra negli ultimi anni e hanno dimostrato, insomma, di poter gareggiare ad altissimi livelli. Un cambio di generazione che si aggiunge ai più veterani o a comunque nomi come Bertoncelli, Borghi, già campionesse, già medagliate. Che fondamentalmente sottolineano cosa? Che la nazionale negli ultimi anni è cresciuta in tutte le categorie, sono cresciuti i tecnici, sono cresciuti è cresciuto, diciamo, tutto il movimento nazionale, seguendo, diciamo, le orme delle medaglie olimpiche che smuovono le motivazioni dei club e dei piccoli canoisti che crescono, e quando entrano in nazionale, questo non abbiamo dato la possibilità a seguito dei campionati italiani un mese prima dell'europeo, hanno poi dimostrato di poter gareggiare ad altissimi livelli, quindi il movimento continua a crescere e questo è sicuramente importante, degno di nota e da fare un plauso ad un sistema che finalmente sembra essere completo dalle società del territorio fino all'alto livello.
1: Oh, infatti crescita degli atleti, crescita dei tecnici, come giustamente Molmenti sottolineava. Dal punto di vista dell'impiantistica, abbiamo sottolineato e risottolineiamolo la bellezza del centro di Ivrea, ma a livello nazionale come siamo messi da questo punto di vista?
6: Tanti fiumi perché abbiamo la pendenza delle Alpi, ma il canale artificiale olimpico o delle gare mondiali, quello ancora ci manca. Ivrea è sicuramente un canale spettacolare, un canale però unico, molto lontano da quelle che sono le esigenze dei canali olimpici o delle gare internazionali di altissimo livello. Infatti più dell'europeo c'è stata la Coppa del Mondo di Ivrea, ma per un mondiale servono dei lavori aggiuntivi che purtroppo un po' per la normativa, la tutela forse più pesante in Italia, forse anche giustamente, dato che sono un carabiniere forestale e mi occupo proprio di questo, però un canale artificiale in Italia manca e questo ci costa tanti soldi per fare trasferte purtroppo sempre all'estero e cercare di appiattire quel gap rispetto alle altre nazioni europee, ma anche ormai mondiali, che hanno costruito quel campo che, ricordo, non è solo ed esclusivamente per la canoa slalom, ma per il rafting, per la parte turistica, ma anche e soprattutto per tutto quello che è l'assetto di soccorso fluviale. Infatti sono dei fiumi costruiti apposta per allenare e formare quelli che sono la protezione civile, i vigili del fuoco nel soccorso fluviale. Ma anche in Italia speriamo che da Roma ci sia la voglia di una candidatura alle prossime Olimpiadi, magari dopo Brisbane, perché questo ci permetterebbe di fare l'ulteriore passo in avanti e diventare una superpotenza nella canoa come in altri sport.
1: Certamente, ora in attesa delle Olimpiadi casalinghe, però intanto avete vissuto l'europeo in casa a Ivrea. Che tipo di emozione è stato giocare in casa?
6: Giocare in casa ha sempre una doppia faccia. Da un lato conosciamo il campo di gioco, quindi conosciamo le onde e c'è quel vantaggio non scritto da nessuna parte, però di solito c'è, come in altri sport, penso allo sci o ad altri, ma c'è anche il pubblico che è benzina con tanti ottani ai nostri motori, quindi è sicuramente un altro vantaggio. Però ci sono anche tante distrazioni, quindi tanti che chiedono le firme, le foto, le interviste, che sono tutte cose positive, bellissime, ma che possono distrarre e allontanare l'atleta da quello che è il pensiero unico, diciamo, della propria prestazione. si sono fatti in stati atleti che hanno approfittato portando a casa ottime prestazioni, e qualcuno che non è riuscito a raccontare se stesso al campo di Ivrea. Per noi tecnici è stata un'emozione davvero unica, perché è stato organizzato come davvero vorremmo, come il kayak cross in notturna, con immagini spettacolari, e davvero una grande festa della canoa europea.
1: Ecco, proprio al kayak cross in notturna volevo arrivare, questa novità. Lei parlava di distrazioni prima, ho pensato da profanissimo, la gara notturna non può distrarre più l'atleta, non so, le luci artificiali possono disturbare di più l'atleta, o è stato comunque solo e soltanto uno spettacolo?
6: È stato sicuramente un grande spettacolo, è stato fatto per il pubblico e per le immagini di chi ci seguiva da casa, però a sentire gli atleti in realtà le luci erano sufficientemente potenti da, diciamo, illuminare dove volevano e potevano passare gli atleti. A sentire qualche atleta è anche meglio della luce, diciamo, solare, che è probabilmente colto con altri angoli o con altri, non lo so, dà più fastidio. Quindi è sicuramente un'opzione dove nei canali come ad Ivrea, dove c'è ingegno, dove c'è investimenti, ha sicuramente portato qualcosa di positivo a tutto il movimento della canoa. Infatti il feedback dal punto di vista anche mondiale è proprio quello di cominciare ad investire e pensare più spesso a gare notturna, perché lo spettacolo dell'acqua, il riverbero delle luci colorate e la forza degli atleti è sicuramente un connubio che ha appassionato davvero tanti, non solo quelli presenti, che con la musica poi era una grande festa, ma anche chi da casa ha visto delle immagini davvero incredibili, impressionanti.
1: Allora, lei Molmenti da atleta ha vinto tutto quello che c'era da vincere, da dirigente si sta togliendo molte soddisfazioni. Come abbiamo detto in questi minuti, il movimento canoistico italiano è in grande crescita. Se vogliamo un po' travalicare, pensando a uno degli sport, forse allo sport di cui in Italia si parla maggiormente, il calcio. Sappiamo la crisi da anni del calcio, la crisi, la mancanza dei talenti. Le chiedo, in base alla sua esperienza anche da dirigente, il talento si può coltivare? Non ci dobbiamo soltanto appellare a madre natura che cresca, che nasca il fenomeno, ma i fenomeni si possono che costruire in casa?
6: Assolutamente sì, ma diciamo che negli anni sono cambiati anche i valori del talento, ci sono talmente tante alternative in questo momento che probabilmente quello che fisicamente ha delle doti in più viene pescato nell'età da 6 e 10 anni, dove in canoa ancora purtroppo non riusciamo a far pagaiare. Il talento per noi in questo momento è chi ha il coraggio di allenarsi con il freddo, con il vento, bagnato, ha voglia di stare all'aria aperta, sa adattarsi a situazioni più da campeggio che da spogliatoi con il riscaldamento. Ecco, a chi piace questo tipo di vita, per noi sono i nuovi valori del talento. Una poi la preparazione fisica, la preparazione in acqua, quello ormai lo dice la scienza. Tra l'altro abbiamo un ottimo rapporto con l'Istituto di Scienza e Medicina dello Sport del CONI, giù all'Acqua Cetosa a Roma, che ci ha permesso di mettere nero su bianco quello che, con la mia esperienza, l'esperienza di Ferrazzi prima di me e gli altri direttori tecnici, insomma, è stata la scuola della canoa italiana. Ci siamo accorti che riusciamo a costruire campioni, il talento ora è chi può apprezzare uno sport sicuramente difficile, perché ci vogliono 4, 5, 6 anni prima di poter gareggiare ad altissimi livelli, e soprattutto scomodo, perché siamo con i piedi nell'acqua anche quando fa freddo, e spesso stando in natura, insomma, non è così comodo. Sicuramente chi riesce a superare questo è perché ha capito il valore aggiunto di uno sport in natura, come tanti altri, che è quello di poter essere parte degli elementi ed essere se stessi in ambiente naturale. Secondo me è una delle cose più belle che si possa avere. Gli sport in natura hanno avuto un grande picco dopo il Covid, proprio perché ci siamo resi conti che noi umani siamo anche animali e stiamo davvero bene in natura. Farlo in canoa è sicuramente più adrenalinico, più bello, e invito tutti a provarlo.
1: Dall'alto della sua esperienza e soprattutto del suo palmarès, la mentalità vincente, anche quella è una cosa che si può insegnare, trasmettere?
6: Qui c'è un grande dibattito. Io ho visto che l'appetito viene mangiando, quindi quando si fa capire agli atleti che si può crescere guardando dati oggettivi e impegnandosi di più, che quelle vittorie portano a emozioni intanto non solo per se stessi ma anche regalate ad altri. Chi capisce che vuole gareggiare perché ama l'agonismo per continuare a crescere lui stesso e non contro gli altri, allora nasce quella mentalità vincente dove non c'è più il confronto numerico, voglio arrivare al numero uno, ma voglio continuare a crescere come atleta e come persona. Ecco, questa mentalità è quella che cerchiamo, perché è quella che negli anni, almeno nel nostro sport, sta dimostrando di essere parte, diciamo, integrante della figura del vero campione.
1: Siamo in diretta con Daniele Molmenti, direttore sportivo della nazionale di canoa slalom, ma per tanti anni direttore tecnico. Una curiosità, da direttore tecnico a direttore sportivo, tecnicamente che cosa cambia?
6: Direttore tecnico fondamentalmente mi occupavo e insomma mi sono occupato di dirigere il team dei tecnici che si occupa della preparazione dai giovanili fino alle varie discipline, il kayak, la canoa, la canadese maschile e femminile. Del direttore sportivo mi occupo, diciamo, è un passetto più in alto verso quello che è il dialogo con la dirigenza, quindi si parla proprio di politiche della canoa italiana, si entra anche in quelle che sono le dinamiche sul territorio, gli investimenti della federazione sul territorio, nei centri federali, nei contributi alle società. Quindi è un altro passetto più vicino al Consiglio federale, che è quello votato, che rappresenta tutto il movimento nazionale. Direttore tecnico ora c'è Nicola Micozzi, un giovane tecnico che non è mai stato lui atleta di alto livello, ma ha compreso molto bene sia con la formazione sia con l'esperienza come gestire i tecnici e gli atleti a sua disposizione.
1: In conclusione, poi la salutiamo davvero, Daniele Molmenti, è chiaro che il faro, la stella polare dell'intero movimento si chiama Los Angeles 2028. Le prossime tappe che attendono gli azzurri quali sono?
6: Ora abbiamo finalmente un piccolo periodo di pausa, anche se gli atleti sono a una competizione in Cina per una settimana, ma senza tecnici, quindi è già pausa per loro e divertimento. Poi da novembre si riparte per la stagione 2027, che è fondamentale per la qualifica olimpica. In questo momento abbiamo qualificate 3 barche su 4 e speriamo insomma di portare a casa anche il K1 femminile, che siamo stati un pelino rallentati da una nascita, quindi una bellissima cosa, ma Stephanie Horn è già tornata in pista, ha già dimostrato insomma di poter performare come prima della nascita e sicuramente col bambino a fare il tifo e abbiamo un nuovo fan in più. 27 anno importante, hanno poi dei mondiali in Spagna, ultima gara di qualifica e poi arriva il 28. E non è domani, è dopodomani, ma stiamo già pensando a come fare per portare a casa un'altra grande emozione per tutti gli italiani che ci seguiranno.
1: Mi sembra di capire che il lavoro non manca e non mancherà, allora buon lavoro e in bocca al lupo al direttore sportivo della Nazionale di Canoa Slalom Daniele Molmenti, e grazie di essere stato con noi.
6: Viva il lupo, grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Arrivederci.

0: Hai capito? Questa è una delle canzoni dell'estate, si è sentita molto quest'estate. Buon vento, Jovanotti Alfa. Parte da Jovanotti che ha mandato questo file, perché Jovanotti viene dall'epoca di ti mando la cassetta, ti faccio arrivare la cassetta.
1: La musicassetta.
0: Esatto, e Alfa ha messo il suo, tant'è che è firmata insieme.
1: Ebbene, è una canzone godibilissima, direi. Buon vento, lo auguriamo anche a Chris Smalling. Ti ricordi il centrale inglese della Roma di qualche anno fa? Chris Smalling ha 36 anni, ha giocato in Arabia Saudita, era svincolato e ritorna in Europa, e in Europa anche ad alto livello, perché è stato appena ingaggiato dal porto di Francesco Farioli, e staremo a vedere che tipo di apporto potrà dare l'inglese alla squadra portoghese. Ha qualche notizia di infortuni vari, perché abbiamo parlato nella prima parte con Paolo Rongoni della sosta delle nazionali, che troppo spesso porta in dote alle squadre di club qualche acciacco di troppo. È arrivato il comunicato della Lazio a proposito delle condizioni dell'islandese Albert Gudmundsson. Lo andiamo a leggere. Lo staff medico della Lazio comunica che nella giornata odierna sono state valutate le condizioni di Albert Gudmundsson, appena rientrato dagli impegni con la sua nazionale. Il jolly islandese ha riportato la lussazione dell'articolazione gleno-omerale destra della spalla, ovviamente in italiano, spontaneamente ridotta. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero con monitoraggio quotidiano. Si parla approssimativamente di uno stop di circa 3 o 4 settimane, potrebbe tornare per fine ottobre. Altro infortunato di cui abbiamo parlato anche a inizio trasmissione nel collegamento con Daniele Fortuna è Giacomo Raspadori, che ha lasciato il ritiro di Coverciano ed è tornato a Bergamo. Ebbene, l'Atalanta fa sapere che per Raspadori si tratta di distrazione alla coscia, sarà fuori per circa una quindicina di giorni. Altri non infortunati, anzi sì, un infortunato eccellente, qua cambiamo sport però, perché parliamo del numero uno assoluto del ciclismo mondiale, ovvero lo sloveno Tadej Pogacar, era nell'aria, adesso c'è l'ufficialità, Tadej Pogacar si è dovuto arrendere, non prenderà parte agli europei ai quali teneva moltissimo. Perché? Perché si corrono proprio a casa sua in Slovenia dal 2 al 7 ottobre. Oggi è arrivata l'ufficiale rinuncia del 28enne, che ha già vinto 5 tour questa mattina. Il suo nome non figura tra i convocati della Slovenia, che paese piccolo sì, però ha il numero uno del ciclismo e poi anche un certo Primoz Roglic, che cercherà di dire la sua negli europei di casa. A proposito di ciclismo, c'è anche la scelta di Filippo Ganna, che ha deciso di rinunciare invece lui alle gare dei campionati europei. Lui che ha vinto l'argento nel cronometro agli ultimi mondiali, recentissimi mondiali di Montreal in Canada, il campione azzurro ha deciso di concentrarsi sulla pista, ovvero sulla qualificazione verso i giochi di Los Angeles 2028. Ganna prenderà parte ai campionati mondiali su pista in agenda dal 14 al 18 di ottobre a Shanghai in Cina. Sarà la prima tappa nel processo di qualificazione per i giochi in California.

0: funziona così, che quando tu senti un pezzo che non senti da anni, ti dici, ah sì, questo.
1: Ecco, dove era finito.
0: Esattamente, da Goodbye Country. Questo è un album che usciva di questi in questi a settembre del 2001, te lo ricordi?
1: Tutti gli album usciti a settembre oggi mi hai fatto sentire.
0: Guarda che non è un caso.
1: Non è un caso, probabilmente c'è uno studio dietro.
0: Te lo ricordi il 2001? Questo My Friend.
1: Come no?
0: Del duo del Groove Armada di Cambridge, loro parlano benissimo, infatti
1: molto meglio di noi sicuramente, sicuramente. Allora caro Mario, adesso cambiamo pagina, parliamo di palla a spicchi, parliamo di pallacanestro, che la stagione ha appena preso il via e già c'è già tanto tanto da dire. Si è celebrata la Supercoppa vinta da Milano su Venezia, la prima giornata di Lega Basket dove le grandi hanno praticamente tutte vinto, e già due giornate di Eurolega si sono disputate, soprattutto già c'è stato il derby, tra l'altro già il secondo scontro tra Bologna e Milano. Ieri a Milano la vittoria sul filo di sirena proprio di Milano per 87-85. Noi analizziamo questo inizio stagione con un ex bandiera della Virtus Bologna, tre scudetti nella Virtus, un'ottantina di presenze in nazionale italiana, l'attuale coach della Reale Mutua Torino. Diamo il buon pomeriggio e ringraziamolo della sua disponibilità a Paolo Moretti. Ciao Paolo.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Buonasera coach, grazie a te di aver accettato il nostro invito. Insomma, partiamo subito da ieri sera, Milano-Bologna. Che partita è stata? Abbiamo visto una Bologna molto molto buona. C'è una almeno personalmente mi sembra un deciso progresso di Bologna, però poi alla fine la partita la porta a casa Milano.
2: Sì, allora intanto è stata una bellissima partita, davvero bella e entusiasmante, anche se Milano è partita bene e poi alla fine c'è stato equilibrio fino all'ultimo secondo, come hai detto tu. Ma il titolo potrebbe essere come uscire sconfitti ma soddisfatti, perché devo dire Bologna ha fatto una partita eccellente. Le ambizioni di Milano sono totalmente diverse rispetto alle prospettive, comunque a quello che si aspetta Bologna da queste Eurolega, eppure c'è stata una partita vera e direi che alla fine è anche un po' sfortunata per Bologna, quindi un buon inizio per Bologna e direi strada da fare per Milano se vuole ambire, come dice, a almeno la post season.
1: Seconda sconfitta su due per Bologna, però diciamo il calendario onestamente non era un calendario agevole. La prima partita in Turchia in casa del Fenerbahce, la seconda a Milano, due sconfitte stra onorevoli. Bologna che cosa può dire in questa Eurolega?
2: Ma ti ho detto, secondo me l'inizio di Bologna è un inizio che è vero, un paio di sconfitte anche nella Supercoppa ovviamente è stata ancora più rumorosa, però la vittoria a Varese è stata importantissima e netta, le due partite come hai detto tu in trasferta in Eurolega più che convincenti. Milano secondo me deve fare più strada, perché Bologna è questa, Bologna sta lottando, Bologna nella sua stagione di Eurolega deve evitare i posti disonorevoli, ma secondo me ha un potenziale che non può ambire a qualcosa di più, quindi quello che sta facendo vedere già adesso è importante. Milano se vuole raggiungere i playoff o almeno i play-in deve salire di livello. La prima di campionato ha fatto fatica con Trieste, in finale con Venezia al supplementare, sconfitte in Eurolega, questa vittoria di ieri sofferta, deve salire di colpi.
1: Cosa pensa Paolo Moretti del nuovo coach di Bologna, Monbru?
2: Ottimo ex giocatore, ha fatto molto bene nel club, sta facendo bene con la nazionale, anche se ovviamente l'eredità di Scariolo non è una cosa banale, però uno dei rari buoni esempi che si può essere buoni ex giocatori e buoni allenatori.
1: E di Peppe Poeta, che oramai sì, un giovane allenatore, però già il palmarès parla per lui, sia dall'esperienza a Brescia che nelle conferme che sta avendo a Milano. Che pensi di Poeta?
2: No, beh, ma non è l'unico Monbru, voglio dire, Obradovic, ce ne sono mille, lo stesso Poeta, come hai detto tu, ce ne sono diversi, però non è scontato e banale che se sei stato un grande ex giocatore sarai anche un ottimo allenatore, no? Quindi un buon segno.
1: A proposito di scontato e banale, sono 5 minuti che stiamo chiacchierando, abbiamo parlato Milano, Bologna, Milano e basta. Tu vedi in quest'anno? È presto, prestissimo, anzi è stata solo una giornata e ancora non sappiamo che campionato sarà. Intravedi delle outsider, delle squadre come è stata Venezia che possono inserirsi in mezzo a Milano e Bologna?
2: Ma allora, intanto voi avete fatto un brevissimo titolo della prima di campionato, le grandi vincono tutte, le aspettative su Roma erano diverse rispetto all'approccio della prima di campionato. È vero che sono partite in ritardo, è vero che c'è da lavorare, però la sensazione è che siano veramente tanto indietro. Venezia invece sembra essere una squadra che ha chiuso il gap con le prime due, diciamo così, quasi scontate che sono favorite del nostro campionato. Mi sembra che possa dire la sua Tortona, che ha sicuramente strutturato dopo un anno, diciamo così, da rookie come primo allenatore, come capo allenatore. Ovviamente Fioretti avrà ancora più esperienza e la squadra è ancora più competitiva. Direi queste quattro su tutte, probabilmente anche Napoli ambiziosa, e direi che queste 4-5 sono le squadre che potranno essere giocarsela fino in fondo.
1: Hai parlato di Roma, anzi Roma declinato al plurale perché due sono le squadre di Roma nel massimo campionato, la Maxima Roma e la BC Roma. Tra l'altro, notizia di oggi pomeriggio, dei rumors di mercato danno molto vicino l'ex NBA Boston, Miami, Houston, Detroit, Utah, insomma tante presenze di Kelly Olynyk, il canadese, il gigante canadese alla BC Roma, e sarebbe un innesto molto molto interessante.
2: Sì, no, ma le premesse, le promesse, i nomi ci sono. È chiaro che quando un gruppo, una realtà così nuova, c'è bisogno di tempo, e quindi diamo tempo, ci sta che ci voglia ancora qualche settimana, perché no, qualche mese, prima di vedere tutto il potenziale espresso in campo.
1: Intanto c'è da sottolineare che nella prima giornata la Maxima Roma, una squadra appena nata, di fatto senza tifosi, vede riempire il Palaeuro con quasi 6.500 presenze, e anche questo è un dato che fa riflettere.
2: No, è molto bello. Questo sarebbe il più grande risultato, al di là di fare playoff, vincere il campionato o fare dei turni, appunto playoff piuttosto che in Champions League. La sensazione è che è la speranza, credo, l'obiettivo primario è che Roma si muova intorno a queste due realtà, e perché no, anche la Virtus. Insomma, la Virtus promette di fare un campionato di Serie B da protagonista, quindi è comunque fondamentale per il movimento italiano che Roma sia presente, sia importante.
1: E oggi il debutto delle due romane in Europa, in Eurocup, la Maxima Roma in casa, mentre la BC Roma va in Turchia. A proposito di Europa e campionato, tornando un po' a Milano e Bologna, è una cosa che abbiamo visto negli ultimi anni, quindi non fa più notizia, il turnover, il fatto di far giocare determinati giocatori in Italia, farli riposare, anzi in Italia, e farli giocare in Europa. È una risorsa, secondo te, per i giocatori, o può essere alla lunga controproducente questi continui stop and go?
2: No, è una necessità. Chi non ce l'ha si ritroverà poi avanti nel campionato problemi fisici, problemi di cadute di energia. Quando tu inizi a fare viaggi, due partite di Eurolega e poi le partite in campionato, che comunque non sono mai scontate e banali, sicuramente è necessario avere più stranieri per non avere gap, appunto, nei confronti delle squadre nel campionato della nazione, e poi per rimanere competitivi in Europa. Scusatemi, prima ho parlato di Champions League, ovviamente Eurocup, certo, è la competizione delle due romane, però no, è fondamentale che, siccome il nostro campionato è un campionato vero, non puoi fare come in Grecia piuttosto che in Russia o non so dove, in altri campionati in cui alla fine le partite in nazione sono poco più che allenamenti, eccetto qualche rarissima eccezione. Da noi, quando tu giochi con le squadre dalla quinta alla sedicesima, devi allacciarti le scarpe, sennò rischi di perdere.
1: Paolo Moretti è un commentatore sempre molto diretto, sempre molto sincero e apprezzabile da questo punto di vista, e quindi non posso non chiederti la tua opinione su NBA Europe, questa realtà che potrebbe partire nel 27, più realisticamente nel 2028, coinvolgendo tante città europee. Per quanto riguarda l'Italia, si parla di Roma e Milano al momento. La tua opinione, perché è un po' un tema che divide molti.
2: Ma guarda, allora, intanto le informazioni ancora sono molto vaghe e frastagliate. Io ti dico in generale, mi piace tutto quello che promuove il nostro bellissimo sport, va bene, anzi ben venga e deve essere accolto con positività. Vorrei spendere un secondo parlando della base. È troppo importante, non ci dimentichiamo del fatto che la base non può essere tralasciata o trascurata. Mi sembra che la federazione, nella figura di Luca Banchi ovviamente, che è un maestro, stia andando anche in questa direzione, ma l'idea deve essere quella. Benissimo che lo sport ad alto livello faccia vedere il massimo, il top che è possibile, però senza la base la cura della base e degli allenatori che allenano alla base non si va lontano.
1: Hai nominato Luca Banchi, ovviamente il pensiero va alla nazionale a fine novembre, due appuntamenti cruciali in ottica qualificazione ai mondiali: il 26 novembre Italia-Turchia, il 29 novembre Serbia-Italia. Che nazionale hai visto finora, che prospettive ha secondo te?
2: Ma io credo che Luca è il meglio che si può mettere in questo momento alla guida del nostro movimento. È un allenatore preparato, con grandissima energia, ha fatto esperienze ovunque e soprattutto ha questa vocazione, perché nasce dai settori giovanili, nasce da Grosseto, da Livorno, da Siena, quindi da quelle terre in cui faceva l'allenatore dei ragazzi, quindi conosce quali sono... cosa serve per formare i nostri giovani, quindi meglio di lui nessuno. È chiaro che la nazionale però ha bisogno anche che faccia bene con la propria squadra guida, quindi ci sono potenzialità già oggi, bisogna raccogliere il risultato. È fondamentale che alla fine la nazionale faccia anche il risultato adesso, più che guardare oltre che guardare al futuro.
1: E a proposito, andiamo sui singoli, ora senza i soliti noti, i Fontecchio, i Melli, hai visto o stai vedendo qualche giovane sui quali ti senti di scommettere? Questo non dico sarà una stella, perché è ovviamente prematuro, è troppo, però teniamo d'occhio questi due o tre nomi, in ottica nazionale dico, di italiani.
2: Sì, io credo che ci siano tanti ragazzi interessanti, non a caso nelle nazioni giovanili stiamo comunque facendo sempre molto bene.

0: in NCAA, no? Perché i vari Swigo, i vari
1: Niang.
0: Siul Niang, insomma, tutti i ragazzi che andranno là per fare un anno per farsi notare più da vicino, ma che hanno le porte dell'NBA, direi, non dico schiuse, ma molto vicine. Quindi questo è il nostro futuro e mi auguro che da qui si possa partire per inserire ancora i giocatori più maturi, come hai detto tu prima, che sono in grado di annudare ancora tanto la nazionale, e ancora quelli sotto che possono avere potenziale per arricchire le nostre formazioni nazionali.
1: E il futuro, anzi il presente di Paolo Moretti, si chiama Reale Mutua Torino, Serie A2. Che tipo di campionato vi aspetta, Paolo?
0: Allora, la A2 è bellissima. Faccio uno spot alla nazionale di A2, al campionato nazionale di Serie A, la seconda serie, perché è veramente bello. Ci sono 20 squadre, tanti buonissimi allenatori, giovani interessanti, buoni e discreti americani che sono, diciamo così, l'anticamera della Serie A o comunque dei campionati importanti, e un grande equilibrio. Io quindi invito tutti a buttarci un occhio, perché comunque ha sempre fatto vedere partite interessanti e comunque delle post-season molto molto godibili. Quindi guardate anche la 2, non solo il basket top nella nostra nazione.
1: E mi fai tra l'altro un assist, un altro dei tuoi assist, perché domani pomeriggio in tempi supplementari avremo in diretta con noi il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Francesco Maiorana. Quindi parleremo in tutto quest'anno sia della Serie A2 sia della Serie B nazionale, perché lo teniamo d'occhio questo campionato, che è un campionato bellissimo, sì, ma aggiungo anche molto molto complicato, perché è molto lungo, poi c'è una post season lunghissima, è un campionato nel campionato, è davvero una maratona.
0: Sì, assolutamente sì. Poi, se non sbaglio, la Serie B quest'anno hanno una promozione in meno, quindi le contendenti avranno ancora più da scontrarsi, però ci sono piazze importanti. Roma, abbiamo già detto, ma c'è Reggio Calabria,
1: C'è Siena,
0: Siena,
1: sì.
0: Livorno, a nord squadre importanti, insomma è un campionato interessantissimo anche la Serie B, dove tra l'altro ci sono ancora qualche straniero, però di nuovo tantissimi italiani, quindi è bello dare un occhio anche lì.
1: E noi daremo un occhio di particolare riguardo alla Reale Mutua Torino di coach Paolo Moretti, al quale facciamo un grandissimo in bocca al lupo e grazie di essere stato con noi. Grazie Paolo.
0: Viva il lupo e buon lavoro, viva il basket. Ciao.
1: Grazie, viva, viva il basket assolutamente. Mario Pezzolla, noi per oggi siamo ai saluti e ai ringraziamenti.
2: Esattamente.
1: Cominciamo da Danilo Giunta in regia, continuiamo con Jacopo Teodoro. Lo vogliamo ringraziare, Jacopo Teodoro?
2: Assolutamente.
1: Vabbè, allora grazie Jacopo
2: La guida tecnica.
1: e la guida tecnica addirittura per il tutto il tuo lavoro che hai fatto oggi. Grazie a Mario Pezzolla.
2: Grazie a te, Andrea. Ci ritroviamo domani.
1: Ci ritroviamo domani in un'edizione di tempi supplementari extra large, perché iniziamo come sempre alle ore 17, ma alle 18:30 calcio d'inizio di Armenia Italia Under 21, partita importantissima, la penultima partita del girone della nazionale di Silvio Baldini. Noi la seguiremo 90 minuti, minuto per minuto, con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis. Noi adesso andiamo al GR delle 19.
2: Andiamo, ci cioè andiamo con Sting, con le voci di Sting e Shaggy.
1: In bellezza.
2: A
1: Ciao a
2: domani.
1: tutti, a domani.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Terrore sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota Humanita coltella il comandante. Tel Aviv e terrorismo, sventato un altro 11 settembre, rientrano i 174 israeliani a bordo ad accoglierli all'aeroporto Netanyahu. Istat, balzo dell'inflazione, sale al 4,2%, record degli ultimi tre anni, a pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen, serve più flessibilità, priorità, sostegno a potere d'acquisto di famiglie e imprese. In questi cinque anni, dice la Premier, abbiamo cercato di proteggere gli italiani. Legge elettorale, il rush finale alla Camera. Primo atto, il voto sulle pregiudiziali. La maggioranza insiste sulla stabilità per il campo largo e un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta. Il delitto di Garlasco, ancora un colpo di scena. L'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe compatibile col piede di Sempio e spuntano nuove intercettazioni. Da TikTok al primo posto in classifica nel Regno Unito, Sienna Spyro brilla agli MTV Video Music Awards e ora punta su Milano, concerto il 27 marzo 2027. Calcio, la nazionale verso la sfida di venerdì alla Francia, l'Atlantino Scalvini, giocheremo a viso aperto e già domani tocca ai giovani dell'Under 21. Buonasera da Sonia Oranges. Il fallito dirottamento del volo Fly Dubai e atterraggio di emergenza in Arabia Saudita per il volo Dubai Tel Aviv che il copilota avrebbe tentato di fare schiantare. Israele parla di tentato attentato jihadista. I 174 passeggeri sono appena rientrati in Israele dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ad accoglierli all'aeroporto il premier Netanyahu, il corrispondente.
3: Una grande festa, commozione a Tel Aviv all'arrivo poco fa del volo con a bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani, tutti in buone condizioni di salute. Le indagini delle autorità saudite insieme con quelle israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico. Il volo, decollato stamane da Dubai, doveva raggiungere Tel Aviv, ma giunto nello spazio aereo giordano ha trasmesso prima il codice internazionale di emergenza e poi anche quello che indica un dirottamento. Dopo quasi tre ore di volo a bordo è scattato il panico, urla dalla cabina di pilotaggio. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota. Secondo testimoni voleva far schiantare l'aereo, ma alcuni passeggeri israeliani insieme con un membro dell'equipaggio sono riusciti a entrare nella cabina di pilotaggio a neutralizzare l'aggressore. Il pilota d'emergenza è riuscito a stabilizzare il velivolo e a farlo atterrare in Arabia Saudita, a Tabuk. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il premier britannico Andy Burnham, a conclusione del congresso laburista di Liverpool, commenta l'incidente alla base militare della RAF affermando che ci sono forti indizi di un'implicazione dell'Iran e annuncia un cambio di rotta sulla Brexit.
4: Riteniamo che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente di Fairford. Il primo ministro Burnham torna sull'episodio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, il tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con gli Stati Uniti. Lavoriamo a stretto contatto con l'America, spiega, l'indagine però è ancora in corso. Il capo del governo britannico intanto guarda all'Europa. Da Brexit dice: abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Burnham ripete ai microfoni della BBC l'annuncio fatto alla conferenza laburista. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni. Ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo con il rientro pieno in Europa. Scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. La separazione ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento. Burnham lo accelera e resta in primo piano tra i dossier il tema della difesa comune europea. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La diplomazia vaticana è in campo ancora una volta sul conflitto tra Russia e Ucraina. Terminata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato da Papa Leone.
1: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione, missione diplomatica e umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di umanità si possa mantenere vivo un dialogo che possa portare alla pace e dunque facilitare gli scambi di prigionieri, la tutela dei civili sfollati, dei bambini evacuati dalle zone di combattimento. E questa è una delle questioni più delicate. Sulle liste delle autorità ucraine ci sarebbero migliaia di nomi. Per Matteo Zuppi, nominato inviato di pace per l'Ucraina da Papa Francesco, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di colloqui e incontri. Ma sentiamo il cardinale Matteo Zuppi.
5: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleschi.
1: Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: E all'indomani della minaccia russa di ricorrere al suo arsenale atomico dopo le esercitazioni NATO vicino a Kaliningrad, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte smorza gli allarmi: nessun rischio escalation. La corrispondente.
6: There is no imminent threat to NATO territory.
7: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO, lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, intervistato durante un convegno a Bruxelles. In Europa non c'è un serio rischio di escalation e che si arrivi a usare armi atomiche, come minacciato da Mosca, spiega Rutte. Risponde così alla lettera inviata ieri dalla Russia alla NATO con le minacce di Mosca in caso di operazioni intorno a Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico. Putin, dice Rutte, sa che non potrà mai vincere contro la NATO, perciò non prendo la cosa troppo sul serio. Era però necessario rispondere e chiarire che la NATO è un'alleanza difensiva e molto più forte della Russia. Kiev, sostiene il segretario generale, sta facendo meglio rispetto a 6 mesi fa, ma servono soprattutto missili intercettori per la difesa aerea. Chi può fornirli, e l'appello agli europei, lo faccia. E oltre all'Ucraina, l'Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità, dagli Houthi nel Mar Rosso all'Iran. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: L'energia infiamma l'inflazione. A settembre vola al 4,2% ai massimi dal 2023, nonostante il calo di benzina e gasolio e il caro carburanti spinge i prezzi.
8: In Italia a settembre il livello generale dei prezzi è aumentato del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. È una crescita molto sostanziosa rispetto al 3,3% che era stato calcolato ad agosto e che riporta l'inflazione al livello più alto degli ultimi 3 anni. È in gran parte una conseguenza della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, che ha fatto aumentare il prezzo di petrolio e gas e che in successione ha provocato i rincari dei carburanti e delle bollette. Per i prossimi mesi si spera in un ribasso dovuto all'effetto traino delle offerte sulle fatture di luce e gas ad opera dei maggiori players e del price cap di Eni, IP e Kuwait. Quest'ultimo sarà applicato da domani 1 ottobre per 30 giorni, una riduzione che si estende ormai a tutta la filiera della distribuzione. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale si attesta a 2,11 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,31 euro. Gelsomina Testa, GR1.
2: Ed inflazione ha parlato anche la premier Giorgia Meloni in video collegamento con il Gazzettino. In studio Francesco Macaro.
9: Sì, chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese, quanto ha sottolineato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervista poco fa in videocollegamento con un quotidiano del Nord-Est. Dalla Premier per questo in arrivo una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere appunto più flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione registrata in questo periodo. Giorgia Meloni ha inoltre ricordato l'impegno e la responsabilità del governo, pur ha detto con le poche risorse a disposizione. Priorità la difesa del potere d'acquisto degli italiani, le misure per spingere sulle assunzioni, sul miglioramento dei salari, sulla detassazione degli aumenti contrattuali che, ha spiegato, l'esecutivo vorrebbe prorogare in legge di bilancio. Allora sentiamo dalle sue parole proprio le priorità della prossima finanziaria.
10: su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
9: Lo sguardo del governo, ha assicurato Giorgia Meloni, è sempre sulla gestione delle questioni legate al caro energia. Proprio a questo l'esecutivo vorrebbe dedicare i 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'Europa. Ascoltiamo.
10: Che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta.
9: La Premier ha poi messo in guardia sui rischi dell'intelligenza artificiale anche in politica e infine ha detto di essere impegnata a portare a termine il lavoro di questi 5 anni chiosando: per il resto il mio futuro è nelle mani degli italiani.
2: E alla Camera è cominciato l'esame della legge elettorale dopo le modifiche del Senato.
11: Nuovo testo, stesse posizioni. A Montecitorio si ripete il canovaccio della prima lettura, con la maggioranza che insiste sulla necessità di garantire stabilità e che gli elettori sappiano chi governerà con il loro voto. Ovvio che il testo non piaccia alle opposizioni, dice Fratelli d'Italia in aula. Amano la palude del pareggio per portare a Palazzo Chigi premier che non sono passati per le urne. Luca Sbardella.
12: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
11: Non si tratta di stabilità ma di un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta, si dice certo il campo largo, per cui il testo passando al Senato è persino peggiorato. Le minoranze citano i capilista bloccati che spiegano rendono inutili le preferenze, così come l'alternanza di genere. C'è poi l'aumento delle firme necessarie per le piccole liste contro cui Riccardo Maggi, Più Europa, comincia lo sciopero della fame.
13: State segnando una giornata buia per la nostra democrazia. Dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda.
11: Domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Lucio Bondi, GR1.
2: Antisemitismo, prima via libera, alla Camera ma i partiti si dividono. In commissione sì della maggioranza e di Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD non partecipa al voto. Il testo già approvato dal Senato passa ora all'Aula, dove potrebbero arrivare modifiche. E al teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Presente il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Ad accoglierlo il Segretario Generale della CGIL.
14: Il Capo dello Stato non ha voluto mancare all'appuntamento alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. La sua presenza ci onora, ha detto Landini, e la ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza, in tutti i posti di lavoro. Si deve vivere di lavoro e non morire.
15: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile. Perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
14: Landini parla di nuove sfide del sindacato, la persona al centro nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata e degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
15: È un modo per aggiornare la nostra analisi su quello che sta succedendo, ma soprattutto per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo paese.
2: Eleonora Di Lauro, GR1. Ex Ilva, Acciaierie d'Italia, ha chiesto il ricorso a una nuova cassa integrazione straordinaria per tutto il sito di Salerno. Insorgono i sindacati che si rivolgono al Ministero del Lavoro e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, chiedendo un incontro poiché temono il progressivo coinvolgimento degli altri stabilimenti del gruppo. Rai Radio 1, 19:13, la cronaca, caso Garlasco. L'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe più grande di quanto saputo finora, compatibile quindi col piede dell'indagato Andrea Sempio, e spuntano nuove intercettazioni.
16: La diatriba va avanti da tempo. Per la sua difesa e per i consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio calza un 44, perciò dicono non può essere sua l'orma di una suola a pallini fotografata sulla scena del crimine, che è stato detto finora è quella di una scarpa 42. I consulenti della procura di Pavia replicano ora sostenendo che la traccia di quella scarpa non è completa, quindi in realtà è più lunga. Quell'impronta venne attribuita ad Alberto Stasi nel processo che ha portato alla sua condanna. Quanto alla questione della mancata comunicazione dei RIS dei due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara sulla bicicletta del fidanzato, secondo indiscrezioni la procura di Pavia starebbe valutando se indagare alcuni degli investigatori dell'epoca per false informazioni al pubblico ministero. Infine, dalle cimici piazzate dai carabinieri in Casa Sempio emergono i dubbi della famiglia sull'ipotesi che qualcosa di strano fosse stato compiuto a loro insaputa per ottenere in fretta l'archiviazione del 2017. Tra un po', dice Andrea, intercettato a novembre 2025, l'accusa sarà verso i carabinieri. Non vorrei che l'avvocato ci abbia fatto qualcosa dietro le spalle. Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica, il giudice per le indagini preliminari di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta della procura di revocare l'istanza di archiviazione, un passo indietro che arriva dopo l'apertura della Francia a fornire nuovo materiale sull'incidente.
17: I documenti elencati nella nota inviata dalla Francia vanno dall'81, la strage, ricordiamo, avvenne il 27 giugno dell'80, al 94. Tra questi ci sono 9 documenti informatici, 2 documenti del Ministero della Difesa francese, oltre all'esplicita disponibilità a collaborare ancora. Il contenuto dell'informazione lo ha reso noto direttamente il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che in udienza stamane ha chiesto al GIP di revocare la richiesta di archiviare l'ultima inchiesta sulla strage nella quale morirono 81 persone. Negli ultimi anni l'attenzione si era concentrata sulla Francia per due motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la presenza nell'area della portaerei General Foch. Il GIP dovrebbe accogliere la richiesta della procura, alla quale poi spetterà il compito di valutare il materiale inviato da Parigi. Cauto per ora Alessandro Gamberini, storico avvocato dell'Associazione Familiari delle Vittime.
18: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar, ci daranno questa documentazione?
17: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Torniamo alle tragiche morti sul lavoro, altri 2 casi in poche ore in provincia di Milano e di Ancona.
19: È un operaio tunisino di 55 anni, padre di 3 figli, l'uomo che nella notte ha perso la vita mentre lavorava nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Una fiammata lo ha investito, arrivato in ospedale in condizioni già disperate e deceduto poco dopo. Con la vittima era presente un altro operaio, 29 anni, di origine bengalese, gravemente ferito è stato trasferito al centro Grandi Studionati di Pisa. Intanto la polizia scientifica sta accertando la causa della fiammata letale, forse innescata da una scintilla sprigionatasi durante la saldatura. I 2 lavoratori erano impiegati in una ditta appaltatrice. I sindacati in presidio davanti allo stabilimento hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Sara Galassi, FIOM CGIL.
20: Qui si fa profitto sulla pelle di chi lavora e questo non è più accettabile.
19: Aveva 48 anni invece l'operaio che a Robecco sul Naviglio nel Milanese è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Fatale la caduta da un'altezza di 8 metri, illeso ma sotto shock il collega con cui stava lavorando, la sindaca Fortunata Barni.
21: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta.
19: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Presentato al PRI Italia, in corso all'Aquila, Italiana, il nuovo canale della RAI dedicato alle bellezze del territorio e alla ricchezza culturale del nostro paese.
22: Costruire un canale che sia allo stesso tempo divulgativo, culturale ed esperienziale.
23: E questa la missione di Italiana in onda su Rai Play e sul canale 57 del digitale terrestre, secondo il direttore dell'intrattenimento dei Time, Angelo Mellone.
22: Un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo, per quello dico esperienziale. Cioè noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa anche a 10 km da casa vostra.
23: Non un nuovo palinsesto, ma il meglio che la RAI già produce tra repliche di programmi in onda sui canali generalisti come Linea Verde e materiale d'archivio delle teche RAI, insomma da Mario Soldati a Federico 40 e Peppone Calabrese.
22: Che hanno capito che raccontare le radici, raccontare una nazione essenzialmente provinciale non è una diminuzio, anzi un valore aggiunto narrativo perché dà profondità alla scrittura.
23: Le nuove produzioni con dirette o programmi originali pensati per il canale Italiana partiranno nel 2027. L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
2: Musica, 21 anni appena compiuti e con una carriera decollata da TikTok, la cantautrice Sienna Spyro si conferma ai vertici delle classifiche britanniche. Oh, I sing just to know I'm alive and now. dopo aver vinto il premio come artista esordiente agli MTV Video Music Awards di domenica sera, il brano Great Expectation è al primo posto della classifica di singoli e l'album Visitor è ancora nella top 5. Il 27 marzo Spyro sarà in concerto al Fabric di Milano. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Max Gambino e Daniele Di Noia, tra poco lo sport da Sonio Ranges, buon proseguimento d'ascolto.
0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
24: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
25: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
26: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
27: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
28: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
29: Come dirò di prendermi a calcio?
26: Fermati, Bourne.
27: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
31: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
32: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
33: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
34: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
33: E tutte quelle persone nella foto?
34: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
33: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
35: GR1 Sport.
36: 19:22 minuti, ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Siamo a metà del periodo di sosta per il campionato di calcio. Dopo il KO con il Belgio e il successo in Turchia, la nazionale è al lavoro a Coverciano, agli ordini del CT Mancini, verso la sfida di venerdì in Francia. Tra i protagonisti del nuovo corso, l'atalantino Scalvini.
37: Il calcio delle scuole, dell'identità di gioco, a seconda dei paesi, stereotipi in un certo senso, ma l'essenza poi è reale. Il palleggio della Spagna, la tecnica brasiliana, l'impronta della difesa e dei marcatori. Nel calcio italiano, Cannavaro e Nesta, Bonucci e Chiellini agli europei del 2021, serve un'altra coppia così a questa nazionale. In Turchia Scalvini ha giocato con Bastoni, ha esultato per una chiusura efficace, perché il ruolo è cambiato, si imposta di più adesso. I riferimenti restano gli stessi però, come Chiellini e Bonucci, dice Scalvini.
38: Le cose magari che ci vengono chieste sono cose diverse rispetto al passato, chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, avere avuto l'opportunità di condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico.
37: Tutti in campo nel pomeriggio assolato fiorentino, 4 portieri, 28 giocatori di movimento, mini partite su porzioni di campo con le porte piccole. L'Italia prepara la sfida con la Francia, anche nella mente, riflette Scalvini.
38: Penso che sicuramente troveremo un modo per andare là a giocare a viso aperto. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo anche per capire a che punto siamo.
37: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
36: E prima ancora dei grandi toccherà ai piccoli domani, quelli dell'Under 21 di scena in Armenia per la penultima partita del girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno. Silvio Baldini spinge i suoi ragazzi verso una partita da vincere a tutti i costi.
1: Noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato.
36: In chiusura gli aggiornamenti live sulla Champions League femminile. In campo Roma-Juventus, siamo al 40° minuto della seconda sfida del girone. Le giallorosse, impegnate in casa contro il Barcellona, sono sotto 2-0, mentre le bianconere in Svezia contro l'Aken sono ferme ancora sullo 0-0. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Perché scegliere Genertel?
11: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Bentrovati, 19:27, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code a tratti traffico tra tangenziale est di Milano e viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Un incidente sta creando delle code in A1 tra Reggio Emilia e allacciamento E22 verso Bologna. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno per traffico tra Scandicce e svincolo A1 verso Firenze. Code per lavori in A10 tra Pietra Ligure e Spotone verso Genova, in A14 code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e code tra Castel San Pietro e allacciamento A1 verso questa autostrada. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio, anche qui ci sono code e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
13: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
14: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco.
6: Rai Radio 1 Sport.
15: Extra Time, puntata del 27 novembre 2022.
6: Extra Time, lo sport si racconta.
16: Agostini goes into his last lap with a 7-second lead over Kanaya, who's passed Saarinen and now 9 seconds. Agostini has answered the critics who were already knocking him after his 2 defeats early in the season. Agos is a convincing win after a terrific early scrap with Saarinen. So once again, it's victory for Giacomo Agostini. His 87th Grand Prix victory. There still seems to be no one who can challenge the consistency of the MV Agostini combination. But it's Agostini, the crowd, the cheering. I'm begging you, put your love in the hand.
0: il mito assoluto del motociclismo, Giacomo Agostini, il più grande di tutti i tempi, con 15 titoli mondiali conquistati. Nella cronaca d'epoca il racconto della vittoria nel Gran Premio d'Austria del 1972, l'anno in cui fu campione del mondo alla guida della MV Agusta. Un pilota italiano che vince con una moto italiana, Giacomo Agostini era stato l'ultimo a riuscire in una simile impresa. L'ultimo fino a qualche settimana fa, perché a mettere fine alla lunghissima attesa ci ha pensato Francesco Bagnaia, che ha trionfato nella classe regina in sella alla Ducati. Un pilota italiano e una moto italiana, insieme sul tetto del mondo, dopo 50 anni di attesa.
2: Vado al massimo, vado al massimo, vado gonfio e vero.
3: L'ultimo quarto in questo mondiale per Pecco Bagnaia, seguito da Franco Morbidelli con Quartararo che non schioda dalla quarta posizione. Morbidelli prova l'attacco a Bagnaia, Bagnaia chiude, mentre c'è Rins che batta gli

0: Ed è andata a finire davvero bene per rispondere a Vasco Rossi, perché Francesco Bagnaia, dopo una stagione al massimo, si è laureato campione del mondo con la Ducati. 13 anni dopo Valentino Rossi, l'ultimo italiano, 15 dopo Stoner, l'ultimo ducatista, 50 anni dopo Agostini, l'ultimo italiano con una moto italiana. Numeri da brivido per la rossa di Borgo Panigale e per Francesco Pecco Bagnaia, che è con noi a Extra Time. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, ciao.
0: Francesco, ho subito una curiosità, ma perché Pecco? Come nasce? Cosa significa?
1: Praticamente quando eravamo piccoli mia sorella non sapeva dire Francesco, allora mi chiamava Pecco, da lì è rimasto.
0: Ma ormai ti chiamano tutti Pecco, che non è il diminutivo classico di Francesco, è proprio per questo motivo che hai raccontato. Ormai ti chiamano tutti così, quando ti chiamano Francesco per strada forse neanche ti giri.
1: No, cioè, io mi presento come Francesco ovviamente, poi dopo quando uno mi conosce tende a chiamarmi Pecco.
0: Francesco, lo abbiamo detto nell'introduzione, Bagnaia e Ducati, un pilota italiano e una moto italiana che tornano a vincere il mondiale dopo 50 anni, dopo Giacomo Agostini con la AMV. Sì. Che effetto fa stare lì a fianco del mito?
1: È una cosa sicuramente molto bella, sono molto orgoglioso del risultato ottenuto, principalmente appunto per il titolo, perché mancava da Ducati da diversi anni, e poi sono tutte cose che si aggiungono, il fatto di essere il primo italiano dopo Valentino aver vinto, dal 2007 sono il primo a aver vinto con Ducati, in più 50 anni dopo il mito assoluto di Ago con l'MV, quindi è un motivo di orgoglio.
0: Ci racconti quell'ultimo giro sulla pista di Valencia? Eri concentrato a non fare errori ancora oppure assaporavi già il trionfo?
1: No, ero molto concentrato a non sbagliare, perché sapevo che c'era il margine, che Fabio non avrebbe vinto, quindi me lo sono goduto un po' di più, ma principalmente tutta la gara è stata abbastanza un incubo col fatto di aver perso un'ala, e averla fatta così è stata molto difficile.
0: E poi c'è stata la liberazione dopo il traguardo, ti abbiamo visto abbandonare il corpo sulla moto e poggiare il casco sul serbatoio. Non potevamo vedere la tua faccia, però ti abbiamo immaginato in lacrime sotto il casco.
1: È stato un momento di emozione molto, molto forte. È una liberazione, è stato un mondiale lungo, difficile, con tanti problemi, con tanti zeri da parte mia. E un recupero così, senza mai mollare, sempre con la testa sul petto, è stata una liberazione essere riusciti a vincere. Poi così a Valencia è stato molto bello.
0: C'è stato, Francesco, un momento durante l'anno nel quale hai detto ce la faccio, che hai sentito che ce l'avresti fatta?
1: Ma sapevo che a continuare come stavamo facendo dopo l'estate sapevo che saremmo riusciti a recuperare, però quando in Thailandia ho recuperato quei 16 punti per il terzo posto ho detto ok, ci siamo, e lì ho cambiato un po' la mentalità, ho iniziato ad accettare anche i risultati che non fossero la vittoria, anche se comunque è venuto fuori un podio, appunto un terzo posto in Australia e una vittoria in Malesia.
2: Ecco, Bagnaia è giovane, è campione sportivo, e complimenti a tutti, perché come ha detto Bagnaia, poi il lavoro complessivo del team è affidato nelle mani e nel talento di chi è in pista, però si arriva lì perché c'è dietro un lavoro di tante professionalità che compongono questa straordinaria squadra, e il successo di quest'anno è particolarmente importante. Dopo 50 anni avere il campione del mondo italiano su moto italiana è particolarmente soddisfacente, particolarmente importante. Complimenti, complimenti davvero, e grazie per quello che rappresentate per l'immagine del nostro paese.
0: Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ti ha ricevuto in Quirinale. Francesco Bagnaia, il giorno prima c'era stata la consegna del collare d'oro dello sport italiano. Va bene la gioia per aver vinto il mondiale, però ora stai vedendo gli effetti di un'impresa che è davvero epocale. Da questo ce ne rendiamo conto, no? Da tutto quello che sta accadendo dopo.
1: Sì, assolutamente. E più, secondo me, sono più queste cose che poi ti fanno rendere conto di ciò che è successo, perché comunque sono tutti eventi che fanno estremamente piacere e che non succede a tutti. Quindi mi ritengo un privilegiato, mi ritengo un fortunato, ed è bellissimo che sia così, e piano piano sto prendendo coscienza del fatto che abbiamo fatto un'impresa unica.
0: Il presidente Mattarella ha ripreso le tue parole dicendo che per vincere un mondiale ci vuole un grande pilota, ma anche una grande scuderia che lo metta in condizione di far valere le sue capacità di campione. Ci vuole un connubio perfetto per arrivare ad ottenere un risultato così.
1: Assolutamente sì, io ho sempre detto che la serenità nel box è qualcosa del box, della squadra in generale, è qualcosa di veramente fondamentale. Ho lavorato tanto insieme a Jack Miller per riuscire a creare questa atmosfera nel box e secondo me questo fa fare la differenza in generale a tutti perché il lavoro più sereno aiuta sempre.
0: Fra l'altro hai solo 25 anni, sei nel pieno della maturità, ma insomma hai ancora tanti anni davanti, il futuro è tuo con una moto e una scuderia competitiva.
1: Ci proviamo, proviamo a fare il massimo, sì.
0: A questo proposito, come immagini l'anno prossimo in pista?
1: Ma sicuramente cambiano un po' le aspettative perché partiamo da favoriti come uomini da battere e quindi vedremo. In ogni caso noi cercheremo di impegnarci, di fare il miglior lavoro possibile come abbiamo fatto questa seconda parte di stagione e poi vedremo come andrà. In ogni caso gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso ci saranno sicuramente serviti da lezione per non commetterli più il prossimo anno.
0: E avrai anche un nuovo compagno di squadra che è Bastianini. Come la vedi raccoppiata fra te e Bastianini?
1: Ci conosciamo da tanti anni, sono sicuro che se ci mettiamo giù bene insieme potremo fare un bel lavoro. Sicuramente qualcosa di diverso perché io sono stato abituato negli ultimi 4 anni ad avere sempre lo stesso compagno. Enea è sicuramente un bravo ragazzo che è intelligente, quindi sapremo sicuramente trovare l'armonia per far funzionare tutto quanto.
3: Cracco sclera più di mia madre. Cosa hai cucinato, Francesco? Ma io proprio. Dai, svegliati! Su, prepara, dai, però! Insieme a Cracco c'è Bastianic.
4: Ho assaggiato quello piatto lì, è una merda.
3: Ma è arrivato un idolo, lo chef Antonino Canavacciuolo.
5: Allora, tutto bene? Allora, prendiamo il piatto, lo tagliamo fino a fine. Prendi, preso il pomodoro? Oui. Allora, prendi il pomodoro, fa pure. Accendi farna.
0: Erano i Masterchef Cracco, Bastianic e Cannavacciuolo, imitati da Angelo Pintus. Gli italiani negli ultimi anni sono diventati un popolo di chef e fra questi c'è anche Francesco Bagnaia, che nel tempo libero è un cuoco appassionato. È vero? È vero, Francesco?
1: Sì, mi piace la cucina, sì. Mi piace anche cucinare qualcosa di particolare ogni tanto, quindi sì, è un'altra passione.
0: Senti, a parte, qui sono imitati molto bene, sono molto divertenti, ma sono tutti molto caratterizzati. Qual è il tuo preferito di questi grandi chef?
1: Ma sinceramente hanno tutti il loro modo la loro visione sulla cucina, quindi sono tutti da apprezzare allo stesso modo. Sinceramente non ho ancora avuto modo di provarli tutti, però è sempre un'esperienza fantastica andare ad assaggiare appunto questa visione che ognuno ha.
0: Ma quando cucini tu, che ti piace cucinare? Cosa ti piace fare in cucina principalmente?
1: Allora, io sono un fan dei primi, con i sughi e tutto quanto, però dipende cosa riesco a trovare al mercato, quelle cose lì.
0: Cioè, sei stagionale, quindi, quello che
1: Quello
0: c'è.
1: che c'è di fresco, sì.
0: Ma sei da solo in cucina religiosamente, ti concentri oppure c'è qualcuno che ti aiuta, che ti dà una mano?
1: No, sono da solo. Poi il mio giudice è la mia compagna che assaggia sempre.
0: Quando non sei in pista, cos'altro ti piace fare? C'è qualcosa che ti appassiona, a parte la cucina e i motori?
1: Ma allora, quando sono a casa, principalmente stacco, mi rilasso. Vabbè, ovviamente ci sono molti allenamenti, la preparazione è fondamentale. E per dire, adesso, questa fine campionato, era da un po' che lo dicevo, ho iniziato a prendere lezioni di tennis, che è uno sport che mi affascina molto.
0: Le persone che ti sono accanto sono molto importanti, lo dici anche tu nel tempo libero per completare la tua vita. A questo proposito, al box di un pilota c'è sempre tensione, soprattutto da parte delle persone care. E al tuo box, ci sono sempre tua sorella Carola e la tua fidanzata Domizia che si siedono accanto, preoccupatissime, con gli occhi bassi. Sembra quasi che abbiano il terrore di guardare la gara. Ma c'è un modo per tranquillizzare le persone che vivono accanto ad un pilota, oppure è impossibile?
1: Non lo so, quello non lo so. In ogni caso è giusto che ognuno viva a modo proprio le situazioni, bisogna sempre essere se stessi, quindi ognuno la vive a modo proprio.
0: Quando hai cominciato ad andare in moto? Quanti anni avevi quando sei salito la prima volta su una moto?
1: Avevo 6 anni, secondo me. Non mi ricordo troppo bene, sinceramente, però secondo me 5-6 anni.
0: Ma come ti è venuta questa passione per i motori? Qual è stata la scintilla, l'occasione che ti ha portato in sella la moto?
1: Ma la mia famiglia in generale è sempre stata appassionata di motori, da partire dal mio nonno Fausto, che è il nonno materno che costruiva offshore. E poi la mia famiglia in generale, mio papà e mia zia andavano a girare spesso in moto e tutte le domeniche c'erano appunto le gare. c'era Vale in televisione, lo guardavamo e da lì è nata secondo me la passione, che la prima moto che mi è stata regalata mi è stata appunto regalata dal nonno Fausto, che era una moto tre ruote, e da lì un po' è partito.
0: Te l'ho chiesto perché tu sei di Torino e Torino non è proprio la patria dei motori, al contrario,
1: no,
0: di,
1: no.
0: Al contrario di altre terre. Mi sono chiesto come mai non ti fosse venuto in mente di fare il calciatore come tutti i bambini, magari diventare il calciatore della Juventus, la squadra della quale sei tifoso.
1: Sì, sì, ma guarda, io ho anche provato a giocare a calcio, ma purtroppo ero veramente annegato, quindi mi è venuta bene così, mi è andata bene che abbiamo trovato questa pista ad Alessandria, che ci siamo fuori giri, dove ho iniziato a fare i primi chilometri in moto e da lì è iniziato tutto quanto.
0: Volevo chiederti chi era il tuo idolo in moto, hai citato Valentino Rossi prima, non so se c'è qualche
1: grande
0: pilota.
1: Vale, è l'idolo, è in assoluto.
0: Avevi anche un poster in cameretta? Sei arrivato fino a questo punto?
1: No, quello no. Non ho avuto mai i poster di Vale, ma sono sempre stato fan sfegatato da quando ho iniziato a guardare le gare. Come un po' tutti, dai.
6: Marquez al secondo giro ha lasciato passare Lorenzo e ha iniziato a fare da tappo a Valentino, che ha provato in tutti i modi a superarlo. C'è riuscito svariate volte, 12 sorpassi e controsorpassi. Marquez però gli si rimetteva sempre davanti. Rossi, nervosissimo, a un certo punto al settimo giro ha rallentato, lo ha aspettato. Marquez si è affiancato, ha appoggiato il suo casco sul ginocchio sinistro di Valentino, che ha allargato repentinamente la gamba. Marquez è finito a terra, se ne parlerà e come se ne parlerà.
7: Mi ha guardato e quando mi ha visto là vicino mi ha dato un calcio. In il calcio questo è rosa.
8: Oggi ha dimostrato che quello che ho detto in conferenza stampa giovedì era vero. Non volevo farlo cadere, non era assolutamente mia intenzione. Ci siamo toccati, ma non è assolutamente vero che io gli ho dato un calcio.
0: Il duello senza esclusione di colpi fra Valentino Rossi e Marc Marquez nel Gran Premio di Sepang del 2015, una delle tante rivalità del moto mondiale, ci sono state anche quelle fra Rossi e Biaggi, Lorenzo e Marquez. Francesco Bagnaia, tu, Quartararo, Aleix Espargaró e gli altri siete invece una generazione nuova di piloti, bravi ragazzi, diciamo, fra virgolette, che vanno d'accordo fra di loro. Sembra che non ci siano più le rivalità di una volta, quelle così accese, così sanguigne, o no?
1: Ah, io invece trovo che le rivalità che ci sono adesso siano uguali, con la differenza che adesso c'è rispetto reciproco tra tutti i piloti, è questo che fa la differenza. Il rapporto che c'è tra di noi non è un rapporto di amicizia, è un rapporto dove c'è molto rispetto, e questo fa sì che la nostra rivalità sia principalmente in pista.
0: La rivalità poi è importante non solo nel moto mondiale ma in tutti gli sport, questa è una cosa nota, perché la rivalità aiuta ad alzare l'asticella, a migliorare, o no?
1: Sicuramente quando cerchi sempre di alzare il livello e chi si adatta prima ce la fa, e sicuramente la rivalità è un booster per questa cosa incredibile.
0: Lì c'è anche poi il dato caratteriale, perché un personaggio come Valentino Rossi è abituato ad essere pirotecnico e quindi manifestava i suoi sentimenti anche in maniera molto plateale, come ha fatto in quella conferenza stampa famosa con Marquez da una parte e Lorenzo dall'altra prima di Sepang, te la ricordi?
1: Sì, ma come anche Jorge Lorenzo ha sempre fatto così, Marquez ha sempre fatto così, e ognuno è caratteriale, sì.
0: A proposito di Marquez, quando è tornato in pista si è avuta un po' l'impressione che fosse mal tollerato dagli altri piloti. È così o è un'impressione sbagliata? E perché, se è così?
1: Ma io credo che sia un'impressione sbagliata, perché non credo fosse così. Alla fine Marquez, sappiamo tutti che è un pilota velocissimo, è il pilota che ha vinto di più di tutti in assoluto dei partecipanti del campionato, quindi sicuramente è quello che viene preso un po' più di mira in ogni situazione, come si fa sempre con il punto di riferimento. Adesso è in una situazione dove deve riprendersi, dove penso sia già al 100%, ma la situazione squadra, pilota e team non era al 100% quest'anno, quindi secondo me lo rivedremo forte il prossimo anno. Però non è sicuramente stata una situazione facile quella di Marquez da inizio anno.
0: Torniamo al tuo trionfo. Come ci si sente da campione del mondo con l'agenda piena di impegni, la fila per fare le interviste? È faticoso oppure c'è anche un po' di soddisfazione nel dover fare tutte queste cose?
1: No, sicuramente ci vuole un po' di riposo in tutto, ma in questo momento sinceramente queste cose danno soddisfazione e mi rendono felice di ciò che è stato fatto, perché alla fine viene riconosciuto, quindi è molto bello.
0: Ma sei riuscito un po' a riposare oppure fra un po' ti estranerai dal mondo e sparirai dalla circolazione?
1: Può essere che succeda che a dicembre sparisca un po', però no, a riposarmi ancora no, sinceramente non ce l'ho fatta, non sono riuscito perché sono veramente tante cose da fare.
0: Hai vinto il titolo in MotoGP, avevi già vinto quello della Moto2, ti manca quello della Moto3, ci torneresti indietro per completare la collezione?
1: No, diciamo che ogni esperienza vissuta mi ha portato a diventare quello che sono adesso, quindi non ho rimorsi del passato.
0: Dovresti tornarci con la testa di oggi, come si dice sempre, no? Vorrei tornare ad essere giovane, però tornare ad essere più giovani ma con la testa che hai oggi, altrimenti non cambia nulla, no?
1: No, diciamo che un po' la mia situazione è stata dettata un po' dalla situazione in cui sono stato, i vari team in cui sono stato, che all'inizio del mio mondiale, della mia carriera nella Moto3, non ero diciamo nella miglior situazione possibile, però tutto fa, mi fa crescere, mi ha fatto crescere appunto, e quindi non vorrei neanche tornare indietro con la testa di adesso.
0: E ti ha fatto crescere molto bene Francesco Pecco Bagnaia, campione del mondo nella MotoGP con la Ducati, grazie per essere stato con noi, ti attendiamo in pista per la prossima stagione Francesco.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te.
1: Ciao.
9: Amadeo, non puoi avere un futuro se passi il tempo a giocare a biliardino.
10: Amadeo? Eh? Tada! Come va?
11: Capi, sei tu?
10: Certo, amico, che sono io. 3.624 partite vinte insieme noi due.
11: Ho passato tutta la vita a giocare a biliardino e adesso non ho niente.
10: Non ti buttare giù. Questa partita può ancora avere una svolta. Andiamo a cercare i ragazzi che sono di ferro.
11: E dove?
10: Ah, non so. Dentro a biliardino conosco ogni centimetro, ma qui fuori, dammi un attimo.
12: Mr. Bombastic!
0: Scene dal film Underdogs, la storia di Amadeo, campione di biliardino, un passatempo irrinunciabile per i ragazzi di diverse generazioni. Un tempo nei pomeriggi estivi ci si giocava una coppa a gelato in cartoncino, oggi viene assegnata addirittura la Champions League, come è accaduto nei giorni scorsi a Roma. Il calcio balilla, per tutti ancora il biliardino, mantiene intatto il suo fascino e si afferma sempre di più come disciplina sportiva, come ci racconta Giorgio Germanò.
13: Ho iniziato a giocare per divertimento alle superiori, poiché accanto alla scuola c'era appunto un bar con un calcio balilla, quindi noi all'uscita di scuola si mangiava un panino e poi c'era l'appuntamento fisso prima di rientrare. Posso dire che l'approccio al mondo dell'agonismo in questa disciplina sia stata per me una grande fortuna, questo perché un pomeriggio giocando con gli amici come eravamo soliti fare, sono stata diciamo notata da una persona che mi ha proposto di giocare per la sua squadra, quello che è stato per me il primo torneo nazionale ufficiale.
14: Dai pomeriggi con gli amici alla nazionale. La storia di Eleonora Fiocchi, 25 anni, attaccante azzurra e della Roma, è la favola di un gioco dal fascino eterno, oggi anche disciplina sportiva a pieno titolo, inglobata nella Federazione Giochi e Sport Tradizionali e sotto l'egida del CONI, dunque, biliardino a 5 cerchi.
13: Il clima agli eventi internazionali è incredibile, incredibilmente serio, incredibilmente professionale. Nonostante siano pochi anni che gioco, ho avuto la fortuna di poter vestire la maglia della nazionale ai mondiali di Nantes di quest'estate e partecipare con la maglia della Roma alla Champions League che si è svolta a Roma pochi giorni fa. Inoltre ho avuto la fortuna di poter fare esperienza fuori casa partecipando al circuito svizzero, andando quindi a Zurigo per confrontarmi con giocatrici provenienti da tutti i paesi d'Europa.
14: Champions League a Roma nella scorsa settimana, successo ed entusiasmo. La soddisfazione di Nicola Colacicco, presidente specialità calcio balilla Figest, è uno dei principali motori del movimento italiano.
15: 30 club, 19 maschili, 11 femminili che hanno rappresentato ben 12 nazioni. Questa la sono giocata fino alle ultime palline, dando molto spettacolo per l'Italia, che è andata più avanti. È stato il Napoli nel maschile che ha raggiunto la quarta posizione, straordinario risultato di cui siamo contentissimi. Mi ha colpito tantissimo la giornata promozionale che abbiamo abbinato il venerdì, grazie appunto al Comune di Roma, al nono municipio in particolar modo, che diciamo, ha accolto la nostra iniziativa di coinvolgere le scuole del territorio. E mi ha colpito molto l'entusiasmo dei bambini, l'entusiasmo con il quale si sono avvicinati ai campi di gioco, perché noi abbiamo messo a disposizione dei campi di gioco per tutto il weekend, in particolar modo il venerdì con le scuole, coinvolgendo anche gli insegnanti che hanno gradito molto l'iniziativa. Mi ha fatto veramente dell'attività inclusiva importantissima con i bambini e anche poi con tutti coloro che si sono avvicinati, insomma.
14: biliardino, il calcio dove anche il portiere può fare gol con frequenza. Claudia Ortu, 31enne sarda, portiere della nostra nazionale, racconta la sua storia e qualche gol, preferenza ovviamente per quelli nella porta avversaria.
16: Diciamo che sino al 2018 io sono stata una semplice giocatrice da bar, al massimo ho partecipato a qualche torneino organizzato in paese così per divertimento tra amici. Poi appunto nel 2018 hanno organizzato un torneo al volo in Sardegna, quindi con un regolamento che io non conoscevo. Questo ha fatto sì che mi avvicinassi appunto a delle regole specifiche e avevo fatto appunto ottimi risultati e quindi da lì mi è venuta la voglia di provare a mettermi in gioco.
17: Il gol che ricordo con più entusiasmo quest'anno ai mondiali contro la campionessa in carica al singolo Ganci. Avevo chiuso la partita con un tiro che faccio spessissimo, infatti un po' mi contraddistingue, ossia la Veronica, quindi sarebbe un tiro dove prima di tirare fai girare l'omino attorno alla pallina ed è una sorta di finta, molto efficace diciamo con le giocatrici da Ganci perché non se l'aspettano. Avevo chiuso la partita con questo gol e me lo ricorderò sempre.
18: Canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuoperle di luna.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Nico Forletta e Andrea Bocci in redazione, con Fabio Lelli alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. I mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. Seconda parte. I protagonisti in azzurro. Atleti e ragazzi eccezionali. Di Daniele Fortuna. Con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi.

0: La vita oltre le medaglie, i piazzamenti, gli insuccessi, l'atletica italiana al centro del mondo, sempre più largo a Tokyo con 47 paesi sul podio, competizione al massimo, corpo e mente sollecitati allo stremo, gli infortuni, insidie continue, determinanti, è sempre più essenziale allora avere un gruppo di lavoro con competenze specifiche, dal nutrizionista allo psicologo o al mental coach. Il mondo oltre lo sport, di tanti delle atlete e degli atleti italiani, lo studio all'università per molti di loro, come sostegno all'attività sportiva o disegno alternativo quando la carriera terminerà. Lo spiega bene Matteo Scioli, 19 anni, finalista ai mondiali e bronzo agli ultimi europei indoor.
1: È molto importante per me studiare o perlomeno crearsi un piano B. Il mio piano B, tra tanti virgolette, sarebbe quello di diventare nutrizionista. Io ho fatto 5 anni da alberghiero, ho sempre avuto questa passione per la cucina, per il cibo, per gli alimenti e dunque ho cercato di trovare la strada più vicina alle mie passioni per comunque continuare a studiare e crearmi appunto questo secondo piano, questo piano B.

0: Lo studio, gli interessi legati all'università, Nadia Batocletti è vicina alla laurea, ingegneria edile, la tesi sull'architettura sostenibile in legno, lo Stadio Nazionale di Tokyo con i suoi colori legati alla foresta, ideato da un architetto giapponese riconosciuto, è stato lo scenario ideale per le sue due medaglie, l'argento sui 10.000, il bronzo sui 5.000.
1: Alla fine Kengokuma ha dato a Tokyo un bellissimo stadio olimpico, questa immersione in una metropoli come quella di Tokyo, di così tanto verde, aiuta un po'.
0: Eloisa Coiro, 800 metri, si è laureata in economia e finanza in un'università privata romana.
2: La LUIS si è presentata con una bellissima opportunità, un programma per gli sportivi. Io ho subito aderito perché penso che è bellissimo il fatto di essere catapultati in un contesto completamente diverso, forse dove la gente non sa neanche che cos'è l'atletica. Alla fine sono le differenze che ci arricchiscono, a me soprattutto. Sto continuando, mi sono laureata in triennale 2 anni fa con 110 lode, quindi sono molto contenta. Adesso sto facendo la magistrale un po' più a rilento perché comunque ho tante competizioni e mi sposto molto di più, faccio un'attività sempre più internazionale, però è sempre bello il fatto di staccare un attimo la testa e anche essere un po' aggiornati sul mondo e su quello che succede in giro, quindi continuo con questa bellissima passione che è lo studio.
0: Ha già concluso anche la magistrale Andrea Dalla Valle, argento nel triplo, dopo la laurea triennale in economia e finanza nel campus dell'Università Cattolica nella sua Piacenza.
3: Ho sempre pensato che comunque lo studio fosse fondamentale da continuare anche dopo il liceo, da quando ho finito appunto il liceo, ho sempre considerato che una strada, diciamo, parallela fosse la strada corretta per me, e sono contento di aver fatto questa scelta, ma è bello perché comunque mostrare anche ai ragazzi più giovani che è possibile fare una cosa così, competere ad alti livelli e comunque allo stesso tempo riuscire a studiare è importante. Penso possa spronare tanti a farlo, perché diciamo che la nostra vita non finisce dopo lo sport, abbiamo anche un futuro da costruirci e credo sia importante lavorare anche su quello.
0: Ma le università aiutano gli studenti atleti?
3: Io mi sono trovato molto bene, onestamente, quindi, ma ormai quasi tutte le università si sono adoperate per aiutare gli atleti e studenti, quindi ci sono tanti percorsi per loro, di aiuto, per capire se si possono spostare gli esami in caso di competizioni, quindi ultimamente c'è stato un grande riconoscimento comunque del merito degli atleti per gli sforzi che fanno.
0: Sforzi, pazienza nel resistere e superare gli infortuni. Dalla Valle è un esempio. Il triplo sollecita muscoli, articolazioni, salti, rincorse. 2 stagioni condizionate da distorsioni alla caviglia destra. A Tokyo si è presentato dopo aver saltato tutta la stagione all'aperto.
3: La cosa fondamentale è stata non mollare mai. Ne ho avuti parecchi in momenti difficili. Non mi sono mai identificato come un mollo, diciamo. Ho sempre avuto questa capacità comunque di rialzarmi nei momenti duri. Questo penso sia il risultato di ricostruzione, un anno veramente fatto cambiando tutto, me stesso però, non tanto con il lavoro e tutto, però è proprio la mia mentalità che è cambiata. Sono arrivato qua non pensando di fare la comparsa, smettere di essere ai piedi del podio, volevo essere insieme ai grandi.
0: Dolorante, rallentato nella rincorsa, un candidato all'oro nel triplo come Andy Diaz è finito lontano dal podio, al 6° posto.
4: Questa pubagia che mi limita a correre, praticamente stavo balzando senza rincorsa. Questo dolore lo devo sistemare.
0: Gli infortuni appiedano i fuoriclasse. A Tokyo il nome del mezzofondo Ingebrigtsen, fermato prima dei mondiali da un'infiammazione ai tendini d'Achille, è andato lontano dalle medaglie. Tentoglu, in condizioni fisiche imperfette, si è fermato presto nella finale del lungo vinta da Mattia Furlani. Una finale mondiale può essere molto appagante se inaspettata e afferrata dopo un recupero fulmineo. Roberta Bruni si era fatta male in gara a Parigi all'inizio dell'estate, una microfrattura all'osso sacro. A Tokyo è arrivata 11ª.
5: Diciamo, ci sono sono carriere e carriere, carriere molto fortunate dove l'infortunio è quasi raro, e carriere come le mie e la mia che sono purtroppo all'ordine del giorno. Io fin da piccola ho sempre lottato con queste situazioni, ne sono sempre uscita più forte e a testa alta, e sicuramente questo mondiale ne è la dimostrazione. Una ragazza che si rompe l'osso sacro dopo una caduta il 20 giugno e il 15 di settembre in pedana a giocarsi la finale mondiale, è una ragazza che, alla quale posso dire brava per averci creduto fino in fondo.
0: Crederci, perché si può rendere più forte la mente, il ricorso al sostegno psicologico diventa fondamentale anche nella figura specifica del mental coach. A Tokyo Larissa Iapichino non si è qualificata alla finale del lungo, tre salti e si decide tutto, è l'alea dello sport. Così parlava però del lavoro psicologico fatto durante la preparazione.
6: Un atleta che sta bene è anche una persona che sta bene. Siamo persone, esseri umani prima di tutto, e quindi il benessere psicofisico deve essere la prima cosa, quindi essere in salute sotto tutti i punti di vista, sotto entrambi i punti di vista. Sì, devo dire che con il mio psicologo sto facendo un lavoro egregio, mi trovo molto bene. Lo ringrazio perché mi ha anche fatto scoprire una consapevolezza di me anche attraverso delle piccolissime cose.
0: Dopo Tokyo però Iapichino e il suo papà allenatore Gianni hanno riflettuto sulle cause della mancata finale e hanno deciso di fare da soli, senza disconoscere l'importanza del contributo dello psicologo, ma per tentare di reagire in autonomia a situazioni agonistiche e impegnative come può essere una qualificazione a una finale di un mondiale. Aiuti anche discussi. Leo Fabbri, bronzo nel peso a Tokyo.
7: Sto lavorando tanto col mio mental coach, come ho sempre fatto dal 2022. Mi dispiace, insomma, perché ultimamente tante critiche anche a lui, perché ovviamente il mio problema è sempre stato mentale, quindi si è preso tante critiche lui.
0: Andrea Dalla Valle racconta la sua esperienza.
3: Io mi sono trovato molto bene, all'inizio ero scettico anch'io, lo devo ammettere. Forse mettersi un po' così a nudo, mettere a nudo un po' le proprie emozioni, un po' gli stati d'animo è sempre complicato secondo me. Però quando si arriva in pedana bisogna essere lucidi, bisogna riuscire a distaccare un po' le emozioni dal momento, perché comunque quando entri in uno stadio pieno la concentrazione può anche andare via. È importante secondo me essere innanzitutto concentrati dal punto di vista mentale e su quello che si fa, senza lasciarsi trasportare da emozioni o comunque da pensieri che possono trascinarti a fare performance che non ti rappresentano, insomma.
0: La scelta di Lorenzo Simonelli, fuori dalla finale dei 110 ostacoli ai mondiali per 3 millesimi, è stata diversa. Letture per ragionare su emozioni e difficoltà. Il suo allenatore della mente è un fumetto.
8: Leggo tanti manga, soprattutto One Piece. One Piece è il mio psicologo mentale, ecco. No, leggo tanti manga, tanti libri. Soprattutto One Piece mi ha aiutato veramente tanto dal punto di vista mentale, soprattutto per quello che faccio, per lo sport che faccio, perché è un manga, un anime dove il protagonista, qualsiasi cosa gli si pari davanti, non molla mai, ha sempre questa visione ottimistica delle cose, quindi la sto un po' inglobando dentro di me. One Piece mi aiuta tanto.

0: riflettere sulle questioni dell'atletica italiana, gli impianti, problema annoso in grandi città come Milano e Roma. Mattia Furlani.
1: Io non posso purtroppo costruire palestre o piste per far allenare ragazzi, però quello che posso sicuramente fare è dare voce a chi non l'ha e sicuramente cercare di migliorare ciò che in Italia purtroppo manca, che sono le strutture che devono migliorare sicuramente, perché c'è un problema di fondo e dobbiamo sicuramente agevolare i ragazzi che in primis devono avere le comodità massime per esprimersi al meglio in allenamento prima che in gara. Poi è importantissimo nelle scuole ancora di più. Qua a Toglio ho visto delle scuole con i campi di atletica dentro, all'interno tantissime. Non chiedo addirittura questo fino a questi livelli, ma già di avere un po' più di tecnologia in avanti credo che sia ora di una bella appunto ristrutturazione nella maggior parte delle palestre italiane.

0: Sara Fantini parla anche della mancanza degli allenatori nelle specialità tecniche come la sua, il lancio del martello.
1: A noi non mancano gli atleti, cioè riusciamo a fare delle cose straordinarie con una carenza di tecnici importante. Nelle specialità tecniche il fatto di non avere tanti tecnici è davvero limitante, perché nel momento in cui comunque la tecnica è la parte preponderante del lavoro che devi fare, effettivamente può fare la differenza da un lavoro, dalla costruzione di un atleta di livello alla costruzione di un atleta che potrebbe potenzialmente essere di livello, ma che magari quel livello non ci arriverà mai perché il tecnico non è in grado di trasmettere quello che dovrebbe trasmettere.
0: I lanci, specialità che sembrano meno affascinanti, abbandoniamo gli stereotipi, chiede allora Sara Fantini.
1: Iniziamo a portare questi ragazzi su un campo d'atletica, iniziamo a fargli vedere che è divertente e iniziamo a fargli vedere che i lanci non sono l'ultima ruota del carro, ma che si può essere grintosi, che si può essere anche, cioè nel senso che si può essere, io parlo anche magari soprattutto per le ragazze, cioè che si può essere anche belle, che si può essere se stesse, che si riesce a fare tutto quello che si vuol fare anche in un contesto, nel contesto dei lanci, dove magari comunque ci sono determinati, diciamo, stereotipi o determinati requisiti, ma in realtà non è così, cioè nel senso ognuno di noi alla fine è unico e ognuno di noi cerca di esprimere la sua unicità.
0: Da sempre la marcia è gloria e tesoro dell'atletica italiana, eppure Antonella Palmisano continua a chiedere maggiore attenzione per una disciplina di sacrificio. Infortuni a non finire anche qui, ritiri e arrivi estenuati al traguardo, il suo dopo l'argento nella 35 km ai mondiali di Tokyo.
2: È un argomento che mi tocca particolarmente perché non credo che c'è lo stesso riconoscimento. Una disciplina dove richiede tanto impegno, tante rinunce e purtroppo quei riflettori ci sono solamente quando porti una medaglia. Quando quella medaglia manca, quei riflettori si spengono abbastanza velocemente. E sì, anche quando c'è la medaglia diciamo che durano poco, non è valorizzata come avremmo voluto, però quello che poi continuo sempre a dirmi, io lo faccio per me stessa, quindi seppur non mi dà la giusta riconoscenza, è quello che poi lascia a me, no? Le emozioni che mi lascia questa disciplina.
0: Non è così dappertutto. Maria Perez, una marciatrice spagnola, amica e compagna di allenamento di Antonella Palmisano, è una fuoriclasse. A Tokyo ha vinto l'oro sui 35 e sui 20 km. Nel suo paese c'è una considerazione diversa.
2: Se appunto la nostra disciplina è un po' oscurata o offuscata, secondo me lei dopo Bolt e dopo Mondo Duplantis ci sta lei, perché quello che sta facendo è veramente pazzesco. Nel suo paese è tanto riconosciuta. Avendoci vissuto insieme vedo, ma anche passeggiando per strada, che la riconoscono anche se non è vestita poi da atleta, no? Quindi è proprio cultura sportiva, ma vedo anche l'impegno del suo paese, quanto le sta dietro e quanto poi le salta. Quindi a trattare anche tutte le medaglie uguali.
0: Rinunce nella marcia, nell'atletica, per le donne rinviare la maternità, ne parla Antonella Palmisano.
2: È un punto dolente, perché se ci penso ci rimango veramente male, perché sento che sto perdendo quegli anni in cui, ecco, avere un bambino è normale, che sta nel cuore di qualsiasi donna, o comunque quel senso di maternità. Però d'altra parte alcune volte mi sento anche di poter solo ora sfruttare questi momenti, e che se dovessi lasciare potrei avere il rimpianto di non aver continuato a gioire, anche se poi, ripeto, un bambino poi è la cosa forse più bella, non lo so, almeno da quello che dicono, fatto di rinunce a questo mondo. Sicuramente arriverà quel momento, forse adesso ancora cerco di ovattarlo, di non pensare a quello che mi manca e a vivere di questo.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Sono rientrati a Tel Aviv i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo da Dubai in seguito ad una violenta colluttazione in cabina di pilotaggio. Secondo quanto confermato dalle prime ricostruzioni dal premier israeliano Netanyahu, il copilota Omanita ha accoltellato il comandante nel tentativo di far schiantare il velivolo. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Riunito il gabinetto di sicurezza. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere aeree e marittime. Restano le criticità legate alla situazione dell'esclave spagnola di Ceuta, spiegano al Ministero dell'Interno. La decisione del ministro Piantedosi è già stata comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Sul caro carburanti Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi. L'inflazione intanto vola al 4,2% ai massimi da 3 anni. E Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno infatti scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese. Una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
3: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
2: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della Nazionale, incarico assunto la scorsa estate. L'ex campionessa di scherma motiva la scelta con una lettera aperta a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, si legge in un comunicato. Rassegno le dimissioni. In provincia di Crotone è arrestata per omicidio la donna che 2 anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito, Salvatore Giglio. In manette anche il figlio di 28 anni.
4: A Steccato di Cutro l'abitazione di Salvatore Giglio viene perquisita in cerca di indizi sulla fine dell'uomo ucciso e fatto sparire da moglie e figlio, l'ipotesi degli investigatori che a distanza di 2 anni hanno arrestato entrambi per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, Giglio sarebbe stato ammazzato e il suo corpo gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. La salma non è mai stata trovata. A confermare la ricostruzione, lo scontrino di un supermercato, sacchi della spazzatura e acido muriatico acquistati per ripulire tutto. Lei avrebbe anche bruciato i vestiti sporchi di sangue prima di denunciare la sua scomparsa. Ben una settimana dopo, Salvatore frequentava altre donne. Il racconto davanti ai militari che però non le hanno mai davvero creduto. Il movente sarebbe un altro, economico. Dopo la separazione Giglio aveva iniziato a vendere immobili e terreni, ma non aveva alcuna intenzione di dividere il denaro guadagnato. Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Nuova protesta dei lavoratori a rischio licenziamento davanti allo stabilimento Electrolux di Porcia in provincia di Pordenone. Il 5 ottobre in programma un vertice al Ministero delle Imprese.
5: Siamo alla stretta finale.
6: In presidio, fuori dalla fabbrica, dalle prime luci dell'alba, con rallentamento delle merci in entrata e in uscita e scioperi scaglionati per tutta la giornata. È l'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia in vista del tavolo ministeriale del 5 ottobre. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
7: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
6: Fuori dai cancelli anche i colletti bianchi su cui pesa la scure dei tagli. 1450 esuberi a livello nazionale, 460 solo nel sito friulano, che perde anche una parte di produzione destinata alla Thailandia. Roberto Zami, segretario UILM.
8: Incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
6: Porcia, Natascia Gargano, GR1.
2: Città italiane più smart, tecnologie tecnologia e innovazione migliorano la qualità della vita, dalla mobilità alle opportunità fino all'inclusione.
9: È ancora Trento a primeggiare nelle classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane. Questa volta il riconoscimento arriva dalla Rome Business School, che ha focalizzato la ricerca su mobilità e accesso tecnologico. 6 le categorie, con Milano prima nell'economia, Bologna nella capacità amministrativa e qualità del sistema educativo. Per quanto riguarda spostamenti e sostenibilità ambientale, spicca Aosta. Genova invece eccelle nella dotazione sanitaria, minor rischio di povertà e accessibilità abitativa. Valerio Mancini, direttore del centro divulgativo di Rome Business School.
10: Il vantaggio di Trento non nasce da un singolo indicatore, ma dall'equilibrio tra ambiente, mobilità, servizi e qualità della vita. Ha il 46% di verde urbano, ha una mobilità molto più efficiente, 10 km vengono percorsi mediamente in 14,5 minuti contro i 31,6 di Milano e i 30,8 di Roma.
9: Milano è al 9° posto, Roma è 13°, si sta meglio nelle città più piccole?
10: Questo è quello che ci dà lo Smart City Index che abbiamo analizzato con la Rome Business School e il centro di ricerca. Abbiamo l'Aquila, che comunque ha ottime performance, potenza, che raggiunge 7,8 punti sull'ambiente con il 39% di verde urbano.
9: Flaminia Gullo, GR1.
2: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
14: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
15: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
16: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
15: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
16: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
18: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
20: Infatti.
19: E perché nella foto sei su un palco?
20: È una storia lunga.
19: Quanto lunga?
20: Fino alle 5 del mattino.
19: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
21: Zona Cesarini.
22: Bentrovati, Zona Cesarini, 21:08, lo spazio serale dedicato allo sport fino alle ore 23, due ore insieme. Diego Carmignani al microfono, Gabriele Brocan in regia, Tony Tisi in redazione, Gianluca Liberati alla parte tecnica. Voi con il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, tanta bella musica. Tra poco arriveremo subito alle note musicali, ma prima ci sono delle note importanti, l'avete sentito anche nel corso del giornale radio. Questa importante novità che riguarda proprio il mondo della nazionale, le dimissioni da parte della capodelegazione Diana Bianchedi, che in qualche modo dopo le parole e gli attriti che si sono generati, soprattutto dopo le ultime esternazioni da parte del ministro dello sport e dei giovani Abodi, ha deciso di lasciare la nazionale. Tra poco parleremo proprio di nazionale con il nostro uomo sul campo a Coverciano, ovvero Daniele Fortuna, ci dirà nel dettaglio cosa è capitato. Comunque notizia davvero freschissima, anche un po' complesso e da decifrare quello che è stata la dinamica molto politica più in sede al CONI, mi sembra di capire, che alla FIGC. In ogni caso, sulle questioni della eleggibilità di Malagò si è già parlato nel corso di questa giornata. In questi giorni ci sono sicuramente novità dietro l'angolo. Dall'altra parte però ci sono novità importanti proprio in seno a queste ufficializzazioni. Sono arrivate queste queste dichiarazioni, ovvero gli stadi di 13 città, 14 stadi italiani che sono i candidati per andare a contendersi i 5 possibili posti per gli europei del 2032. C'è un dossier che è stato mandato all'UEFA e quindi insomma c'è da attendersi poi anche di capire quali tra le città in questione. Ci arriveremo nel corso di questa nostra trasmissione, perché tra l'altro parleremo di uno stadio, parleremo di San Siro e i suoi 100 anni nella seconda parte. Vi diremo anche lì magari quelle che sono le città candidate. Praticamente tutte erano note, adesso sono ufficiali 13 città e 14 stadi. Parleremo anche di calcio da un altro punto di vista, a proposito di Italia e Turchia a braccetto agli europei, calcio turco e campionato turco, quello che sta rappresentando sia in questione per la questione degli incroci che stanno arrivando in Nations League per la nostra nazionale, sia per il diretto legame anche in seno di calciomercato. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tante novità interessanti insomma, di cui discutere anche con il vostro contributo. Tra pochissimo inizieremo proprio dal fronte più caldo, quello della nazionale. Ma come detto, c'è la musica. A proposito di novità, questo è l'ultimo brano di YouTube.

0: Silenzio con U2, brano che fra i singoli che aprono la strada al nuovo lavoro di U2 che si chiama Carnaval de Luz. Insomma, sono diventati latini dal punto di vista del lessico utilizzato. Band che uscì nell'inizio degli anni 80, ma che festeggia in realtà con questo disco i 50 anni, perché la loro prima volta risale al 1976. La fondazione degli U2, scossa d'adrenalina con questo brano nuovo, anche per insomma una sorta di fulmine a ciel sereno dietro l'altro stasera, perché c'è anche un'altra novità, un altro divorzio. Dopo abbiamo detto le dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale di calcio, c'è anche Cristiano Ronaldo che ha preso l'aereo privato e se n'è andato dal ritiro del Portogallo. Insomma, aria di sipario almeno per questa serata così particolare. Ma sulla nazionale, su quello che sta accadendo a Coverciano in vista degli altri due impegni che rimangono in questo avvio di Nations League, andiamo a rivolgere il saluto, la buonasera a Daniele Fortuna. Ciao.
1: Buonasera Diego, siamo sempre qui a Firenze con Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, sì, con la notizia della serata, arrivata da poco, abbastanza inaspettata, anzi completamente inaspettata, e cioè, l'hai anticipato tu, le dimissioni di Diana Bianchetti, capodelegazione della Nazionale, fortemente voluta da Malagò, invece ha deciso di dimettersi. Questione particolare che è legata però all'ipotesi di commissariamento della FIGC, ne avete parlato, ne abbiamo parlato, magari lo sapranno gli ascoltatori, cerchiamo di fare chiarezza e di semplificare la situazione. A Malagò si imputa il mancato tesseramento alla Federcalcio prima dell'elezione, e dunque c'è appunto questo conflitto con il CONI, ma anche con la politica, con una possibilità di commissariamento che sarà decisa con ogni probabilità dopo queste partite della Nazionale in Nations League, giunta del CONI fissata per il 6 ottobre, se non ricordo male, ma comunque insomma alla termine di questo ciclo di partite. Che cosa ha detto Diana Bianchetti? Diana Bianchetti ha deciso di dimettersi a seguito delle dichiarazioni, leggo il comunicato che è arrivato in serata, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi e dalle polemiche che sono scaturite negli organi di stampa. Questo pomeriggio rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della Nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC, delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Poi, spiegazione, ho sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto delle norme e delle persone per il bene dello sport, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Questa è la posizione personale di Diana Bianchetti. Che cosa era successo? Diana Bianchetti è sì capodelegazione della Nazionale, voluta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, ma allo stesso tempo, qui c'era anche un'ipotesi di conflitto che andava sciolta, allo stesso tempo resta vicepresidente del CONI, del Comitato Olimpico Nazionale, e c'è stata un'aggiunta del CONI, si decideva sul commissariamento della Federpesistica e Diana Bianchetti e un altro vicepresidente, Marco Di Paola, hanno votato contro, e c'erano state le accuse del presidente della Federbasket Petrucci, che appunto aveva detto: se i vicepresidenti votano sempre contro il presidente Buonfiglio, insomma c'è una spaccatura, devono prendere una decisione in sostanza. È stato chiesto un commento ad Abodi, al ministro dello sport, in giornata, e lui ha risposto che insomma fa riflettere, ha detto Abodi, che due figure così rappresentative alle quali è stato assegnato fiduciariamente un ruolo di primo piano non riescano a seguire questa fiducia. Sono scelte interne al CONI, poi ha proseguito Abodi, ma normalmente questi rapporti non durano molto, il vicepresidente ha diritto e dovere di esporre un'opinione, ma se è sempre contraria deve fare una scelta. È insomma è un conflitto, uno scontro,
0: sì,
1: aperto,
0: sì.
1: Insomma,
0: più sul CONI,
1: come si è capito.
0: più insomma intorno al CONI come motivazioni, poi sullo sfondo probabilmente c'è altro, c'è un nome che nel corso dei mesi, più settimane che mesi forse, ha comunque generato anche delle, insomma, non dico tanto delle polemiche, comunque delle considerazioni a margine. Insomma, di questo si parlerà a lungo anche in questi giorni, in vista poi di quello che sarà per la questione Malagò, Daniele. Insomma, a Coverciano tutto questo, come hai detto, non era previsto, perché è stata una giornata densa di altro.
1: Ah sì, c'è la partita con la Francia fra due giorni, c'è anche questo da dire. E è chiaro che in qualche modo questa situazione si ripercuote anche sulla squadra, ma su tutto il gruppo, sullo staff. È evidente che c'è una mancanza di tranquillità, che però non si vede, non resta sotto la superficie per ora, anche perché poi Abodi ha detto che anche in caso di commissariamento si andrebbe comunque avanti con Mancini, ma questa poi è la sua opinione, è l'opinione della politica. Entra anche la politica in questa vicenda del possibile commissariamento della FIGC, tutta quanta da decidere, conflitto Malagò e Buonfiglio. Ci sono anche questioni personali, evidentemente, e Malagò lo ha fatto capire, lo ha detto anche in maniera espressa a proposito delle posizioni e forse del suo rapporto anche con il presidente del CONI Buonfiglio, lui che è stato presidente del Comitato Olimpico. Però in tutto questo c'è la nazionale, e allora ci si prepara. C'è stato un allenamento oggi pomeriggio, ci sono delle ipotesi di formazione, ancora ipotesi embrionali a dire la verità, e tutte supposizioni. Certamente rientreranno nella formazione titolare alcuni giocatori che sono rimasti qui a Firenze, a Coverciano, ad allenarsi mentre l'Italia giocava e vinceva per 4-1 a Bursa contro la Turchia, e mi riferisco a Nicolò Barella e a Gianluca Mancini. E poi ci sono un po' di dilemmi per Roberto Mancini, per il commissario tecnico, cioè magari far giocare per la terza partita consecutiva Sandro Tonali lì in mezzo al campo, fare lo stesso con Pio Esposito davanti. C'è ancora un allenamento domani mattina prima della partenza per Parigi, domani pomeriggio, e poi insomma Mancini deciderà, o probabilmente alcune cose le ha già deciso, la condizione fisica però c'entra, e come è una partita che mette alla prova l'Italia dopo il sollievo contro la Turchia, dopo le critiche magari anche meritate, dopo la sconfitta contro il Belgio, meritate ma a mio avviso esagerate. Ecco, cominciamo a far ascoltare a chi ci sente i giocatori che hanno parlato oggi. Nicolò Fagioli ha parlato con noi in un'intervista esclusiva, e anche con i colleghi di Rai Sport, con i colleghi della televisione. Lui che ha ritrovato la nazionale, una partita con la nazionale dopo due anni, e allora possiamo ascoltare le parole del centrocampista dell'Italia e della Fiorentina a proposito della Francia.
2: Beh, ovviamente parliamo di giocatori fortissimi della Francia. Noi non sappiamo chi giocherà di loro, non sappiamo chi giocherà di noi. L'importante è che chi va in campo sfrutta le proprie qualità. Ovviamente se uno predilige la tecnica deve sfruttare la tecnica, e uno la fisicità deve sfruttare la fisicità. Basta che poi in campo siamo uniti, vicini e compatti e facciamo quello che ci chiede il mister.
0: E vedremo insomma che succederà in Francia, vedremo anche se il divario è così incolmabile, se il gioco espresso sarà effettivamente una arma per la nazionale che ci sta raccontando in queste serate. Daniele Fortuna, vi ricordo il numero 335-699-2949, arrivano insomma commenti anche riguardanti le novità di serata. Fagioli che si è soffermato anche su altro, Daniele.
1: Beh sì, perché c'è sempre una questione che è perennemente aperta, non riguarda soltanto gli ultimi giorni, e quello che è successo ad Alessandro Romano, che ha fatto un errore nella partita con il Belgio, ma lui al debutto sono piovute critiche. È il mondo di oggi, è il mondo dei social, aperto a commenti di ogni genere, commenti anche irriferibili, pesanti. Niccolò Fagioli ci è passato, perché lui comunque ha scontato una squalifica, è stato lontano dai campi per la questione delle scommesse. Poi è rientrato, però a proposito di tutto quello che arriva in maniera indistinta dai social, da internet, ecco, si è espresso in maniera piuttosto chiara, secondo me anche condivisibile. Ascoltiamo.
2: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene, ti portano in basso appena sbagli.
0: Insomma, è quello che bene o male anche un po' Tonali aveva suggerito, insomma, che c'è attenzione, soprattutto nei giovanissimi, quello che esce fuori dai media, dai social. Bisogna essere molto corazzati, se si è in nazionale soprattutto. Insomma, speriamo proprio che tutti questi scivoloni nel passato abbiano rinforzato questi ragazzi.
1: No, si sono destabilizzanti, cioè lui dice una cosa molto forte, che vale per tutti, per un personaggio pubblico ancorché giovane, giovanissimo, ancora di più, perché sei più esposto. Però poi vale anche per chi non ha questa fama, non ha questa popolarità e forse non ha nemmeno questa protezione per commenti. Quindi, insomma, lui ha detto parole chiare, precise. E poi si continua anche a parlare, si è continuato a parlare della Francia, dell'Italia, di questo momento, con un giovane ma già abbastanza esperto di nazionale, Giorgio Scalvini. Malgrado i suoi 22 anni, ma già 10 presenze, è chiamato già quando era giovanissimo. Ma poi, insomma, gli infortuni hanno un po' interrotto questo suo percorso, e con l'Atalanta e con la Nazionale. Poi ne parla anche lui, perché lui si è fatto male prima della partenza per gli europei in Germania nel 2024, 2 anni fa, con Luciano Spalletti, commissario tecnico. Sarebbe stato tra i convocati, invece ultima partita di campionato Atalanta-Fiorentina, infortunio molto molto grave al ginocchio, e deve perdere l'opportunità. Lui, che è difensore forte, insomma, da sempre promessa, che ha giocato in Turchia in coppia con Bastoni, ha esultato quando si è trattato di fare un bel recupero difensivo. Però la difesa, la scuola difensiva italiana, perché Diego, ci sono un po' di stereotipi, ma c'è anche un'essenza di verità. Il difensivismo, e non è una brutta parola, la scuola dei difensori italiana, come il calcio totale olandese, come il palleggio della Spagna, dei centrocampisti, e lo abbiamo visto anche ieri sera contro la Croazia nella vittoria della nazionale spagnola. Però, a proposito dei difensori, ci sono ancora quei grandissimi marcatori che l'Italia ha avuto anche in tempi piuttosto recenti, Bonucci e Chiellini tra i protagonisti, tra i senatori dell'Italia che ha vinto a Wembley nel 2021, ma andando prima al mondiale del 2006, Cannavaro, Nesta, anche lo stesso Materazzi. Ecco, sentiamo la risposta da parte di Giorgio Scalvini, che si sofferma anche su Bonucci e su Chiellini. Sentiamo.
3: Chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, e avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose. Ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff, o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini, è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
0: Eh sì, un nome, Scalvini, che doveva forse essere arrivato più lontano a questo punto, visto anche che ha un valore di mercato importante nell'Atalanta, tanti infortuni, ma una maturità che mi sembra di poter leggere anche in queste sue parole, quantomeno dal punto di vista della testa. Non ha avuto la possibilità di avere una continuità per mostrare al 100% il suo grandissimo valore.
1: Beh, c'è tempo però, perché appena 22 anni, deve ancora compiere 23 anni, quindi insomma tutte le possibilità, tutte le opportunità. A proposito, Scalvini non dovrebbe partire titolare contro la Francia, perché si dovrebbe formare la coppia Bastoni Gianluca Mancini, ma poi vedremo. Ecco, sulla difesa ci sono più certezze, anzi c'è un dubbio molto grande, ma Gianluca Mancini dovrebbero giocare al centro con Calafiori, che non ha giocato in Turchia, dovrebbe giocare da terzino sinistro, grande dubbio a destra, confermare Kayode dopo quello che ha fatto vedere in Turchia, oppure affidarsi all'esperienza di Giovanni e di Lorenzo. Questo è un dubbio che, secondo me, se non lo scioglierà Mancini pubblicamente, resterà a noi e anche ai tifosi fino alla fine, fino all'inizio della partita, no, fino a quando verranno comunicate le formazioni. Scalvini, gli infortuni, ne parlavo prima, lui di fatto dopo l'infortunio al ginocchio prima degli europei del 2024, poi in campionato ha avuto un infortunio molto molto grave alla spalla e di fatto ha perso tutta la stagione con l'Atalanta, però nell'ultima stagione, mi riferisco alla stagione 2024-2025, ha recuperato, ha giocato tanto, ha fatto 33 partite, è sembrato in forma, l'abbiamo visto in Turchia, però gli infortuni, perché sono purtroppo una variabile molto presente ormai nella carriera dei giocatori, nella carriera degli sportivi di livello elite, di altissimo livello, e come si fa, come si fronteggiano con il fatalismo? Beh, certamente con la scienza oggi, però soprattutto con la mente, con la capacità di reagire, perché possono capitare. Ascoltiamo ancora Scalvini.
3: Per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vederlo in modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa, e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra sicuramente. E poi a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero. Penso che queste siano due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
0: Scalvini pensiero, in chiusura velocemente Daniele, visto che siamo leggermente in ritardo, visto che la notizia del giorno ci ha veramente tolto molto spazio, un ultimo pensiero di Scalvini mi sembra rivolto già al prossimo impegno, no?
1: Sì, con la Francia, ecco, vogliamo ascoltare, sentiamo che cosa dice a proposito della Francia. In sostanza, anticipo, non deve cambiare l'atteggiamento, non deve cambiare lo spirito, il modo anche di affrontare la partita sin dall'inizio. Ascoltiamo ancora.
3: La Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, e penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
0: E lo capiremo venerdì, Stade de France, quando torneremo in campo.
1: A viso aperto, sintetizziamo così, Italia a viso aperto, speriamo che, insomma, che vada bene, però la scelta giusta, provare a giocarsela in questo modo con la fortissima Francia.
0: È quello che, insomma, tutti sperano, credo che almeno la gara in Turchia abbia riconquistato sicuramente l'attenzione dei tifosi, tutti, ovvero i nostri connazionali. Grazie a Daniele Fortuna ovviamente per il lavoro quotidiano sulla nazionale e a Massimo Vasciaveo per il racconto di questa giornata azzurra. Grazie mille ragazzi, a voi.
1: Grazie a te Diego, buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 21:32 minuti, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, lavori in corso, si viaggia con traffico rallentato tra Bergamo e Seriate verso Brescia, poi in A14 Pescara-Bari, rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno e qui ci sono delle code, la viabilità esterna non riceve, siamo allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. prudenza sulla statale del Lago di Como, carreggiata chiusa tra Bellano e Pione in direzione Passo dello Splug e quindi confine con la Svizzera. Sulla statale del Vesuvio invece un incidente, ci sono code all'altezza di Somma Vesuviana in direzione di San Giovanni a Teduccio. Per chiudere sulla statale 9 la Via Emilia, anche qui corsia chiusa, una perdita di carico 3 km dopo Parma Ovest in direzione Rimini, statale Adriatica. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: 21.34, zona Cesarini, insieme fino alle ore 23, già se n'è data la prima mezz'ora densa, anche perché abbiamo un po' ricostruito questa notizia dell'ultima ora, ovvero le dimissioni di Diana Bianchetti dal ruolo di capo delegazione della Nazionale di Calcio per divergenze, soprattutto dopo esternazioni del ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi, questioni diciamo di merito che riguardano più il CONI forse che la FIGC. In ogni caso, insomma, mi sembra che sia la spia di una fibrillazione che riguarda questa fase politica della Nazionale con invece quella che è sul campo, la Nazionale di Calcio, che va salvaguardata, insomma, vanno in questa direzione tutte le dichiarazioni virgolettate del giorno di tutti gli interpreti. Il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato anche altri virgolettati, abbiamo sentito le voci dei calciatori. 335-699-2949, commenti, devo dire, anche aspri dei nostri ascoltatori su quello che sembra, insomma, un momento critico che va lasciato un po' più libero da queste vicende, ripeto, che sembrano più di carattere politico che altro. Vi invito anche a scriverci per tutta la serata, non soltanto di questo parleremo, ci sono diversi temi. Torneremo tra pochissimo, dopo un'altra digressione musicale, a parlare di calcio, però parleremo soprattutto di quello che rappresenta oggigiorno il calcio turco, il campionato turco, visto che insomma riaffronteremo la Turchia e che ci sono diverse cose che ci riguardano da vicino con loro, tra tutte direi da vicinissimo l'andare insieme ad ospitare un'edizione degli europei che quest'oggi ha avuto la lista degli stadi italiani candidati. Lo faremo con un ospite, potete ovviamente intervenire anche noi, anche voi con noi, che chiacchiereremo su questo. Prima però un bel tuffo nel passato con i T-Rex.

0: Mark Bolan con i T-Rex, tutta fino in fondo, perché è sempre un bel sentire, soprattutto super radiofonica, ci consente di conservare un buon ritmo in questa nostra puntata di Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. Questa è Radio 1, 335-699-2949 per contattarci, per scriverci SMS e WhatsApp sulle questioni della nazionale, ma non solo. Ci chiedono anche come stanno andando le nostre ragazze impegnate in Champions League, vale a dire le due squadre italiane che quest'oggi giocavano, come sono andate, perché sono archiviate le vittorie, la vittoria della Juventus fuori casa 3-0 con l'Aachen e la Roma femminile invece in casa straperso con il Barcellona 6-0, insomma pesante capitombolo per la squadra allenata da Piovani. Questo vi dovevamo per le ultime notizie fresche di giornata, una in particolare l'abbiamo esaminata finora, in pratica le dimissioni di Diana Bianchetti da capodelegazione della nostra nazionale di calcio. L'altro tema del giorno, secondo me, secondo insomma anche i giornali online, quello che troveremo è il dossier legato agli stadi che potrebbero ospitare gli europei insieme con la Turchia. Abbiamo visto lo stadio a Coccodrillo di Bursa, ci siamo rifatti gli occhi e non so quanto effettivamente potrebbero fare per gli stadi attuali, quelli che si sono proposti ma che verranno riqualificati. Sono 13 città, 14 stadi, magari ci arriveremo più tardi. Adesso dobbiamo, come detto, fare questo salto in Turchia con il nostro prossimo ospite, che è Bruno Bottaro. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: È un giornalista esperto di calcio turco, se non il più esperto forse che abbiamo in Italia da tantissimo tempo, e scrive su diverse testate, anche insomma su diversi media si rende sempre molto molto disponibile per quella che è una profonda conoscenza di quello che accade in Turchia, e anche perché l'ultima esperienza della nostra nazionale contro la nazionale turca. Ti chiederei una domanda a piacere anche su questo, partendo proprio da questo confronto che è sembrato a tratti impari, Turchia, quella di Vincenzo Montella, che è stata a lungo in balia dell'Italia, un po' a sorpresa, soprattutto perché era un catino, quello di Bursa, molto complicato da domare. L'Italia se l'è cavata benissimo. Subito ti chiederei il punto di vista dell'altra parte, quella turca, che invece è rimasta malissimo da questa sconfitta pesante.
1: Sì, è stato un collasso inatteso, perché d'altra parte la Turchia era andata al mondiale e l'Italia no, quindi non è sbagliato pensare che la Turchia fosse addirittura favorita in casa, e invece quello che è successo è stato sotto gli occhi di tutti. È stato un vero e proprio massacro sportivo, se lo vogliamo chiamare così, soprattutto nel primo tempo, e quindi la prestazione dell'Italia eccellente, probabilmente la migliore da molti anni a questa parte, però d'altra parte c'è stata una Turchia molto sfilacciata e che ha dato la sensazione per la prima volta di non seguire più tanto le indicazioni di Montella, che in questo momento è il primo sul banco degli imputati insieme al presidente Ibrahim Aziz Osmanoğlu. E quindi da dove riparte la Turchia? Semplice, perché c'è il Belgio, poi c'è di nuovo l'Italia, quindi i fantasmi si riaffrontano subito, e per certi versi per Montella questo è meglio, perché è l'unica occasione che ha è dimostrare di avere in mano lo spogliatoio e la squadra, altrimenti potrebbe andare in discussione, nonostante sia appunto l'unico allenatore ad aver portato la Turchia al mondiale dopo 24 anni di assenza.
0: Eh sì, anche la sua conferma, no, dopo il mondiale è stata, non dico sorprendente, comunque è stato un segnale di fiducia. Anche durante la partita mi è sembrato di capire che c'è stata una certa contestazione per questa squadra, priva però di assi come Yıldız e Çalhanoğlu, che fanno parte del nostro campionato. La cosa più importante e interessante a livello giornalistico, Bruno, dell'estate, se vogliamo, e della attuale ancora forse classifica dei marcatori, è questo legame forte che si sta creando dal punto di vista del calciomercato tra il mondo calcistico italiano e quello turco, a tal punto che c'è chi sospetta la possibilità che ci sorpassino prima o poi, per soldi, per non so, fascino, per tantissime cose. Fatto sta che tu sicuramente hai un'opinione in merito e hai cose più lungimiranti di me da dire.
1: Ma io direi che è in Italia di dormire sonni abbastanza tranquilli, almeno finché la UEFA garantisce così tanti posti a chi è davanti nella classifica UEFA per i club, perché Italia, Francia, soprattutto in realtà Inghilterra e Germania e Spagna hanno molti più posti e quindi si permettono di poter fare più punti ranking anche soltanto con un po' di vittorie. Mentre la Turchia quest'anno ha due squadre in Champions, di cui una il Fener, che ha dovuto superare diversi turni di preliminari lottando, eliminando a sorpresa poi il Lione, e quindi stiamo parlando di due situazioni molto diverse per poter raggranellare quei soldi che servono poi per investirli sul mercato interno o all'estero, come è stato fatto molto in quest'estate in Super League. E quindi insomma devono fare veramente delle ottime prestazioni Galatasaray e Fenerbahce per poter portare punti al ranking, e sinceramente la vedo molto difficile che possa anche soltanto arrivare a avvicinarsi. L'obiettivo per la Turchia in questo momento è semplicemente avvicinarsi ad altri campionati che stanno sopra in questo momento nel ranking, cioè il Belgio, l'Olanda, il Portogallo. Qualcuno di questi in questi anni ha perso parecchi punti e sta rischiando, e anche l'Olanda, contro molti sospetti, però il crollo storico che ha avuto l'Ajax negli ultimi 5 anni, che va comunque un po' studiato, ha portato pochi punti alla sua nazione, quindi la Turchia punta più a quei posti lì. Insomma, la certezza di restare in Champions League, confermarsi, e questo significa a cascata portare soldi in Turchia per nuovi investimenti. Però a proposito di legami che riguardano l'Italia, in questo momento la capolista della Super League è una squadra di cui probabilmente in pochi
0: hanno
1: sentito parlare, che è l'Ahmed, Ahmed che è il nome curdo della città di Diyarbakir.
0: È qualcosa, sì, forte. Infatti è il, come dire, è il titolo più importante che possiamo dire dal punto di vista dell'attualità. Raccontaci un po', da credo anche esperto, ma grande come dire, conoscitore della Turchia, ma una fascinazione incredibile di questo paese che è enorme e che spesso si concentra solo su Istanbul. Magari abbiamo conosciuto soltanto l'altro ieri di Bursa, molti, ci sono però realtà complesse anche questa con questa radice curda, con una tifoseria che canta Bella Ciao, è qualcosa che non si è mai visto. Forse bisognerebbe parlarne diffusamente su più fronti. Raccontaci di questa squadra che conoscerai ben prima di questi ultimi exploit.
1: Allora, da un lato è una buona notizia in generale per la Turchia che ci sia una squadra curda, perché di fatto il sud-est del paese è costantemente escluso dai discorsi sportivi, ci sono meno strutture, questo non soltanto per i motivi politici che ci sono stati, ma proprio per una arretratezza a livello economico che ha la regione, e quindi l'obiettivo dello Stato turco in primis è includere questa regione nei discorsi, proprio per evitare che si parli di indipendentismo e di questi temi che sono molto sentiti o erano molto sentiti tanti anni fa, e quindi anche di includere nel discorso turco una parte curda. Già concedere un nome curdo, che è stato fatto 10 anni fa a una squadra, è stata un'apertura importante da parte del governo. D'altra parte ci sono anche stati dei problemi che ha portato questo con sé, tantissime sfide proprio a Bursa, o in futuro si immagina a Trabzon, che è un'altra città molto molto forte a livello di nazionalismo, e potranno esserci dei problemi, perché ovviamente tifoserie che sono state imbevute di nazionalismo per decenni da un lato, e anche dall'altro comunque, perché anche l'Ahmed aveva un giocatore che è entrato in campo una volta con un rasoio nascosto e ha provato ad accoltellare degli avversari, questo nelle divisioni inferiori. Quindi c'è un odio che viene placato in più modi possibili, però non si può, come ha fatto la Turchia per decenni, far finta che questa zona non esista. Piuttosto è meglio includerla, e in questo momento l'Ahmed sta diventando di fatto la squadra portabandiera di tutta la regione, è una bellissima storia, e ha anche meno risorse economiche, ma non è che sia inesistente. Il governo comunque ha aiutato, lo stadio di Diyarbakir per esempio è stato costruito dal governo turco proprio per dare l'opportunità a quella regione. D'altra parte ci sono stati anche dei problemi politici, delle squalifiche, quindi del tipo vi diamo delle cose però non prendetevi troppo, non so se mi spiego. Però d'altra parte è comunque molto positivo che si parli di Diyarbakir in un discorso di questo tipo, anche se la città non è stata inclusa tra le 10 candidate a Euro 2032, e il fatto che la capitale del Kurdistan turco, se vogliamo chiamarlo così, abbia una struttura di livello, ma è stata esclusa perché ce ne sono altre, questo fa capire quanto gli stadi in Turchia siano stati un investimento azzeccato e quanto in Italia questo problema invece ci sia, e appunto ne stiamo parlando tuttora. di questo è la Turchia in questo momento ha 9 stadi su 10 sono già completi.
0: E questo insomma fa sì che il solco esista, almeno da questo punto di vista. Non so se sugli investimenti e il fascino del campionato riusciranno a sorpassarci. Sappiamo, anzi lo riepilogo visto che ci siamo. Bruno, faccio questo ritorno in Italia con questi che sono i seguenti stadi ufficializzati oggi nel dossier presentato all'UEFA: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino, Verona e Roma, con due, quello che potrebbe esistere e quello che esiste, ovvero lo Stadio Olimpico. Invece ci dicevi che ormai stanno già ben saldi con gli stadi nuovi che esistono in Turchia all'avanguardia. Questo già è assodato. Non so se vuoi aggiungere anche quelli che sono i fiori all'occhiello che presenteranno agli europei del 2032. Vi ricordo ancora una volta, ci vedremo a braccetto con una nazione, almeno dal punto di vista delle strutture, più evoluta di noi sicuramente in questo momento, la Turchia.
1: Sì, c'è quello di Ankara che sta finendo, 78.000 posti, e poi per il resto appunto diversi stadi a Istanbul, quello del Galatasaray, quello del Fenerbahce e quello Olimpico Atatürk, che poi è il più grande a livello di posti, ma se volete la mia opinione è anche il peggiore a livello di esperienza, e probabilmente lo sanno i tifosi dell'Inter che sono andati a vedere la finale di Champions. Non c'è una grande visibilità, la polemica lì è perché non hanno incluso Beşiktaş, che però è più piccolo. Quindi insomma, queste polemiche, per darvi l'idea, sono piuttosto sulla metratura degli stadi, su dove si vede meglio, perché ci sono stadi eccellenti che sono stati esclusi. Poi c'è anche per esempio la città di Smirne, è stata esclusa perché politicamente un po' avversa, mentre è stata inclusa Bursa con lo stadio Coccodrillo che abbiamo visto, è stata inclusa Gaziantep, che è una città dove sono stato nel 18 personalmente ed è a soli 100 km dal confine siriano. È una bella storia quella di Gaziantep, perché appunto era la città dei rifugiati siriani che arrivavano e si sono fatti una seconda vita lì, quindi anche questa storia è stata premiata e lì c'è uno stadio che può ospitare l'europeo. E poi c'è Ankara, c'è Konya, ce ne sono tante altre, insomma città, c'è Trabzon, quindi insomma uno più bello dell'altro. Quello di Trabzon è stato costruito sul mare, dove ora ci sono dei terreni, quindi hanno conquistato della terra sul mare, per darvi l'idea anche della complessità di alcuni di questi progetti.
0: Abbiamo detto dell'Amedspor, di questo exploit clamoroso della squadra al momento in vetta al campionato turco. Ho anche fatto cenno a quanto siano state importanti le trasfusioni di giocatori ex Serie A nelle tante squadre turche che stanno diventando sempre più note anche dalle nostre parti per via delle coppe. Vi vado a leggere la classifica dei marcatori attuali in Turchia. Non l'abbiamo detta la parola Super League, perché va ricordato come si chiama la massima serie turca. Mohamed Salah, 7 gol, al pari di Gift Orban, che appunto gioca nel Amedspor, quindi ex giocatore del Verona fino all'anno scorso. A seguire Osimhen, Muriqi, Shomurodov, Vlahovic, Greenwood poteva giocare nella Roma forse, poi c'è Jesus Rodriguez, Benedicak, credo l'ex Parma, se non mi contraddici Bruno, insomma tanta Serie A anche con giocatori forse che abbiamo sottovalutato.
1: Corretto, sì. Orban sicuramente è quello che sta rendendo meglio, gli è stata data carta bianca nell'attacco del Ahmed e in questo momento è anche favorito da un contesto in casa in cui una squadra che segna tantissimo gioca bene, allenatore albanese Besnika si sta facendo molto bene e poi appunto in casa nel 24 su 4 hanno un popolo intero dietro e un ottimo momentum, mi viene da dire, cioè un'energia molto forte, soprattutto le partite in casa. Le partite fuori hanno steccato qualche volta, però comunque il campionato è lungo, hanno steccato tanto anche le altre, va detto, finora il Trabzon in primis, che ha preso Salah sull'entusiasmo e tutto, però ha vinto una gran partita col Galatasaray di recente, però ha perso parecchi punti. Il Fenerbahce ha dovuto affrontare preliminari di Champions e ne ha persi tanti altri di punti, perché la mia favorita su quest'anno, creata come un instant team per vincere quest'anno, era sicuramente il Fenerbahce, con un Galatasaray un po' appannato. Invece sta giocando il calcio migliore di Turchia, lo sta giocando il Beşiktaş, con Vincenzo Italiano che ci ha messo pochissimo a dare la sua impronta, e invito chiunque a darsi far sentire anche su YouTube per vedere il gol del 2.

0: un allenatore che in pochissimo tempo si è fatto amare e ha dato un'impronta molto chiara alla sua squadra, quindi molto bello da vedere.
1: Grazie, grazie a Bruno Bottaro, perché veramente ci siamo fatti una bella, come dire, cultura di calcio turco con tante cose da dire. Forse ce n'erano altrettante, ci sono sfuggite, ma il tempo corre. Grazie al nostro esperto che ci ha raccontato tutte queste sfaccettature di un mondo così vicino, pieno di fascino e con il pallone che rotola anche su questi campi che abbiamo visto in questa parentesi della nazionale. Grazie mille a Bruno Bottaro.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Inflazione al 4,2%, ai massimi da 3 anni. Sul caro prezzi, Giorgia Meloni si muove in Europa per sostenere famiglie e imprese. Ambiti indicati dalla Premier come priorità della prossima legge di bilancio e di cui ha parlato nell'intervista a un quotidiano del Nord-Est.
3: La lettera, firma Italia e Repubblica Ceca, è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione. Lo ha assicurato parlando con un quotidiano locale.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: La Presidente del Consiglio specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'UE serviranno per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese, sottolinea di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivi per natalità e salute. Obiettivi, assicura, anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul suo futuro la chiosa lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Scuola, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolamento avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore, la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri. Norme ultime queste che varranno a partire dall'anno scolastico 2027-28. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. Il copilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare il volo da Dubai carico di passeggeri israeliani è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Si era unito alla compagnia aerea solo 8 mesi fa, ha raccontato il testimone ad un canale televisivo israeliano. Secondo quanto confermato dal premier israeliano Netanyahu, il copilota ha accoltellato il comandante. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Riunito il gabinetto di sicurezza mentre sono rientrati a Tel Aviv, i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo. Andy Burnham rompe il tabù Brexit. Dal congresso laburista di Liverpool, il neo premier britannico non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. Sul tavolo tutte le opzioni, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham interviene anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, dice, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Torniamo in Italia. Ad Ivrea, al via il processo per la strage di Brandizzo, in cui persero la vita 5 operai travolti da un treno. La rabbia dei familiari separati da giudice e imputati.
5: Aule, non ci sono le aule, rinviano, è già iniziata male. Anche perché noi dovremmo vedere la gente che ha combinato il casino in faccia, no?
6: 3 anni ci avete messo per arrivare qui.
7: Per non vedere neanche in faccia
8: i colpevoli.
9: È vergogna, vergognoso.
10: Sono ancora amareggiati i parenti delle vittime della strage di Brandizzo all'uscita dal primo giorno di processo, che hanno aspettato per 3 anni alla ricerca di giustizia per i loro cari. 3 anni per guardare in faccia gli imputati per le mancanze nelle procedure di sicurezza che hanno ucciso i 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Ma al primo giorno di udienza preliminare al Tribunale di Ivrea, le parti civili sono state messe in un'aula separata dal giudice e dagli imputati. Un affronto, lamentano i parenti, al dolore delle vittime e anche alle altre parti civili, Comune di Brandizzo, Regione e i sindacati CGL, CISL e UIL, ma anche al processo che potrebbe essere cardine della sicurezza sul lavoro in tutto il paese. Ivrea, Andrea Vignali, GR1.
2: E nelle scorse ore ci sono state altre 2 vittime sul lavoro. Un manovale tunisino di 55 anni investito mortalmente da una fiammata nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Fatale a Casterno, nel Milanese, la caduta da un solaio per un operaio di 48 anni.
11: Stava lavorando assieme a un collega allo svuotamento di un sottotetto quando è precipitato da un'altezza di 8 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima, un operaio di 48 anni, italiano. L'ennesima tragedia sul lavoro è a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. Immediati, ma purtroppo inutili soccorsi. Le indagini sono affidate allo Spresal. Il collega è rimasto illeso, ma sotto shock. L'edificio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. La sindaca del comune.
0: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
11: Sono quasi 80 i morti sul lavoro in Lombardia dall'inizio dell'anno.
7: Da Milano, Ludovico Fontana per il GR1.
2: Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio in seguito a un tentativo di aggressione nei bagni del liceo Ariosto ai danni di un quindicenne. La vittima ha reagito all'uomo armato di un grosso coltello, riuscendo a metterlo in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Siamo al meteo, ancora alta pressione sull'Italia nei prossimi giorni, con sole prevalente e temperature che potranno raggiungere i 28-29 gradi. Segnali di cambiamento sono attesi nel prossimo fine settimana, con una perturbazione in arrivo al nord-est e i primi piovaschi. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
8: Zona Cesarini.
9: Sono le 22:06 minuti, ben ritrovati in Zona Cesarini, insieme fino alle ore 23 c'è Massimo Chiadroni, che saluto alla parte tecnica, Gabriele Brocani in regia e Tony Tisi in redazione. Ricominciamo da capo, anche ricordando quello che è successo oggi, ovvero la notizia dell'ultima ora, le dimissioni di Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale dopo le parole di Abodi, del ministro Abodi, che sono arrivate in queste ore relative, insomma, a questo. Possiamo dirlo, di politica dello sport, non addentrarci oltre, avremo sicuramente degli strascichi, anche un altro addio, quello della nazionale portoghese con Cristiano Ronaldo, che ha preso il jet privato, ha lasciato la squadra in Danimarca, impegnata in queste gare di Nations League, che ha detto poco fa: lascio il ritiro della nazionale a tempo debito, spiegherò. Ricordiamo che nell'ultima partita Cristiano Ronaldo è rimasto in panchina tutto il tempo. 335 699 2949, diversi sms, qualcuno ci dice pure, insomma, leggeteli questi messaggi, è vero, uno in particolare ci ricorda, stiamo parlando di Antonio da Scampia, di una Italia, ricordando anche l'incrocio fra Francia e Italia che è imminente per la Nations League, che nel 2006 batté in finale la Francia di Zidane. Senza quella testata probabilmente non sarebbe finita come è finita, ai calci e di rigore, insomma, ritira fuori quello che è stato un dibattuto tema, ovvero quello che è stato detto da Materazzi in quella occasione a Zidane. Ma c'è un altro messaggio che riguarda il calcio turco, ne abbiamo parlato in maniera approfondita poco fa con il nostro ospite graditissimo, esperto in tema, Bruno Bottaro, ovvero ricorda il nostro ascoltatore Graziano da Adria quello che la Turchia non è riuscita a esprimere nella gara con l'Italia, è stato anche perché non c'erano né Yıldız né Çalhanoğlu, una squadra che non meritava una sconfitta del genere, tra l'altro, insomma, è stata veramente e largamente dominata dagli azzurri di Mancini. Buon per noi. E infine ringraziamo Luca, perché dobbiamo anche dare gli aggiornamenti sul basket, ci arriviamo tra pochissimo.

0: I Blues Brothers, il tema di Peter Gunn, la firma di Harry Mancini per, insomma, quasi un ingresso e sigla introduttiva del nostro prossimo tema, non prima di aver ricordato il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Molti ci stanno scrivendo ancora sulla nazionale, alcuni in particolare dicono che il bene della nazionale viene prima di qualsiasi bega, non ci interessa altro che la nazionale, lo dice Gennaro, altri sono, come dire, più local, e c'è chi celebra Mandragora, ovvero di nuovo un Granata in nazionale, dall'altra parte invece c'è chi vuole di più dal proprio Beniamino in rossoblu, vale a dire Cambiaghi. Questi, insomma, sono anche dei punti di vista dei tifosi, benissimo direi, anche perché ha tanti colori questa maglia azzurra, ma il tema del momento è un altro, l'abbiamo in qualche modo introdotto anche facendo la lista di quelli che sono gli stadi che faranno parte, non tutti ovviamente perché ci sono 14 candidature degli europei del 2032, pare abbastanza scontato per almeno 3, ce ne sono altri 2 quantomeno di posti in palio, ma di stadi bisogna parlare perché bisogna continuare a festeggiare e a celebrare i 100 anni dello stadio Meazza di San Siro. San Siro 1926-2026, non a caso è il titolo dei 100 anni della Scala del Calcio, quando insomma siamo quasi ai saluti per questo impianto, per questo leggendario luogo di sport e non solo. Edizioni Mind, la firma è quella di Francesco Bogliari, che è il nostro ospite stasera. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato, eccomi qua.
0: Grazie a lei, grazie soprattutto per un volume splendido, perché è, lo dico anche per chi fosse interessato dal punto di vista, ecco, direi archivistico, di quello che c'è dentro, coloratissimo, pieno di foto, pieno anche di curiosità e anche un finale molto, un appendice molto interessante anche per chi è più da addetto ai lavori, per chi si interessa di urbanistica. Mi stavo proprio soffermando su questa poco fa, perché è davvero interessante capire anche quello che ha rappresentato un luogo del genere. Insomma, domanda subito immediata, può essere scontata: quanto ci mancherà e perché ci mancherà questo posto, al quale probabilmente lì vicino qualcosa di simile verrà accostato? Ci dica tutto, ma è difficile perché questo libro è veramente denso di roba. Francesco Bogliari.
1: Vabbè, io ho dato alla fine della presentazione che abbiamo fatto a San Siro il 19 settembre, proprio il giorno esatto del centenario, ho dato appuntamento a tutti i partecipanti alla presentazione, dico: ci rivediamo qui in questo posto o in un posto qui vicino fra 105 anni, esattamente tutti insieme, vi voglio tutti presenti, quando presenteremo il libro sul centenario del nuovo stadio di San Siro. Questa è chiaramente è un augurio e che faccio a me.
0: La ricontatteremo ovviamente fra 105
1: ovviamente anni. Voglio anche lei, voglio essere di nuovo in questa trasmissione a parlare del nuovo San Siro. Il nuovo San Siro, allora, tutti sanno che San Siro è destinato all'abbattimento, questo almeno è il progetto delle proprietà. San Siro non è più proprietà pubblica, il comune di Milano, che lo comprò nel 35 da Pirelli, che l'aveva costruito nel 26 e lo ha tenuto per 90 anni, esattamente un anno fa, a settembre del 2025, lo ha venduto a Inter e Milan, alle società di Inter e Milan, che sono due fondi finanziari americani che detengono la proprietà dei club calcistici. I club hanno le società Inter e Milan hanno deciso di andare avanti a condividere lo stadio dove giocheranno le loro squadre, ma hanno valutato che l'attuale San Siro è diventato vecchio secondo i parametri del nuovo, diciamo, parametri del business sportivo mondiale.
0: Certo.
1: D'altra parte abbiamo visto tutti gli stadi, sì, americani nuovi del mondiale del 90, ma basta anche non andare agli stadi di calcio, basta vedere, se qualcuno è andato mai a vedere delle partite di NBA negli Stati Uniti, io sono andato diverse volte, i palazzetti dello sport, enormi palazzetti dello sport americani dove si giocano le partite di basket, sono in realtà dei luoghi commerciali dove ogni tanto si gioca anche a basket sostanzialmente. E questo sembra un paradosso, ma il nuovo business del calcio è questo, diciamo, costruire dei luoghi commerciali chiamati stadi, ma che contengano, che possono essere fruiti dai clienti, dai cittadini 7 giorni su 7 tutto l'anno, anche quando non ci sono le partite, perché lì ci sono ristoranti di vari livelli, da quelli di lusso ai fast food, ai bar, ci sono negozi non solo di abbigliamento sportivo o abbigliamento tecnico, ma negozi anche dei piccoli centri commerciali, dove al centro c'è un rettangolo verde dove una o due volte alla settimana si gioca una partita di calcio. E sembra un paradosso, se lo sto dicendo anche un po' leggera, però sostanzialmente questa, il nuovo modello del business finanziario mondiale del calcio è questo.
0: Non permette, insomma, esatto.
1: Che non è stato pensato per questo, benché sia stato ristrutturato 3 volte dopo la prima. Quindi io, parafrasando Hitchcock, dico San Siro lo stadio che visse 4 volte, perché ha vissuto, è nato nel 26, nel 39 c'è stata la prima estensione, nel 55 è nato il San Siro che abbiamo conosciuto noi, quello con le grandi curve lì, con i dani meravigliose tutte bianche che salgono verso il cielo, e poi nel 90, per i mondiali di Italia 90, è stato costruito il terzo anello con le grandi torri esterne e le grandi travi rosse che reggono la copertura dello stadio, che è il San Siro che conosciamo oggi. E non lo so se sia ulteriormente modificabile, non sono un ingegnere, non sono un architetto, ma tu sa che le due squadre hanno deciso di costruirne uno a pochi metri di distanza, dove ci sono i parcheggi attualmente, che dovrebbe entrare in servizio, in funzione, tra 5 anni, in tempo, si sperano, per gli europei del 32, anche perché non rientrerebbe nel novero degli stadi abilitati, no, per giocare le partite dell'europeo, se non ci fosse la sicurezza che venga costruito. Comunque fra un mese dovrebbe essere presentato il piano progettuale, il piano architettonico, e vedremo, insomma.
0: E quello che sarà di San Siro è diciamo quello che è stato San Siro, è tutto raccolto in questo libro che si chiama San Siro 1926-2026, sul quale tornerei, soprattutto perché lei l'ha detto, insomma, ha vissuto 4 vite come Kim Novak erano due nel film di Hitchcock, ma soprattutto è un impianto a matrioska. Ci spieghi questo, perché non sapevo che aveva questa, come dire, connotazione lo stadio.
1: Allora, è nato nel 26 come 4 tribune scollegate tra loro, all'inglese, quando nacque appunto per iniziativa di Piero Pirelli, che era presidente del Milan, quindi lo stadio è nato rosso-nero, questo è importante dirlo. Nel 39, dopo che il Comune di Milano lo aveva acquistato da Pirelli, quindi era diventato di proprietà pubblica, fu fatta la prima estensione dello stadio, il primo ampliamento, cioè vennero collegate le 4 tribune che erano scollegate e innalzate. Poi nel 55, quando fu fatto lo stadio che conosciamo oggi, lo stadio inglobò le due strutture precedenti, che non si vedono più. Diciamo, la prima matrioska è questa del 55, che ingloba e nasconde la struttura dello stadio come era stato costruito nel 26 e ampliato nel 39. L'ultima matrioska è quella del 90, quando appunto con le grandi torri esterne si va a costruire lo stadio con la copertura e le 11 torri esterne, che però riprendono architettonicamente il movimento elicoidale degli accessi allo stadio del 55. Quindi oggi vediamo lo stadio del 90 che estende, amplia quello del 55, il quale ingloba quello del 39 e quello del 26. È un unicum nella storia dell'architettura, credo, mondiale.
0: E non ci sarà più, purtroppo, questa cosa mi fa impazzire, però è una roba che va, secondo me, va tutelata. Sicuramente l'ha documentata con questo volume, tra l'altro in molti si stanno anche scrivendo con nostalgia di quello che rappresenta San Siro per loro, al 335-699-2949. Da quello che ho capito è affezionato Francesco Bogliari, autore di questo volume, allo stadio di cui sta parlando, a cui ha riversato le sue attenzioni. Non so se c'è un ricordo particolare anche dal punto di vista affettivo, perché qui parliamo proprio di cuore, non soltanto di storia, per quanto concerne anche, non so, il tifoso, forse sì. Bogliari, non lo so.
1: Vado a San Siro dal 1981, io mi sono trasferito a Milano dalla Toscana nel 1981, quindi quest'anno faccio i 46 anni di presenza su questo stadio. Fra 5 anni sarà ancora in vita, quindi spero di esserci.
0: 50.
1: Le nozze d'oro con San Siro. Ho visto tantissime partite, sono tifoso di una delle due squadre milanesi, non dico quale.
0: Quella con le strisce. Quella con le strisce.
1: Tutti e due hanno le strisce.
0: Lo so, appunto.
1: Quindi diciamo strisce di colore. Quella con le strisce.
0: Okay.
1: Ho un ricordo, allora ne ho viste decine di partite, ma una partita è forse l'evento più divertente che sia mai successo a San Siro almeno negli ultimi 50 anni. 20 settembre 2004, prima di campionato, Livorno neopromosso in Serie A. Ci sono allo stadio, ero in tribuna accanto a me, nella curva degli ospiti, c'erano 10.000 tifosi livornesi, tutti con la bandana in testa. Perché la bandana? Perché Berlusconi, poche settimane prima, aveva esibito questa bandana nell'incontro con Tony Blair alla Maddalena. Allora, sappiamo bene che Livorno è una città piena di ironia, eccetera. Questi tifosi sfotterono Berlusconi per tutta la durata della partita. Ho detto, sembrava la copertina vivente del Vernacoliere. Il Vernacoliere è la rivista satirica livornese, e fu uno spettacolo divertentissimo. E poi fu corroborato da parte livornese dal fatto che finì 2-2, segnò due gol Cristiano Lucarelli, che era centravanti allora, politicamente. Agli antipodi da Berlusconi, era quello che sotto la maglietta amaranto del Livorno aveva la maglietta di Che Guevara, no? Tanto per dire, e segnò anche un terzo gol che fu annullato, ma poi la moviola della Domenica Sportiva la sera disse che sarebbe stato regolare. Quindi ricordo di quella domenica divertentissima, di un calcio fatto di sfottò, fatto di ironia, fatto di allegria, senza un minimo di violenza e senza una cattiveria. Quindi il calcio per me è anche quello, e forse era quello il calcio, chissà.
0: E noi speriamo ovviamente che cambi la cornice, ma il senso di quello che arriva anche dal calore del pubblico, dall'inventiva del pubblico, resti lo stesso. Questo per ricordare ancora una volta che è uscito questo volume, San Siro 1926-2026. Ricordo anche, insomma, che c'è la possibilità di dire la vostra, magari nei messaggi potremo leggere più in là nel corso della nostra trasmissione. L'autore è Francesco Bogliari, che ringraziamo tantissimo, perché veramente è, direi, quasi necessario questo libro. Possiamo dirlo, ne sono usciti diversi su San Siro per i 100 anni. Volevo chiederle, proprio da venditore, cosa ha questo libro secondo lei che altri non hanno, soprattutto qual è quel qualcosa che voleva metterci dentro di speciale, che secondo lei che la rende particolarmente fiero.
1: Gli altri libri sono quasi tutti con taglio calcistico. Questo è un libro di taglio storico. Io nasco storico dell'economia, poi sono stato giornalista economico nella mia carriera professionale.
0: Volevamo dirlo.
1: È un libro in cui io racconto la storia dello Stato di San Siro dal punto di vista anche politico, economico, architettonico, urbanistico. C'è relativamente poco calcio, ma c'è tutta la storia di questo monumento, che è un emblema della città di Milano, anche appunto dal punto di, perché su questo monumento, su questo luogo, si sono scatenati per 90 anni, per 100 anni gli interessi politici più disparati, e ancora oggi siamo di fronte a dei combattimenti ideologici su questo stadio. Quindi questo è un libro che ha un taglio completamente diverso, è un taglio storico, politico, economico, fondamentalmente.
0: Sì, un libro direi davvero da avere per, anche per consultazione, visto che ce ne sono tantissimi di punti di vista al suo interno, tutti quelli che ha declinato il nostro ospite. E volevo anche aggiungere che San Siro è stata anche arena di concerti, eventi non soltanto sportivi, tra tutti forse il concerto di Bob Marley nell'80.
1: Giugno dell'80, concerto di Bob Marley introdotto da Pino Daniele, e anche questo è una cosa che va rimarcata. 100.000 spettatori allo stadio, record di capienza.
0: E lei c'era?
1: Io non c'ero, perché io sono arrivato a Milano nell'81, l'anno dopo.
0: È arrivato sul forte di questa.
1: Arrivato sull'onda delle trecine rasta di Bob Marley.
0: Grazie a Francesco Bogliari, autore di San Siro 1926-2026, 100 anni della Scala del Calcio, ma in edizioni da avere, da leggere e da, insomma, tenere lì, anche perché tra poco, diciamo, tutto questo non ci sarà più, ma resterà questo volume. Grazie mille, ci sentiamo tra 105 anni, Francesco Bogliari.
1: Tra 105 anni tutti insieme, mi raccomando. Buonasera.

0: I wanna get lost with you, come recita il brano, gli ultimi versi che abbiamo sentito, quelli degli Stereophonics. Siamo alle 22.30, ormai quasi all'ultimo quarto di trasmissione, a metà della nostra ora di Zona Cesarini. Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 al 335-699-2949. Ci scrivono, abbiamo poco fa affrontato l'argomento 100 anni dello stadio Meazza, lo stadio di San Siro. C'è chi sembra molto contrariato, come Massimo che ci scrive che vive a 100 metri dallo stadio, è cresciuto a pane e calcio, a 70 anni abbattendo San Siro si annulla la storia del calcio a Milano, grazie a chi ha pensato a questo, polemico ovviamente il nostro ascoltatore. Un altro ascoltatore ci chiedeva i risultati di basket, perché c'è l'Eurocup quest'oggi, siamo rimasti in sospeso con gli aggiornamenti, quattro squadre in campo, due hanno già archiviato la pratica, anzi sono state archiviate perché hanno perso, vale a dire la BC Roma su esordio europeo con il Başakşehir, 91-78 sconfitta esterna, così come per Tortona 86-84 di poco in casa del Rigazzelli. Stanno giocando Basket Napoli che è avanti 84-76 sul Burg, ma c'è anche l'altra squadra di Roma che sta portando a casa l'incontro a 62-33 con Cluj-Napoca. Siamo molto vicini alla conclusione del terzo quarto, il quarto quarto invece per la squadra di Napoli. Ancora un argomento, ancora una digressione e ancora oggi un medagliato olimpico, perché non ce lo facciamo mai mancare, ma in questo caso in veste di tecnico della nazionale di canoa slalom, perché siamo reduci da un europeo fantastico in casa e dunque diamo il ben trovato e grazie per essere con noi a stasera, un po' tarda come orario, ma è con grande piacere che rivolgiamo il nostro saluto a Pierpaolo Ferrazzi, eccoci qua.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, a Ivrea con un bottino bello pesante, un bilancio importante per quello che questo sport, anche che ha avuto una recente gioia olimpica, il bilancio è quello di 9 medaglie, se non erro 2 ori, in sostanza si può parlare di, non so, di un europeo trionfale. Ci dica lei su quello che è la sensazione dopo questo lungo weekend.
1: Ma sicuramente è stato un ottimo mondiale, 9 delle medaglie, 4 sono specialità olimpiche, quindi anche un buon auspicio per Los Angeles 28. Sicuramente un mondiale organizzato molto bene, molto impegnativo anche sotto il profilo tecnico, perché il canale della Dora Baltica è un canale a detta di tutti molto impetuoso e molto difficile. Quindi in futuro anche della qualifica olimpica dell'anno prossimo è un risultato di grande auspicio.
0: Un nome, quello forse più noto proprio perché è reduce anche lui da una medaglia olimpica, quella di Gennaro con Kaya Cross e l'oro individuale, poi c'è anche quello femminile a squadre, insomma è molto variegato mi pare il mondo del canoa slalom e un po' ovunque portiamo a casa qualcosa, sbaglio se dico questo?
1: No, assolutamente no. Beh, Giovanni ha riconfermato il suo stato di forma, non era facile dopo Parigi riconfermarsi, quindi diciamo sarà un osso duro in vista delle qualifiche olimpiche per Los Angeles. Abbiamo anche altri giovani e anche delle ragazze nelle altre categorie che possono aspirare a una qualificazione olimpica.
0: Sì, uno in particolare che si chiama Xavier, un bel nome, devo dire, insomma, sicuramente è sempre un po' complicato parlare di un pezzo di sé, però parliamo dell'erede di casa Ferrazzi. Ci dica qualcosa su questa medaglia, quanto è stata importante per suo figlio?
1: Ma per Xavier è stata una medaglia molto importante perché è il secondo anno della categoria senior, quindi diciamo non ha questa grandissima esperienza, sicuramente ha un ottimo compagno di squadra che è Giovanni, che fatalità diciamo si tirano uno con l'altro, nel senso che è una Giovanni è diciamo tra virgolette un atleta maturo, mentre Xabi è un ragazzo molto giovane. però hanno trovato una buona alchimia e questo penso faccia bene a entrambi per aumentare ancora il loro livello a livello di performance.
0: Insomma,
1: Poi abbiamo delle ragazze
0: certo.
1: anche molto giovani che possono aspirare negli prossimi anni a qualche medaglia pesante.
0: Ci dica un po' il panorama di questo sport, cosa sta raccontando in questa fase e quanto, beh, diciamo, l'Olimpiade è sempre quel qualcosa in più che uno vorrebbe raggiungere, quali sono i nemici da affrontare e quanto l'Italia sta rappresentando, come dire, uno spauracchio magari, visto i recenti successi.
1: Ma sicuramente per quanto riguarda le categorie maschili, diciamo le nazioni più forti sono quelle europee. Abbiamo la Cechia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra che hanno una grossa tradizione. Mentre nel calcio femminile, oltre alle europee, abbiamo un paio di australiane, campionesse olimpiche, un'americana che ha vinto medaglie nelle ultime Olimpiadi a Parigi, quindi mentre nei K1 maschili è, diciamo, il monopolio ce l'ha l'Europa, per quanto riguarda le donne ci sono, diciamo, quattro continenti che si giocano le medaglie.
0: Naturalmente, ricordiamo, il nostro ospite in questo momento è Pierpaolo Ferrazzi. Stiamo parlando di un 2 volte medagliato, un oro a Barcellona, K1 Slalom, l'altro a Sydney, 8 anni dopo, 4 Olimpiadi, sbaglio, complessivamente,
1: Sì, quattro
0: partecipa.
1: Olimpiadi.
0: Qual è il suo personale, come dire, non dico bilancio della sua vicenda olimpica, se ha insomma un qualche cosa che avrebbe voluto raggiungere oltre quell'oro, perché insomma magari ha avuto qualche occasione persa per strada, non so quanto ancora riluce quella medaglia che ormai ha diversi anni.
1: Ma diciamo che a livello sportivo mi sento molto fortunato. Poi ho avuto il piacere anche di seguire Daniele Molmenti alle Olimpiadi di Londra quando ha vinto l'oro,
0: Sì.
1: quindi diciamo che la mia carriera l'ho fatta. Non ho altre cose da chiedere a questa disciplina.
0: Però ha tanto da trasmettere, immagino, a queste nuove leve, a quello che sta per rappresentare anche in prospettiva il mondo della canoa slalom azzurra. Qual è, secondo lei, insomma, l'ingrediente che riesce maggiormente a instillare a questi ragazzi?
1: Ma sicuramente posso dare la mia esperienza sui campi di gara di tutto il mondo e poi anche dare, diciamo, quei pochi consigli anche nelle avvicinanze alle gare dove la tensione sale, quindi a volte anche piccoli dettagli possono fare la differenza.
0: Mi corregga se sbaglio, mi pare che a Parigi era artificiale, no? Il campo di gara, diciamo.
1: Sì, diciamo che tutti i campi olimpici sono artificiali,
0: Ah, ok.
1: perché proprio per garantire un livello costante dell'acqua, quindi diciamo si va tutti su canali artificiali,
0: E
1: è proprio una
0: questo
1: prerogativa.
0: è una cosa che si può soffrire magari rispetto a quello che è la consuetudine. Ci dica un po' quanto è diverso, perché non credo che sia una roba così naturale rispetto a quello che è la normalità, come è accaduto nei recenti europei.
1: Diciamo, i vantaggi del canale artificiale è che il canale è sempre uguale, quindi anche riescono a regolare la portata
0: Sì.
1: dell'acqua, mentre se un fiume naturale può cambiare molto il livello del fiume. E poi un'altra peculiarità è quella che ci si può allenare molto di più perché di solito tutti i canali artificiali sono forniti di un tapis roulant, che ti riportano molto rapidamente alla partenza, mentre sui fiumi naturali devi risalire a piedi e quindi perdi molto più tempo.
0: Il Pierpaolo Ferrazzi, atleta, che preferisce?
1: Ma diciamo, io ho vinto le 2 medaglie, che anche se erano un bel po' di anni fa, c'erano già i primi canali artificiali, quindi diciamo io
0: Di parte.
1: sono esatto.
0: E ovviamente, insomma, stiamo parlando di uno sport complicatissimo, anche che ha a che fare con la natura da vicino in contesti come quello di Ivrea, e noi speriamo anche che si possano replicare in contesti artificiali, magari quelli olimpici di Los Angeles. Già si sanno bene o male i tracciati che ci sono fra 2 anni, quando usciranno fuori?
1: Sì, sì, abbiamo già fatto un collegiale in primavera. Quindi il canale, diciamo, c'è già. Adesso devono decidere che ostacoli mettere, diciamo, non è ancora definitivo, però conosciamo già il posto. La gara verrà svolta a Oklahoma City, non a Los Angeles, però è un canale artificiale di ultima generazione, quindi molto impegnativo e sicuramente molto spettacolare.
0: E quindi si inizia già a memorizzare, immagino, no? Magari
1: sì.
0: Speriamo che saremo presenti in massa, ovviamente, in quel posto, però si memorizza per automatizzare anche probabilmente a questo punto quelle che saranno le gesta dei nostri. Noi ringraziamo tantissimo per quello che ha fatto a Ivrea con la squadra azzurra, tecnico della nazionale di canoa slalom, tante medaglie che sono arrivate, tante ne arriveranno, speriamo. Pierpaolo Ferrazzi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e buona serata.

0: fatto un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo, ci avviciniamo quasi al momento dei saluti e insomma, della notte che va a permetterci di riposare. Nella fattispecie stiamo per in qualche modo anche andare a dare la buonanotte al nostro prossimo interlocutore, che è il signor Giuseppe Bisantis. Buonasera.
2: Ciao Diego, buonasera agli ascoltatori. Beh, qui è già notte, visto che è mezzanotte e 44 minuti, siamo 2 ore avanti.
1: Era la prima domanda.
2: E quindi qua siamo già nel cuore della notte. Se volete un'anticipazione della notte, ecco, ve la posso dare. È qui da Yerevan, bellissima piazza illuminata che vedo davanti a me. E insomma, e fra un po' dopo questa telefonata, forse sarà ora di andare a dormire.
1: E quindi, insomma, diciamo, la musica di Cosmo era introduttiva di quello che in realtà ci interessava chiederti, perché non sei in Armenia in gita, ma sei per raccontare, e lo farai domani dalle 18:30 alle 20:30 di Erevan, se non vanno male i miei calcoli.
2: Giusto.
1: L'Under 21 di Baldini, che insomma retrocesso di nuovo all'Under 21, ma soprattutto è la nazionale che ci deve dare il serbatoio di giovani di cui si parla tantissimo, ed è evidente che è centrale in tutto questo, così come il racconto che farai domani. Introducici un po' a quello che ci interessa da vicino, poi ovviamente già la testa andrà probabilmente all'incontro con la Polonia, così importante, che viene subito dopo, ma insomma c'è da prima da affrontare una squadra armena che mi pare sia ultima in questo momento in classifica, corsa all'Europeo 2027.
2: Ecco, sì, incontri ravvicinati sia per la nazionale maggiore sia per la nazionale under 21, perché si giocherà domani giovedì qui a Yerevan con l'Armenia, ultima in classifica non solo, ma a 0 punti, quindi una squadra decisamente modesta per quello che abbiamo visto. E poi lunedì a Pescara ci sarà la sfida decisiva con la Polonia che ha vinto ancora, perché ha giocato oggi contro la Svezia, ha vinto per 3-0. Ciò significa che la Polonia in 9 partite ne ha vinte 9 e quindi ci ha 27 punti. L'Italia al momento ne ha 21, però deve giocare 2 partite con l'Armenia e con la Polonia. Ha perso lo scontro diretto immeritatamente a Stettino, 2-1 per la Polonia. Ciò significa che, dando per scontato, adesso al di là delle parole di circostanza, la vittoria di domani con l'Armenia, insomma, sarebbe clamoroso non vincere con una squadra davvero molto molto modesta. Poi lunedì sarà davvero il dentro fuori con la Polonia, perché vincendo e vincendo con più scarto la scavalcheremo nello scontro diretto, anche se poi tanto l'Italia quanto la Polonia sono messe bene nel discorso qualificazione. Perché? Perché agli europei, che lo ripetiamo si disputeranno a giugno del prossimo anno tra Serbia e Albania, vanno le prime dei 9 gironi, e quindi sono 9 squadre, la migliore seconda, e quindi si arriva a 10. Poi, per delimitare le altre 4 squadre, ci saranno i playoff tra 8 squadre. Albania e Serbia, come paesi ospitanti, sono già qualificate. L'Italia in questo momento è messa molto bene, quindi anche se dovesse arrivare seconda, potrebbe davvero spuntare lo stesso la qualificazione senza passare dai playoff col secondo posto. Però questi sono calcoli che potremmo fare solo lunedì sera, quando tutti i gironi saranno terminati, c'è una po' un'incognita su altri gironi. E quindi andiamo per gradi, andiamo prima con l'Armenia e poi con la Polonia. Il calendario si è divertito perché ha messo l'ultima e la prima, e insomma parte proprio da qui, perché questa mattina al centro tecnico di Tirrenia, provincia di Pisa, dove è il quartier generale dell'Under 21, proprio poi dall'aeroporto di Pisa siamo partiti per arrivare qui a Erevan. Siamo arrivati in serata alla partita, poi domani mordi e fuggi, si ritornerà subito in Italia al termine della partita. E quindi Baldini nella conferenza stampa parla proprio di questo doppio impegno. Direi di ascoltarlo.
3: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, perché sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
1: al solito saggio, direi anche un po' paterno, Silvio Baldini. 335-699-2949, continua a arrivare messaggi legati alla nazionale. Credo che si sia soffermato anche sulla nazionale Baldini, visto che insomma ha appena lasciato quell'Italia che ha guidato per quelle due amichevoli, però ci sono pezzi anche in questa Italia qua di Mancini che conosce benissimo. Forse si può fare un attimo una digressione su quello che è capitato per quanto riguarda questa Italia qua di Roberto Mancini, perché anche mi pare che in conferenza qualcosa sia emerso. Quanto Baldini, che atteggiamento ha Baldini rispetto a questi suoi ragazzi e a questa Italia maggiore, questa nazionale maggiore?
2: Ma guarda, lui ha parlato questa mattina, non c'era stato le dimissioni della Bianchetti, della quale immagino che abbiate parlato nel corso di Zona Cesarini. Beh, insomma, è una situazione, la posizione del presidente Malagò, non proprio felicissima per la Federcalcio. La vittoria della nazionale in Turchia ha ridato un po' di serenità, perché poi alla fine i risultati sono quelli che contano. Tra l'altro oggi si è presentato il progetto stadi per gli europei che dovremmo ospitare insieme alla Turchia, però insomma ci sono alcuni stadi che ancora non esistono, quindi insomma sono progetti molto molto all'inizio.
1: Abbiamo avuto un ospite esperto di campionato e calcio turco, ha detto che in Turchia stanno tranquilli, hanno già tutti gli stadi pronti, tra cui quello coccodrillo. Per cui insomma
2: abbiamo visto il coccodrillo di Bursa. Io sempre con l'Under 21 un paio d'anni fa sono andato a Kocaeli, squadra che gioca la Serie B turca. Ma aspettavo chissà che, ho trovato uno stadio meraviglioso che noi ci sogniamo, e quindi la B turca gioca in quello stadio, quindi loro sono sicuramente più avanti rispetto a noi. Ma tornando alla tua domanda su Baldini uomo federazione, lui si trova molto bene in Under 21, ha avuto l'esperienza delle due partite di giugno in cui ha portato l'Under 21. Ecco, qui c'è stato un accordo con Mancini, che è vero che Caiode in età di Under 21, è vero che è più esposto in età di Under 21, però il gruppo è rimasto a Baldini, perché queste sono due partite importanti. Domani obbligatorio vincere, poi il dentro fuori con la Polonia, perché bisogna sì qualificarsi agli europei e bisogna puntare a tornare alle Olimpiadi. La Federcalcio, oppure chi c'è e chi ci sarà in Federcalcio, non accetta che dal 2008 non siamo alle Olimpiadi per quel che riguarda il calcio, e quindi hanno lasciato il gruppo, i vari Pisilli, i vari Favasuli, i vari Zisse a Baldini, proprio per ottenere questo risultato. Poi è molto probabile che fra un anno o due molti di questi Under 21 magari non li vedremo in Under 21 ma saranno in nazionale maggiore, perché stanno facendo tutti davvero molto bene, ci sono dei grandissimi talenti in questa Under 21. Io credo che Baldini tra domani e lunedì schiererà due formazioni molto diverse, perché sono impegni ravvicinati e perché al di là delle parole con la Polonia è tutto molto più difficile. Poi sottovalutare l'avversario potrebbe essere un rischio. L'unico precedente in Armenia era il 2019, allo stesso stadio che è praticamente il centro di preparazione della nazionale armena, qui a Yerevan. Vincemmo solo tra virgolette 1-0, rischiando di non vincerla perché nel finale prese una traversa l'Armenia, decise un gol di Scamacca, pensate, allenatore era Paolo Nicolato. Domani io credo che sarà tutta un'altra cosa, e quindi ho visto una bella atmosfera oggi nel volo per Yerevan. Insomma sono ragazzi che sono molto affiatati tra di loro.
1: Blocco
2: di Baldini,
1: blocco Frosinone, mi sembra che insomma specchia.
2: C'è un Palmisani che è assolutamente in auge, perché prima della pausa, se non ricordo male, l'hai commentato tu quella partita con il Como, ha parato pure le mosche. Praticamente Palmisani, quindi portiere già seguito dalla Juventus, da altri club, è uno dei leader un po' di questo gruppo, ragazzo molto genuino, e quindi c'è il gruppo Frosinone. Purtroppo è andato via Raimondo, che sta facendo bene, però un problema, un infortunio, ha dovuto lasciare il ritiro di Tirreni. Adesso si sta curando, è difficile che ci sarà la ripresa del campionato. E poi insomma tanti giocatori, che con Pisilli per esempio, abbiamo detto di Zisse, poi prima convocazione in Under 21 di Liberali, che ha fatto tanta Under 20, Favasuli, che è una delle note positive del Napoli. Io immagino che ci sarà da divertirsi con questa Under 21. Si aspetta, inutile nasconderlo, la partita di lunedì con la Polonia, perché sarà una specie specie di finale, ma domani bisogna vincere bene. Poi però nel regolamento il calcolo dei gol con l'ultima in classifica viene un po' messo da parte, perché insomma bisogna calcolare i gironi da 6, i gironi da 5, però l'ho detto, l'Italia è piazzata bene con i punti e potrebbe ambire, se dovesse andare male con la Polonia, ma ci auguriamo di no, anche a passare come migliore seconda, evitando quindi i playoff. Ci sono buone possibilità, però visto che io ricordo la partita giocata a Stettino con la Polonia, quando l'Italia dominò, andò in vantaggio con Pisilli, poi ci fu un blackout di 10 minuti, prendemmo due gol, certo, perdemmo quella partita, però non meritò l'Italia di perdere, e io credo che davvero a Pescara possa dettare legge, anche se la Polonia le ha vinte tutte finora, 9 su 9, si possa vincere, prendersi il primo posto e poi magari augurare alla Polonia di passare come migliore seconda, però l'Italia c'ha tutte le possibilità per arrivare prima ed andare poi a giocarsi l'Europeo in Albania e Serbia a giugno del 2027.
1: Sarà tra l'altro un ritorno per Baldini a Pescara, come per te forse è stato, certo, un ritorno a Erevan in Armenia, non so se era, sì, già sulla tua mappa, sì, del bravo cronista con la valigia.
2: Venivamo dall'Irlanda, avevamo fatto una partita in Irlanda e poi Erevan 7 ore di volo, però insomma il bello dell'Under 21 è che ti porta anche in posti dove magari generalmente con i club oppure con le coppe non ci si va, e quindi c'ero anche lì, visto che poi quest'anno ho fatto 18 anni di Under 21, quindi insomma c'ero e c'ero anche da un bel po', quindi insomma sono posti che conosco, stadi che rivedo sempre

0: distanza è l'orario che ci permetterà di raccontare l'incontro decisivo proprio contro la Polonia. Parleremo di Under 21 e quando si parla di quando ascolteremo vicende di Under 21, sia domani che il prossimo lunedì, si sente la voce del nostro Giuseppe Bisantis. Buonanotte a te e buon proseguimento.
1: Grazie,
0: ovviamente.
1: Grazie, buonanotte dall'Armenia e a sentirci a prestissimo.
0: Grazie a te, grazie anche alla squadra di Zona Cesarini, Gabriele Brogan in regia, Tony Tisi in redazione, Massimo Chiadroni che insieme a Gianluca Liberati è stato lì alla parte tecnica. Grazie a voi per l'ascolto, buon proseguimento qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna. Nel carcere di Pisa una quarantina di detenuti si sono barricati in un intero reparto per chiedere un confronto con la direzione in seguito alla scoperta di microspie investigative nelle celle denunciata da uno di loro tramite una diretta TikTok. All'esterno della struttura sono presenti forze dell'ordine e reparti antisommossa. Gli esteri, i voli della compagnia aerea Fly Dubai da e per Israele sono sospesi dopo il tentativo di dirottamento di un aereo partito da

0: Dubai e diretto a Tel Aviv. Israele parla di minaccia terroristica. In studio Al Barkouri.
1: È stato proprio il ministro della difesa israeliano Katz a parlare per primo di attacco terroristico sventato grazie al coraggio del copilota e di alcuni passeggeri. C'è anche chi evoca l'11 settembre. Tutto si svolge nella cabina di comando quando l'aereo di linea Fly Dubai stava sorvolando la Giordania. Urla una colluttazione, il copilota, un cittadino omanita armato di coltello, avrebbe tentato di dirottare l'aereo. Il pilota, un indiano che vive negli Emirati Arabi, cerca di fermarlo grazie all'intervento anche di altri passeggeri. Ora è ricoverato in ospedale. Ha definito il collega un estremista religioso che pregava sempre. Il premier Netanyahu ha abbracciato il pilota come un eroe. È un attacco agli accordi di Abramo, si legge in una nota del Ministero degli Esteri israeliano, in riferimento proprio all'intesa siglata nel 2020 tra Israele e Stati Uniti con alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi.
0: Andy Burnham non esclude il rientro del Regno Unito nell'UE. Dal congresso laburista di Liverpool, il primo ministro inglese ha parlato di diverse opzioni sul tavolo, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham è intervenuto anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, ha detto, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Balzo dell'inflazione che sale al 4,2%, record degli ultimi 3 anni. A pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. E la Premier Giorgia Meloni riapre la partita della flessibilità con l'Europa, inviando insieme alla Repubblica Ceca una lettera alla Presidente von der Leyen, chiedendo nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. La cronaca a Ferrara, un giovane è stato arrestato per un tentativo di aggressione con un coltello nei bagni di un liceo. La vittima, di poco più giovane, ha reagito, riuscendo a metterlo in fuga.
2: Ha cercato di colpire uno studente di 15 anni nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara con un coltello di grandi dimensioni. Il ragazzino si è difeso, riuscendo a evitare le coltellate, ma ferendosi lievemente. Nella concitazione, l'autore dell'aggressione è riuscito a fuggire, perdendo l'arma. Il quindicenne, sotto shock, ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui e non lo hanno riconosciuto nemmeno gli altri studenti, ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore, un maggiorenne della zona, disoccupato, individuato anche grazie alla collaborazione dei suoi familiari. In casa i carabinieri hanno trovato il fodero dell'arma da taglio compatibile con il coltello recuperato a scuola e anche gli indumenti indossati al momento dell'attacco. Il giovane è stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato, interrogato dal PM di turno, indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio, è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini hanno appurato che vittima e aggressore non si conoscevano. Restano da capire i motivi della vicenda. Roberta Castellano, GR1.
0: Allarme sigarette elettroniche, una ricerca ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
3: Sigarette elettroniche sul banco degli imputati. I rischi sulla salute, anche mentale, emergono da una ricerca condotta da 2 medici sulla rivista Nature. Tra gli effetti rilevati, tosse, fastidio al petto e respiro sibilante, ma anche patologie orali e dentali, sintomi oculari e un aumento delle allergie che riguarderebbero soprattutto la fascia anagrafica 14-17. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
4: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi. Quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
3: Flaminia Gullo, GR1.
0: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
5: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Jim, ti sta capitando proprio sotto il naso e tu neanche te ne accorgi. Noi prendiamo delle macchine e le rimpinziamo di informazioni finché loro non sono più in gamba di noi. Prendi un'auto. Molta gente spreca più affetto e tempo e quattrini su un'auto in un mese di quanto le dà.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
1: Per questo
0: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
1: Per questo
0: taci la tua umanità.
1: Per questo
0: piace all'unanimità.
1: Per questo
0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: Siete all'ascolto di Radio 1 Sport.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Incubo su un volo Fly Dubai per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante. Salvi i passeggeri, si sospetta volesse far schiantare l'aereo. Israele e terrorismo. Londra sempre più vicina a Bruxelles, Burnham critica la Brexit e sul mancato attentato a Fairford ci sono forti indicazioni sul ruolo iraniano. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea, di fronte ai rincari dell'energia serve più flessibilità per famiglie e imprese. E il caro carburanti spinge in su l'inflazione, benzina e gasolio frenano con il tetto ai prezzi di Eni, IP e Kuwait, trattativa Tamoil. Pisa, la rivolta in carcere va in diretta su TikTok. Detenuti protestano per le microspie nelle celle, scontri con la polizia penitenziaria. Caffè, il rito degli italiani, celebra la sua prima giornata internazionale, un mercato globale da 34 miliardi di dollari. Musica, Anna Castiglia torna con La paura in tasca,

0: Il secondo album, tra cambiamento, vertigini e il rischio di ripetersi. Calcio, Italia verso la Francia in Nations League. Bianchedi lascia da capodelegazione dopo le parole di Abodi: offesi i miei valori. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele attribuito al copilota omanita. Dopo l'episodio la compagnia ha sospeso i voli da e per lo Stato ebraico. Per le autorità locali l'uomo avrebbe tentato un attentato sul modello dell'11 settembre. Secondo un collega è un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv, accolti come eroi dal premier Netanyahu, che parla apertamente di attacco terroristico. La ricostruzione con il nostro corrispondente.
1: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo scatta il panico. I passeggeri chiedono: cosa sta accadendo? Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7:30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Del tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Netanyahu ha parlato con Trump. Il pilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Andy Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano e sulla Brexit, critica l'uscita dall'Unione Europea e apre a un possibile ritorno.
2: È possibile che nella vicenda di Fairford l'Iran abbia avuto un ruolo. Andy Burnham torna sul tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con l'aviazione americana. Da subito il primo ministro inglese è invitato alla cautela a fronte delle dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca. Una prudenza che ribadisce, aspettiamo, dice, la fine delle indagini che sono ancora in corso. Nella 2 giorni del congresso dei laburisti a Liverpool, Burnham ha affrontato il rapporto con l'Europa. Intervistato dalla BBC, ripete il messaggio: da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo dice chiaro che non ha funzionato. Nessun primo ministro dai giorni del referendum era mai stato così esplicito. Il vertice tra Regno Unito e Unione Europea si terrà entro fine anno, probabilmente a novembre. Burnham presenterà al paese varie opzioni: ritorno nell'unione doganale, mercato unico o ritorno in piena regola, scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. L'uscita dall'Unione è costata, secondo il Financial Times, il 7% del PIL britannico. Arrivano intanto le prime reazioni dai leader europei. Bentornati, dicono il presidente francese Macron e il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Le tensioni fra NATO e Russia. Dopo le minacce russe su Kaliningrad, il segretario generale Rutte smorza gli allarmi.
3: Dalla Russia non c'è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Indossa i panni del pompiere Mark Rutte all'indomani delle minacce nucleari lanciate da Mosca per le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Rutte invita gli alleati alla calma, a non farsi trascinare in un vortice di tensioni e sollecita a restare concentrati sull'aiuto a Kiev. A non abbassare i toni però è Mosca che ribadisce: le fabbriche della difesa europee sono obiettivi militari, e convoca l'ambasciatore della Danimarca per le tensioni di alcuni giorni fa fra un elicottero militare danese e una fregata russa. Poi, bollando gli europei come teste calde, il Cremlino precisa che il ricorso all'arma nucleare contro i tentativi di bloccare Kaliningrad è prevista dalle norme russe. Agitare la minaccia nucleare per Kaliningrad è solo parte della guerra ibrida di Mosca. È un'operazione psicologica per metterci paura e farci indietreggiare rifugiare nel nostro sostegno a Kiev, ci dice l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kurt Volker. Valeria Fraschetti, GR1.
0: In Ucraina intanto 7 morti negli attacchi russi, colpita in particolare la rete energetica di Kiev. Mentre a Mosca si è conclusa la missione di 3 giorni del cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa per la soluzione del conflitto. Il prelato ha incontrato prigionieri di guerra ucraini e discusso con le autorità russe di diversi aspetti umanitari. Lo ascoltiamo.
4: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
0: Caso Regeni, prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore, ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive la testata egiziana Mada Masdr, citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Giorgia Meloni e Al-Sisi risale al 23 luglio scorso, in occasione della festa nazionale egiziana. A Rai Radio 1, 00:08, Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità visti i prezzi in continuo aumento. L'annuncio in un videocollegamento con un quotidiano del Nord-Est.
5: Parola d'ordine, flessibilità. Di fronte all'aumento dell'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto insieme al premier ceco Babiš alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ottenere risposte concrete.
6: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
5: La presidente del Consiglio chiede un'UE in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, non si arrende alla necessità di una modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e chiarisce come verranno impiegati gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia.
6: Vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
5: La premier sottolinea poi di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse disponibili alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro di 5 anni con la chiosa sul proprio futuro, che, dice, decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
0: Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere aeree e marittime. Restano le criticità legate alla situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, spiegano dal Ministero dell'Interno. La decisione del ministro Piantedosi è già stata comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. In risposta, anche la Spagna continua i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola approvato dal governo lo scorso 24 settembre. Ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge. Nel testo sulle misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, anche le norme sul tetto agli alunni stranieri, lo stop al volto coperto e i corsi di potenziamento di lingua italiana, che però entreranno in vigore dal 2027-28. Dopo le modifiche al Senato, è iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale, oggi il primo voto.
7: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
8: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese, e consente di avere parlamentari autorevoli.
7: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
9: Siete andati avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
7: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
0: Carburanti, benzina e gasolio in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, ma il caro energia provoca una fiammata dell'inflazione a settembre al 4,2% e alcuni enti locali si muovono con bonus territoriali.
10: Mentre i prezzi dei carburanti continuano a scendere dopo gli annunci di price cap da parte di Eni, IP e Kuwait, in Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata, il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
11: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
10: Gelsomina Testa, GR1.
0: A Milano, al Teatro alla Scala, le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL.
12: Un lungo applauso saluta Sergio Mattarella alla Scala, ad accogliere il capo dello Stato Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ringrazia Mattarella per la costante sensibilità e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, dice, non morire.
13: Questa è una strage che non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sulla logica dello sfruttamento che uccide.
12: La CGIL nacque a Milano un secolo fa su impulso delle Camere del Lavoro e di 700 sindacati territoriali. La sala è gremita dal popolo della CGIL. Landini parla di nuove sfide nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata, degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
13: È un modo per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo paese.
12: A chiudere la festa alla Scala, Bella Ciao, intonata da tutto il teatro.
10: Eleonora Di Lauro, GR1.
0: Apre oggi a Genova il 66esimo Salone Nautico, occasione per ammirare oltre 1000 imbarcazioni e per fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, l'Inviata.
14: Bene, ma non benissimo. Ricavi ai massimi per gli industriali, ma il fatturato del settore nautico è cresciuto solo dell'1,4% nel 2025. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
15: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy.
14: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo incertezza. Mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. E boom del refitting, cioè del rimettere a posto o riparare barche già sul mercato, più 14,6%. Stella.
15: Il ceto medio risente di più questa situazione, quindi gli armatori decidono di investire in un riammodernamento della propria imbarcazione.
14: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
0: Momenti di alta tensione nella casa circondariale Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti si è barricato all'interno di una sezione. Non sono mancati scontri con la polizia penitenziaria. La protesta, ripresa su TikTok, è tornata poi sotto controllo.
16: In 40 si sono barricati al piano della sezione secondo giudiziario del carcere di Pisa. I reclusi hanno chiesto un colloquio immediato con la direttrice della struttura e con il comandante della polizia penitenziaria per esporre le proprie rivendicazioni. Poi è iniziata la sassaiola con lancio di oggetti e acqua verso gli agenti. Rinforzi sono arrivati anche da Firenze. All'interno gli agenti in assetto antisommossa hanno cercato di riprendere il controllo del braccio con lancio di fumogeni e lacrimogeni. La protesta è stata trasmessa in tempo reale sui social. Un detenuto di nazionalità albanese ha infatti avviato una diretta su TikTok da una cella mostrando i momenti concitati della sommossa. L'uomo nel video ha raccontato che ieri la direzione del carcere li ha fatti uscire dalle loro celle per un paio d'ore con la scusa di eseguire una prova di evacuazione e oggi hanno scoperto la presenza di microspie e altri dispositivi elettronici nascosti all'interno delle celle. La situazione è attualmente sotto controllo. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il caso Garlasco. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi con l'ipotesi che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
17: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
18: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
19: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
18: Claudio Vigolo, GR1.
0: Oggi, 1 ottobre, si celebra la prima giornata internazionale del caffè, uno dei consumi più identitari della società italiana in un mercato globale da 34 miliardi di dollari.
20: Un rito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa, perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
21: J'aime ta couleur café.
20: I dati aggiornati raccontano di un paese che beve ancora molto, con il consumo regolare di almeno una tazzina, stimato tra il 90 e il 95%. A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania, con preferenze generazionali molto marcate. Espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Senapo, esperto di caffè.
22: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni che sono molto più attente a qualcosa che faccia bene e poi ad eliminare sempre più l'alcol dalla loro quotidianità.
20: E allora dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
22: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
18: Mauro Zanda, GR1.
0: Le bellezze del territorio e la ricchezza culturale del nostro paese. Di tutto questo si occuperà Italiana, il nuovo canale della RAI, che debutta oggi alle 8 su Rai Play e sul canale 57 del digitale terrestre. Il direttore dell'intrattenimento Daytime, Angelo Mellone.
23: Mette insieme quello che c'è già, cioè lo straordinario e straordinariamente enorme patrimonio che la RAI ha relativo a quello che noi chiamiamo il grande racconto italiano, con linguaggi nuovi per dire ai ventenni o ai trentenni: guardate che c'è un canale, c'è un'offerta, c'è una piattaforma, c'è un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo.
0: Dopo la vittoria della targa Tenco come migliore album opera prima con il disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con un nuovo progetto discografico, La paura in tasca. La nostra intervista.
24: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
25: Anna Castiglia, un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
26: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsele amiche, no?
25: C'è quella targa Tenco che può essere anche una pressione.
26: Ti mette delle aspettative. È stato faticoso realizzare questo secondo disco con alle spalle il primo. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
24: Ed è tanto che non dico ti amo.
25: Qual è la tua paura più grande?
26: Due cose opposte: una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa, e l'altra invece è la paura di crescere, il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini quando ti rendi conto che sei un'altra e nemmeno ti riconosci.
25: Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale, Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro. Un buon proseguimento di serata.
1: GR1 Sport.
2: Mezzanotte 21, un cordiale saluto da Giorgio Germano, nazionale di calcio al lavoro in vista della sfida di Saint-Denis contro la Francia, capolista nel girone di Nations League. La partita venerdì, ma intanto sul fronte federale arriva un colpo di scena.
3: Il calcio, i suoi confronti ruvidi più fuori dal campo in questo momento. Dopo meno di due mesi, appena due partite, Diana Bianchedi, la prima donna capodelegazione della nazionale, si è dimessa. Era stata voluta da Malagò sullo sfondo, lo scontro con il CONI, con il presidente Buonfiglio, sul possibile commissariamento del numero uno della FIGC. Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Nell'ultima giunta, con un altro vicepresidente, Marco Di Paola, aveva espresso parere negativo sulla commissariamento della Federpesistica. Il ministro dello Sport Abodi ha fatto notare che quello del vicepresidente ha un ruolo fiduciario e questa fiducia non è stata testimoniata in modo conseguente. Bianchedi ha risposto di aver agito sempre con correttezza e serietà, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione, si legge nella lettera di dimissioni. Senza più il doppio ruolo, Bianchedi potrà esprimersi più liberamente contro il commissariamento della FIGC che Buonfiglio propone nella giunta del CONI che si terrà in ottobre entro il 10. Partita aspra, forse più di quella che la nazionale si prepara a giocare contro la Francia di Zidane. Oggi pomeriggio partirà per Parigi senza capodelegazione. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
2: Acque agitate anche in casa Portogallo. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro dei Lusitani a Copenaghen saltando il terzo allenamento consecutivo. La decisione è arrivata dopo la conferenza stampa del commissario tecnico Jesus, che aveva spiegato di aver concordato con il capitano la gestione delle prossime partite, Danimarca e Norvegia le avversarie. È stato lo stesso Ronaldo a confermare l'addio al ritiro della sua nazionale con un messaggio sul web. Dopo la conferenza stampa dell'allenatore, ha detto Ronaldo, e dopo una conversazione con il presidente della federazione, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale al momento giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale a cui mi sono sempre dedicato, è il momento però di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra. Invece oggi in campo la nazionale italiana Under 21 gioca contro l'Armenia a Yerevan. Saranno le 18:30 italiane, le 20:30 locali. Gli azzurrini, guidati dal commissario tecnico Baldini, affrontano la penultima giornata del gruppo E per le qualificazioni agli europei Under 21 del 2027. È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 24 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale, solo un aggiornamento: in A10 Genova Ventimiglia si segnala un incendio tra Albisola e lo svincolo A16. Vediamo i cantieri attivi questa notte: in A4 tratto chiuso per lavori tra Montebello e Montecchio in entrambe le direzioni. Poi ci spostiamo in A21 e qui è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento A7 Milano-Genova verso Torino. Sempre in A21 è chiusa l'uscita allo svincolo Broni-Stradella in direzione di Torino. In A7 tratto chiuso per lavori tra Binasco e raccordo Bereguardo-Pavia, qui siamo verso Genova. Un cantiere con tratto chiuso anche in A13 tra Altedo e Ferrara.
4: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Secondo Tel Aviv sarebbe un atto di terrorismo il tentativo del copilota di dirottare un aereo Fly Dubai per poi farlo schiantare su Israele. Il presunto terrorista ha accoltellato il comandante, ma è stato poi bloccato da alcuni passeggeri per la maggior parte di nazionalità israeliana. Il copilota, cittadino dell'Oman, è ritenuto da un testimone un estremista religioso. Si era unito da appena 8 mesi alla compagnia aerea. Il volo è atterrato per emergenza in Arabia Saudita. I passeggeri israeliani sono tutti rientrati. Il premier Netanyahu ha ringraziato le persone che hanno bloccato il piano del presunto terrorista, definendoli eroi. Il premier britannico Andy Burnham non esclude il rientro nel Regno Unito dell'Unione Europea dal congresso laburista di Liverpool. Il primo ministro ha parlato di diverse opzioni sul tavolo, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham è intervenuto anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, ha detto, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Il conflitto russo-ucraino, nella notte raid di Mosca su Kiev, una donna è rimasta ferita, viene colpita anche Odessa sul Mar Nero. E un terremoto di magnitudo 5.7 poco fa è stato registrato a largo della costa occidentale del Costa Rica in Centro America. Non si hanno notizie di danni ad edifici o vittime. In Italia, per il caro carburanti, Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi. Ma intanto l'inflazione vola al 4,2% ai massimi da 3 anni. E Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno scritto alla Commissione chiedendo più

0: flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese, una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi dei carburanti. Abbiamo un'ultima ora: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. L'ex deputato e sottosegretario di Stato, nonché critico d'arte, 74 anni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni.
1: Radio 1 Sport.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele attribuito al copilota omanita. Dopo l'episodio la compagnia ha sospeso i voli da e per lo Stato ebraico. Per le autorità locali l'uomo avrebbe tentato un attentato sul modello dell'11 settembre. Secondo un collega è un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv accolti come eroi dal premier Netanyahu, che parla apertamente di attacco terroristico. La ricostruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo scatta il panico. I passeggeri chiedono cosa sta accadendo. Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7.30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, è notata raid di Mosca su Kiev, una donna è rimasta ferita, colpita anche Odessa sul Mar Nero. In Italia per il caro carburanti Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi, ma intanto l'inflazione vola al 4,2% ai massimi da 3 anni e Meloni si muove in Europa. L'Italia e la Repubblica Ceca hanno scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese, una richiesta legata proprio